che sono atti che hanno sempre un significato ulteriore, cioè sono atti che vogliono mettere in chiaro qual è il cammino, qual è la direttrice di marcia della Chiesa, canonizzando in questo modo Papa Giovanni insieme a Papa Giovanni Paolo II. L'attuale pontefice Francesco ci dice qual è il cammino futuro della Chiesa, ce lo indica a tutti noi, sulla scia loro, una Chiesa semplice, una Chiesa povera, una Chiesa umile, una Chiesa missionaria. Questo è il valore fin d'ora che dobbiamo dare alle prossime canonizzazioni di papi e particolarmente a quella di Angelo Giuseppe Roncalli, che spese gli ultimi neanche 5 anni della sua vita come papa e che anche nel momento della sua morte, nel testamento spirituale, scrisse una raccomandazione alla Chiesa. Tanto disse che è l'ora dell'arrivederci, quindi una grande professione di fede nella vita eterna. E insieme un richiamo. Ancora scrisse e disse: richiamo a tutti ciò che più vale nella vita, Gesù Cristo benedetto, la sua santa Chiesa, il suo Vangelo, e dice: e nel Vangelo soprattutto il Pater Noster, nello spirito e nel cuore di Gesù e del Vangelo la verità e la bontà mite e benigna, operosa e paziente, invitta e vittoriosa. Ed egli, che morì tra gli spasmi di un tumore allo stomaco, offrì in un certo senso la sua vita, disse qualche giorno prima di morire, era il 27 maggio, quando lo avvisarono che tutto il mondo stava pregando per la salute del Papa, 1963, vero? Lui diede un'intenzione alle preghiere che si innalzavano da tutto il mondo per lui. Dice: l'intenzione che do è questa, dice, se il Signore vuole il sacrificio della mia vita, valga esso a impetrare copiosi favori sul Concilio Ecumenico, ecco, sulla Chiesa, sull'umanità che aspira alla pace. Papa Giovanni è quello che scrive nel 61 l'enciclica Mater et Magistra sulla Chiesa. Circa l'umanità che aspira alla pace, Papa Giovanni è il Papa che appena un mese prima di mettersi a letto, definitivamente a letto, l'11 aprile 1963, ne ricordiamo quest'anno pure di questo atto il 50° anniversario, scrive la famosa enciclica Pacem in Terris. Erano gli anni della guerra fredda, erano gli anni in cui c'è stata la famosa crisi di Cuba, in cui si è sfiorato un conflitto mondiale che sarebbe stato un conflitto atomico. Il Papa si inginocchia e chiede insistentemente a Dio la pace e opera per la pace. Dice: l'umanità aspira alla pace e scongiura la guerra. Giovanni Paolo II scongiurerà ancora la guerra definendola avventura senza ritorno. E poi, oltre che l'intenzione per la Chiesa e per la pace, il Papa Giovanni sul suo letto di morte dà a tutti un'intenzione, quella sul Concilio Ecumenico. C'è una profezia di Papa Giovanni, c'è uno sguardo lontanissimo di Papa Giovanni. Nel momento in cui egli indisse il Concilio, molti rimbrottarono, non erano preparati, i più tradizionalisti si chiesero e molti di essi non si convertirono. Pensiamo alle Lefebvre, ma anche a qualche cardinale di curia che voleva ridurre il valore e la portata del Concilio, l'avrebbe voluta ridurre come un fatto quasi formale, tecnico, qualche piccolo aggiustamento. No, c'è uno sguardo lontanissimo di Papa Giovanni, c'è uno sguardo profetico, intuisce che dal Concilio si sarebbe messo in moto tutto, ci sarebbero liberate delle energie benefiche per la Chiesa, che hanno portato la Chiesa al dialogo con le altre religioni, portato la Chiesa a un più deciso e sicuro cammino ecumenico, portato la Chiesa a un confronto con il mondo. I documenti del Concilio, ne parleremo quando la prossima volta parlerò di Paolo VI. Qualche giorno prima di morire, Papa Giovanni ebbe ad affermare in un'udienza privata
con voce sicura, ferma, con sguardo proteso verso l'avvenire, il concilio riuscirà. Con una scienza puramente umana non si saprebbe, non si sarebbe dovuto o potuto, meglio potuto dirlo con tale certezza, perché le incognite erano molte, gli schemi erano così un po'. Lo stesso Papa forse pensava a un concilio breve. La strada che si imboccava non si sapeva bene dove avrebbe condotto, non lo sapeva nemmeno Papa Giovanni, ma sapeva che la strada sarebbe stata una strada di riuscita. Il Signore si serve di profeti nei tempi difficili. La Chiesa si trovava, dopo la Seconda Guerra Mondiale, a dei bivi, a intraprendere decisamente o no la strada di un dialogo con il mondo, con la modernità, con ciò che di nuovo esso portava, e non sempre era qualcosa di buono. Ma certamente il Papa Giovanni è stato l'uomo delle porte aperte. L'uomo delle aperture ad extra e ad intra, ha scritto qualcuno, che voleva sospingere la Chiesa nella direzione del mondo, ma capiva che se voleva la Chiesa aprirsi al mondo, doveva innanzitutto era necessaria l'apertura ad intra, cioè un ritorno alle sorgenti soprannaturali che ridessero giovinezza alla Chiesa, capace di liberarsi delle sovrastrutture storiche, cioè di essere moderna, più profondamente fedele a se stessa. Ed è un discorso che si ripresenta oggi, nel momento in cui il Papa Francesco vuole snellire, vuole anche come Papa, cioè nel modo di approcciarsi all'esercizio del ministero petrino, vuole essere normale, vuole essere semplice, vuole essere disincrostato da tutte quegli orpelli, come sono stati chiamati, anche visibili, come quelli degli ornamenti, degli indumenti, delle vesti, delle uniformi. Vedete come ha semplificato e cerca di semplificare tutto, perché vuole che la Chiesa parli con la persona singola, col semplice, con l'uomo della strada, con tutti. Per entrare in un dialogo fecondo con tutti è necessario rapportarsi a tutti e stare al livello di tutti. Allora la Chiesa avrà la possibilità di abbracciare tutti e di essere abbracciata da tutti. Questa è la grande profezia di Giovanni XXIII, che ha detto: il concilio riuscirà, perché è la chiave per il cambiamento della Chiesa, per una Chiesa nuova, adeguata ai tempi, diremmo, ma anche però sempre fedele. E per essere sempre fedele deve ritornare indietro nel tempo. Per essere adeguata al tempo, la Chiesa doveva tornare indietro nel tempo, cioè doveva tornare e deve tornare, come abbiamo appena detto, alle radici evangeliche di se stessa. Alla Chiesa di Pietro, il pescatore di anime, alla Chiesa dei primi apostoli e martiri, alla Chiesa delle origini. Questa è la Chiesa di Paolo. Ecco le energie che Giovanni XXIII ha liberato, indicendo il concilio. Gliene siamo e gliene saremo sempre grati a quest'uomo che, ripeto, è vissuto nella tradizione e dei segni della tradizione era anche fiero. Lui che veniva dall'Ottocento, lombardo, lui che era stato ordinato a Roma, dove aveva respirato però la cattolicità della Chiesa nel 1904, lui che aveva avuto l'avventura di una singolare esperienza decennale di contatto con il suo vescovo di Bergamo, Monsignor Giacomo Radini Tedeschi, un uomo molto aperto. Era stato il suo segretario per 10 anni. Un uomo che nel 1921 viene proiettato a Roma alla direzione delle opere missionarie e dell'opera per la propagazione della fede e quindi entra in contatto col mondo delle missioni, cioè con la universalità cattolica, col carattere universale della Chiesa, che viene confermato dalla missione che gli viene affidata nel 1925 e che comporta la sua ordinazione episcopale di visitatore apostolico in Bulgaria,
dove visita questa nazione molto lontana da noi, dove a volte non ci sono nemmeno le strade, quasi tutta ortodossa, dove Monsignor Roncalli si chiede come posso essere fratello qui in mezzo a questi ortodossi, a questa gente, e poi a questa gente povera, e comincia a visitarla a dorso di mulo e comincia a dialogare con gli ortodossi, e non è sempre compreso da Roma, che è sempre un po' sospettosa nelle sue aperture. È un diplomatico che non ha fatto la scuola diplomatica, l'Accademia Pontificia, Angelo Giuseppe Roncalli, ma è un uomo che ha fatto una scuola di vita e si considera più che diplomatico un missionario, ma che anche con gesti semplici di accostamento delle persone, di complimento, di bonomia, riesce a rompere quegli atteggiamenti prevenuti che non riescono a sciogliere in un dialogo fecondo le persone, le istituzioni. È un uomo che scioglie tanti nodi con la diplomazia dei piccoli passi, così è stata definita, con la diplomazia degli inviti a cena, del dialogo reciproco, della semplicità, dell'amore, della mitezza, dell'accostare le persone e anche le istituzioni, anche quelle che sono rivestite di autorità, con tanta delicatezza e con tanta bontà, facendo trasparire la bontà che conquista, la bontà mite e benigna, operosa e paziente, invitta e vittoriosa, scrive nel suo testamento Giovanni XXIII. Così si comporta in Bulgaria fino al 1934 e poi dal 34 al 44 per altri 10 anni in Turchia e in Grecia, quindi a contatto anche dell'Islam, per esempio, oltre che del mondo ortodosso, in zone peraltro ricche di testimonianze della primitiva Chiesa. E poi viene catapultato a Parigi, in Francia, una delle nunciature più importanti, se non la più importante, e anche qui deve trattare affari spinosi con il governo de Gaulle, il quale non era contento di certi vescovi che pare fossero stati un po' non fermi nell'opporsi, per esempio, al regime di Petain, vero, della Repubblica del collaborazionismo con il nazismo, accusati di questo, insomma. Cioè, ci sono questioni che Papa Roncalli affronta con grande, fidandosi la sua semplicità, però attenzione, non è ingenuità, ecco, la sua semplicità radicata nel Vangelo è un fidarsi completo. Cosa aveva scritto nel motto episcopale? Obedientia et pax, fare la volontà di Dio, obbedire a Dio prima di tutto, e ciò suscita la pace. Se ho fatto questa obbedienza, cioè ho fatto la volontà di Dio, che spesso si manifesta anche nella volontà dei superiori, mi sento tranquillo, non ho bisogno di nient'altro. Sono stato fedele e so che facendo così, obbedendo, il frutto ci sarà. Non sono io che devo preoccuparmi, agitarmi. Agitare non serve a niente, agitarsi. Con questa filosofia di vita, completamente rimessa alla Divina Provvidenza, nella quale vediamo una delle virtù eroiche di Angelo Giuseppe Roncalli, di Papa Giovanni, egli ha ottenuto da Dio, del quale ha fatto la volontà sempre, ha ottenuto da Dio molto di più di quello che come uomo avrebbe potuto ottenere usando dei mezzi diplomatici a sua disposizione. È la diplomazia dei santi, è la diplomazia delle cose semplici, ma vere, autentiche, fatte con spirito di fede e in un modo evangelico di comportarsi. Queste, vale anche per noi, danno sempre risultati. È Angelo Giuseppe Roncalli colui che il 15 gennaio 1953 riceve proprio a Parigi, proprio dal presidente, vero, la berretta cardinalizia, perché già designato alla cattedra patriarcale di Venezia, e su e giù lo si trova per i ponti, nelle calli. Si toglieva il cappello, mi diceva il padre Venanzio, che lo aveva conosciuto a Venezia, ogni volta che lo incontrava. Io ero un umile frate cappuccino, mi dice, il rispetto, il senso della semplicità, la bontà del tratto,
l'accostamento fedele alle persone, nello stesso tempo però anche l'esercizio del governo pastorale, che lo porta a concentrare su di sé ampi consensi anche a Roma, tanto che nel conclave che segue la morte di Pio XII il suo nome esce prorompente fra i cardinali elettori, e il 28 ottobre 1958 il mondo seppe che venne un uomo chiamato Giovanni. È scritto nel Vangelo a proposito del Battista, parole che vengono date per annunciare, in un certo senso, l'elezione di un uomo nuovo che anticipa i tempi nuovi della storia della Chiesa e del mondo e dà ad essi anche una risposta. E quest'uomo è Giovanni XXIII, che sceglie il nome di tanti papi vecchi, lontani nel tempo, e addirittura di un antipapa che si chiamava Giovanni XXIII, ma porta, proprio perché radicato nella tradizione, porta un vento nuovo. La tradizione non è in antitesi al rinnovamento. Bisogna rinnovare nella tradizione, rinnovare nella continuità, rinnovare nella fedeltà. Questo è ciò che Papa Giovanni ha fatto. Non ha fatto le rivoluzioni, ma è proceduto, sicuro di fare la volontà di Dio, vero? Con visione profetica delle cose, senza sobbalzi nella Chiesa, anche se l'indizione del Concilio l'ha scossa per bene, ma senza romperla, ecco, senza frantumarla. Questo è l'interessante. È l'uomo del rinnovamento nella fedeltà, cioè nel rispetto e nella tutelando questo corpo, che non è un oggettino da potersi usare come si vuole neanche dal Papa, questo corpo che è corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa. Porte aperte, abbiamo detto. Perché il Papa poi, indicendo il Concilio, che è lo strumento del suo rinnovamento della Chiesa, ha scritto anche il perché. Vogliamo rileggere, a conclusione di questa conversazione che ha voluto ricordare nell'anno della fede il 50° anniversario della morte di Papa Giovanni, nel 50° anniversario dell'indizione da lui fatta del Concilio, e che ci prepara anche questa conversazione, in un certo senso, dopo il pronunciamento avvenuto, mi sembra, il 5 luglio scorso da parte della Congregazione delle Cause dei Santi, il suo benestare, insomma, ci prepara al pronunciamento solenne che Papa Francesco farà della canonizzazione del beato Papa Giovanni. Vogliamo leggere i perché dell'indizione del Concilio da lui proposti. Dice che questo è il momento in cui la Chiesa avverte più vivo il desiderio di fortificare la sua fede e di rimirarsi nella propria stupenda unità. Ecco il valore dell'unità, non spaccare, ma riunire nella verità di più la Chiesa. Dice ancora Papa Giovanni: sente la Chiesa più urgente il dovere di dare maggiore efficienza alla sua sana vitalità, di promuovere, dice, la santificazione dei suoi membri, la diffusione della verità rivelata, il consolidamento delle sue strutture. Sarà questa, conclude, una dimostrazione della Chiesa sempre vivente e sempre giovane, che sente il ritmo del tempo, che in ogni secolo si orna di nuovo splendore, irraggia nuove luci, attua nuove conquiste, pur restando sempre identica a se stessa, vedete la fedeltà, fedele all'immagine divina impressa sul suo volto dallo sposo che la ama e protegge, Gesù Cristo. Chi l'avrebbe detto che un uomo quasi ottantenne avrebbe avuto una prospettiva così ampia? È l'età di tirare i remi in barca. Non è stato così per Giovanni XXIII, il profeta del XX secolo, che presto chiameremo santo.

0: Buongiorno e ben ritrovati a voi che state ascoltando Radio Voce nel deserto da Pordenone. Quest'oggi torniamo insieme con il professore Roberto Castenetto, a cui do subito il nostro microfono e il benvenuto. Buongiorno, ben ritrovato e a lei la parola.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Oggi riprendiamo il nostro discorso che stiamo svolgendo da parecchi incontri sul pensiero di Augusto del Noce e sulla capacità che questo pensiero ha di capire il tempo che stiamo vivendo, perché è soprattutto questo che interessa, avere un pensiero appunto che ci permette di capire la realtà in cui siamo. Allora, la scorsa volta abbiamo preso spunto da un articolo di Luciano Floridi intitolato "Se Dio è morto, dobbiamo trovare il coraggio di costruire", un articolo che era apparso su Avvenire, sul quotidiano Avvenire. In questo modo avevamo la scorsa volta un po' approfondito il tema della natura della secolarizzazione, appunto della cosiddetta morte di Dio, e della scristianizzazione, cui Del Noce ha dedicato tutta la sua attività di filosofo. Vi ricordo brevemente che cosa abbiamo detto. La Floridi sostiene in questo articolo che la scienza, la critica storica, la secolarizzazione hanno eroso la possibilità di un ordine trascendente, cioè di una realtà che è oltre il mondo, con conseguenze gravi per l'uomo, perché, come diceva il personaggio di Dostoevskij, Ivan Karamazov, se Dio non esiste tutto è permesso, quindi nessuno risponderà mai delle malefatte che anche quotidianamente continuiamo a vedere, a leggere sui giornali. La scorsa volta abbiamo visto anche come, secondo Augusto Del Noce, l'origine dell'ateismo moderno, cioè della morte di Dio, di cui parla l'articolo di Floridi, c'è il rifiuto della concezione biblica del peccato originale, cosiddetto status naturae lapse, cioè la condizione di natura caduta, di natura imperfetta. Dice Del Noce: se si nega il peccato originale, allora quello che l'uomo fa, le azioni dell'uomo, che sono equiparabili a quelle di qualsiasi altro animale, sono diciamo normali, e quindi l'uomo non è imputabile per quello che pensa e per quello che fa. Cioè l'uomo sarebbe un animale sociale soggetto alle leggi della gerarchia come qualsiasi altro animale. Quando infatti chiesero a Rudolf Hess, il comandante del campo di sterminio di Auschwitz, perché non si fosse rifiutato di obbedire, rispose che a nessuno passava per la testa una simile idea, semplicemente aveva ricevuto un ordine e aveva obbedito. Quindi si considerava inimputabile nelle sue azioni. Invece, se si parte dal riconoscimento dello status naturae lapse, cioè del peccato originale, invece se si parte dal riconoscimento dello status naturae lapse, cioè del peccato originale,

ossia l'uomo pensa male di Dio soprattutto, questo lo si vede sin dal libro della Genesi, sin dal racconto della Genesi, quando appunto l'uomo comincia a diffidare di Dio, a pensare male di Dio. L'uomo pensa in modo sbagliato, cioè potremmo dire istericamente sbaglia, manca l'incontro con il pensiero di Dio che è Trinità. E il razionalismo ateo è questo, è pensare senza Dio, senza il Padre, cioè avere un pensiero che non è come quello di un figlio, di un erede. Per questo il verbo di Dio, il Logos, si doveva fare carne, cioè compagnia per l'uomo. Per Sant'Atanasio, il padre della Chiesa, dice Sant'Atanasio che era necessario che il Verbo, scusate, e nessun altro si incarnasse. Così scrive nell'incarnazione del Verbo. Ossia che il Verbo, cioè il pensiero che è il Figlio, il Logos, si facesse carne. Allora, cos'è questa salvezza di cui abbiamo bisogno perché appunto nello stato di nature lapse? Abbiamo bisogno della salvezza che è il pensiero sano di Cristo, cioè senza peccato, perché Cristo pensa con il Padre. Questo affinché l'uomo ritorni a pensare bene Dio, l'uomo e se stesso. Cristo e il suo avvocato, lo Spirito Santo, vengono a convincere l'uomo rispetto al suo peccato, dice Giovanni 16,8. La salvezza allora è la salute, la sanità del pensiero. Secondo Tommaso, San Tommaso d'Aquino, i miracoli di Cristo erano fatti in vista della salute e salvezza del pensiero dell'uomo. E Sant'Efrem scrive: gloria a Cristo, l'operaio dei nostri pensieri. Il suo seme è caduto sulla nostra terra e ha arricchito il nostro intelletto. Il suo prodotto è giunto al centuplo per il granaio del nostro pensiero. Ecco, quindi questa è l'alternativa che, secondo Del Noce, c'è all'inizio di ogni pensiero. Considerare la natura umana come normale, così com'è, oppure partire dalla condizione in cui ci troviamo a causa del peccato originale. Allora, la scorsa volta eravamo a questo punto del nostro ragionamento. Ora, in questi giorni, è intervenuta una novità, che è l'enciclica di Leone XIV, La Magnifica Humanitas. Augusto Del Noce, secondo me, sarebbe stato molto contento di questa enciclica. So da un aneddoto che lui era un attento lettore dei documenti pontifici, gli interessava il pensiero che sta alla base dei documenti della Chiesa. Ad esempio, quando uscì il documento conciliare Gaudium et Spes, così mi ha raccontato un testimone, si chiuse in ufficio per alcune ore per leggerlo attentamente e poi espresse il suo giudizio. Secondo questo testimone, disse che la Chiesa andava troppo incontro al mondo, perché il compito della Chiesa è innanzitutto contestare il mondo. E questo aneddoto è confermato da quello che Del Noce ha scritto come chiusura del libro intitolato Tramonto o eclissi dei valori tradizionali, un libro del 1971 che ha scritto insieme a Ugo Spirito, dove leggiamo proprio alla fine, nella chiusura: la prima condizione perché l'eclissi

0: dei valori tradizionali, appunto, abbia termine, è che la Chiesa riprenda la sua funzione, che non è di adeguarsi al mondo, ma di contestarlo. Comunque, secondo me, questa enciclica gli sarebbe piaciuta, perché tocca uno dei temi su cui ha riflettuto a lungo, per tutta la sua vita, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, ovvero quello del ruolo della scienza e della tecnica, della tecnologia, come diciamo. Gli sarebbe piaciuto senz'altro l'attacco dell'enciclica, che, come si sa, prende il suo titolo dalle prime parole del testo, e lo leggiamo. Dice il Leone XIV nel primo capitoletto dell'enciclica, nell'attacco appunto del testo: la magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte a una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Ogni generazione riceve in eredità il compito di dare forma al proprio tempo, di far maturare la storia come luogo in cui la dignità di ogni persona sia custodita, la giustizia promossa e la fraternità resa possibile. Ma su ogni epoca, continua il Papa, incombe il rischio di costruire un mondo disumano e più ingiusto. Là dove l'umanità corre il pericolo di smarrire il proprio volto, noi cristiani alziamo gli occhi verso Dio che si è fatto carne, sapendo che solamente nel mistero del Verbo incarnato trova luce il mistero dell'uomo. Così dice appunto il già citato documento conciliare, la Gaudium et Spes. Questa magnifica umanità in Gesù Cristo diventa la via, la verità e la vita, aprendo per ciascuno di noi la strada per crescere verso la pienezza. Quindi questa magnifica umanità, che è il titolo appunto dell'enciclica, in Gesù Cristo diventa la via, la verità e la vita, aprendo per ciascuno di noi la strada per crescere verso la pienezza. Ecco, questo solo questo attacco sarebbe piaciuto a Del Noce, perché questa opzione, cioè la scelta tra innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme, come era alle origini del paradiso terrestre, secondo Del Noce si era presentata all'Europa e all'umanità intera già all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Ma allora si fece una scelta, la scelta potremmo dire del materialismo, che portò alla società del benessere e accentuò la secolarizzazione e la scristianizzazione. Cioè, allora, dopo i disastri della Seconda Guerra Mondiale, si sarebbe dovuto scegliere, fare una scelta ben precisa sul tipo di società da costruire, e la scelta fu questa, perché non solo naturalmente nel mondo comunista, nell'Unione Sovietica fu scelto il materialismo naturalmente, ma anche nell'Occidente. Eppure Del Noce dice che all'origine dell'ateismo moderno non c'è né la scienza, né la tecnica, né il benessere, né la società dei consumi, né l'edonismo di massa. Al contrario, questa è la sua tesi, è stata l'eclissi dei valori tradizionali che ha portato all'ibris, come si dice in greco, cioè all'esaltazione della scienza come nuovo ideale, della tecnica come soluzione di tutti i problemi e del benessere come fondamento della libertà e della felicità. Dal momento che la scienza e la tecnica, tra l'altro, non possono per natura produrre valori. Questo è un punto fondamentale del pensiero di Augusto del Noce. Quindi la causa, diciamo, vogliamo semplificare, della cristianizzazione attuale non sta nella scienza, nella tecnica, neanche nel benessere, ma nel venir meno dei valori tradizionali. È questo che porta all'esaltazione scomposta della scienza, della tecnica, alla sopravvalutazione, diciamo. Fino, diciamo, a un secolo fa, ad esempio, tutti erano d'accordo sul fatto che la scienza e la tecnica hanno un carattere strumentale, cioè esistono per un fine, e che sta all'uomo gestire, stabilire qual è questo fine. Perché? Perché al di là della conoscenza scientifica, tutti erano d'accordo nel fatto che vi sono forme più alte di attività, di pensiero, come la religione, la filosofia e la politica. Tutti concordavano sul fatto che la scienza non può avere giurisdizione sui valori, non può creare valori. Ma dal dopoguerra noi abbiamo assistito a una crisi epocale che ha coinvolto la Chiesa, la filosofia, la politica stessa, ovvero le realtà che da sempre hanno indicato i valori. Pensiamo ad esempio ai valori che sono scritti nella nostra Costituzione, bellissimi, sono scritti lì, ma come se la realtà fosse andata in senso opposto. E oggi assistiamo al prevalere di un paradigma tecnocratico, come ha scritto Papa Francesco. E prima di lui, Benedetto XVI aveva denunciato, lo ha ricordato in questi giorni il sociologo Mauro Magatti nella rivista Vita e Pensiero dell'Università Cattolica. Quindi Benedetto XVI aveva denunciato, dice Magatti, una patologia emergente nella modernità, cioè la riduzione della ragione a ragione strumentale, a pura capacità di calcolo e di efficienza. Una ragione, dice Magatti, che sa rispondere alla domanda come produrre, come ottimizzare, come dominare, ma che smarrisce la capacità di interrogarsi sul perché, sul senso, sul fine. Proprio perché, come dicevamo prima, la scienza e la tecnica non possono produrre fini, non possono produrre valori, ideali. A questo proposito vi leggo quello che ha scritto Ezio Mauro nell'editoriale della Repubblica di ieri. Ha scritto un lungo articolo sulla, diciamo, situazione del mondo, diciamo così, e Ezio Mauro scrive questo: siamo davanti a un'altra metamorfosi del capitale che rivela non soltanto una flessibilità sorprendente, ma anche la capacità di un vero e proprio salto di specie per cogliere le nuove opportunità della fase. Prima abbiamo assistito al passaggio dall'economia industriale all'economia finanziaria. Oggi vediamo crescere e dominare il nuovo capitalismo tecnologico con un differenziale di innovazione che divide il campo, produce una ricchezza incomparabile e conferisce ai soggetti che guidano questi processi lo status di moderni demiurghi, in quanto capaci di generare la realtà. Nasce così una super classe padrona dell'universo, a parte in cui vive, e che non ha più nulla da spartire con il resto della società. La classe padrona, la razza padrona, era il titolo che il fondatore del giornale della Repubblica, Eugenio Scalfari, aveva dato negli anni 70 a chi guidava allora le sorti, un caso specifico dell'Italia, no? E Mauro oggi dice che c'è una super classe padrona dell'universo che non ha più nulla da spartire con il resto della società. Non perché i destini sono platealmente divaricati, questo è sempre avvenuto tra i vincenti e i perdenti della globalizzazione, ma perché la potenza, la distanza e la differenza oggi si misurano tra chi ricrea il mondo e chi lo abita. La novità è che quest'ultima declinazione del capitalismo ha acquistato talmente coscienza di sé che ha deciso l'ultimo passo, riscrivere la formula della democrazia. Cioè, la democrazia non servirebbe più, e non servirebbero più neanche i suoi valori, i valori democratici. Continua Mauro. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, mercato e politica hanno camminato insieme, dando forma al nucleo centrale della modernità. L'alleanza tra capitalismo, democrazia rappresentativa e welfare e lavoro, quello di cui dicevamo prima, no? La scelta dopo la Seconda Guerra Mondiale è stata quella di uno sviluppo capitalistico unito a uno sviluppo dello Stato sociale, del lavoro e della democrazia. Poi il potere è diventato globale, la politica è rimasta locale, la sua mediazione è saltata, rompendo la cornice del compromesso social-democratico. Lavoro e capitale hanno perso l'unità di tempo e di luogo. Nessun vincolo di società collega più il ricco con il povero. Cioè, la ricchezza, detto in altre parole, non viene più ridistribuita, o viene ridistribuita solo in piccola parte. Viviamo nella sproporzione quotidiana tra imprese che pesano più di uno Stato e regole democratiche svalutate perché non riescono a essere la misura del moderno scambio. E di conseguenza l'equilibrio che propongono non è riconosciuto. Troppo arretrato per un capitalismo che è uscito dai muri della fabbrica, attraversa i confini, prescinde dai territori, sceglie dove usufruire della legislazione più compiacente, dove depositare lo scarico fiscale più conveniente. Questi giorni abbiamo il caso dei licenziamenti annunciati dalla Electrolux, ad esempio. Siamo dentro questa cornice. È mutante, ubiquo, cosmopolita. Il suo habitat non è più la comunità, ma la rete sceglie la velocità al posto della regolarità. Si realizza nella contemporaneità che sostituisce il progresso, troppo lento, e quindi soppiantato dall'innovazione, che detta il canone della modernità. Quindi il passaggio epocale della modernità sarebbe questo della velocità, dell'innovazione continua. Anzi, come dice Marco Revelli nel libro appena uscito dalla Terza, con un titolo provocatorio, La democrazia è antiquata, l'innovazione che funzionava come acceleratore della dinamica del sistema si trasforma in consolidamento e potenziamento di rendite di posizione, grazie alle quali i forti diventano sempre più forti, divorano i più deboli e concentrano in sé ricchezza e potere. È a questo punto che il capitale fa un passo in più ed esprime il suo dubbio supremo sulla democrazia: troppa incertezza, troppa negoziazione, un sistema infinito di controlli, una schiera di arbitri, una barriera di giudici, un canone fisso, rigido e immutabile, che per ogni decisione prevede le procedure. Basta enumerare tutti questi passaggi per concludere che la democrazia è contro lo spirito del tempo, che chiede la velocità, non accetta intermediazione, propone decisione, sceglie immediatezza, eccetera, eccetera. Quindi Ezio Mauro vede nel tempo in cui viviamo un mutamento nella natura proprio del capitalismo. E conclude così, dice: il fatto nuovo è che qui non si manifesta solo un capitalismo reazionario, ma precipita anche e soprattutto la conclusione tecnica di una cultura del mercato apparentemente neutrale, nutrita di prevalenze statistiche suggerite dall'algoritmo, dunque inconsapevole anche se cosciente, pronta a tutto in quanto espressione di una capacità che si considera ormai fine a se stesso, capace di misurare, di un capitale che si considera ormai fine a se stesso, capace di misurare il mondo da solo, estraneo al vecchio conflitto politico insofferente delle categorie antiquate di destra e sinistra. Il tecnocapitalismo è ciò che crea unica misura di quanto vale. Se in questo cammino incontra un potere finalmente verticale, capace di decidere senza compromessi, il capitalismo lo accompagnerà, accettando anche un ruolo di vassallo, in attesa del momento in cui, cacciato il mediatore democratico, scoppierà il conflitto tra la forza del capitale e il governo della forza, per decidere chi infine dovrà sedere a capotavola del mondo nuovo. Ecco, ma questo mondo nuovo, che sarebbe creato dall'incontro tra le capacità tecnologiche e il potere, è un mondo che non è in grado di produrre valori, perché, ritorniamo al nostro Del Noce, la scienza e la tecnica non possono prendere il posto della religione, della filosofia, della politica, non possono fondare valori universali. Sentite cosa scriveva Del Noce ancora nel 71, quindi più di 50 anni fa. A mio giudizio, l'interpretazione della storia come processo di secolarizzazione e di demitizzazione, e l'idea della modernità come valore, cioè l'uomo diventato finalmente adulto, il progressismo, insomma, quel progressismo che si è scelto, la strada che si è scelta di percorrere dopo la Seconda Guerra Mondiale, appunto, quella strada che Ezio Mauro in qualche modo ha ha descritto come positiva, no? Quell'alleanza tra capitale, democrazia, stato sociale, eccetera, che noi riassumiamo nella parola progressismo. Allora dice Le Noce, progressismo, insomma, nel momento del loro pieno trionfo pratico e in quello della più piena espressione teorica, danno luogo a un processo necessario che porta a un conservatorismo, al conservatorismo più oppressivo che la storia abbia mai conosciuto, alla distruzione totale delle tre virtù teologali, della fede, della speranza e della carità, e delle loro versioni laiche, che sono appunto quelle che si sono affermate dal dopoguerra. E soltanto, dice Del Noce, al risveglio dello spirito tradizionale, quando venga inteso nel suo vero significato, e qualora possa oggi essere pensato come verità, attenzione, quindi lo spirito tradizionale pensato come verità, perché apre una parentesi, Del Noce dice: chi si professa oggi tradizionalista imposta normalmente il suo discorso sulle conseguenze. Il tradizionalismo è cioè insidiato e contagiato dal massimo suo avversario, che è il pragmatismo, e in questa condizione non può che cedere o al più mascherare la sconfitta nella forma di un ripiegamento continuo, quello che è avvenuto in questi decenni, no? Un continuo ripiegamento dei valori tradizionali, del modo di vivere che per secoli ha caratterizzato le nostre società, e quindi non è una posizione che si pone come verità, no? Quindi se soltanto, dice Le Noce, al risveglio dello spirito tradizionale, quando venga inteso nel suo vero significato, e qualora possa oggi essere pensato come verità, va bene, che sono oggi affidate le sorti dei due massimi ideali pratici, la libertà e la giustizia. Ecco, quindi ci fermiamo qui su questa tematica, appunto, che Del Noce poneva già nel 71, quando si discuteva, si diceva: ma i valori tradizionali sono al tramonto, quindi destinati a scomparire, o, come diceva Del Noce, c'è un'eclissi dei valori che però possono ritornare alle condizioni di cui abbiamo detto. Ecco, la sfida, diciamo, la novità costituita da questo dilagare delle tecnologie, da questo potere che le tecniche stanno assumendo nel mondo, unite al potere finanziario, al potere come abbiamo visto manifestarsi negli ultimi decenni. Ecco, queste sfide naturalmente ci interpellano, e l'enciclica di Leone XIV le affronta. Adesso non abbiamo naturalmente il tempo di presentare l'enciclica, ne parleremo prossime volte, però mi sembra che, spero di avere diciamo, fatto capire qual è la posta in gioco, qual è l'alternativa in cui ancora oggi ci troviamo di fronte. Come dice il Papa all'inizio dell'enciclica, appunto, l'alternativa è tra costruire una nuova, innalzare una nuova torre di Babele, o appunto edificare finalmente la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Ecco, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo incontro. Grazie.
1: Noi ringraziamo molto il professore Roberto Castenetto per questa nuova puntata che ha tenuto qui ai microfoni di Radio Voce nel Deserto e voi tutti per averci seguiti fino a questo momento. Buon proseguimento di ascolto.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Gesù rinnova a Suor Faustina il comando di far conoscere la sua infinita misericordia, specialmente alle anime dei grandi peccatori.
1: Il Signore mi ha detto:
2: i più grandi peccatori ripongono la speranza nella mia misericordia. Essi hanno diritto prima degli altri di confidare nell'abisso della mia misericordia. Figlia mia, scrivi quanto è grande la mia misericordia per i sofferenti. Le anime che si rivolgono alla mia misericordia mi procurano una vera gioia. A tali anime concedo le grazie al di là dei loro desideri. Non posso punire neppure il più grande peccatore quando si rivolge alla mia misericordia, ma io stesso lo giustifico per la mia insondabile e inscrutabile misericordia. Scrivi: prima di venire come giusto giudice, spalanco le porte della mia misericordia, ma chi non vuole passare per la porta della misericordia dovrà attraversare quella della mia giustizia. I più grandi peccatori pongano la loro speranza nella mia misericordia. Essi, prima degli altri, hanno diritto alla fiducia nell'abisso della mia misericordia.
1: 20 giugno 1937. Noi siamo veramente simili a Dio se perdoniamo al nostro prossimo, perché Dio è amore, bontà e misericordia.
2: Ogni anima, e specialmente un'anima consacrata, deve rispecchiare in sé la mia misericordia. Il mio cuore è colmo di pietà e di misericordia per tutti, e il cuore della mia sposa deve essere simile al mio cuore. Dal suo cuore deve sgorgare la mia misericordia per le anime, altrimenti non la riconoscerò.

Ave María, piena di grazia, il Signore è con te.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,
1: io ti amo.

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre.

0: sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo e sangue e anima e la vita del tuo direttissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e dei nostri
1: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: Cristo e al cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, con figlio di te, o sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, con figlio di te.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
2: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: I sei giorni della creazione. Un cammino di discernimento spirituale proposto da Don Fabio Rosini. Primo incontro.
1: Un caro saluto a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente e benvenuto a Don Fabio Rosini.
2: Ben trovati.
1: Don Fabio, iniziamo una nuova serie di catechesi affidata a te. Hai scelto come tema quello dei sei giorni della creazione, come abbiamo ascoltato dalla nostra sigla. Una breve introduzione, le motivazioni di questa scelta.
2: Ecco, dobbiamo partire da due punti. Il primo è questo: la scrittura non è semplicemente il racconto della storia della salvezza e tutto ciò che vi è collegato, è anche fondamentalmente un paradigma. È un paradigma della vita, della nostra esperienza di Dio, ovvero sì, attraverso i fatti, i racconti, le cose che noi troviamo nella scrittura, noi capiamo un pochino la nostra esperienza spirituale e siamo introdotti in tutto quello che è la nostra avventura con il Signore, con lo Spirito Santo, con il Signore Gesù Cristo. E da sempre c'è un secondo aspetto. Essendo paradigmatico il senso della scrittura, bisogna coniugarlo con la nostra vita. Allora, tanti testi importanti della scrittura diventano come delle mappe di lavoro, delle tracce da seguire per poter strutturare la propria vita interiore. Preclaramente, uno dei primi testi che fu esaminato da Origene, poi da Sant'Ambrogio, che prende questo testo con più impatto di altri, e anche da San Giovanni Crisostomo e tutte queste meravigliose personalità, il testo della creazione, il testo dei primi sei giorni nella Bibbia, i sei giorni in cui Dio crea il mondo, prima del settimo giorno, il giorno della contemplazione, del riposo, della gioia, ecco, in questi sei giorni si vuole riscontrare a buon diritto uno schema, lo schema della vita spirituale interiore, del mondo, del cuore umano, di come si va strutturando piano piano, di come si va regolando e va diventando sempre più aderente all'immagine che Dio ha impresso nell'uomo, un cammino fino alla nuova creazione che, mentre leggeremo queste cose in una chiave cristiana, comunque partono dalla fisicità del testo, quello che il testo dice, le indicazioni che dà, come una progressiva, ordinata disposizione del nostro modo di essere redenti, essere fatti nuovi, accogliere la redenzione, accogliere l'opera di Dio in noi. Ecco, il senso di questo percorso è che noi andremo leggendo sulla scorta un pochino della sapienza cristiana, anche della base di come questo cosiddetto exameron, questa è la parola esatta in greco, cioè vuol dire sei giorni, il trattato dei sei giorni è il trattato della disciplina spirituale atta a fare proprie, a prendere possesso della vita come Dio ce la dona nella dimensione proprio della sua opera in noi, della dimensione della redenzione, della dimensione di ciò che è prendere possesso pienamente della croce di Cristo e di quello che per noi è la vita nuova.

dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera, e fu mattina, giorno primo.

0: e siamo entrati nel vivo del nostro incontro. Abbiamo ascoltato dalla voce di Alessandro De Carolis la lettura dell'inizio del primo capitolo del libro della Genesi, versetti 1-5. Dunque il racconto del primo giorno della creazione. In questo paradigma, in questo percorso paradigmatico, a quale tappa del discernimento spirituale corrisponde?
1: Ecco, il testo ci consente di partire da elementi veramente fondamentali. In principio Dio creò il cielo e la terra. Allora, a parte un'analisi proprio approfondita del testo, che qui non è bene fare più di tanto, se no ci ritroviamo che facciamo solamente quello, non vediamo il suo parallelismo con la vita spirituale, però è molto importante che in ebraico c'è questa prima parola Bereshit, enarché in greco, che è il fondamento. Ecco, il fondamento è che Dio ha creato il cielo e la terra. Pensiamo anche al primo articolo del credo: Dio è creatore del cielo e della terra. Ovvero sia, noi dobbiamo partire dal fatto che Dio ci ha creati. Cioè, l'origine non è stata una nostra proposta, ma è stato un dono di Dio. Questa cosa qui è molto profonda. Noi normalmente tendiamo ad avere un problema, quello di giustificare la nostra esistenza. La nostra esistenza non è un problema nostro, è un problema di Dio, è Lui che ci ha creati. Che noi ci siamo non va giustificato, che noi ci siamo va accolto e usato, non giustificato. Questo è uno degli elementi fondamentali dei primi passi in cui bisogna smettere di fare a botte con la prima essenziale vocazione, la vocazione ad essere vivi. E infatti compare subito il primo problema. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Cioè, il primo punto di partenza è il punto di partenza di ogni sfida spirituale. Ogni persona che voglia partire per iniziare a dare una forma bella alla propria vita interiore e anche alla propria vita esteriore, si parte sempre dalla realtà che siamo informi e deserti. È un termine ebraico, anzi due, tohu wabohu, che vuole dire abisso e desolazione. I greci traducono questo tipo di termine con il concetto di caos, cioè essere in

Termine Merafet che ci sta qui per aleggiare, che non rappresenta uno svolazzare, ma è il termine molto più vicino in ebraico al termine covare, a stare sopra una cosa. Ecco, lo spirito cova questa novità, questo essere in divenire che c'è nell'uomo, cioè si parte dal fatto che siamo poveri. Primo punto assolutamente necessario. Non possiamo pretendere di essere ordinati all'inizio, presentabili all'inizio. Si parte dalla povertà, ma se pensiamo che Gesù nel primo discorso importante del Vangelo di Matteo comincia con questa frase: beati i poveri in spirito, che vuol dire in realtà i mendicanti quanto allo spirito, perché di essi è il regno dei cieli. È sempre la povertà, il disordine, la nostra insufficienza il punto di partenza. Allora dobbiamo fare pace con questo. Dio non ci ha creati autosufficienti, ma bisognosi, semplici, poveri, di fatto non completi. Questo non è brutto, perché se siamo fatti per le relazioni e siamo fatti per trovare Lui, non può essere che stiamo in piedi da soli. Questo sarà una fatica enorme che viene fatta costantemente dalla nostra anima, quella di cercare di dirsi ricca, autosufficiente, questo delirio di autonomia che tanto ci fa soffrire, che rende difficile dare spazio agli altri nella nostra esistenza. Noi siamo informi e deserti, siamo poveri. Se abbiamo bisogno di una vita spirituale, un motivo ci sarà. Se abbiamo bisogno di pregare, di invocare il Signore e di iniziare un cammino di formazione, qual è quello che soggiacente a questo discorso che abbiamo impostato in queste trasmissioni, vuol dire che siamo poveri, non c'è niente di sbagliato. Facciamo pace col nostro essere un po' storti, un po' incompleti, caotici. Siamo sempre caotici, siamo sempre bisognosi d'aiuto. Ecco, primo punto, noi partiamo dal caos, noi partiamo dall'insufficienza, noi partiamo da qualcosa che non è perfetto. Non si può partire da un altro punto. Questo è ciò che dobbiamo accettare.

0: Dunque, accettare di essere informi e deserti, accettare questo vuoto e questa desolazione che abitano nella nostra anima. Accettarli, però, cosa fare per superarli?
1: Certo, la tentazione potrebbe sembrare essere quella di lasciarsi andare, disperarsi, oppure, non so, fare chissà che cosa per cambiarsi i connotati. Ecco, noi andiamo adesso a quella che sarà l'indicazione fondamentale che i padri tirano fuori, fra le altre cose, perché ci tirano fuori di tutto da questi sei giorni della creazione. Se noi dovessimo andare a elencare quante cose dicono su questo primo giorno, saremmo inebriati di dati. Ecco, cerchiamo di, con semplicità, di prendere qualcosa di immediatamente disponibile, semplice e utile. Fra le varie cose si nota subito che innanzitutto l'ordine non lo mettiamo noi, non è la terra che viene lasciata a se stessa e si deve mettere a posto, no, sarà una realtà che consegue a un'operazione. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Che cosa vuol dire? Pensiamo di stare in una stanza buia, pensiamo che entri qualcuno. Noi siamo lì al buio e accende la luce, noi saremmo anche un po' disturbati dalla luce che si accende e vedremo delle cose, vedremo delle realtà, ci saranno delle prime cose che appaiono, non vedremo certamente tutti i particolari, non partiremo con una intuizione completa, analitica, sufficiente della stanza in cui stiamo. Vedremo gli oggetti macroscopici, le cose che ci cadono sotto lo

0: sguardo non saranno nemmeno analizzati in maniera del tutto approfondita, ma in maniera generica comparirà la prima evidenza, cioè ciò che salta all'occhio immediatamente. Ecco, c'è da accogliere che per la vita spirituale non si può partire dalle minuzie, non si deve partire dai particolari, dai combattimenti specifici, dai vizi presi uno per uno. Bisognerà partire dalle prime evidenze. Nella vita interiore, nella correzione di noi stessi, nella assimilazione dell'opera di Dio in noi, bisogna partire dalle cose più macroscopiche, quelle che, come accendi la luce, si vedono. Quella che Sant'Ignazio chiamerà la volontà di Dio significata, ciò che è evidentemente la volontà di Dio, ciò che sappiamo essere qualcosa che è il primo lavoro da fare. Ed è qualcosa di fattibile, a nostra portata, cioè deve essere qualcosa di immediatamente disponibile e di certamente, ovviamente, da farsi. Cioè, nel riassetto, per esempio, di un matrimonio in crisi, bisogna partire dalle cose fondamentali, non partire da correggere questo aspetto specifico del matrimonio, ma tutto insieme andare a, per esempio, rimettere in ordine. Vabbè, è evidente che bisogna parlare, è evidente che qui dobbiamo trovare un tempo per stare insieme. Primo punto, partire da quello. È evidente che se una persona è andata un po' in disordine, è andata un po' nel caos della propria esistenza, la prima cosa che deve fare non è aggiustare tutto, ma aggiustare, per esempio, il proprio luogo dove vive. Mettere in ordine la propria stanza, la prima cosa è mettere in ordine la scrivania se uno vuole iniziare a studiare, togliere proprio le masserizie che si sono accumulate per il tempo di disordine che uno ha vissuto, togliere le cose evidentemente sbagliate, cioè partire dalle prime evidenze. Se noi ci facciamo una domanda, che cosa è certo che io debbo fare, che cosa è certo che è la prima cosa in cui mi devo mettere a lavorare? Molto spesso, per esempio, bisogna partire dal corpo. Molto spesso bisogna, come dice Sant'Ignazio, accomodare il corpo prima di disporsi nella preghiera, nell'atteggiamento davanti al Signore. Mentre c'è gente che vorrebbe partire, per esempio tanti giovani che vorrebbero partire per chissà che discernimento sulla vocazione più articolata, più specifica, e forse bisogna partire dal fatto: ma la sera quando vai a dormire, la mattina quando ti alzi, a che ora preghi, ma come stai mangiando, le cose elementari, la cura del proprio corpo, la cura delle situazioni. Ma scusami, ma mi stai chiedendo se devi partire per non so dove, andare a fare chissà che atto di volontariato, cose di questo genere? Ma per esempio non è che forse devi occuparti di fare il prossimo esame all'università che stai trascurando, anziché fare le cose grandi? Perché cominciamo dalle cose piccole ed evidenti, le prime evidenze. Bisogna sempre partire da quelle. Nella vita spirituale non si può andare per cose di impatto, cose che colpiscono la nostra fantasia. Molto spesso si vogliono fare cose eclatanti, ed ecco che abbiamo tutta una serie di persone che girano di prete in prete, di scuola spirituale in scuola spirituale, cercando una forte emozione, cercando delle esperienze molto impressionanti, molto, molto coinvolgenti, molto emozionali. Ma forse la semplice regolarità di una breve ma costante preghiera quotidiana alle ore giuste è sempre la prima cosa da fare. Bisogna partire dalle cose evidentemente semplici, non si può partire dal complicato, non si può partire dal fare cose super, mega, eccezionali. Subito uno vuole fare San Francesco in 12 lezioni, non si fa, non esiste. In montagna, quando si fa una scalata, bisogna partire da un passo umanamente calmo. Non si può correre all'inizio perché ci si ferma e non si arriva mai in vetta. Io devo andare secondo il passo della mia gamba, ma occuparmi del primo evidente bene. Tante volte nel dialogo, per esempio, guidando le persone, è ok, vediamo un pochino. Quali sono le cose fondamentali? Cioè, per esempio, sei sposato? Beh, la prima cosa è occupati di tua moglie e dei tuoi figli, no? Cioè, no, ma io volevo fare, non so, il cammino di Santiago, volevo, sì, va bene, quello magari lo farai pure, però il problema è, ma come va con tua moglie, come va con i tuoi figli, ma tu ci stai un po' di tempo con i tuoi figli, è uno studente, come andiamo con la vita, con la salute, la regolarità degli studi? Ripeto, l'esempio fondamentale è iniziare a mettere al centro le cose che devono stare al centro. Ecco, primo passo della vita spirituale, le prime evidenze. Se uno si domanda cosa è certo che io debba fare, deve cominciare da quello. Diceva Giovanni Paolo II, nel discernimento non partite dai dubbi, partite dalle certezze. Beh, sembra banale, ma in realtà è profondissimo. Ci sono delle cose che io sono sicuro di dover fare, non sono oggetto di discernimento. Ci sono delle cose che è certo che mi fanno bene se le faccio, me ne devo prendere cura e devo andare avanti in questa linea qui. Allora, ripetiamo, sia la luce. E bisogna separare la luce dalle tenebre. Chiamare la luce giorno e le tenebre notte. Le cose che mi fanno male, non le faccio. Ci rinuncio, sono tenebre, sono notte, basta, quelle fuori, quelle... peraltro qui c'è proprio la strutturazione che abbiamo già abbondantemente sottolineato, proprio del giorno e della notte. La prima cosa che bisogna fare con tante persone è dirgli: guarda, il giorno è il giorno e la notte è la notte, ma quanti uomini e donne passano le nottate con la televisione, passano le giornate con le stupidaggini, perdono tanto tempo, quanto tempo. Guarda, il giorno è il giorno, di giorno si lavora, di notte si dorme. Quanto sembra banale, eppure quanta gente non lo fa. Quanta gente si fa scippare da insulsaggini, si mette lì a controllare internet, la posta, Facebook, a mezzanotte, fai l'una, fai le due, poi il giorno dopo non sei proprio così lucido. Mettiamo il giorno nel giorno e la notte nella notte, che c'è tanta gente che prende le due cose dalla parte sbagliata. Guai a partire subito con le cose più raffinate, non servono a niente perché non hanno una base, non hanno una scatola per essere ricevute. Allora, la prima cosa che dobbiamo costruire è una scatola dove mettere dentro le cose molto più importanti e più complicate che dovremo vedere successivamente. La scatola è le buone abitudini, le cose semplicemente buone che dobbiamo fare. In una vita molto irregolare è difficile che si cresca spiritualmente. Non si può fare un percorso di vera formazione con gli orari strani, con le abitudini sconvolte, con le cose fatte senza regolarità.
1: Per oggi ci fermiamo qui, grazie Don Fabio per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento.

Benvenuti con noi, chers amis, di Moment Furlan. Che vuoi là in programma? Un riguardo al nostro passato, contadin, dagli anni dal dopoguerra? La poesia furlana contemporanea? Friul Talmont? E una faula per i pui piccioli? Buona ascolta a tutti!

0: Che vuoi? Escoltin un toc dalle memories dal professor Agnol Bertolo, che cumò al vifa flum venit, ma le è nate alla passata infanzia tal San Vitesh. Al dopra il furlan di San Vita al Tiliment, da chi sta a conta che alla scritta tal 1985 riguardante un fatto di quanca l'era picciul. A son i ains dal dopoguerra, e a capità di compagnà so pari dal traspuar di una vacchia, con mies rudimentai che erin a quel team, e l'avvenimento i resta tal chiaf, proprio come aldi scioccant di pauros, perché che l'avù tanta pora. Dalla vacchia, una pora bestia che aveva iepui pora di tutti che era trasportata e stravuelta per calan tirata fuori dalla stalla e peada e fatta chiamina a un'ora per un lung toc di strada. Ma lui frut aia sameada proprio sotto un aspiet di mostro che attirava i voi e si smenava. Lui alle restat così impressionat e dopo inchiedi un chianca e accorut davor talavut la fiera e alle stat malat. E il fatto aia restat tala memoria a lung per desinis e desinis di ains, come un riquart una vora spauros. La conta annus dà l'occasione di ricordà qualche peraula dal mond contadin che non le pui, al fevela dal Tulugn, che in italiana sares l'argano, un toc di len che serviva par tirà liquardis dopradis par rinsaldà la chiama dal chiar, insieme a col Tulugn, pertica, un len lung da chiafa peis dal chiar, simpri par fissà la chiama. Il termine fievra alle il termine San Vitesh par di febbre. Scoltin allora la conta dal professor.
1: Mena la vaccia. I vevi siet o votains. I partin alle 6 di mattina buon'ora col fresc della Cera Blancia, a scur, a menà la vaccia a Valvason, leada con la cavessa in tal Tulugn del Ciar, drio del mul. Pa la strada a alzava la coda, a si metta cori e saltà, ma era leada e si plantava con i quattro giambi all'arc e attirava in drio il Ciar e si ferma, e fermava il mul. Me pare stava attent che non si rompesse la guarda, ma io avevi paura. E poi una volta i vin dut fermassi e ic assalta su con i giambis davanti sul Tulugn del Ciar e si ingamberea e mi guarda me cui voi spalancas che mi pareva di viodimi dentro tra voi come in tanton spieli, come in talaga quasi ferma e che si muove appena un poco. Io non sai se voleva saltarmi intor o se fammi. Quando si arrivasse a Valveson, me pare mi dis chi sedi in lataria, là di me barba olindo, calera casaro. Ieri stat un'altra volta, i sapevi la strada, ma i guardavi di qua e di là per essere più sicuro. Al salto fu un cian che mi baia, e mi cor drio. E c'è pat paura, i cor e mi batti il cou, e non vedevi più la strada. La gente e me barba a mi viodin chi plans e chi trimi, e l'ou a crodin chi mi calmi quando can manda via il cian. E si arrivasse a casa alle 2 o le 3 dopo di mesdì. Di notte, e mi insumiei del cian che al microdrio, cui dinc spalancas, e la vaccia che mi guarda e a voi saltam intor col muso bagnat. A mi ven la fievra. A manni acclamai i miei di guerra di San Vit. Un mese di terizia e vot, sempre a casa da scuola tagliet. Perché che sono delicat di stomit anzades? E ogni tanto e mi insumiei ancora della vaccia che mi guardava e non sai se che voleva. Quando si è fioi, a si conos e a par di parlare e di fare amicizia con i bestis, di digi col chi ciusa, di capì più dei granci se che volen li bestis. Che faccia lì, io non capivi se che voleva. A mi pareva una stupida, a mi pareva senza logica, a faceva i capricci più delle femmini smattis del manicomio di Santo Svalta Udin, che hanno i voi spalancas, e a sofflava col nas di mattina buon'ora. E mi guardava me, che eri frut, e io non sapevi se che voleva farmi, e a mi faceva paura, una paura differente dal cian, una paura che è ancora più grande di not, quanti mi impensi.

voltada par Furlan, una flava oriental dal titolo La rosa poi biela. Allora, una volta un re che non aveva fis, e stante che gli ainsa passavin, al clama al palaccio duchi frus dal ream, par scelgi fra di lor il suo successor, calvares fat cresci d'ogna di sé, par insegnai a sei re un domani. Con che duchio chis frus arrivarin, urdea ognun un vas plen di chiera, e al dije. Da ognun essa menada una rosa, e cui calzavarà a fa la cresci mior, e mi partarà la rosa pui biela, alvarà la corona di re. Poi urdise la data, quanca avevin di torna di lui col lor risultat, e urfase prometti che nessun va resmanchiat a che la

Duchi alarin a chiesa e si metterin a bagnare e concimà che il vas. Dopo qualche mese, le rose a cominciarin a sflorì e ognun procurava che crescesse mior lassù. Dopo un frutto, per tanto che il fages, non vedeva cresci nuia tal suo vas. E così sentin li mereveis di che altri rosis, duta vilit al pensare di non presentarsi pui dal re. La Mari, che lo aveva educata alla sincerità e a mantigni la peraula dada, i dice che aveva di là di stessa al palaccio, dalla data patuida, e di li robis come caerin. Il frut al si vergognava, ma l'ubidì, e al si presentà dal re col suo vas vuet, biel che i suoi compagni attignivin in man i lor biei vas duc floris. Lui, col chiav vas, si preparava a metti il suo faliment, ma il re lo clamà ad ogna di sé, e sorridint, i dice: manco mal che al manco lum alle oneste sincer. Io non avevi samenat nuia da nessun vas, ma i viot che duc han provveduto in qualche forma a fanasci e florialc par gola di diventare re. Domo tu no tu has mentit, un cale bausar e imbron par ambizion non le den dalla corona. Palato lealtat e palito bieli virtù s'invesi, tu varas in ereditat il me ream.

Veso capit? La baugia, prima o dopo, a si fagio di parchelca e l'onestà dal protagonista, di chi sta conta, è stata premiata. C'è biel. E c'è biel, se tutti i sorestans avessin la savietà di quel re. C'è vantaggio, calzares pal ben di tutti. Perché calzares impresiadis li virtus e la verità, no la furbetà, e neanche l'imbroa. Tanti volti, purtroppo, al capita che i furbos urvadi sempre dretta, perché il mont non presea massa le qualità bonis e le virtus veris. Così si dà carichi se responsabilità a cui canol merta, magari domo par calza mesce dali robis e alla la lenga pui lunghia. E allora, al po' succedi di tut, damsha l'ambiente, alla int, all'economia, servizi che non funzionano, robaris e disonestà che non vengono punidis, i deboi che andi soccombi. Us plagi e frus un mon così? Soi sicura di no. E allora vuatris, chi veisi in man il domang della nostra società, vi ho detto, ti rindi la biela, di cominciare già cumò, a distingui c'è che fa ben e c'è che fa dam, e sta sempre dalla banda dei boins, a proteggi i deboi, e in chiesa non le di moda. Stai dalla banda di cui calacour, cale onest, cal dis la verità, e procurai di coltà, vuatrici par prin, chistis qualitas, e no la furbetat par prevale su di che atris. Non è sempre facile, si lo sa, ma le bieli esci fuars e le hai, senza segui l'anda dominant. E se sei intelligens, si capis, troppo son importans e biei i vers valors. E savarei sacchiata soddisfazione dal praticaio e di findio, senza lasciarsi mena pal nas dai bulos, dai furbos, dai egoisti e arrogans, che tanti, sbagliant, amirin. Regionait sempre col vuestri chiav, scoltai la bontà dal vuestri cor, e fasareis d'aver, poi biel, il mont.

0: continuin la chiacarada e ascoltin li poesis in riguardi Iacomina de Michiel.
1: C'è bien Iacomina chi sconcet di poesia come strada per capì il present, il passat, il sempre. In ore scure, la malinconia per la monda la stagion, ise spieli di un altro amont, o ben ise dolti un cirì gionda mai saciat?
2: Te ore scure, hai poi ne nostalgie di frutte, poiché un io della robe scure, come che la lasciassin da vour, e chi vorresti io della luce invece, perché se innovin la luce, non savin neanche c'è modo che le fate scure. Naturalmente, se innovin scure, non savin quale che è la luce. E chi sta lì come un lasciare in davor e volè sgarfare in talisci frutte.

0: ore scure. C'è marum le sveasi, petenanti riquarz, che sozzere si sfantin. Pol set al cil un nulut, in gor al supe il destin. C'è marum le sveasi, e viodi l'angunie dell'estat, funerai di fuei strachis, cavongolin in quintri alla sere. Un monte insumiat, ingredeat tal'ultim rai di sorelli. Tal suei al chiantum crot, clamant ad un listelis. Iobe sole ricami il pensà, intant che la gnozzi fa sdogne.
1: Il to straordinari, gus pittoric, al rappresenta tai viers titolas il polsà de anime, un quadri natural di pura armonia, e spieli di un'armonia pui granda, duta interior.
0: Il polsade anime. Penacui sul canal a chiarecin la topie il clipe, dal cidinor ciondar il da voi de place, al spiete sere. Li sombris dei poi a trimin teroe, poi ante ierbe flox di bombage. Gli enfri lattiere il cil coccain darintaz a forin inui di sbrume. Gli ciulade dal destin laghe blave a cigiche, compagnant paveuti sin rie.
1: Il creat como polsa e rifugio all'inestri conturbis. Enche in ossieri voi, la rosada par un balsi, palafadia dal vivi.
0: Ossieri voi, e l'anime a svole tanche nul di burlac, sul libri vier de vite. Alzui e laiar voltante li spaglienis al destin. Ossieri voi, sul ir, sul vue, une cleve clapignose catapone domandis. Ossieri voi, e o lasci che la rosade ualive asquindi il savor des mes per aulis, intorteadis e ingropadis dall'ambic dal gnoviaccio.

0: Friul Talmont. E continui il nostro discorso, cui italiani all'estero, rappresentaschi dall'avvocato Nelida Matiussi, emigranta di seconda generazione, tanto affezionata alla chiera di dove sono partiti i genitori, e dove che torna ogni anno. E vi già fevela di diversi argomenti. Volevi domandati in chi di che diluvion disastrosa, che i vesvut sarà tutta una città argentina.
1: Alla Plata, sì. Però l'alluvione all'estate, faccio due chives che andas per fare le opere, i lavori pubblici, eccetera, eccetera, non sono stati fatti.
0: È come in Italia, Tanti territori se non sono messi in sicurezza con una regimentazione idrogeologica e ogni autunno avviene un diluvione di qualche banda che influisce i nondi in chiams e anche i paesi con dams e moars da spes. Noi spendiamo per i dams una vora di pui che tal previgni. La di quattro è semutise l'ada.
1: I primi di marzo all'estate, io plot tantissimo a Buenos Aires, la capitale, la plot di un'ora. Passato un momento, io sento che era il nubifragio alla Plata.
0: Che epoca distante, no?
1: 70 km da Buenos Aires, che sarebbe la capitale della provincia di Buenos Aires. È stata tremenda perché tutta la città, anche fuori, in periferia, era piena di acqua la città e anche fuori. Perché che estra di pass i fiumi, i torrenti che sono per lì, in donne che circondano questa città, è morte tantissime, sono più di 50 morti. È stata una grande ploa perché che ha plo tanto, un'ora e mezza.
0: Avvengono in che casse in di poi, li chiamano bombe d'acqua.
1: Però il problema è che non si sono fatti i lavori, quando i bessi sono stati là.
0: Tutto il mondo è paese?
1: Tutto il mondo è paese.
0: Certo però che la di Vuatri si ha avuto dimensioni enormi, la roba.
1: Causa il malgoverno è succeduto queste robe. E dopo all'estate, che sono là a fare un po' di propaganda politica, a fare si viodico anche ormai alle retarde. Avevi di proviodi 10 anni fa, o anche prima, vuoi come vuoi, che sono passate queste robe, credo tu che sei fatal. A si fevele tanto al momento di queste disgrazie che passano, sui giornali, fevele la radio, fevele la televisione, dopo un po', sa tutto, c'è che facciano o c'è che pensano fa.
2: E volevi anche domandarti, dato che tu hai avuto questa infanzia così leada alle tradizioni furlanis, se a casa vostra si ricordava, come che si ricorda in chi, certi ricorinci, come la giornata dei muars, per esempio, no? Che si va dal cimitero, per tradizione si porta le
1: chiandelle. Sì. Sì, non si porta in chiandelle, però si porta sempre roges e si va al cimitero, si va a messe anche per i defunti, certo, sì, si fa tutti che sono orange. Ad esempio, io in chiesa me metto sempre una chiandella davanti ai miei. E dopo anche altre tradizioni, io mi visi qualche ripicciole, e chi non si fa spui, la Pantianins, il 2 di agosto, si faceva sempre San Vigli. E dopo mi visi sempre mia nonna, che era di Plesencis, sposata a Tomba, a faceva San Rocco.
2: E che il quanto la via l'invessi?
1: San Rocco, credo che sei via vostra.
2: Non sei, perché sono i sagri d'estate. Allora festeggiavi San Luigi e San Rocco.
1: Sì.
2: Festeggiavi anche Santa Lucia o no?
1: No Santa Lucia, perché non è dalla tradizione in Argentina, perché sarebbe a porti ai frus regali. Si faceva anche i regali in Epifania, dal mese di gennaio.
2: La Befana?
1: La Befana, sì, per la Befana. Babbo Natale non esisteva per noi. Natale sì, però questa è una tradizione più moderna, no?
2: Che di Babbo Natale è venuta di fuori.
1: Dopo, di fuori.
2: Santa Claus, sì. Dal mondo anglosassone.
1: Anglosassone. Ma non è nostra.
2: È una moda.
1: È poi una moda, sì, sì.
2: Santa Lucia e il bambino Gesù.
1: E il bambino Gesù. Sì, portavi. Sì, però magari non come facciamo con robuti, ti portavi. A era il bambino Gesù che veniva, sì.
2: Allora sì. Mettevisi gli scarpi?
1: Gli scarpi per la Befana. Sì.
2: Non li mettevisi, guarda.
1: Fuori dalla porta della camera. O dal cortile addirittura. Perché là era di Stato. Fuori dalla camera perché dicevano che lasciava fuori che passava davanti alla chiesa, allora mettevi le scarpe fuori.
2: Che era una tradizione furlana.
1: Sì, sì, scarpe, sì.
2: E il presepio facevi?
1: Sì, sì, sì, sempre il presepio, sì, sì.
2: E per Pasqua, chi ha sì, la tradizione è di là a Tiraio?
1: Una volta sì, con papà faceva che... Però io conosco tanti furlans che mo lo facevano il di Pasqua, sì.
2: Al di Pasqua quindi t'hai pras, perché là i vesi autunno allora.
1: E all'autunno allora si fa sta al cortile, tal sardin di chiesa, no? No, altri si in fuori, allora tu hai sempre un posto là che tu puoi là buttarla.
2: A buttare la moneta. Neta,
1: sì, talouf.
2: Ecco che
1: sì,
2: era.
1: Sì, tradizione.
2: No, mo.
1: E mi vise un'altra roba al 29 di un, pal di da San Pietro San Paolo, ma non metteva la bottiglia una clara, un blanc di ouf.
2: La barca di San Pietro.
1: La barca di San Pietro.
2: Ma sì, anche io mi penso di piccola memari sempre e non si faceva fare la
1: barca.
2: La barca. A Chialà, no?
1: Sì, la barca di San Pietro, sì, sì. E tante volte anche Pignarola si faceva.
2: Alla Befania?
1: Sì, sì.
2: Anche Pignarola.
1: Sì, anche Pignarola. Sì.
2: Avevi strapiantato sì. Là una vora di
1: sì, Pignarola, sì, sì.
2: Per San Luigi invece dura di festeggiare.
1: Sempre tu un fogolar. Però San Luigi era anche di Pantianin, sì, che non lo facevano anche poichi. Ma mi hanno detto che lo faccio.
2: No. A fa parte anche che dal stravolgimento, no? Allora si butta via.
1: E ha fatto
2: era fiesta grande.
1: Era fiesta grande.
2: I lavin aspettare sul borgo, se venivin gli ostri, era un momento.
1: Sì, beh, biel. Mi visi che io una volta ieri chiesto al Friul, dal mese a voi, e mi visi che veniva dalla banda, non sai, di Madrid, che veniva qui Stevano, e hanno fatto una grande festa, io sono stata, come non la faccio in poi.
2: E team Sagambin?
1: Io mi visi che, non sai, salera, erano 70, 75, li parli.
2: E si festeggiavi gli emigranti?
1: Sì, emigranti, sì, sì, sì, dall'indomani si festeggiavano gli emigranti, sì, mi visi.
0: Questa chiacchierata che vi infatti assistiera a chi? Hanno stato molto, fra l'altro, di ricordarsi di ciò molto che si era, dalle feste che avevano di piccoli e di giovani, di qua e di là dall'Atlantico, mediante alle am che mantenivano gli emigranti di prima generazione e che hanno passato i viodin a chiesi di dopo. Al succede che come si propenta a scancellare, a dismenteare le tradizioni, a buttare via il vecchio per sostituirlo con la modernità, ma non mi pare che serve un cambiamento tan favorevole, stan che non si vio che serve poi contentezza e poi allegria. All'estat biel torna a fevelarsi in chi chi stan e resti in contatto. Non volin dismenteare qui chi eri. E no, l'hai già avuto, non partigni a mens la cinisa, ma partigni piati il folk. Anzi, alle ben ravivala che flama, rilancia, come si dice come, il biel della nostra furlanità, che ha qualità un grum necessaris al presin, che gli antenas non avessi mai pensato, così conturbat. Supinta che la drisce, la forza che han avuto loro, che in tanti han lavorato e sacrificato, senza chiacchiera, ma con un lavoro di fas concret. Grazie a Nelida, alla dottora Nelida, di sei stata in mo con noi.
1: E io ringrazio di cuore Silvio Din e mandi di cuore.
0: Il programma di voi è finito. Un saluto a tutti voi che vi svolge la bontà di ascoltarnos. Se sentirete in voi vot, superiù alla stessa ora. Mandi. Santo Leone.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

La rivelazione del Padre. Gesù Cristo è allo stesso tempo figlio di Dio e figlio dell'uomo, senza confusione né divisione. Se ogni persona è mistero, che diremo di questo super mistero che è la persona di Gesù Cristo, in cui la divinità e l'umanità convergono in una unione ipostatica formando un io unico? Dove cominciano e dove terminano le frontiere del divino e dell'umano? Il divino e l'umano, sostantivati in questo io unico, in che relazione reciproca si pongono? Si annullano, interferiscono l'uno nell'altro, si arricchiscono. O profondità della sapienza e della scienza di Dio! Noi in questa meditazione lasciamo da parte, come metodologia, il fatto che Gesù sia figlio di Dio per fissare l'attenzione contemplativa sul figlio dell'uomo. In secondo luogo, dobbiamo tener presente la crescita e l'evoluzione di Gesù nelle esperienze umane e anche in quelle divine. Questo giovane, fatto di mistero e sogno, andò navigando nella immensità di Dio, vivendo nuove esperienze, esplorando regioni inedite, scoprendo aspetti sconosciuti nel mistero infinito di Dio. In terzo luogo, dobbiamo tener presente il temperamento sensibile di Gesù. Diverse volte i Vangeli constatano: mi fa pena questa gente. Gesù sentì compassione. Un giorno, venendo a conoscere quel caso della vedova di Naim che aveva perso il figlio unico, Gesù si commosse profondamente. Pianse apertamente davanti alla tomba del suo amico Lazzaro, e della sua sensibilità erano meravigliati i farisei. Sentì pena per l'ingratitudine di quei 9 lebbrosi, delusione per il torpore degli apostoli nell'orto. Fu premuroso con gli amici, cortese con le donne, affettuoso con i bambini. Era molto sensibile. Dobbiamo anche tener presente, in quarto luogo, l'anima profondamente pia di Gesù. Come disposizione della personalità, Gesù aveva una forte sensibilità per le cose divine, una inclinazione innata per le cose di Dio. Con queste considerazioni previe, riterrei che Gesù visse nella sua infanzia e adolescenza quel rapporto con Dio che viveva Israele, ereditato dai grandi profeti e trasmesso da sua madre. Maria insegnò al piccolo di 3, 5, 8 anni quel concetto mirabile di Dio e quel rapporto di adorazione e ammirazione che Israele sentiva davanti all'assoluto, l'unico, l'eterno e l'incomparabile. Dal Magnificat potremmo dedurre che Maria non arrivò al Dio Padre. Invece vedremo Gesù che ci rivelerà il Padre. Ci fu quindi, nell'esperienza religiosa di Gesù, una trasformazione evolutiva negli anni della sua giovinezza. A partire poi da una certa età, 15, 18, 20 anni, il giovane Gesù, in questo processo di approfondimento delle esperienze divine, cominciò a trattare Dio in un modo essenzialmente differente. In un modo che, tranne fugaci presentimenti, nessun profeta d'Israele aveva intuito né vissuto. Il giovane Gesù oltrepassò la fase dell'ammirazione e adorazione e entrò nella zona della confidenza, trattando Dio come il Padre più amato e amante della terra. Per capire questa evoluzione, dobbiamo collocarla sullo sfondo di questo fatto. Marco ci dice che Gesù si ritirò 40 giorni in una montagna, tanto inaccessibile, che ci vivevano solo animali selvatici e non si vedeva mai nessuna presenza umana. Da questo fatto possiamo trarre la seguente conclusione. Se un uomo non è familiarizzato con il silenzio e la solitudine della montagna, è la cosa più contraria alla psicologia
pensare che di punto in bianco si addentri per tanti giorni in luoghi così inumani. Se di fatto si è ritirato, è segno che era già abituato al silenzio delle montagne. Bisogna immaginare quindi Gesù frequentemente ritirato in solitudine completa, di giorno e anche di notte, secondo la sua abitudine nei giorni di predicazione, per starsene da solo con il suo Dio e Padre. Il giovane Gesù era assorbito completamente dall'ammirabile. Era come quando il sole investe la terra, la inonda e feconda. Gesù è un ragazzo normale, però differente. Qualsiasi osservatore sensibile potrebbe distinguere uno strano splendore nei suoi occhi. Gesù era come chi osserva molto dentro di sé, come chi guarda un'altra persona che va con lui. Sembrava che non fosse lui solo, ma lui è un altro. Sì, qualcuno era con lui e lui era con qualcuno, come quando spariscono le distanze. I ponti uniscono sempre quelli che sono distanti, però quando i lontani si congiungono, i ponti scompaiono. Ed è l'intimità che distrugge i ponti, e l'intimità in questo caso era la presenza totale fatta di due presenze. In altre parole, l'intimità era convergenza e risultato di due infinite interiorità. Il giovane Gesù poteva avere quanto? 16, 18, 20 anni. Avanzava di giorno in giorno, di notte in notte, in mare aperto verso le più remote plaghe del Signore Dio. L'intimità e l'amore iniziarono una gara nell'anima del giovane. Quanto più forte l'intimità, maggiore amore. E quanto più amore, maggiore intimità. E così il movimento di interiorizzazione si andò accelerando progressivamente fino a far sparire tutte le distanze. L'amore nasce da uno sguardo, è un momento di oblio di sé. Cresce con il desiderio di darsi, poggiando sulla speranza, e si consuma nella dimenticanza totale di una gioia reciproca. Quando si esaurì il duello tra l'amore e l'intimità, quando le distanze tra Gesù e Dio sparirono, distanze psicologiche, diciamo, poiché non esistevano distanze ontologiche, la fiducia crebbe nella sua anima come un albero frondoso che con la sua ombra andava coprendo gli impulsi giovanili di Gesù. Quel ragazzo era tutto affetto, apertura, tenerezza, fiducia verso il suo Dio e Signore. Le notti di Gesù sulle montagne solitarie, protetto nel manto avvolgente del suo Signore Dio, nella vicinanza più assoluta e nella presenza anche più assoluta. C'erano tante stelle in quelle notti e tante stelle nell'anima di Gesù. Il ragazzo, con quel temperamento tanto sensibile e con quella predisposizione per le cose divine, compie un passo e un altro passo, vive esperienze diverse e progressivamente arriva alla convinzione che Dio non è esattamente il temibile né l'incomparabile. E così arrivò un momento in cui il giovane cominciò a sentirsi come una spiaggia inondata dalla marea, una marea di tenerezza proveniente dalle più remote profondità del mare. Mare con la maiuscola, la marea, una marea di tenerezza proveniente dalle più remote profondità del mare. Mare con la maiuscola.

ali protettrici, braccia, fosse sicurezza, certezza, giubilo, libertà. E così Gesù giunse ad avere progressivamente la sensazione definitiva, inconfondibile e indimenticabile, la sensazione che il Signore Dio è come il Padre più amato e amante della terra. Fu un mondo nuovo. O Dio, il tuo amore tocca il vertice del firmamento e la tua fedeltà le nubi del cielo. È incommensurabile la tua tenerezza, Dio mio. I tuoi figli si rifugiano all'ombra delle tue ali, si nutrono delle dolcezze dei tuoi alveari e si inebriano nel torrente delle tue delizie. Negli anni della giovinezza di Gesù si verifica dunque la più rivoluzionaria trasformazione interiore di tutti i tempi. Gesù sperimentò nella propria carne che il Padre non è per prima cosa timore, ma amore, che il Padre non è innanzitutto giustizia, ma misericordia, che il Padre non è neppure sua santità, sua maestà e il tre volte santo, come spiega il profeta Isaia, ma tenerezza, perdono, sollecitudine, affetto. E il giovane Gesù arrivò alla convinzione definitiva che il primo comandamento, nel senso antico, era tramontato per sempre. D'ora in poi non consisterà più nell'amare Dio sopra tutte le cose, ma nel lasciarsi amare da Lui. Fu un mondo nuovo, mondo di sorpresa ed estasi, mondo di allegrezza ed ebbrezza, mondo scoperto e vissuto da questo giovane normale e differente, e che si può sintetizzare così: tutto è amore. Gesù si sentì fortemente amato e perciò completamente liberato, liberato dal timore. Chi si sente amato non conosce la paura. Il Padre prese l'iniziativa, si aprì e consegnò completamente a Gesù. Il giovane corrispose, si aprì e consegnò anche lui completamente al Padre. I due si scrutarono fino nell'intimo con uno sguardo di amore. Questo sguardo fu come un lago di acque chiare, dove i due si persero in un abbraccio in cui tutto era comune e tutto era proprio. Tutto ricevevano e tutto davano, tutto si comunicavano, però in un profondo silenzio, come quando arrivano melodie di altri mondi. Alla luce di questa esperienza, Gesù analizza il mondo che lo circonda, della vita e del cosmo, e trova che tutte le cose più belle del mondo, la primavera, l'infanzia, la maternità, tutto ciò che significa vita e amore, non è che un traboccare della vitalità inesauribile di colui che non solo è nostro Padre, ma paternità, sorgente inesauribile di ogni vita e di ogni amore. Tutto è amore, tutto è grazia. Alleluia! Siamo salvati dal timore e dall'angoscia. Dio ha ora un nuovo nome. D'ora in poi non si chiamerà Yahweh. Il nuovo nome, il nome proprio di Dio, d'ora in poi sarà Padre. Perché sta vicino, perché protegge, perché custodisce, perché comprende, perché perdona, perché si prende cura. D'ora in poi, adorare consisterà nell'abbandonarsi con fiducia infinita e incondizionata nelle mani onnipotenti e piene di amore di colui che per sempre è e si chiamerà nostro caro Padre. Come dice Bergson con queste parole: «O Padre, tu che vivi nell'amore e nella beatitudine, mentre sulla terra infuriano le tormente

e si levano i gemiti della passione. Tu che dici che devo condividere tutto, sentendo pienamente la sofferenza dei tuoi figli, mostrami la tua pace. Guidami fino a quella regione più profonda dove il dolore non arriva, dove nascono la parola, il sorriso e la pace, dove tutto è gioia, perché tutto è gioia. O amore dal quale io sono nato. Gesù ha ora circa 30 anni. È un giovane già maturo. Qualsiasi osservatore sensibile potrebbe scoprire in lui un non so che, come un pozzo di pace, come un abisso ricolmo, come se la sostanza divina affiorasse e fluisse dalle sue mani, dai suoi occhi, dalla sua bocca. Però non termina qui la crescita di Gesù, visto che nello spirito non ci sono frontiere, o meglio, Gesù fece saltare tutte le frontiere. Con quel temperamento così sensibile, con quella inclinazione innata per le cose divine, immerso sempre più profondamente e di frequente nei suoi solitari incontri con il Padre, Gesù continuò a navigare nei mari della tenerezza. La fiducia in questo Padre abolì le frontiere e i controlli, consentì di avanzare un passo dopo l'altro, ogni volta sempre più in là, ogni volta sempre più dentro, nella profondità definitiva e totale dell'amore. E così un giorno, io non so se fosse una notte, trascinato dalla marea e nel colmo dell'ebbrezza di colui che è il torrente di ogni delizia di cui parla il Salmo 35, uscì dalla sua bocca una parola completamente inaudita e perfino scandalosa per la spiritualità e l'opinione corrente di Israele. La parola Abba, che vuol dire «Oh caro papà». Con questo abbiamo raggiunto la vetta più alta dell'esperienza religiosa. Un autore dice: «Era qualcosa di nuovo, qualcosa di inaudito e unico che Gesù si azzardasse a questo passo parlando con Dio, come un bambino parla con suo padre, con semplicità, intimità, fiducia e sicurezza». Non c'è dubbio quindi che Abba, che Gesù utilizza per rivolgersi a Dio, rivela la base reale della sua comunione con Dio. E una scuola di cristologia afferma che se di Gesù non sapessimo altra cosa, tranne che fu colui che nel suo rapporto con Dio lo riconobbe Abba, già sapremmo chi fu Gesù esistenzialmente, le sue risonanze e vibrazioni interiori. E la stessa scuola dice che la relazione di Gesù con suo padre si svolgeva in uno stato di alta emozionalità. Dobbiamo tener presente che anche i profeti più mistici, come Geremia e Osea, si riferiscono a Dio come Adonai, che vuol dire Signore, e indica distanza, riverenza, maestà. Gesù non solo lo tratta da padre, ma da Abba. E secondo i linguisti, questa parola aramaica non ha un'esatta traduzione nella nostra lingua, a meno che la si usi in forma esclamativa e aggiungendo un aggettivo affettuoso, come per esempio «Oh caro papà». Gesù ha già 30 anni. E ora sì può lanciarsi per le strade, i templi, le montagne e le sinagoghe per gridare, proclamare una notizia dell'ultima ora. Una notizia splendida dell'ultima ora, scoperta e vissuta da lui negli anni della sua giovinezza, che colui che i nostri padri chiamavano magnifico, incomparabile, formidabile, senza cessare di essere tutto questo, è anche il mio caro padre. Colui che chiamavano onnipotente è anche tutto affetto, colui che regge il mondo nelle sue mani
con quelle stesse mani mi accoglie e mi protegge, e nel palmo della sua destra porta scritto il mio nome. Alleluia! Siamo salvi. La tristezza è sotterrata, l'angoscia scacciata, e i timori sono scomparsi, e al di sopra di tutti gli orizzonti cominciano a sventolare le bandiere immortali: la libertà, la pace e la gioia. Anche se deboli, siamo onnipotenti per partecipazione nelle mani dell'Onnipotente che ci ama e ci protegge. Di notte si ferma a vegliare il mio sonno e di giorno mi accompagna ovunque io vada. La gente si lamenta: sono solo al mondo. E il Padre risponde: io sono con te, non avere paura. La gente dice: nessuno mi ama in questo mondo. E Dio risponde: io ti voglio tanto bene. Sta più vicino della mia stessa ombra. Mi protegge meglio che la madre più premurosa. Soprattutto è un amore gratuito. Se mi ama, non dipende dal fatto che io sia buono o cattivo, che lo meriti o non lo meriti. Il Padre mi ama gratuitamente. Egli mi comprende meglio di quanto io comprenda me stesso e non ha motivi per amarmi. Faccio grazia a chi voglio e uso misericordia per chi voglio. Mi ama perché mi ama. Semplicemente è mio Padre. Fin dai giorni dell'eternità mi ha portato nel suo cuore. Arrivato il mio tempo, dentro il seno di mia madre, piano piano mi ha tessuto affettuosamente con dita delicate e sapienti, dalle cellule iniziali fino alla complessità del mio cervello. Sono una meraviglia delle sue dita. Sono stato concepito nell'eternità dall'amore e sono stato generato nel tempo dall'amore. Da sempre e per sempre sono amato gratuitamente da mio Padre. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre della misericordia e Dio di ogni consolazione. Amare Dio non è facile. Amare il prossimo non è facile. Però, quando il figlio si sente amato, sentirà un desiderio matto di uscire da se stesso per amare. Solo quelli che sono amati possono amare. Sempre quelli che sono amati amano. Quelli che sono amati non possono non amare. Solo i liberi possono liberare, solo i puri possono purificare, solo i figli della pace possono pacificare. A un figlio amato non dite di amare. Senza che nessuno glielo dica, un impulso interno lo spingerà a comprendere, accogliere, assumere e riempire di felicità tutti gli orfani che sono intorno, bisognosi di gioia e di amore. Qui sta il mistero di Gesù. Gesù fu colui che nei giorni della sua giovinezza visse un'altissima esperienza dell'amore del Padre. Durante quegli anni Gesù si sentì inebriato dalla calda e infinita tenerezza del Padre. Sulle montagne che circondano Nazareth, il figlio di Maria si sentì mille volte amato, avvolto, invaso da una presenza amante e amata. E come effetto di ciò, sperimentò chiaramente che cosa significa essere libero e felice. Dopo di questo, non poté trattenersi a Nazareth. Aveva bisogno di uscire e uscì nel mondo a rivelare il Padre. Andò a gridare ai quattro venti la grande notizia dell'amore e fare così felici gli altri come il Padre aveva reso felice lui. E andò dappertutto, libero e liberatore,
amato e amante, per trattare tutti come il padre aveva trattato lui. Come il padre mio ha amato me, nella stessa maniera io ho amato voi. Ora continuate a irradiare lo stesso amore.

Gesù incomincia a rivelare suo Padre. Abbiamo l'impressione che Gesù abbia difficoltà di comunicazione. D'altronde, la sua esperienza era così grande e così profonda, e la parola umana è tanto limitata. E così inventa parabole e similitudini. Si serve dei fenomeni naturali, delle abitudini umane. Alla fine, meglio tacere o lasciare tutto nell'aria, con dei punti di sospensione. Se conosceste il Padre. Avete visto qualche volta che un bambino chieda a suo padre un pezzo di pane e che questi gli dia una pietra? O che, se gli chiede una porzione di pesce fritto, gli dia uno scorpione perché lo morsichi e lo uccida? No. Con i vostri figli siete sempre leali e affettuosi. Se voi, malgrado le vostre cattive tendenze, siete tanto delicati con i vostri piccoli, come sarà quel padre? L'avete mai pensato? Se conosceste il Padre, io lo conosco bene. Per questo vi dico, chiedete, chiamate, bussate alla porta, insistete nuovamente. Le porte si apriranno, troverete quello che cercate, riceverete ciò di cui avete bisogno. Prima che usciate voi per incontrarlo, lui è già venuto verso di voi. Prima che voi apriate la bocca, lui si è già preoccupato per ciò che vi è necessario. Se conosceste il Padre, perché vi preoccupate del futuro? Perché vi angustiate dicendo che cosa mangeremo, dove dormiremo, sotto che tetto abiteremo? Lavorate sì, però perché preoccuparvi? Lottate, lavorate, però con pace, senza angustia. Le preoccupazioni gettatele nelle mani del Padre. Sia il Padre la vostra unica sicurezza. Quegli uccellini, come volano felici, essi non seminano, né mietono, né trebbiano, eppure nessuno muore di fame. Chi li nutre? Il Padre li nutre ogni giorno. Non valete voi molto di più di quegli uccellini? Come potrà il Padre non curarsi di voi che siete figli immortali del suo amore? Perché angustiarsi? Se conosceste il Padre.

0: il sole, quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole e tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

Il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Chi serve il Cristo in queste cose è bene accetto a Dio e stimato dagli uomini. Diamoci dunque alle opere della pace e alla edificazione vicendevole.

Ti ringraziamo di averci illuminati con lo spirito che procede da te e dal Figlio tuo. Fa che ci saziamo della sua luce per tutta la lunghezza di questa giornata.

0: O Dio, vera luce e sorgente della luce, ascolta la nostra preghiera del mattino e fa che, meditando con perseveranza la tua legge, viviamo sempre illuminati dallo splendore della tua verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

L'11 giugno la Chiesa festeggia la figura di San Barnaba, chiamato apostolo anche se non appartiene al gruppo dei dodici. È considerato inoltre come il primo vescovo della città di Milano. Al riguardo delle sue origini, la sua era una famiglia giudaica che si era trasferita sull'isola di Cipro, dove con ogni probabilità San Barnaba è nato nei primi anni del primo secolo d.C. Il nome che gli fu dato dalla propria famiglia era quello di Giuseppe.

Della sua infanzia e adolescenza non si conosce praticamente nulla, mentre è stato raccontato negli Atti degli Apostoli come Giuseppe si sia convertito al cristianesimo lasciando ogni attività terrena di commercio per seguire questa vocazione e portare la parola di Cristo e del Signore in ogni luogo della terra. Per la precisione, la sua conversione avvenne poco dopo l'episodio della Pentecoste e lo portò a sposare in pieno la fede cristiana, tant'è che decise di vendere tutti gli averi che si era faticosamente guadagnato nel corso della propria vita per donarli alla nascente Chiesa, affinché potesse operare. Venne battezzato prendendo il nome di Barnaba e diventando in pochissimo tempo uno dei personaggi più autorevoli della Chiesa Cattolica, che era ancora in una fase di nascita.

Fu tra i primi cristiani ad accettare e garantire sulle buone intenzioni dell'apostolo Paolo, che prima della conversione accaduta a Damasco e del relativo battesimo si chiamava Saulo ed era uno dei massimi persecutori dei cristiani. Uno dei primi compiti che venne assegnato a Barnaba fu quello di recarsi nella città di Antiochia per convertire la popolazione locale. La missione fu condivisa con lo stesso Paolo e fu un qualcosa di assolutamente nuovo, visto che fino a quel momento l'opera di evangelizzazione venne effettuata soltanto tra gli ebrei.

Paolo e Barnaba riuscirono a ottenere risultati straordinari, che tuttavia crearono dubbi e timori nella chiesa di Gerusalemme, tant'è che i due dovettero far ritorno e spiegare quello che stava avvenendo e come erano riusciti a convertire un così alto numero di persone. Chiarita la cosa, ripartirono immediatamente per evangelizzare altri popoli, incominciando dalla terra natale dello stesso Barnaba, Cipro, per poi spostarsi in tutta l'Asia Minore, ossia l'attuale Turchia.

Intorno al 49 d.C. fecero nuovamente ritorno a Gerusalemme per presenziare un dibattito sulla necessità o meno di costringere i pagani convertitisi al cristianesimo di essere circoncisi. Barnaba e lo stesso Paolo erano contrari alla cosa ed ebbero ragione. Da qui si dividono le loro strade, con Barnaba che insieme a Marco Evangelista andò nuovamente a Cipro per rimanervi 3 anni.

Nel 53, insieme a Pietro, iniziò un viaggio che lo portò al centro dell'impero romano, Roma. Pietro vi rimase per porre le basi della Chiesa romana, mentre Barnaba partì praticamente subito alla volta dell'Italia del Nord, e in particolare verso Milano, dove diede inizio alla conversione e alla costruzione della Chiesa di Milano, venendo così considerato il primo vescovo della città.

Tuttavia Barnaba non volle fermarsi nel centro milanese a lungo e dopo aver affidato a Antalone il compito di gestire la chiesa cristiana e quindi di essere lui il vescovo, ripartì per continuare nella sua opera di evangelizzazione. Un altro episodio legato alla vita di San Barnaba è relativo al suo arrivo, proprio lì a Milano, con una leggenda che parla di come lungo il suo cammino la neve si sciogliesse, consentendo ai fiori di sbocciare. San Barnaba è relativo al suo arrivo, proprio lì a Milano, con una leggenda che parla di come lungo il suo cammino la neve si sciogliesse.

Portò avanti la sua opera sino a quando nel 61 a Salamina, antica città della parte orientale dell'isola di Cipro, venne ucciso per mano di alcuni giudei che lo lapidarono. Secondo alcuni documenti, sembra che San Barnaba, nel momento in cui venne ucciso, avesse tra le proprie mani una Bibbia, segno della sua grande fede.

che gli valsero questo riconoscimento. Lo hanno chiamato padre della scienza, lume d'Italia, maestro di vita, sole di Padova, ma pochissimi saprebbero spiegare il perché di titoli così altisonanti. Perfino i dati biografici più elementari sfuggono ormai alla memoria di tanti. Lo stesso avviene per le devozioni legate alla sua memoria. Ad esempio, la pratica del Siqueris, una preghiera che le nostre nonne conoscevano a memoria, che serviva per ritrovare gli oggetti smarriti. Quasi nessuno oggi sa dire come abbia avuto origine. La pratica del pane dei poveri è accettata e diffusa in moltissime parrocchie, dove sotto la sua statua o la sua immagine si raccolgono offerte per i più bisognosi, ma il commovente episodio che l'ha generata è ignoto ai più. La devozione del breve di Sant'Antonio risale al 200, ma quanti sanno in che cosa consista? Eppure l'invocazione alla croce che il santo rivelò a una devota utile per scacciare i demoni è stata fatta incidere da un papa francescano alla base dell'obelisco che è al centro di piazza San Pietro. Tuttavia Antonio resta per moltissimi il santo, come dicono a Padova parlando di lui e della sua basilica. L'unica cosa su cui tutti i devoti concordano, di cui sono tutti sicurissimi, è che Sant'Antonio è il santo dei miracoli, il taumaturgo per eccellenza. Nella nostra lingua si è perfino creato un proverbio scherzoso che allude alla abbondanza perfino eccessiva degli esaudimenti. Troppa grazia a Sant'Antonio, si dice, quando si ottiene più di quanto si desidera, al punto che il di più rischia di essere controproducente. Quando nel 1232, a un solo anno di distanza dalla morte, il Papa Gregorio IX lo proclamò santo nella bella cattedrale di Spoleto, molti ebbero la stessa sensazione. Pontefice, cardinali, popolino, ascoltarono commossi e un po' divertiti un lungo elenco di miracoli presentati per la canonizzazione, tutti ben documentati e accuratamente investigati da due commissioni nominate appositamente, di cui facevano parte anche gli illustrissimi professori della Università di Padova. Perciò il nostro profilo di questa sera non avrà paura a un certo punto di diventare quasi solo un racconto di prodigi. Però lo faremo dopo aver cercato davvero di comprendere questo linguaggio così caratteristico con cui Dio parla ogni tanto alla sua Chiesa, il linguaggio dei miracoli, appunto. Iniziamo comunque col ricordare i dati biografici più essenziali. Antonio non era padovano e nemmeno italiano. Nacque probabilmente nel 1195 a Lisbona, nei pressi della cattedrale, da una nobile famiglia che qualcuno disse dei Buglioes, discendenti da quel Goffredo di Buglione che liberò Gerusalemme e ne fu il primo re cristiano. Al fonte battesimale, che è ancora oggi meta di pellegrinaggi, ricevette il nome di Fernando. Frequentò la scuola episcopale fino ai 15 anni, poi, deludendo le aspettative dei nobili parenti,

decise di entrare nel noviziato dei canonici regolari di Sant'Agostino. A 17 anni passò nel celebre monastero di Santa Cruz di Coimbra, allora capitale, monastero che era il maggior centro di cultura scientifica e letteraria del regno, che ospitava 72 religiosi e aveva la cura di 2 parrocchie e 2 ospedali. Così Fernando acquisì una straordinaria conoscenza delle scritture, delle sacre scritture, e a 24 anni poté essere ordinato sacerdote. Il suo avvenire era ormai brillante e prevedibile. Ma si cominciava allora a vedere in città un nuovo genere di monaci. Erano gli uomini penitenti della città di Assisi, si chiamavano così, poverissimi, vestiti come contadini, con un abito a sacco, un cappuccio e una corda, seguaci di un certo Francesco che da qualche anno splendeva su tutta la cristianità come un sole di grazia, come un altro Cristo. Il giovane canonico, Don Fernando, che aveva allora l'ufficio di ospitaliere, dovette accoglierli più volte quando giungevano a chiedere l'elemosina alle porte del grande monastero. Sembravano gente da nulla, ma stavano cambiando il volto della Chiesa. Predicavano il Vangelo come i preti, anche se molti di loro non lo erano, e lo facevano più nelle piazze che nelle chiese. Si consacravano a Dio con i voti monastici, ma non volevano né monasteri né abbazie, dimorando in piccolissime abitazioni di fortuna. Davano esempio di purezza evangelica e di rigorosa povertà volontaria, ma non ne approfittavano, come tanti altri eretici del tempo, per aggredire l'istituzione ecclesiastica e la sacra gerarchia, anzi obbedivano a tutti lietamente. Fernando subiva quel fascino e quella nostalgia, come di un bene presentito e già noto, che sempre provano i puri di cuore quando vengono messi davanti a una incarnazione più vera dell'ideale. Ma la simpatia si tramutò in bisogno di appartenenza quando l'intera città fu scossa da una notizia pietosa ed eroica. Tornavano a Coimbra i corpi dei 5 francescani che da lì erano partiti per evangelizzare i saraceni e avevano trovato in Marocco la morte per amore di Cristo. La loro insistente mitezza non li aveva salvati dalle mani di Abu Yaqub, detto il Miramolino. Ora il principe portoghese Don Pedro, fratello del re, ne riportava le spoglie straziate e gloriose. E la chiesa canonicale di Santa Cruz, quella di Fernando, avrebbe ospitato per sempre i loro corpi santificati dal martirio. Erano i protomartiri, i primi martiri francescani, e si diceva che il poverello di Assisi, alla notizia del loro sacrificio, avesse esclamato: «Finalmente ho davvero 5 frati minori». Fernando assistette così a quel ritorno, che sembrava una sconfitta ed era una vittoria. Erano 5 poveri fraticelli italiani, senza cultura, che per predicare il Vangelo avevano dato la vita. Non avevano studiato a lungo, come lui, le sacre scritture, non conoscevano se non qualche parola di arabo, mentre Antonio lo possedeva alla perfezione. Eppure lui, Antonio, se n'era rimasto tranquillo nel suo bel monastero, mentre i fraticelli bruciavano di passione missionaria fino a versare il proprio sangue per Cristo. Così Fernando chiese di poter diventare anche lui un frate minore per seguire le orme dei martiri. Voleva dire rinunciare a tutto, posizione, privilegi, per indossare sul corpo e sull'anima l'abito più povero che immaginarsi potesse. Cambiò perfino il nome e si chiamò Antonio, dal nome dell'antico santo abate cui era dedicata la chiesetta dei fraticelli. Dovette dapprima reimparare con nuovi metodi e nuove profondità quella consacrazione che aveva già fatta a Dio. Poi ottenne di essere inviato là dove i protomartiri erano caduti. Ma Dio non lo voleva martire. Era appena giunto sulle coste africane che le febbri malariche lo stroncarono. E dopo un inverno passato a tremare su un povero giaciglio, Antonio dovette reimbarcarsi per tornare in patria. Del bastimento si impadronì però la tempesta che lo spinse sulle coste della Sicilia.
Si dice che il fraticello portoghese sbarcasse a Taormina, dove ancora oggi sarebbe possibile ammirare cipressi e limoni piantati dalla sua mano. Forse Antonio ritornò ancora in Sicilia negli anni successivi. Certo è che molte città dell'isola hanno conservato leggende ingenue e incantate risalenti al suo passaggio. Un pozzo miracoloso scavato nel conventino di Messina, una pesante campana trascinata fino a Cefalù sulle spalle per mezzo di un bastoncino infilato nell'anello per rispondere allo scherno di chi fingeva di volergliela donare, una denuncia fantasiosamente sventata a Patti, le grotte di Noto e Lentini dove passava ore in beata contemplazione. Leggende, senza dubbio. Ma ci deve essere pure un motivo se di lui parlano perfino certe ninne nanne siciliane che le mamme cantano ancora. E se a Erice i ragazzi fino a qualche decennio fa sceglievano la sera di Sant'Antonio per indovinarsi, per legare assieme speranze e destini. Notizie certe invece abbiamo della presenza di Antonio al celebre capitolo delle Stuoie del 1221, quando davanti a Francesco si radunarono più di 3.000 frati venuti da ogni parte del mondo. Antonio era per tutti uno sconosciuto e tale rimase fino a quando ognuno riprese la strada del ritorno dopo aver ricevuto l'obbedienza dal proprio ministro provinciale. Si offrì allora da sé al provinciale di Romagna, che lo assegnò a un eremitaggio vicino a Forlì. E lì sarebbe rimasto in dolce e solitaria preghiera se un giorno, durante una sacra ordinazione, non fosse venuto a mancare il predicatore. L'imbarazzo venne superato col metodo allora in voga di affidarsi allo Spirito Santo. Il ministro provinciale ordinò ad Antonio di dire quello che Dio gli ispirava. E fu così che l'assemblea attonita scoprì in lui un insospettato e geniale maestro. Già la formazione avuta a Coimbra era eccezionale per quei tempi e per quegli uditori. Ad essa si aggiungeva ora la maturità dolce e impetuosa raggiunta da un uomo che per amore di Cristo aveva rinunciato a tutto e aveva sperimentato nella contemplazione le verità apprese nello studio. Dopo quella rivelazione, Antonio venne scelto come predicatore itinerante e come maestro di teologia dei suoi stessi confratelli. A Bologna, egli diede così inizio alla scuola teologica francescana che tanta parte e importanza doveva poi avere nel Medioevo. Francesco, da un lato, temeva che i suoi frati minori venissero spiritualmente danneggiati dalla vanità e dalla superbia intellettuale, dall'altro però capiva che non si poteva inviarli a predicare in paesi infestati dall'eresia senza un'adeguata preparazione. Fu perciò lieto quando seppe di Antonio, che sapeva così bene unire scienza e santità. Gli scrisse un biglietto di approvazione quasi di nomina: a frate Antonio, mio vescovo. Così lo chiama Francesco per esprimere venerazione davanti alla sua autorevolezza. Mi piace che tu insegni teologia ai frati, purché in tale occupazione tu non estingua lo spirito della santa orazione e devozione, come è scritto nella regola. La Vita Seconda, scritta da Tommaso di Celano, racconta che Francesco chiamava i teologi vita del corpo della Chiesa, lampada del mondo. E nel suo testamento il santo lasciò questa raccomandazione: dobbiamo onorare e venerare tutti i teologi e quanti ci dispensano la parola di Dio come quelli che amministrano spirito e vita. Rafforzato dalla approvazione del fondatore, Antonio percorse prima l'Italia, poi la Francia, nei territori infestati dagli albigesi, dedicandosi alla formazione teologica dei suoi frati e alla predicazione incessante. Predicava a poveri e ricchi, a popolani e prelati, agendo da paciere, riempiendo le piazze e i mercati, perché non bastavano le chiese, tanta era l'attrazione che esercitava. Nel 1227 Antonio tornò in Italia per partecipare al capitolo generale di Assisi dopo la morte di Francesco e venne nominato ministro provinciale dell'Emilia, comprendente allora tutto il nord Italia. Aveva 32 anni, gliene restavano da vivere ancora 4. È solo a partire dal 1228 che inizia la sua storia con Padova, quando il santo vi giunse il mercoledì delle ceneri per predicarvi la quaresima. Torniamo ora a ripercorrere questa vita
così scarna di dati biografici, eppure così grondante di prodigi. In che cosa consiste dunque questo particolare linguaggio dei miracoli con cui Dio parla alla sua Chiesa più spesso di quanto non vorrebbero certi razionalisti, anche clericali? Qual è il modo migliore per comprendere questo linguaggio? C'è chi si lascia prendere subito e solo da preoccupazioni di ordine storico e critico: controllare le fonti, vagliare l'attendibilità dei testimoni, separare i fatti storicamente documentati dalle successive amplificazioni leggendarie e altre simili questioni. Alla fine si conclude che quasi tutto è incerto e discutibile, anche perché nel migliore dei casi si arriva sempre a doversi fidare di ciò che qualcuno dice di aver visto o sentito, e il dubbio è sempre possibile, perfino quando assistiamo a fatti strepitosi coi nostri stessi occhi. Ma così si rischia di dimenticare l'unica domanda che bisogna invece inevitabilmente porsi: perché quasi tutti gli uomini scompaiono dalla scena di questo mondo senza lasciare nessuna traccia, mentre a qualcuno i contemporanei si affezionano talmente da narrare di lui cose mirabili, certo anche amplificandole, e poi altri nei secoli successivi condividono questa affezione e tutti narrano di avere sperimentato in tale legame conforto, protezione, esempio, aiuto. Soprattutto narrano di una forza prodigiosa, strana, affascinante, divina, che si sprigiona da questi esseri che sono riconosciuti diversi, santi, anche al di là dei loro miracoli. Da notare ancora che tali miracoli si producono in forza del loro amore che si fa gesto e parola quando sono viti, oppure dal loro corpo morto, che sembra già godere di resurrezione per l'energia salvifica che da esso promana, oppure in forza del ricordo e della preghiera che li raggiunge ancora dopo secoli dalla loro scomparsa. Ci sono santi ai quali la critica storica può togliere, se vuole, la gloria di qualche miracolo loro attribuito, ma dei quali resterà sempre da spiegare il culto, cioè l'inspiegabile onore e fiducia che hanno riscosso in vita e in morte per secoli e secoli. Anche questa è storia ed esige di essere motivata. La parola miracolo indica appunto questa spiegazione radicata nella fede. La nostra fede è tutta fondata sul miracolo. È infatti cosa mirabile che il Figlio di Dio si sia fatto uomo per nostro amore, ci abbia donato la sua compagnia salvifica, abbia versato il suo sangue per espiare i nostri peccati, abbia vinto la morte donando a noi la certezza della resurrezione. Nel cuore del mondo c'è ormai un prodigio permanente, un fatto miracoloso che produce miracoli: è il corpo risorto di Cristo. Una materia, se così, per così dire, completamente spiritualizzata, totalmente risanata, incorrotta, incorruttibile, sprigionante energia salvifica. Miracolo significa questo: che dove c'è un cuore di uomo che brucia un po' più ardentemente per il cuore di Cristo, dove c'è una preghiera che lega più intimamente il nostro spirito al suo spirito, dove c'è una fiducia nel Padre Celeste simile a quella che Gesù ci ha insegnato, là il miracolo della resurrezione, che alla fine coinvolgerà tutti gli uomini, può anticiparsi, lasciarsi intravedere e pregustare. Allora è come se Dio lasciasse risalire alla superficie delle realtà ciò che veramente accade nelle profondità realissime della realtà. A volte sono miracoli di guarigione e perfino di resurrezione che annunciano che tutto sarà risanato. A volte sono miracoli di conversione, di cambiamento del cuore, che annunciano la riconciliazione di tutta l'umanità con Dio. A volte sono miracoli che sembrano sconvolgere le leggi della natura per impedirci di dimenticare che queste stesse leggi sono un continuo miracolo. A volte sono perfino accadimenti fantasiosi, poetici, che ci ricordano che il nostro Dio è anche artista, capace di poesia, di bellezza e di gioco. Da quando Dio si è avvicinato alla nostra storia, rendendola sacra, i miracoli hanno cominciato ad accadere. Poi, con la venuta del Figlio di Dio, hanno riempito il mondo. E nella storia della Chiesa,
tutto un continuo miracolo, a volte Dio sembra scegliere alcuni santi per continuare a parlare con insistenza questo linguaggio dei miracoli. Suo è il disegno, a noi tocca soltanto contemplarlo ed amarlo. Per questo siamo lieti di poter raccontare una vita fatta di miracoli. Nel libro dei fioretti di San Francesco si narrano due miracoli operati da Antonio. Riportiamo qui nel bell'italiano antico il più celebre che ha ispirato tanti artisti, e d'altronde è uno di quei miracoli il cui scopo sembra appunto quello di sciogliere l'ottusità di certe umane menti con un gesto di divina fantasia. Racconta dunque il libro dei fioretti. Volendo Cristo benedetto dimostrare la grande santità del suo fedelissimo servo messere Santo Antonio, e come devotamente era da udire la sua predicazione e la sua dottrina santa, per gli animali irragionevoli una volta riprese la sciocchezza degli infedeli eretici. Onde, essendo una volta Santo Antonio a Rimino, ove era una grande moltitudine di eretici, predicò loro. Ma egli no, come indurati e ostinati, non volendo udire, Santo Antonio un dì, per divina ispirazione, se ne andò alla riva del fiume al lato del mare. E standosi così tra la riva e il fiume, cominciò a dire a modo di predica dalla parte di Dio agli pesci: udite la parola di Dio, voi pesci del mare e del fiume, dapoiché gli infedeli eretici la schifano d'udire. E detto che gli ebbe così, subitamente venne alla riva a lui tanta moltitudine di pesci che mai in quel mare né in quel fiume non ne fu veduta una sì grande moltitudine, e tutti tenevano i capi fuori dell'acqua, e tutti stavano attenti verso la faccia di Santo Antonio, e tutti in grandissima pace, mansuetudine e ordine, impero che dinanzi e presso la riva istavano i pesciolini minori, e dopo istavano i mezzani, poi di dietro, dove era l'acqua più profonda, istavano i pesci maggiori. E Sant'Antonio cominciò a predicare solennemente e dice così: fratelli miei pesci, molto siete tenuti, secondo la vostra possibilità, di ringraziare il Creatore che v'ha dato così nobile elemento per vostra abitazione, sicché come vi piace avete acque dolci e salse, e avvidati molti rifugi a schivare le tempeste, avvi ancora dato l'elemento chiaro e trasparente e cibo per lo quale possiate vivere. Il Dio vostro Creatore cortese e benigno, quando vi creò, vi diede comandamento di crescere e di moltiplicare, e diedevi la sua benedizione. Poi, quando fu il diluvio generalmente, tutti gli altri animali morendo, voi soli riservò il Dio senza danno. Appresso va dato l'ali per poter discorrere dovunque vi piace. A voi fu dato il comandamento di Dio di serbare Giona profeta, e dopo il terzo giorno di gettarlo a terra sano e salvo. Voi offeriste lo censo a nostro Signore Gesù Cristo, il quale egli come poverello non aveva di che pagare. Voi fusti cibo dello eterno Re Gesù Cristo innanzi la resurrezione e dopo, per singolare mistero, per le quali cose tutte molto siete tenuti di lodare e di benedire il Dio che v'ha dato tanti e tali benefici più che alle altre creature. A queste similianti parole di Sant'Antonio cominciarono i pesci ad aprire la bocca e inchinarono i capi, e con questi altri segnali di riverenza, secondo i modi loro possibili, laudarono il Dio. Allora Sant'Antonio, vedendo tanta riverenza dei pesci in verso di Dio Creatore, rallegrandosi in spirito, in alta voce disse: benedetto sia Dio Eterno, però che più l'onorano i pesci acquatici che non fanno gli uomini eretici, e meglio odono la sua parola gli animali non ragionevoli che gli uomini infedeli. E quando Santo Antonio più predicava, tanto la moltitudine dei pesci più crescea, e nessuno si partia dal luogo che aveva preso. E a questo miracolo cominciò a correre il popolo della città, fra i quali vi trassero Eziandio gli eretici sopraddetti, i quali, vedendo lo miracolo così meraviglioso e manifesto, con punti nei cuori tutti si gittarono ai piedi di Santo Antonio per udire la sua predica. E allora Santo Antonio cominciò a predicare della fede cattolica, e sì nobilmente ne predicò che tutti quegli eretici convertì e tornarono alla vera fede di Cristo, e tutti i fedeli ne rimasero con grande allegrezza confortati e fortificati nella fede. E fatto questo, Santo Antonio licenziò i pesci con la benedizione di Dio, e tutti si partirono con meravigliosi atti di allegrezza, e similmente il popolo.
all'aude di Gesù Cristo e del poverello Francesco di Assisi. Amen. Ancora più celebre è il cosiddetto miracolo della mula, di antichissima tradizione e di cui si danno molti riscontri. Donatello scolpì l'episodio in un bassorilievo di bronzo. Anch'esso accadde a Rimini, che era allora il più resistente covo in Italia dell'eresia catara, favoriti come erano dai ghibellini per far dispetto al Papa. C'era dunque in città un eretico più inferocito degli altri, che scherniva la predicazione di Antonio a riguardo dell'Eucarestia, negando la presenza reale di Cristo e il cristiano dovere dell'adorazione. Quell'eretico diceva di non vedere niente di diverso nell'ostia consacrata, pane era e pane restava. Antonio ribatté che se Dio lo avesse voluto, perfino la mula che quegli cavalcava avrebbe adorato il Santissimo Sacramento. L'eretico rispose ridendo che non era tanto sicuro. Bastava lasciarla digiuna per 3 giorni e poi metterle davanti un bel cesto d'avena. Certo, se la mula avesse trascurato il fieno per inginocchiarsi davanti all'ostia, allora lui, Bonvillo, avrebbe creduto. Il santo accettò la sfida. Dopo 3 giorni di assoluto digiuno, la bestia venne portata in piazza. Poi da un lato giunse l'eretico con una cesta di fieno odoroso, dall'altro Antonio con un lucente ostensorio. Ed ecco che la folla numerosa e incuriosita poté vedere la bestia che, trascurando l'appetibile cesto di biada, si rivolgeva verso l'Eucarestia e ancor più piegava davanti ad essa i ginocchi come se volesse adorare. Sulla piazza, oggi detta del Mulo, venne innalzata a memoria del fatto una colonna sostituita nel 1417 da un tempietto ottagonale in faccia al quale viene ancora mostrata la casa dell'eretico. Altrettanto celebre è un miracolo che sarebbe accaduto a Ferrara, dove un nobile geloso accusava ingiustamente la moglie di tradimento e ancor più si era inferocito alla nascita del figlio, che non gli sembrava somigliante ed era dunque per lui una prova dell'adulterio consumato. Si portava dunque a battezzare il bambino, l'uomo torvo dal sospetto e la donna piangente per l'ingiusta accusa, attorniati da una folla di parenti a metà tra la pena e la curiosità. Ed ecco giungere Antonio, stese le braccia, chiese che gli dessero il bambino, se lo strinse al petto, poi, come se parlasse a un adulto e aveva solo pochi giorni, gli chiese di voler lui stesso indicare il suo papà, e il bimbo, stendendo la manina, disse distintamente: è questo mio padre. Ancora oggi al palazzo degli Orbizi, la famiglia di quel nobile e geloso cavaliere, c'è una cappella edificata a memoria del miracolo. Firenze era invece la città dei banchieri. Circolava molto denaro e assieme a Padova aveva il triste primato dell'usura. Predicava Antonio: la maledetta genia degli usurai si è sparsa per tutta la terra e i loro denti sono voraci come quelli dei leoni. Mangiano cibo fangoso che è il denaro e tritano e divorano continuamente i beni dei poveri, delle vedove e degli orfani. Ricordatevi bene, usurai, che siete divenuti preda del demonio. Egli vi possiede, si è impossessato delle vostre mani usandole per la rapina, rendendo le restie alla beneficenza, si è impossessato del vostro cuore che è sempre bruciato dalla brama di possedere ed è negato al bene, si è impossessato della vostra lingua pronta alla menzogna, alla frode e all'inganno, tanto che non riesce più né a pregare né a formulare parole oneste. I serpenti velenosi allenano al sangue, così come voi fate quando siete avidi della roba altrui. E il demone dell'avarizia sbrana il vostro cuore e lo smembra. Questo era il modo di predicare di Antonio. Banchieri e usurai se la ridevano di queste invettive. Ma venne il giorno in cui morì il più ricco e avido tra essi e si voleva portarne in chiesa il cadavere per dargli una cristiana benedizione. Ma il corteo funebre trovò ad attenderlo Antonio. «È mai possibile?» disse, «che vogliate seppellire in luogo sacro uno già sepolto all'inferno? Se non mi credete, aprite con un coltello il suo petto e non troverete traccia di cuore. Il suo cuore è là dove è il suo tesoro». La folla corse alla casa dell'avaro e trovò il cuore del morto nella cassaforte tra le monete, cambiali e polizze di pegno. Si volle allora esaminare il cadavere e fu trovato senza cuore. Celebri sono ancora il prodigio del piede riattaccato, illustrato da un affresco del Tiziano, e quello del giovane ucciso richiamato in vita. Commovente anche il racconto del bambino trovato morto nella culla dopo che la mamma si era assentata per ascoltare la predica del santo.
Ritornò la donna disperata invocando il miracolo e Antonio la consolò dicendo per tre volte: va, che Dio ti mostrerà la sua bontà. E quando tornò a casa trovò il bambino che giocava con dei sassolini. E giungiamo finalmente a quegli ultimi anni di vita passati nella città che egli doveva strettamente legare al suo nome, Padova. Era allora una città nuova, appena ricostruita dopo l'incendio che l'aveva distrutta nel 1174. I mercati erano fiorenti, celebri le industrie della lana e del lino, prestigiosa l'università, fondata nel 1222, numerosi gli studenti, forte l'esercito, notevole l'afflusso di nuovi ricchi e l'avvento di nuovi nobili. Non mancavano le fazioni, le lotte politiche, le ambizioni laceranti, le guerre tra città, soprattutto con Treviso e Verona. Quando poi si finiva di combattere, ci si abbandonava al lusso e ai piaceri. Tutta la regione, la cosiddetta Marca Trevigiana, era diventata famosa con un nome allusivo, la chiamavano Marca d'Amore. Ma come al solito i signorotti si dedicavano a balli, conviti, giostre, cavalcate, corteggiamenti e vizi, e il popolo penava la vita nei tuguri di sempre. Quando Antonio vi giunse, potente in parole ed in opere, come scrisse un cronista, era il 1229, il penultimo anno della sua vita. Vi predicò la Quaresima, predicazione che, secondo uno dei più autorevoli studiosi delle fonti antoniane, costituì la rifondazione cristiana di Padova, la sua rinascita nello spirito, e occupa un posto indimenticabile nella storia della Chiesa d'Occidente. È infatti la prima Quaresima con predicazione quotidiana ininterrotta di cui si abbia memoria, una innovazione destinata ad avere uno sviluppo grandioso fin quasi per tutti i secoli successivi. Dopo le prime prediche, qualsiasi chiesa si rivelò insufficiente a contenere la folla che, secondo i primi biografi, giunse ad essere di circa 30.000 persone. Fu necessario riversarsi nelle piazze. L'afflusso dei fedeli desiderosi di assicurarsi un buon posto iniziava già nelle primissime ore del giorno, praticamente a notte fonda, e un posto era sempre riservato al vescovo col suo clero. Accorrevano uditori da tutta la Marca Trevigiana e quando l'ora giungeva i mercanti chiudevano i loro negozi e l'intera città sembrava ferma in attesa della parola tanto temuta e amata del santo. Parlava di Dio, correggeva i vizi, esortava al bene, interveniva sui più concreti problemi della città. Esiste ancora un documento datato 25 marzo 1231, proprio quest'ultima quaresima della sua vita, in cui il podestà di Padova stabilisce che nessun debitore insolvibile possa essere più imprigionato se si prova che non vi è stata frode e che il malcapitato è disposto a cedere i suoi beni. In calce al documento, che è una vittoria nel campo del diritto sociale, si legge testualmente: a istanza del venerabile fratello, il beato Antonio, confessore dell'ordine dei frati minori. Dopo la predica, l'intera giornata era dedicata alle confessioni, per ascoltare le quali egli letteralmente si sfiniva. È a lui che si deve l'uso della confessione di massa, legate alle predicazioni popolari e il nascere di una nuova sensibilità per la confessione frequente. Se tu bevi ogni giorno il veleno, diceva Antonio, ogni giorno devi accettare l'antidoto della confessione. Durante l'intero quaresimale si succedettero frequentissimi miracoli di conversione e miracoli di guarigione. L'episodio più delicato fu tramandato è quello del peccatore che non riusciva nemmeno a raccontargli i suoi peccati, talmente era rimasto scosso dalla predica. Allora costui si ritirò confuso per scriverli prima su un foglio, tornò e tese tremante la pagina su cui aveva umilmente segnato le colpe. Antonio la prese ed ecco che, man mano che leggeva, le righe scomparivano una dopo l'altra, fin quando il foglio tornò ad essere bianco. Allora egli assolse il penitente restituendogli quel foglio che era diventato quasi il segno fisico della ritrovata innocenza. Terminata quella logorante quaresima, la ricognizione del corpo fatta alcuni anni fa nel 1981 confermò ciò che sostenevano gli antichi biografi, che Antonio morì per sfinimento di eccesso di lavoro e per scarso nutrimento. Il santo si ritirò nell'eremo francescano che esisteva dalle parti di Campo San Piero. Anzi, volle che gli costruissero un eremo nell'eremo e chiese a un nobile amico del luogo che
che gli costruisse una celletta pensile con tavole stuoie tra i rami di un gigantesco noce dove passava pregando gli ultimi giorni. Oggi quel noce non esiste più, ma esistono alcuni noci nati da polloni trapiantati. Dicono che questi alberi abbiano una strana caratteristica: giungono a maturazione come tutti gli altri noci, ma a differenza degli altri non si svegliano a primavera, ma solo nei primi 13 giorni di giugno, quando si prepara la festa del santo che un tempo abitò tra quei rami. Così si legge in qualche vecchia biografia. È di quegli ultimi anni la grazia che ha dettato l'iconografia. Un giorno lo videro inginocchiato nella sua celletta, ma sul libro posava i piedi un bambino che lo accarezzava e lo abbracciava, mentre Antonio lo stringeva a sé commosso. Parlando del Natale, il santo aveva scritto nei suoi sermoni: fra le tante ragioni per cui Dio si compiacque di venire tra noi in forma di bambino, io scelgo questa. Se tu offendi un bambino, se lo provochi con villanie, perfino se lo percuoti, ma poi gli doni un fiore, una rosa, qualcosa di bello, egli dimentica tutto e corre ad abbracciarti. Così, se tu col peccato hai offeso Gesù, qualunque per quanto grande sia l'ingiuria che gli hai fatto, basta che tu gli offra il fiore del pentimento, la rosa di una confessione irrorata di lacrime, perché egli dimentichi tutto l'oltraggio, ti perdoni e corra ad abbracciarti e a baciarti. Scrivendo queste parole, egli certamente ricordava tutta la tenerezza con cui il bambino aveva illuminato con la sua presenza la sua buia celletta. È stato Murillo a darci una delle più belle interpretazioni pittoriche di questo incontro in una tela che si conserva nella cattedrale di Siviglia. In uno dei suoi viaggi intitolati alla Spagna, Edmondo de Amicis, l'autore notissimo del libro Cuore, racconta così l'impressione che gli fece questo quadro: mi parve che si squarciasse un velo davanti alla mia mente, sentii dentro di me una infinita sicurezza di ciò che fino ad allora avevo più desiderato che creduto. Il mio cuore si dilatò in un momento di gioia suprema e di una dolcezza angelica e di una speranza immensa, e un'ondata di lacrime mi sgorgò impetuosamente dagli occhi. Certo, il sentimento non è ancora fede, come non è fede l'attaccamento commosso che tanti provano verso questo santo anche dopo anni di lontananza dalla pratica religiosa. E tuttavia lo sguardo di tanti devoti resta fisso proprio a lui che sul letto di morte diceva a chi l'attorniava: io vedo il mio Signore. E la nostra fede si appoggia anche sulla visione dei santi. In un inno composto in suo onore subito dopo la morte si legge: se chiedi miracoli, subito fuggono la morte, gli errori, le disgrazie, gli ammalati si levano guariti, il male si calma, le catene si rompono, i giovani e i vecchi sono esauditi, riacquistano l'uso delle membra, ritrovano le cose perdute, svaniscono i pericoli, finisce ogni miseria. Raccontino queste cose quelli che le sanno, le dicano soprattutto i padovani. E sono 7 secoli ininterrotti che il popolo cristiano invoca da ogni parte della terra questo suo protettore, che Papa Leone XIII definì così: il santo di tutto il mondo.

0: Santo Rosario.
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe,

0: gloria.
1: Vieni, mio Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Regina della pace.
3: Prega.

0: recitiamo questo Santo Rosario, implorando dalla Vergine Maria, Regina della Pace, la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona

in questa seconda decina meditiamo sulla Vergine Maria, Regina della Pace, perché lei è l'Arca dell'Alleanza, è il Tempio dove è scesa la vera pace, dove è sceso il Figlio di Dio, Gesù, che è venuto a distruggere ogni divisione, a togliere la causa di ogni guerra, che è il peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.

0: tuo amore.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Nel terzo mistero, nella terza decina del Rosario, meditiamo l'opera della Vergine Maria a riguardo della pace e soprattutto nella casa di Nazareth, che fu una famiglia di pace. Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a custodire e a conservare questa pace nelle nostre famiglie, in modo che vivendo nella grazia di Dio e nell'amore di Gesù e nell'ascolto della sua parola, noi non soltanto custodiamo la pace, ma anche la diffondiamo e la portiamo a tutti i nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

della quarta decina di questo rosario, preghi alla Vergine Maria che ci aiuti ad abbracciare la nostra croce in pace, a lodare e benedire il Signore per tutte le nostre tribolazioni, però sostenuti dalla fede, perché non è che noi dobbiamo soffrire per soffrire, portare la croce per portare la croce. Noi dobbiamo accettare questo cammino doloroso della nostra vita perché i nostri peccati abbiano da essere superati dalla forza, dalla potenza dell'amore. Ed è nella croce che l'amore diventa potentissimo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. Allora desideriamo donare tutta la nostra vita a Dio, consacrarla, la nostra vita a Gesù, morto e risorto, e a consacrarla al cuore immacolato di Maria, perché entriamo anche noi in questa unità perfetta di pace da cui il mondo troverà la sorgente e la via per realizzare la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: misericordia.
1: Nell'ultimo mistero del Rosario meditiamo e preghiamo anche la Vergine Maria, regina della pace nella Chiesa. Affidiamo la pace del mondo al cuore immacolato di Maria, che lei ha promesso che proprio in questo tempo dovrà trionfare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.

0: Frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Figlia prediletta del Padre,
1: prega per noi.
0: Madre del Verbo incarnato,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Vergine scelta da tutta l'eternità,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Figlia di Adamo,
1: prega per noi.
0: Figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Vergine Immacolata,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazareth,
1: prega per noi.
0: Vergine adombrata dallo Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre di Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre

0: del Salvatore,
1: reina per noi.
0: Socia del Redentore,
1: reina per noi.
0: Tu che hai accolto la parola,
1: reina per noi.
0: Tu che hai dato al mondo la vita,
1: reina per noi.
0: Tu che hai presentato Gesù al Tempio,
1: reina per noi.
0: Tu che hai mostrato Gesù ai magi,
1: reina per noi.
0: Tu che hai allietato la mensa di Cana,
1: reina per noi.
0: Tu che hai collaborato all'opera della salvezza,
1: reina per noi.
0: Tu che hai sofferto presso la croce,
1: reina per noi.
0: Tu che hai implorato il dono dello Spirito,
1: reina per noi.
0: Madre dei viventi,
1: reina per noi.
0: Madre dei fedeli,
1: reina per noi.
0: Madre di tutti gli uomini,
1: reina per noi.
0: Eletta tra i poveri del Signore,
1: reina per noi.
0: Umile ancella del Signore,
1: reina per noi.
0: Serva della redenzione,
1: reina per noi.
0: Pellegrina nel cammino della fede,
1: reina per noi.
0: Vergine dell'obbedienza,
1: reina per noi.
0: Vergine della speranza,
1: reina per noi.
0: Vergine dell'amore,
1: reina per noi.
0: Modello di santità,
1: reina per noi.
0: Membro eminente nella Chiesa,
1: reina per noi.
0: Immagine della Chiesa,
1: reina per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: reina per noi.
0: Avvocata nostra,
1: reina per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: reina per noi.
0: Soccorso dei poveri,
1: reina per noi.
0: Mediatrice di grazia,
1: reina per noi.
0: Assunta alla gloria celeste,
1: reina per noi.
0: Glorificata nel corpo e nell'anima,
1: reina per noi.
0: Esaltata sopra gli angeli e i santi,
1: reina per noi.
0: Regina dell'universo,
1: reina per noi.
0: Regina della pace,
1: reina per noi.
0: Segno di consolazione,
1: reina per noi.
0: Segno di sicura speranza,
1: reina per noi.
0: Segno della gloria futura,
1: reina per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: glorificaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, oh Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni della promessa di Cristo.
0: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Dolce cuore del mio Gesù,
1: fagli orami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
3: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
3: Amen.
2: A voi tutti conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
3: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
3: Amen.
4: E rinnoviamo la nostra consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. o mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni, ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono.

L'11 giugno la Chiesa festeggia la figura di San Barnaba, chiamato apostolo anche se non appartiene al gruppo dei 12. È considerato inoltre come il primo vescovo della città di Milano. Al riguardo delle sue origini, la sua era una famiglia giudaica che si era trasferita sull'isola di Cipro, dove con ogni probabilità San Barnaba è nato nei primi anni del primo secolo d.C. Il nome che gli fu dato dalla propria famiglia era quello di Giuseppe.

Della sua infanzia e adolescenza non si conosce praticamente nulla, mentre è stato raccontato negli Atti degli Apostoli come Giuseppe si sia convertito al cristianesimo lasciando ogni attività terrena di commercio per seguire questa vocazione e portare la parola di Cristo e del Signore in ogni luogo della terra. Per la precisione, la sua conversione avvenne poco dopo l'episodio della Pentecoste e lo portò a sposare in pieno la fede cristiana, tant'è che decise di vendere tutti gli averi che si era faticosamente guadagnato nel corso della propria vita per donarli alla nascente Chiesa affinché potesse operare. Venne battezzato prendendo il nome di Barnaba e diventando in pochissimo tempo uno dei personaggi più autorevoli della Chiesa Cattolica, che era ancora in una fase di nascita.

Fu tra i primi cristiani ad accettare e garantire sulle buone intenzioni dell'apostolo Paolo, che prima della conversione accaduta a Damasco e del relativo battesimo si chiamava Saulo ed era uno dei massimi persecutori dei cristiani. Uno dei primi compiti che venne assegnato a Barnaba fu quello di recarsi nella città di Antiochia per convertire la popolazione locale. La missione fu condivisa con lo stesso Paolo e fu un qualcosa di assolutamente nuovo, visto che fino a quel momento l'opera di evangelizzazione venne effettuata soltanto tra gli ebrei.

Paolo e Barnaba riuscirono a ottenere risultati straordinari, che tuttavia crearono dubbi e timori nella chiesa di Gerusalemme, tant'è che i due dovettero far ritorno e spiegare quello che stava avvenendo e come erano riusciti a convertire un così alto numero di persone. Chiarita la cosa, ripartirono immediatamente per evangelizzare altri popoli, incominciando dalla terra natale dello stesso Barnaba, Cipro, per poi spostarsi in tutta l'Asia Minore, ossia l'attuale Turchia.

intorno al 49 d.C. fecero nuovamente ritorno a Gerusalemme per presenziare un dibattito sulla necessità o meno di costringere i pagani convertitisi al cristianesimo di essere circoncisi. Barnaba e lo stesso Paolo erano contrari alla cosa ed ebbero ragione. Da qui si dividono le loro strade, con Barnaba che insieme a Marco Evangelista andò nuovamente a Cipro per rimanervi 3 anni.

Nel 53, insieme a Pietro, iniziò un viaggio che lo portò al centro dell'impero romano, Roma. Pietro vi rimase per porre le basi della Chiesa romana, mentre Barnaba partì praticamente subito alla volta dell'Italia del Nord e in particolare verso Milano, dove diede inizio alla conversione e alla costruzione della Chiesa di Milano, venendo così considerato il primo vescovo della città.

Tuttavia Barnaba non volle fermarsi nel centro milanese a lungo e dopo aver affidato a Antalone il compito di gestire la chiesa cristiana e quindi di essere lui il vescovo, ripartì per continuare nella sua opera di evangelizzazione. Un altro episodio legato alla vita di San Barnaba è relativo al suo arrivo, proprio lì a Milano, con una leggenda che parla di come lungo il suo cammino la neve si sciogliesse, consentendo ai fiori di sbocciare.

portò avanti la sua opera sino a quando nel 61 a Salamina, antica città della parte orientale dell'isola di Cipro, venne ucciso per mano di alcuni giudei che lo lapidarono. Secondo alcuni documenti, sembra che San Barnaba, nel momento in cui venne ucciso, avesse tra le proprie mani una Bibbia, segno della sua grande fede.

Iniziamo il nuovo giorno lodando il Signore con le preghiere del mattino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Consacrazione personale al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine, tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato ed io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore, sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, giovedì della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Al sorgere della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili.
2: Dona un linguaggio mite, che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira.
1: Donaci occhi limpidi, che vincano le torbide suggestioni del male.
2: Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode.
1: A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Tu, pastore di Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge, assiso sui cherubini rifulgi davanti a Efraim, Beniamino e Manasse.
2: Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso.
1: Rialzaci, Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
2: Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo?
1: Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza. Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini e i nostri nemici ridono di noi.
2: Rialzaci, Dio degli eserciti, fa risplendere il tuo volto e noi saremo salvi.
1: Hai divelto una vite dall'Egitto. Per trapiantarla hai espulso i popoli. Le hai preparato il terreno. Hai affondato le sue radici e ha riempito la terra.
2: La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i più alti cedri.
1: Ha esteso i suoi tralci fino al mare e arrivavano al fiume i suoi germogli.
2: Perché hai abbattuto la sua cinta e ogni viandante ne fa vendemmia? La devasta il cinghiale del bosco e se ne pasce l'animale selvatico.
1: Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato.
2: Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero periranno alla minaccia del tuo volto. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
1: Da te più non ci allontaneremo, ci farai vivere e invocheremo il tuo nome.
2: Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
2: Grandi cose ha compiuto il Signore, sappiano i popoli le sue imprese. Ti ringrazio, Signore, tu eri con me adirato, ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato.
1: Ecco, Dio è la mia salvezza. Io confiderò, non avrò mai timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza.
2: Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza.
1: In quel giorno direte: lodate il Signore, invocate il suo nome, manifestate tra i popoli le sue meraviglie. Proclamate che il suo nome è sublime.
2: Cantate inni al Signore, perché ha fatto opere grandi. ciò sia noto in tutta la terra.
1: Cantate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Grandi cose ha compiuto il Signore, sappiano i popoli le sue imprese.
1: Esultate in Dio, nostra forza. Esultate, giusti, nel Signore. Ai retti si addice la lode. Esultate in Dio, nostra forza. Acclamate al Dio di Giacobbe, intonate il canto e suonate il timpano, la cetra melodiosa con l'arpa.
2: Suonate la tromba nel plenilunio, nostro giorno di festa. Questa è una legge per Israele, un decreto del Dio di Giacobbe.
1: Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe, quando usciva dal paese d'Egitto.
2: Un linguaggio mai inteso io sento, ho liberato dal peso la sua spalla. Le sue mani hanno deposto la cesta.
1: Hai gridato a me nell'angoscia, e io ti ho liberato. Avvolto nella nube, ti ho dato risposta. Ti ho messo alla prova alle acque di Meriba.
2: Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire. Israele, se tu mi ascoltassi, non ci sia in mezzo a te un altro Dio, e non prostrarti a un Dio straniero.
1: Sono io, il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca, la voglio riempire.
2: Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Israele non mi ha obbedito. L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, che seguisse il proprio consiglio.
1: Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari porterei la mia mano.
2: I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi e la loro sorte sarebbe segnata per sempre. Li nutrirei con fiore di frumento, li sazierei con miele di roccia.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Esultate in Dio, nostra forza.
2: Il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Chi serve il Cristo in queste cose è bene accetto a Dio, estimato dagli uomini. Diamoci dunque alle opere della pace e alla edificazione vicendevole. Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
1: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
2: Tu sei il mio aiuto.
1: Mi ricordo di te, Signore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
2: Dà al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.
1: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.
2: Con la libertà dei figli invochiamo Dio Padre, che ci ama e ascolta le nostre preghiere.
3: Illumina i nostri occhi, Signore.
2: Ti ringraziamo di averci illuminati con lo Spirito che procede da te e dal Figlio tuo.
1: Fa che ci saziamo della sua luce per tutta la lunghezza di questa giornata.
2: La tua sapienza ci prenda per mano,
1: perché camminiamo nella via della vita.
2: Insegnaci ad affrontare coraggiosamente ogni avversità,
1: per servirti sempre con animo generoso.
2: Sii tu l'ispiratore dei nostri pensieri e delle nostre azioni,
1: perché collaboriamo docilmente con la tua provvidenza.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, vera luce e sorgente della luce, ascolta la nostra preghiera del mattino e fa che, meditando con perseveranza la tua legge, viviamo sempre illuminati dallo splendore della tua verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

celebriamo con gioia la festa del corpo e del sangue del Signore, è molto vicina al Giovedì Santo, giorno in cui il Signore Gesù anticipa l'offerta della sua vita. E lì nel cenacolo, davanti agli occhi meravigliati degli apostoli, offre se stesso al Padre e in nutrimento per loro e per tutti. Già quella sera pensava a noi che siamo qui stasera ancora pieni di fame di Lui, desiderosi di essere saziati, perché la sua vita merita di diventare la nostra vita. Da soli stiamo costruendo male, sono poco sicure le nostre fondamenta, ma la vita di Gesù è così ben riuscita, è una vita bella che giustamente la invidiamo. E allora come vivere con frutto questa celebrazione? Innanzitutto non stanchiamoci di dire grazie. La trovata, l'invenzione di Dio di restare in mezzo a noi, in quel pezzo di pane, deve non solo commuoverci, ma spingerci alla riconoscenza, alla gratitudine. Non ha proprio voluto staccarsi da noi, anzi ha deciso di venire dentro la nostra vita per plasmarci, per darci una forma, uno stile nuovo. Dipende dal nostro lasciarci trasformare. La comunione dovrebbe diventare sempre una bacchetta magica che trasforma, rinnova, dà degli aspetti nuovi alla nostra vita. Ma poi, oltre che ringraziare e benedire, oggi vorremmo anche lodare, aprire il cuore alla preghiera, una preghiera di adorazione, dove più che le parole è importante il silenzio, la comprensione profonda, è quel restare davanti alle cose troppo grandi, magari quando portiamo una mano alla bocca e diciamo non ci capisco e proviamo dentro un'emozione fortissima. Ecco quello che domandiamo allo Spirito Santo: insegnaci ad adorare, ma solo i piccoli, solo le persone semplici con il cuore trasparente riusciranno a stare in questa preghiera. Quanto sto male quando vedo la chiesa vuota, deserta, quando qualcuno mi dice che da tanti anni che non entra in chiesa, non ha avuto questa attrattiva per la presenza del Signore. Eppure quale grazia riceviamo soltanto a fermarci lì, magari seduti sull'ultimo banco, senza neppure il coraggio di sollevare lo sguardo, a sussurrare soltanto una invocazione di fede. Quale beneficio proviamo perché sentiamo che il Signore è vicino a noi, resta nella nostra vita, cammina con noi. Oggi gli diamo onore e testimonianza con la processione eucaristica. Sappiamo che è nata in tempi in cui fratelli si staccavano dalla Chiesa, mossi dall'orgoglio di dedicare la loro attenzione solo alla parola di Dio, dimenticando l'altro grande dono di Dio che è l'Eucarestia. Sono nati proprio in sintonia con la Riforma gli altari, i tabernacoli, l'ostensorio, la processione del Corpus Domini,
per testimoniare che il nostro tesoro è sì il libro, la parola che Dio ci rivolge, ma più grande ancora è la sua presenza nel tabernacolo. Questa è la grandezza. Ma allora vediamo se ricaviamo dalla presenza del Signore quelle conseguenze che ci fanno veri discepoli. Ricevere il Signore vuol dire disarmare, essere pronti al perdono, anzi fare del bene a chi ci fa del male, amare anche chi non è amabile. Ecco perché il Signore Gesù prende il pane e lo offre lì nel cenacolo, dove c'è anche Giuda, e mette la sua vita a nostra disposizione, dove i nemici si accaniscono per farlo fuori, lui si offre. Abbiamo visto questo gesto anticipato dal vecchio sacerdote Melchisedec, l'uomo che scende dalla sua piccola città di Gerusalemme e va incontro ad Abramo, non con i bastoni o con le armi, come facevano gli altri possidenti terrieri e pastori di quella zona, ma va a portargli dei regali, pane e vino per saziarlo dopo le guerriglie che aveva sostenuto. Ed Abramo certamente si commuove davanti a quel gesto, non solo non gli fa del male, ma condivide con lui quello che ha. Lo stesso il Signore Gesù non la fa pagare ai suoi nemici, ma si dona a lui. A volte l'inimicizia che c'è in noi, oppure quell'odio strisciante nei confronti delle persone, si potrà guarire solo ricevendo lui, perché là dove c'è odio portiamo il perdono, dove c'è l'egoismo riusciamo a portare amore, dove c'è inimicizia regaliamo e impegniamo le nostre forze per la pace. Ma dice ancora l'apostolo Paolo: state attenti a come celebrate l'Eucarestia. Oggi vorremmo domandare perdono al Signore vivo e presente in mezzo a noi, perché troppe volte ci accostiamo indegnamente, non abbiamo quel timore riverenziale, non siamo così compresi dall'incontro che avviene qui, ma soprattutto non viviamo la messa come spazio di carità, di vita nuova. Non abbiamo il coraggio forse di stringere la mano a quello che ci sta accanto. L'Eucarestia di vita nuova. Non abbiamo il coraggio forse di stringere la mano a quello che ci sta accanto.

0: nostro impegno a spenderci nella comunità con lo stesso stile di Gesù, gratuitamente, a spenderci nella nostra famiglia per seminare speranza, dialogo, passione nell'educare i figli e nel trasmettere loro il dono della fede. Ecco che l'Eucarestia dovrebbe contagiare, un po' come la corrente elettrica che passa dal cuore di Dio ai nostri cuori, al cuore di tutto il mondo e alla sorgente quindi di ogni gesto e iniziativa missionaria. Colgo da ultimo quell'aspetto che ha sottolineato l'Evangelista Luca. Sembra che sia sensibile alla sera, al tramonto del sole. Ci ha detto che quando declinava il giorno si accorge della fame che ha tutta quella gente che lo sta seguendo. Ricordate anche i due discepoli di Emmaus, fermano Gesù proprio quando tramonta il sole. Che senso ha per noi? Quante volte declina il sole nella nostra vita? Una malattia, una disgrazia, un momento di confusione, un errore che non riusciamo a perdonarci, un sentimento di colpa, uno scoppio di ira. Quante volte declina il sole della grazia? Ebbene, oggi si è detto: porta la tua fame, la tua debolezza davanti al Signore, chiedigli di nutrirti di Lui, ti offrirà il pane della vita. Perché ha voluto restare fra noi? Perché noi da Lui, dalla Sua presenza, impariamo a vivere, impariamo a soffrire, impariamo a morire, impariamo soprattutto ad essere contenti. È per la nostra gioia, per la nostra sazietà che è rimasto fra noi, sorgente di vita e di speranza. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici, portaci ai beni eterni nella terra dei viventi. Questo vogliamo dire facendolo passare per le nostre strade, simbolicamente, perché entri in ogni casa, soprattutto in ogni cuore, e la nostra concordia sia la sua famiglia, nutrita e sostenuta dalla sua presenza viva e reale.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Chiesa, chiesa e comunità, e comunità, chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
2: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Apriamo questa puntata con il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, giunto al quinto giorno. Il pontefice è in questo momento all'abbazia benedettina di Montserrat, a circa 50 chilometri da Barcellona, per la preghiera del Santo Rosario. Prevost è arrivato ieri a Barcellona dopo la tappa madrilena, ha visitato stamani il centro penitenziario di Brians, dove ha incontrato un gruppo di detenuti, uomini e donne, ascoltandone le testimonianze e abbracciando con affetto. Anche se l'oppressione e la tristezza segnano alcuni momenti del vostro cammino, ha detto il Papa, ricordate che gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Ha quindi indicato il percorso di vita e di trasformazione di Sant'Agostino e detto a ciascuno: Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore. Il Signore permette a tutti noi di ricominciare sempre da capo, poiché essere umani ed essere cristiani non consiste nel non sbagliare, ma nel crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi, emendarsi e soprattutto di riconciliarsi e perdonare. Intensa la veglia di preghiera di ieri sera con i giovani nello stadio olimpico, in cui, rispondendo alle domande forti e sincere di tre giovani, Leone XIV ha condiviso anche le loro sofferenze, toccato temi come la depressione, gli abusi, i femminicidi, le pressioni sociali che generano ansia nelle nuove generazioni. Molto atteso poi oggi, stasera, l'appuntamento con la messa solenne nella Sagrada Famiglia in commemorazione del centenario della morte di Gaudì. Per percorrere quanto vissuto finora dal Papa e guardare i prossimi appuntamenti, abbiamo con noi da Barcellona Inés San Martín, giornalista argentina che sta lavorando alla realizzazione del viaggio. Buongiorno Inés.
3: Ciao, buongiorno, come stai?
2: Bene.
3: A questo punto per entrare a Sagrada Famiglia.
2: Ecco, perfetto, guarda, siamo proprio lì con te, siamo in diretta nel nostro programma e ti chiediamo innanzitutto com'è il clima che respiri in questo momento lì alla Sagrada Famiglia.
3: Il clima, devo dire, è un po' molto diverso da quello che abbiamo trovato a Madrid, perché in Madrid ovviamente nel fine settimana, quando il Papa è arrivato, erano tutti in vacanza, per dirlo in qualche modo, per quello c'era una gioia molto palpabile sulle strade. Qui invece la Sagrada Famiglia stanno ancora sistemando tutti i palchi, tutti i posti per gli ospiti, per quello ancora sembra un po' distante il fatto che tra qualche ora sarebbe arrivato il successore di Pietro.
2: Inés, appunto, quello sarà un momento, come abbiamo detto, molto molto atteso. Ci sarà anche l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo. Che cosa accadrà?
3: Per quando il Papa arriverà qui alla Sagrada Famiglia, per prima andrà sotto per vedere anche la tomba di Gaudì e pregare frente al Santissimo Sacramento. Quello sarebbe, mi immagino, un momento molto, molto speciale per tutti, perché ovviamente oggi è l'anniversario della morte di questo straordinario architetto di Dio. E dopodiché ovviamente si metterà i abiti per fare la messa, e dopo la messa ci sarà, come hai detto bene, la benedizione di questa nuova torre, che è veramente straordinaria, è bellissima.
2: Inés, tu hai vissuto anche le giornate a Madrid. Adesso, aprendo la puntata, abbiamo raccontato quello che è avvenuto a Barcellona, ma visto che tu hai proprio vissuto i giorni intensi nella capitale, ti chiederei se ci aiuti anche un po' a trarre un bilancio, come sono andate. Credo, da quello che abbiamo visto, che sono andate ben oltre le aspettative.
3: Sì, è veramente ben oltre le aspettative, soprattutto quella messa Corpus Christi domenica, che sono arrivati in di più di 1.5 milioni di persone, quando alla fine si aspettavano più o meno 1.2. Per quello il numero di gente, anche questo senza contare tutti coloro che erano sui balconi, messi sui terrazzi, sulle quattro strade, veramente erano 13 chilometri di persone per vedere il Papa, ma soprattutto per partecipare alla messa ed anche alla processione del Corpus con lui. È stato un momento incredibile, indimenticabile, e io mi credo veramente che questo viaggio sarà un prima ed un dopo, non soltanto per la Chiesa a Spagna, la Chiesa in Madrid, ma proprio anche per il pontificato di il nostro caro Leone XIV, perché questo è stato un viaggio che veramente, mi credo, ci ha messo conti a tutto, quanto si è amato, quanto si è proprio apprezzato da per tutti. E qui in Spagna l'abbiamo visto parlare al congresso, un congresso molto, diciamo, diverso ed anche molto lontano dalla Chiesa, ed ha avuto un ricevimento straordinario con 7 minuti di applausi in piedi da tutti i politici di tutti i partiti politici qui della Spagna. E quello veramente a me, io mi credo, dice tantissimo di quello che può accadere qui in Spagna, qui nella Chiesa, ed anche in un paese che ovviamente sappiamo sia molto allontanato della fede, ma che una fede alla fine è la radice di questo paese.
2: Sì, questi 7 minuti sono stati davvero toccanti. Ti faccio un'ultima domanda per quel che riguarda invece il dopo Barcellona. Sappiamo che il Papa andrà a Gran Canaria, a Tenerife, saranno momenti incentrati proprio sul dramma dei migranti.
3: Sì, su quello io mi credo che sentiremo qualche parola, non soltanto ovviamente di accompagnamento a questa richiesta di accoglienza, e non possiamo permettere che continuino morendo delle persone che cercano di arrivare a una vita, te l'avevo già detto, non soltanto una vita migliore, ma proprio avere l'opportunità di vivere. Ma ci sarà questo incoraggiamento che il Papa lo ha già fatto al congresso, questa questione di che le persone hanno il diritto a non dover fuggire dalle loro paese. Questo è un punto molto molto interessante, che il Papa lo ha già detto parecchie volte, ma mi credo in questa situazione, in questo ambiente proprio di ricevimento, un lavoro che sta facendo la Chiesa in Spagna che è straordinario, tanto a Canarias come a Tenerife, sentire il Papa dire ma non è soltanto una questione di fare il benvenuto, ma anche aiutare le persone nel loro paese, perché così non dovevano uscire, scappare dalla guerra, del cambiamento climatico, della violenza, della povertà. E quello, mi credo, di nuovo sarà un discorso molto interessante, ma proprio da ascoltare al di là dei titolari.
2: Certo, è anche un tema di dignità delle persone, ma anche di giustizia sociale, giustizia internazionale, no? Di condivisione dei beni, insomma apre tanti tanti fronti. Ines, io ti ringrazio moltissimo.
3: Grazie a te, ciao caro.
2: Chiudiamo questa ampia pagina dedicata al viaggio di Papa Leone in Spagna. Naturalmente continueremo a raccontarvelo nei prossimi giorni. Ora ci spostiamo, torniamo a Roma, perché poco fa sono state pubblicate le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese che sono in Italia, il documento che è stato approvato dall'82esima Assemblea Generale per il prossimo quinquennio. Ci spiega tutto nella sua scheda Nicola Ferrante.
4: Radicati e costruiti in Cristo. Si chiama così il documento approvato dall'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani di fine maggio e ora pubblicato. Si tratta delle linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese in Italia. 17 pagine che prendono il titolo dalla lettera ai Colossesi e provano a tracciare gli orizzonti della Chiesa in Italia per il prossimo quinquennio. Il testo, recita nero su bianco, non sostituisce il documento di sintesi, né intende sovrapporsi al discernimento già svolto, 4 direttrici come anticipato durante la conferenza stampa finale dal cardinale Repole che ha coordinato i lavori, a ripercorrere poi in estrema sintesi le principali novità sul fronte della corresponsabilità differenziata. I vescovi scrivono che occorre garantire la presenza delle donne in ruoli di autorità, capitolo ministeri battesimali, bisogna ricercare se e quali istituire di nuovi, come ad esempio quello per la a cura di chi soffre, proposto dal cammino sinodale. Sulle strutture i presuli sollecitano la riflessione se estendere ad esempio le commissioni episcopali CEI anche a membri non vescovi. Sul versante della carità l'episcopato si interroga su quali risposte mettere in conto di fronte alla drastica riduzione di risorse umane ed economiche. Sulla trasmissione della fede, rilanciare percorsi formativi sia di iniziazione sia del cosiddetto ricominciamento per giovani adulti. Infine, sulla vita comunitaria, rinnovare la configurazione delle parrocchie, ad esempio con l'organizzazione di vicarie e decanati, non solo per unire le forze, ma soprattutto per rilanciare le relazioni. Previste verifiche periodiche attraverso la costituzione di un'equipe sinodale CEI corrispondente a quella del Sinodo Generale.
2: E proprio ieri a Milano il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, ha presentato nella sede della Borsa Italiana le linee guida della conferenza episcopale in materia di investimenti etici e sostenibili. Sentiamo come, rispondendo alla nostra Raffaella Frullone e ad altri colleghi, il cardinal Zuppi ha spiegato l'importanza di questo atto.
5: Ratifica un impegno, dirlo ce lo fa anche rinnovare, quindi non è soltanto, come dire, problema di comunicazione, è anche una consapevolezza e anche un impegno, quindi, che prendiamo di fronte alla Chiesa e di fronte alla società civile, quindi credo che sia molto utile.
6: È un impegno, ma è anche, come dire, un invito, perché contiene dentro un approccio culturale, quindi aperto.
5: Di scelte, cioè perché l'etica non è che, come dire, a convenienza o a intermittenza, l'etica è l'etica, e quindi certe scelte che poi vanno sempre riviste, ma che devono conservare degli impegni ben precisi. Credo negli ultimi anni questo è stato fatto proprio dalla Chiesa, ovviamente ancora prima dalla Santa Sede, e credo che sia importante anche come credibilità, diciamo così, perché se chiediamo qualche cosa, e come succede, diciamo, in particolare nella mia categoria del clero, se chiediamo qualcosa e poi viviamo il contrario non siamo molto efficaci. Se lo viviamo e poi anche lo comunichiamo, credo che siamo più ascoltati.
6: Quali sono gli ambiti su cui avete ritenuto più urgente intervenire e dire qualcosa?
5: Beh, anzitutto il problema della logica, che la finanza, per la finanza è pericolosa, se dimentica, deve avere chiaramente, la piazza ha delle regole, ma se dimentica anche il motivo. E se quindi diventa un vivere per la speculazione è molto pericoloso, e quindi anche chi per professione si occupa di finanza, deve amministrare i soldi, non ne venga catturato da una logica interna che perde sempre quello che è il focus, che è la persona. Se perdiamo quella, la finanza e il mercato diventano pericolosi per la persona in primo luogo, ma anche per il mercato stesso.
2: L'ultima pagina di questa nostra puntata la dedichiamo a Don Roberto Malgesini, il sacerdote valtellinese ucciso 5 anni fa da un senza tetto che aveva aiutato nel corso del suo umile e costante servizio ai poveri e ai più fragili. Il 6 giugno nella chiesa di San Bartolomeo a Como è stata aperta ufficialmente la fase diocesana della causa di beatificazione. Sentiamo al riguardo il vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni.
7: Oggi possiamo cantare il Magnificat, lodare il Signore per quello che Egli compie attraverso i piccoli e i poveri. E certamente Don Roberto è un piccolo e un povero che ha donato tutto al Signore e si è speso per i fratelli più piccoli e più poveri.
2: Vi univa anche un rapporto profondo, un'amicizia personale, quindi chi era, anche glielo chiedo, chi era anche per lei?
7: Certamente, anche per me è un sigillo che il Signore mi offre per il mio ministero, perché mi ha fatto vedere la fecondità del suo amore, che usa gli strumenti come il mio servizio a vantaggio della formazione del popolo di Dio. E tra questi c'è appunto il Don Roberto, che è stato un mio antico discepolo.
2: Per la comunità, un esempio come quello di Don Roberto, che cosa accende?
7: C'è una grande gioia in tutto il popolo di Dio e anche in coloro che sono lontani, perché scoprono in questo uomo un grande testimone dell'amore, della tenerezza del Signore, e sono impiegati a mettere a frutto questo amore perché anch'essi siano testimoni dell'amore del Signore.
8: Porta al collo oggi la croce pettorale dei santi, sì, dei beati della diocesi, si beata tratta, Maria Laura,
7: certo,
8: oggi.
7: Ci sono i santi della nostra diocesi. Io ritengo che la nostra chiesa sia una chiesa martire, infatti sono riportati alcuni martiri e tra questi sarà proclamato anche il nostro Don Roberto.
9: Tra l'altro oggi è proprio il quinto anniversario della beata, sì, Maria Laura.
7: Ci sono delle coincidenze che sono fissate dalla provvidenza, nessuno le aveva scelte, eppure si verificano questa continuità di una chiesa che cresce attraverso la santità dei suoi figli.
2: Abbiamo intervistato anche il postulatore della causa di Don Roberto Malgesini, Don Ennio Apeciti, chiedendogli innanzitutto che cosa ha reso possibile l'avvio dell'inchiesta. Sentite.
10: L'ha reso possibile la fama, cioè il desiderio di tutta una comunità, anzi di un'intera chiesa, di beatificare, di prendere come esempio Don Roberto, proprio un sacerdote tutto di Dio, come direbbero i santi una volta.
2: E cosa sta emergendo? Insomma, sono anni già che noi abbiamo vissuto la sua tragica morte e tanto di lui è emerso e sarà quello che poi sarà oggetto di studio. Che cosa abbiamo in mano?
10: E appunto abbiamo questi 5 anni e un qualche mese che sono passati perché la Chiesa chiede almeno questo tempo che è servito, è stato utile per poterlo conoscere meglio, per poter conoscere anche i vari aspetti, per esempio i testimoni che interrogheremo, circa 40, saranno legati a queste ricerche, queste scoperte. Tra tutte mi piacerebbe citare una che è una lettera, una domanda che Don Roberto fa al Vescovo, di poter appunto dedicarsi all'attenzione agli ultimi, ai poveri, proprio la carità come scelta pastorale, scelta di vita, no? Quindi vuol dire che non era un'idea sua che gli veniva succede ogni tanto, ma era una convinzione profonda, una vera vocazione che sentiva e che ha realizzato giorno per giorno, anno per anno, sino appunto quella suprema offerta che è stata la sua morte, o meglio la sua vita.
2: Quindi oltre alla morte violenta e quindi al martirio, anche la vita che lo ha caratterizzato e l'intensità della sua donazione agli ultimi.
10: Esatto, potremmo dire che l'assassinio corona una vita tutta di scelta, di amore, di dedizione, di semplicità, di riservo, perché non appariva uno voleva in mezzo, proprio si dedicava con semplicità, con umiltà, come dice il Vangelo, umiti, umili di cuore, ai poveri, agli ultimi, a quelli, agli emarginati, agli ammalati, ai carcerati. È stato splendido scoprire la rete di bontà che aveva e che nessuno metteva in rilievo a quel tempo. La morte è una vera rivelazione anche della vita.
2: Infine vi vogliamo proporre il ricordo di un caro amico, Don Roberto Bartesaghi, che di Don Malgesini è stato compagno di messa.
11: Era un amico, un fratello, certamente per noi compagni di messa. Era un sacerdote per la chiesa di Como e ha sempre vissuto fino in fondo la sua vocazione. Era un uomo della carità e credo che questo abbia segnato tantissimo tutti i suoi rapporti con le decine, centinaia di persone che ha avvicinato, incontrato, amato e accompagnato nel loro cammino di fede.
2: E per voi ora vedere che siamo arrivati all'apertura della fase diocesana, insomma, che quindi tutto questo è capito, riconosciuto e verrà messo alla prova naturalmente, ma che cosa dice a voi questo passaggio?
11: Mette un po' di inquietudine perché ci si accorge che il Signore passa accanto a te nel momento in cui meno te ne accorgi, con le persone che ti sono vicine, e quindi che forse quello che tante volte annunciamo, cioè che Cristo cammina insieme con noi, poi in questo caso sentirlo, toccarlo è un pochino ti spaventa. Capisci i discepoli di Emmaus che forse non si accorgevano o non avevano ancora compreso, però adesso c'è l'entusiasmo di dire se così è corriamo.
2: Ringrazio il Cardinal Cantoni, Monsignor Apeciti, Don Roberto Bartesaghi per averci aiutato a conoscere e riscoprire un po' la figura di Don Roberto Malgesini, e vi terremo informati sull'andamento naturalmente della causa di beatificazione. Per oggi però ci dobbiamo fermare qui. Ringrazio Lorenzo Sada che mi ha accompagnato in regia. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata sulla nostra piattaforma streaming e app Play 2000. Da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata. Chiesa?

0: Lunedì 11 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: il Papa nella messa alla Basilica della Sagrada Famiglia di Barcellona, non si può credere a Gesù e fare la guerra, inaugurata la Torre di Gesù Cristo. Ripartono i bombardamenti tra USA e Iran, Trump preme per un accordo, se non sarà raggiunto proseguiranno i raid. Seconda notte di scontri xenofobi a Belfast dopo l'accoltellamento di un uomo ad opera di un rifugiato sudanese, la polizia ha disperso la folla con gli idranti. Sono le 8, buongiorno da Paola Simonetti in studio. Nella Basilica della Sagrada Famiglia a Barcellona, catechesi fatta di pietre, di colori e di luce. Leone XIV ha ricordato nella messa in occasione del centenario della morte di Gaudì che chi crede non può uccidere innocenti né abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. Dopo la messa ha benedetto la Torre di Gesù Cristo che rende la Basilica la chiesa più alta del mondo. Benedetta Capelli.
1: Imponente opera con le sue 18 torri, una vera e propria catechesi figurativa, espressione di una fede che si fa pietra e forme, trame e colori, luce e profondità dello spazio. Nella Basilica della Sagrada Famiglia Papa Leone, dopo l'omaggio alla tomba di Gaudì, celebra la messa nel centenario della sua morte. Partendo dal brano del Vangelo di Giovanni, se non crederete che io sono, morirete nei vostri peccati, sottolinea che sono parole forti, ma anche un invito alla salvezza. Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Non possiamo credere in Gesù e uccidere l'innocente. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. Nella riflessione del Papa si intreccia l'idea di una chiesa fatta di pietre vive, un cantiere che ricorda che la vita cristiana è sempre in cammino, un pellegrinaggio spirituale, espressione di come l'arte e la bellezza siano canali di evangelizzazione. Il Papa poi si sofferma sul senso della croce di Gesù che domina la torre, vessillo di carità. La croce di Cristo posta in cima a questa basilica è la croce degli ultimi che diventano primi, dei peccatori che diventano santi, dei morti che risorgeranno. All'esterno della basilica Papa Leone benedice la torre di Gesù Cristo. Fa che i tuoi figli, volgendo lo sguardo alla croce del Redentore, attingano i frutti della salvezza e testimonino la gioia che da quest'albero della vita è venuta al mondo intero.
0: Intanto Las Palmas de Gran Canaria si prepara all'arrivo oggi di Leone XIV, primo pontefice a mettere piede in questa terra. Al porto di Arguineguín è previsto il momento più intenso con l'incontro con i migranti anche di altre religioni e le realtà di accoglienza. Veniamo alla cronaca internazionale, si infiamma di nuovo il Medio Oriente. Nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi sull'Iran che a sua volta ha risposto con raid sulle basi militari USA in Kuwait, Bahrain e Giordania e annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz. Trump minaccia che senza un accordo i bombardamenti riprenderanno entro la giornata di oggi. Sentiamo Marco Guerra.
2: Con i negoziati in una fase di stallo tornano a parlare le armi. Nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato 49 missili Tomahawk per colpire obiettivi in Iran e quanto ha riferito Trump in un'intervista a Fox News, specificando che i bombardamenti sono stati sospesi, ma se Teheran non firmerà un accordo riprenderanno nelle prossime ore. Il comando centrale USA ha spiegato che l'obiettivo era neutralizzare la rete radar della Repubblica Islamica. La rappresaglia dell'Iran si è rivolta verso le basi USA in Giordania, Kuwait e Bahrain. L'esercito iraniano ha poi dichiarato che qualsiasi nave che transiti nello stretto di Hormuz sarà presa di mira e di averne già colpite due. Rincara la dose un comandante delle guardie rivoluzionarie: trasformeremo la regione nel vostro inferno. Immediata la smentita delle forze americane, secondo cui le navi commerciali continuano a transitare in entrata e in uscita in quel tratto di mare. Non va meglio sull'altro fronte della guerra. In Libano ieri i raid israeliani hanno provocato 13 morti e questa mattina sono stati segnalati lanci di razzi sul nord di Israele.
0: Seconda notte di scontri a Belfast, in Irlanda del Nord, dopo l'accoltellamento di un quarantenne ad opera di un rifugiato sudanese. La protesta, alimentata dagli estremisti sui social, si è concentrata nell'area a maggioranza protestante di Glengormley, dove la polizia, in tenuta antisommossa, è dovuta intervenire con gli idranti per respingere i manifestanti. La cronaca è di Roberta Barbi.
3: Tutto era iniziato martedì scorso, quando ha Nadia Lodid, un rifugiato sudanese probabilmente in preda a un raptus, ha accoltellato il 40enne tecnico radiologico del sistema sanitario pubblico originario della Scozia, Stephen Ogilvie, facendogli perdere un occhio. Appena la notizia è circolata, decine di persone sono scese in strada mettendo a ferro e fuoco abitazioni e veicoli della città, lanciando una vera e propria caccia allo straniero, alimentata anche da gruppi estremisti attivi sui social. Il bilancio della prima notte di scontri è stato di 2 poliziotti feriti, 3 arresti, 62 interventi d'emergenza dei pompieri e 8 famiglie rimaste senza casa. Stanotte un centinaio di persone si sono riunite a Sandy Knowes, incendiando cassonetti e lanciando oggetti contro la polizia, che ha dovuto usare gli idranti per disperdere la folla. Oggi le scuole di Belfast resteranno chiuse per precauzione. Un'ondata di violenza senza precedenti, definita scioccante e inaccettabile dal premier britannico Sturmer, che ha promesso che i responsabili pagheranno per i disordini.
0: Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres si augura che il presidente ucraino Zelensky e quello russo Putin si incontrino per dare una svolta al conflitto in corso, lo ha detto il portavoce Hack commentando le parole del capo del Cremlino, che ha di recente respinto la possibilità di un faccia a faccia. Banditi armati hanno fatto irruzione in una scuola della Nigeria centrale, nello stato di Kogi, uccidendo 3 persone, tra cui un bambino di 6 anni, prima di essere respinti dalle forze di sicurezza. A comunicarlo la polizia locale, secondo la quale il gruppo armato aveva probabilmente l'intento di rapire studenti e residenti per poi chiedere un riscatto. Noi torniamo al viaggio del Papa in Spagna, nella chiesa di Sant'Agostino a Barcellona. Leone XIV ieri ha risposto alle domande di Renzo, un bambino di 6 anni, che ha chiesto, tra le altre cose, se gli piace il calcio o se pensava da piccolo di diventare Papa. Le parole del pontefice nel servizio di Daniele Piccini.
4: Il calcio ci aiuta anche a ricordare una cosa molto importante. La vita non è una corsa da affrontare in solitudine, è qualcosa che si gioca in squadra e che bisogna imparare a percorrere insieme. Uno potrebbe essere una stella, ma se non passa mai la palla, perché non permette agli altri di entrare in partita, probabilmente finirà per perdere. Parla di calcio e di vita, Leone XIV, rispondendo alle domande del piccolo Renzo, nella chiesa di Sant'Agostino, nel quartiere El Raval di Barcellona. Poi la curiosità del bambino di 6 anni, accompagnato dalla mamma, sterza sulla vita privata del pontefice. Arriva alla domanda se si immaginava da piccolo diventare il successore di Pietro. Non volevo diventare papa, né da giovane né da anziano, ma quando il Signore chiama, bisogna dire di sì. Ciò che più conta, poi, non è la funzione, ma avere una relazione con Dio. Più importante che chiedersi se uno sarà sacerdote, medico, maestro, padre di famiglia o altro, è essenziale chiedersi se vogliamo essere amici di Gesù, perché l'amicizia con Gesù ci dà gioia, ci rende liberi e ci aiuta a vedere, passo dopo passo, la vocazione e il cammino che Dio ha pensato per ciascuno.
0: Ed ora veniamo alla nostra consueta pagina della cultura. In occasione del 70° anniversario della morte, si torna a parlare dello scrittore calabrese Corrado Alvaro. La pubblicazione dell'opera Omnia, annunciata nel novembre scorso, permetterà di rileggere tra i testi meno conosciuti anche quelli dedicati alla vita di trincea durante la Prima Guerra Mondiale. Ce ne parla Silvia Guidi.
5: 70 anni fa, l'11 giugno del 56, Corrado Alvaro moriva a Roma, assistito dall'amica Cristina Campo. Il modo migliore per ricordare lo scrittore calabrese è tornare a rileggere le sue opere, soprattutto quelle che hanno per tema il primo conflitto mondiale e quel clima di attesa, sospensione e lontananza dal mondo che vivono i soldati chiamati alle armi, come il romanzo 20 anni, le poesie grigio-verdi o le lettere spedite dal fronte all'amica Ottavia Puccini, messaggi che confermano il progressivo disincanto di Corrado Alvaro di fronte alla retorica e agli entusiasmi dannunziani per la guerra, che pure in un primo momento aveva sostenuto, e la preoccupazione per il dilagare di un cinismo pericoloso. La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società, scrive Alvaro, è il dubbio che vivere onestamente sia inutile.
0: Prima di chiudere c'è spazio per un'ultima notizia. Un ragazzo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco durante una manifestazione per i diritti delle donne che si è tenuta nella città afghana di Herat, lo riferiscono le Nazioni Unite. Secondo testimoni, le forze di sicurezza hanno disperso i manifestanti con munizioni.

È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: l'assemblea porrà ad ascoltare l'omeria di Papa Leone.
1: Eminenzia, reverendissima eccellenzia, carissimi prefeteri, religiosi e religiosi, fratelli e sorelle, e con il cuore colmo di gioia che all'inizio di questo viaggio in Spagna presiedo questa celebrazione nel giorno della solennità del Corpus Domini. Siamo radunati attorno all'Eucaristia. Il dono della presenza viva di Cristo in mezzo a noi. Egli che ha voluto offrirci la sua vita per farci entrare nella comunione del Padre e renderci suoi figli, è qui.
2: Come
1: pane vivo disceso dal cielo, che ci fama con la stessa vita di Dio, con un amore più forte della morte. Questa memoria del Signore presente nel pane eucaristico è al cuore della vostra fede e della storia del vostro popolo qui a Madrid, ma anche in tantissimi altri luoghi della Spagna. Il Corpus Domini non è una delle tante feste del calendario liturgico, ma un ritornare alle radici della fede per rinnovare l'amore e la fedeltà a Dio. Le solenni processioni di questo giorno hanno plasmato per secoli la pietà, l'arte, la musica, l'architettura e la vita del popolo spagnolo. E ancora oggi esprimono e manifestano il sentimento spirituale di questo paese anche attraverso la bellezza e l'eleganza dei tappeti floreali, degli altari nelle strade, della cura degli estensori e degli espositori, dei canti e dei paramenti. Non si tratta di una manifestazione esteriore,
2: di una sopravvivenza folcloristica
1: o di un semplice ornamento estetico. Qui si tratta della fede nella presenza del Signore risorto, che è vivo e passa ancora in mezzo a noi.
2: Che
1: si fa pane per la nostra fame di vita e visita le angoli del nostro cuore e della nostra storia, anche quelli più oscuri. Così, se nella celebrazione eucaristica Cristo si dona come alimento, la processione dice che Egli non rimane chiuso nel Tempio mai, anzi esce incontro a noi. Gesù cammina per le strade, attraversa le piazze, visita i nostri quartieri, abita il luogo della nostra vita quotidiana. Come il Dio vicino che cammina con il suo popolo, come il Signore della storia, consolazione dei deboli, luce per la famiglia, speranza per i più fragili, pace per chi soffre.
2: Il Cristo che passa per le strade
1: nel ostensorio è lo stesso che si identifica con i poveri, i malati, i soli e gli scartati. Non è casuale che qui in Spagna la Chiesa abbia unito per anni la solennità del Corpus Domini con la giornata della carità. Non si tratta solo di portare fuori un ostensorio, quando di lasciarci noi stessi portare fuori dall'egoismo, della indifferenza, da una fede comoda e privata,
2: per
1: rispondere al suo invito alla conversione, a cambiare sguardo, accogliendo la sua presenza che ci cambia e ci rende costruttori di un mondo nuovo.
2: Perciò
1: la memoria storica della processione del Corpus Domini non si lascia imprigionare da un ricordo nostalgico. Essa diventa invece un invito per oggi, per la nostra vita personale, per le nostre relazioni, per la società, per la costruzione del futuro. In questa ottica va compreso l'invito a ricordare che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto. Ricordati di come, quando avevi fame, ti ha nutrito con la manna. Si tratta di ricordare proprio per non dimenticare chi è il Signore, perché non cadere nella tentazione di affidarsi ad altri idoli e nutrirsi di un pane che non sazia. Ecco, pertanto, una consegna per la Spagna di oggi e di domani. La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede dalla quale attingere anche oggi. Una scuola che ci insegna a inginocchiarci davanti a Dio.
3: Perché nadie puede arrodillarse ante el Señor
1: e davanti al prossimo, perché nessuno può inginocchiarsi al Signore e disprezzare il fratello. Una scuola che ci insegna la gratuità dell'amore e che si fa dono, perché circoli tra di noi spessi la catena di ogni egoismo. Una scuola da cui apprendiamo che Dio è presenza reale e anche noi siamo chiamati a essere presenti nella situazione e nelle sfide della società, a non fuggire, a impegnarci in prima persona per la costruzione del bene comune. Fratelli e sorelle,
3: desidero
1: ricordare San Manuel González, il vescovo spagnolo dei Tabernacoli Abbandonati. La sua vita ricorda che l'Eucaristia non può essere onorata soltanto nelle grandi celebrazioni o in modo occasionale, ma anche nella fedeltà silenziosa di chi accompagna il Signore quando sembra dimenticato, in un'amicizia umile e discreta che si alimenta di giorno in giorno. Ma vorrei ricordare anche i versi poetici di San Giovanni della Croce. Ben conosco quella fonte che scorre e s'ampila, anche se fonda è la notte. Nella prigione conventuale di Toledo, dove era incarcerato in condizione durissima, proprio a ridosso del Corpus Domini del 1578, egli riconosce della notte di quella prigione la presenza nascosta del Signore, da cui scorga una luce che non conosce tramonto, scorga una vita che non si esaurisce. Gesù Eucaristico è quell'eterna fonte nascosta, fonte che scorre e disetta ma senza variare, senza imporsi con potenza esteriore, senza presentarsi in modo spettacolare. Torniamo a Lui con amore sincero. Apriamoci all'incontro con Lui. Lasciamo che Egli disetti l'aridità del nostro cuore, per uscire poi sulle strade della vita e della storia e portare tra la gente questa corrente di acqua fresca, corrente di amore, di pace, di pace, di giustizia e di gioia. Abbeveriamoci di nuovo da questa fonte eucaristica che non ci chiude in una devozione privata, ma ci manda a irrigare i fratelli, le famiglie, i poveri, coloro che soffrono, coloro che hanno perduto la speranza. La grazia eucaristica ci trasforma, ma ci rende anche protagonisti della trasformazione della storia e segno di speranza per coloro che incontriamo. Che il Signore Gesù, presente nell'Eucaristia, vi renda pane spezzato, donato e offerto, perché una vita piena possa scorgere per voi, per le vostre famiglie e per il vostro paese.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandini.
1: Carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, buona giornata. Vi saluta Don Angelo. Vi saluto nel nome del Signore Gesù e della Vergine Maria, nostra Madre. Chiedo su di voi, sulla vostra giornata, una particolare benedizione del Signore, perché possiate aver pace, gioia e siate anche assistiti nelle vostre necessità, soprattutto possiate avere forza e coraggio di sopportare le prove, le tribolazioni della vita con serenità e coraggio. Siamo il corpo di Cristo, come Chiesa, siamo in comunione con Gesù Cristo. E soltanto questa affermazione ci porta molta forza, molto coraggio, perché apparteniamo a Gesù Cristo, siamo proprietà di Gesù Cristo, siamo corpo di Cristo. Ora tutti noi abbiamo molta cura del nostro corpo. Ora se noi apparteniamo a Gesù Cristo dobbiamo essere certissimi che Gesù Cristo ha molta cura di noi, siamo il suo corpo. Quindi non siamo qualche cosa al di fuori di Lui, ma siamo dentro di Lui, inseriti in Lui, apparteniamo a Lui. È come che Lui amasse in noi la sua stessa carne, la sua stessa realtà, il suo stesso corpo. La parola di Dio a riguardo degli sposi dice che nessuno ha mai in odio la propria carne, così lo sposo deve amare la sposa, perché non sono due estranei uniti, ma è un'unica realtà. Così noi nel corpo di Cristo ancora di più, siamo inseriti in Gesù, siamo le menti, ma è un'unica realtà. Così noi nel corpo di Cristo ancora di più, siamo inseriti

Vogliamo radicarci in questa fede, in questa sicurezza. Il Signore ci ama e ci protegge perché siamo il suo corpo. Ci ama e ci protegge come Lui ama e protegge se stesso, perché siamo se stesso, Lui stesso. Siamo il suo corpo. Ora, fin dall'inizio Gesù ha associato i suoi discepoli alla sua vita. Possiamo ricordare nel Vangelo di Marco, al capitolo primo, come Gesù ha chiamato i suoi primi quattro discepoli. Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando un poco oltre, vide la barca anche sulla barca anche Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, mentre riassettavano le reti. Li chiamò ed essi, lasciato il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni, lo seguirono. Gesù chiama quindi i suoi discepoli perché stiano con lui, perché facciano parte della sua stessa missione, e poi attraverso i sacramenti perché facessero parte del suo stesso corpo. E ancora nel Vangelo di Marco, il capitolo terzo, leggiamo: salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle, ed essi andarono da lui. Ne costituì 12 che stessero con lui, ed anche per mandarli a predicare perché avessero il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i 12: Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo di Zebedeo e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Così Gesù avvia la sua missione, scegliendo coloro che avrebbero continuato la sua stessa missione, e ai discepoli che Gesù affida i suoi misteri, i misteri del regno. Quindi Gesù associa i suoi discepoli alla sua vita e rivela loro il mistero del regno. È la manifestazione di quel regno che non è di questo mondo. E leggiamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 13, li si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché parli loro in parabole? E Gesù rispose: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, ma a loro non è dato. Così a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole, perché pur vedendo non vedono, e pur udendo non odono e non comprendono. Ma beati i vostri occhi perché vedono, e i vostri orecchi perché sentono. In verità vi dico, molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete e non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate e non l'udirono. Con queste parole Gesù non vuole certamente fare preferenze di persone, non è che lui voglia rivelare a qualcuno il suo regno e ad altri no, soltanto che di fronte alla manifestazione del regno ci sono quelli che hanno il cuore aperto e gli occhi aperti, ed altri invece che si oppongono perché hanno il cuore indurito e gli occhi chiusi. E Gesù dice: beati voi perché avete gli occhi aperti. Quindi non è

che Gesù voglia escluderci dalla rivelazione dei misteri del suo regno, soltanto che dobbiamo vigilare molto noi che siamo i chiamati, perché anche Giuda è stato chiamato. Eppure, avendo conosciuto i misteri del regno, questa conoscenza non gli è servita proprio a niente, anzi, il suo cuore si è sempre più indurito, fino a tradire il Maestro. Ciò significa che Gesù sceglie i suoi discepoli, però li lascia liberi. Noi siamo stati scelti dal Signore per poter partecipare alla vita del Signore, per poter conoscere i misteri del regno di Dio. Tocca a noi, evidentemente, corrispondere, vigilare con la preghiera, con l'ascolto della parola di Dio. E quindi, camminando con il Signore, dialogando con Lui, fidandoci di Lui, non perdendoci d'animo di fronte alle difficoltà. Il Signore non ci lascia mai soli. E Gesù rende partecipi i suoi discepoli della sua stessa missione e della sua stessa gioia. E questo lo ricordiamo ancora nel Vangelo di Luca, al capitolo decimo, dove Gesù continua a parlare del suo regno, rendendo partecipi i suoi discepoli della gioia di questo regno. Al capitolo 10, al versetto 17, leggiamo: i 72 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. E gli disse: Io vedevo Satana cadere dal cielo come la folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e sopra ogni potenza del nemico. Nulla vi potrà danneggiare. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli. Ecco la nostra gioia. Abbiamo il potere di Gesù, però siamo ormai garantiti dalla sua parola che parteciperemo anche alla sua gioia. I nostri nomi sono scritti nei cieli. Ed è la ricompensa più grande anche se in questo tempo di pellegrinaggio e di missione dobbiamo affrontare tante difficoltà e persecuzioni. E in realtà Gesù ci preannuncia anche questo, che dovremo anche soffrire e sopportare le tribolazioni. E troviamo questo in San Luca, al capitolo 22, dove Gesù così dice: Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno, come il Padre lo ha preparato per me, perché possiate mangiare e bere alla mia mensa nel mio regno. E siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Quindi è vero che noi dovremmo bere il calice anche della passione, il calice dell'amarezza, però poi potremo mangiare e bere alla mensa del Signore nel suo regno. Quindi noi come Chiesa siamo chiamati a entrare nella più profonda intimità con il Signore. Da qui nasce l'esigenza profonda e la risposta proprio del cuore di poter stare con il Signore, anche perché dobbiamo essere segno di tutte queste realtà, che poi sono realtà alle quali sono chiamati a partecipare tutti gli uomini. Tutti sono chiamati a mangiare e a bere alla mensa del Signore nel suo regno. E quindi noi dobbiamo vivere in questa certezza, in questa prospettiva, che
per cui anche in mezzo alle tribolazioni, alle lotte, alle persecuzioni dobbiamo sentirsi pieni di gioia, essere sereni, forti, perché il Signore ci sta preparando il suo regno e noi attraverso le tribolazioni potremo entrare in questo regno. Come per Gesù era necessario che il Figlio dell'uomo soffrisse e morisse per entrare nella sua gloria. E Gesù parla di una comunione ancora più intima tra sé e coloro che lo seguiranno. Questo lo troviamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 15, dove Gesù parla dell'immagine della vite, dei tralci: io sono la vera vite, voi siete i tralci, rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Ed è questo è il nostro rapporto con il Signore, un rapporto di grazia, un rapporto di vita divina, perché noi viviamo della stessa vita di Gesù. Il tralcio riceve la stessa vita della pianta. Se noi siamo il corpo di Cristo, in noi circola la stessa vita che è in Gesù Cristo. E Gesù annunzia una comunione misteriosa ma reale tra il suo proprio corpo e il nostro corpo, poiché lui si fa nostro cibo. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. E questa parola ci dà una profonda rivelazione del nostro rapporto con il Signore, un rapporto di vita, anzi addirittura di corpo, perché il corpo di Cristo viene mangiato dal nostro corpo, viene assimilato dal nostro corpo, e Gesù entra in questa comunione così profonda, per cui si è diffuso anche tra di noi un modo di dire, per esprimere il massimo dell'amore: ti voglio tanto bene che ti mangerei. Ecco, il Signore ha potuto compiere questa pienezza di amore, di comunione profonda. Lui si è fatto cibo perché noi potessimo mangiarlo, e quindi il nostro amore potesse così essere talmente fuso da diventare una sola cosa, corpo con il corpo. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Io sono il pane della vita. In verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. È un rapporto così intimo, così direi incredibile sotto il punto di vista umano, che ci sbalordisce e ci lascia nella contemplazione. Com'è possibile essere cristiani senza entrare nel mistero dell'Eucaristia? Fa tristezza che ci siano dei cristiani che restino mesi e mesi, anni, senza mangiare il corpo del Signore, o abbandonino totalmente la mensa eucaristica e restano così dei tralci secchi, che Gesù dice il tralcio secco verrà tagliato, gettato nel fuoco. Ed è impossibile essere cristiani, cioè essere partecipi della vita di Dio per mezzo di Gesù Cristo, se noi non mangiamo l'Eucaristia, se non celebriamo l'Eucaristia, se non mangiamo il corpo e il sangue del Signore.
L'Eucaristia è veramente il vertice della vita cristiana, è la forza vitale, essenziale. Per essere vivi in Gesù Cristo dobbiamo mangiare il suo corpo, comunicare con lui. Ringraziamo Dio di questa profonda comunione che ha voluto stabilire con Gesù e in Gesù da parte di tutti noi che siamo i figli di Dio, redenti e salvati dal Figlio di Dio, Gesù fatto uomo, a questo punto fatto carne, fatto nostro cibo, perché possiamo essere così profondamente in unità di comunione e di amore da essere assolutamente inscindibili, corpo nel corpo, unità perfetta. Adoriamo il Signore, il suo corpo sacratissimo, presente nell'Eucaristia. Adoriamo questo corpo che poi è nato dalla Vergine Maria.

quando la presenza visibile di Gesù è stata tolta ai suoi discepoli, poiché Gesù è salito al cielo, alla destra del Padre, ha concluso la sua missione. Gesù ci promette, ed è una promessa grande questa, e non vi lascerò orfani. Gesù questo lo dice nel discorso di addio dell'ultima cena. Se mi amate, dice Gesù, osserverete i miei comandamenti. Ed è dal Vangelo di Giovanni al capitolo 14. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ecco, lo Spirito del Signore, lo Spirito Santo, è la potenza che ci unisce ancora più profondamente a Gesù Cristo. Perché va bene mangiare il corpo del Signore, ma il corpo del Signore è vivo e anche noi siamo vivi. E siamo vivi per la potenza dello Spirito Santo. Ed è lo Spirito Santo allora che crea questa unità perfetta. Tanto vero che Gesù ci promette una cosa, umanamente parlando, inimmaginabile. Nel cammino di perfezione della carità, Gesù dice che arriverà il momento in cui noi saremo tra di noi una cosa sola, come Gesù è una cosa sola col Padre. Ma Gesù è una cosa sola col Padre insieme con noi, perché noi siamo il suo corpo. Allora verrà il momento in cui noi saremo tutti in Dio. Quindi la nostra intimità con Dio sarà perfetta, perché alla fine ci sarà solo Dio tutto in tutti. Quindi noi siamo chiamati ad entrare in una intimità così alta e così profonda con Dio, da restare col fiato sospeso, sbalorditi, in continua contemplazione. Quindi Gesù non ci lascia orfani, non tanto perché lui ci lascia allo sbando, ma proprio perché lui ormai ci ha talmente uniti a sé, che lui sta portandoci adesso nella potenza dello Spirito Santo all'unità del Padre. E Gesù ha promesso di restare con noi sino alla fine dei tempi e nel cammino della nostra prova, della nostra tribolazione. E resta con noi appunto attraverso la potenza dello Spirito Santo. In qualche modo la comunione con Gesù è diventata intensissima in questo modo. Difatti, leggiamo nel Concilio Vaticano II, nella Lumen Gentium, che comunicando il suo Spirito, Gesù costituisce misticamente come suo corpo i suoi fratelli, chiamati da tutte le genti. Ecco allora che non è più escluso nessuno, che noi come Chiesa siamo solo una primizia, anzi siamo segno sacramentale, mezzo, strumento attraverso il quale l'umanità entrerà nel Padre e alla fine ci sarà solo Dio tutto in tutti. Partecipi tutti della comunione trinitaria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo è il mistero profondo della Chiesa, il mistero nascosto della Chiesa, però un mistero che sta già svelandosi e quindi che noi possiamo vivere e conoscere. E allora ecco il nostro rapporto con la Chiesa, che non è un rapporto con una società, un rapporto puramente esteriore di convenienza o di appartenenza puramente anagrafica, come avviene per tanti cristiani purtroppo, che sono cristiani solo di nome perché sono scritte nel registro del battesimo. Ma la nostra comunione con Dio è una comunione che fin d'ora, sacramentalmente, attraverso i sacramenti del battesimo che ci ha inseriti nel corpo di Cristo e dell'Eucarestia che ci fa vivere della stessa vita di Cristo e che ci comunica con il Padre, con lo Spirito Santo, lì noi realizziamo la vera identità della Chiesa
per cui la Chiesa diventa questa forza, questa potenza sacramentale che comunica a tutti gli uomini la salvezza che Gesù Cristo ha meritato morendo e risuscitando attraverso il mistero pasquale di Gesù, che noi poi rendiamo presente durante la celebrazione della Messa su tutti gli altari del mondo, l'unico sacrificio fatto presente per tutti sino alla fine dei tempi, fino alla fine del mondo, fino a quando tutto si fermerà nell'eternità, nella liturgia eterna. Vogliamo restare in molta riflessione su queste verità e quindi non lasciamoci distrarre dalle cose di questo mondo. Diamo dello spazio durante la giornata alla preghiera, alla riflessione, all'ascolto della parola, per non perdere di vista questo che è veramente essenziale. Tutto il resto finisce, le notizie, gli avvenimenti, le situazioni, tutto passa, anche la nostra prova, la nostra croce, le nostre sofferenze, tutto passa. Resta il Signore, resta la sua parola eterna, resta questo progetto che Dio sta compiendo in noi, in Gesù Cristo, per la potenza dello Spirito Santo.

Vogliamo allora ringraziare il Signore di tutto questo e invocare spesso anche lo Spirito Santo, perché è lo Spirito che ci mantiene vivi. E noi ripetiamo anche recitando il Rosario: vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Ed è in questo fuoco potente dell'amore di Dio che ci viene comunicato dallo Spirito Santo che io vi auguro che viviate questa giornata, e me lo auguro anche a me, perché dobbiamo tutti vivere in questa intensità di fervore e di amore nella potenza dello Spirito Santo. Allora chiediamo anche l'intercessione della Vergine Maria, nostra Madre, lei che più di tutti ha vissuto fino in fondo questa intimità con Dio. Invochiamo l'intercessione dei nostri santi, di San Giuseppe, di tutta la Chiesa universale, e con questo accogliamo il dono della benedizione, che è una garanzia da parte di Dio per dire: vi garantisco che la mia parola in voi si attuerà se voi credete, se voi avete fiducia, se voi vi lasciate guidare dalla mia parola. Per intercessione della Vergine Maria, di tutti i santi, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. Vi auguro una splendida giornata di pace in comunione con Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, insieme con la Vergine Maria, nostra Madre. A risentirci.

Amici, buongiorno e ben ritrovati da Orazio Coclite. Prima di entrare nel vivo della puntata odierna, vi ricordo che prosegue il viaggio di Papa Leone XIV in Spagna. Oggi il Papa lascerà Barcellona per Las Palmas de Gran Canaria. Accompagniamo, come stiamo facendo in questi giorni, accompagniamo il Pontefice con la nostra preghiera. Nella puntata odierna, cari amici, rifletteremo su alcuni pensieri cristiani. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

cosa sono i pensieri cristiani? Sono considerazioni, riflessioni e commenti in rapporto sia ai temi dello spirito e sia alle vicissitudini della nostra vita. Voglio iniziare la serie di questi pensieri nel ricordo di San Francesco d'Assisi, denominato il Cavaliere dell'Amore. Quindi comincio a parlare proprio di questo, di amore. Ricordo innanzitutto una cosa. Il migliore sinonimo del buon Dio è costituito appunto dalla parola amore. Dio è uguale ad amore e amore è uguale a Dio. Senza amore non vi può essere Dio. Dice Gesù: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima e con tutta la tua mente. Questo è il massimo e primo comandamento. Simile a questo è però il secondo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Possiamo quindi aggiungere: se non si mostra amore per il prossimo, non si ama neppure il buon Dio. Questo concetto rappresenta il cardine della fede. Senza di esso, la porta di accesso al buon Dio non gira e non si apre a chi che sia, qualunque cosa di bello e di grande si possa compiere. Spesso sentiamo dire: com'è difficile a volte amare gli altri. Certo, d'accordo, amare sempre il prossimo è un'impresa suprema. Tant'è vero che Gesù ha posto simile comandamento al vertice. Tanto più, lo si legge nel Vangelo, che l'odio del mondo è grande verso coloro che Cristo ha eletto dal mondo. Ma con questo, forse che quando uno dei nostri cari ci si mostra avverso, se a lui vogliamo veramente bene, non cerchiamo di riportarlo a noi proprio con l'amore. E questa regola è tanto più valida se ci si ricorda che nel prossimo va visto addirittura il buon Dio. Coloro che amano il prossimo sono tra i più forti di questo mondo. Sono più forti di questo mondo proprio perché questo mondo non riesce in genere ad amare. Ecco la verità, che anche dal punto di vista più strettamente razionalistico non può che spingere all'amore. E in questa verità c'è un grande segreto. Avete presente la batteria di un'automobile? Più l'auto corre, più la batteria si ricarica. Così è per l'amore. Più si cammina lungo la sua strada, più esso aumenta in noi e ci rende facile tutto.

0: la grandezza del perdono.
1: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene.
0: Perdonare è difficile, bisogna ammetterlo. Eppure bisogna farlo. Non soltanto per una ragione primaria di carattere spirituale, che non può e non deve sfuggire al cristiano, ma anche per un motivo che oseremo definire fisico. Cominciamo proprio da quest'ultimo. Pensate ad un uomo che ha un ascesso pieno di infezione che non fuoriesce, e questo procura febbre sempre più alta. Cosa fa il medico? Incide l'ascesso dicendo all'uomo: sentirai per un attimo un grande dolore, ma meglio questo che continuare così. Ebbene, chi sente di doversi rivalere contro qualcuno è come se avesse nell'animo un ascesso che marcisce sempre più e che fa aumentare in lui la febbre del vendicarsi. Il perdono è il bisturi del medico. Indubbiamente bisogna fare grandissima forza su se stessi, ma si eliminano marcio e febbre. Si potrebbe obiettare, ma vendicandosi il risultato sarebbe lo stesso. Non è vero, per il semplice fatto che una cosa è certa: meglio dimenticare il male ricevuto che nel ricordo di esso fare altro male. Il perdono rasserena l'animo e ci fa sentire meglio, anche nella mente e quindi fisicamente. La vendetta non acquieta, perché lascia nell'animo il ricordo di un'azione moralmente colpevole, anche se motivata. La differenza enorme è tutta qui. Questo vale per chiunque sia dotato di un minimo di logica, di raziocinio. Per il cristiano, poi, quanto abbiamo portato ad esempio con accessibile semplicità si innesta nel Vangelo. Se perdonate agli uomini le loro mancanze, dice Gesù, il Padre Celeste perdonerà i vostri peccati. Ma se non perdonate gli uomini, nemmeno il Padre vostro perdonerà le vostre mancanze. E sottolinea poi, a voler evidenziare la necessità della costanza del perdono, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate ogni volta che state pregando. Se non si perdona, questo va detto con chiarezza tutta evangelica, è inutile confessarsi, comunicarsi, genuflettersi. Non potremo mai avere il perdono di Dio. Gesù perdonò perfino sulla croce, e questo ricordiamolo sempre. Non vi è atto d'amore più grande del perdono. Ecco perché Gesù a Pietro, che gli domandava se dovesse perdonare fino a 7 volte chi aveva peccato contro lui stesso, rispose con le famose parole: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7.
1: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori in mezzo al casino del mondo.

caro e indimenticabile padre Mariano da Torino notava con profonda amarezza che gli italiani hanno purtroppo un triste primato, quello della bestemmia. È un'espressione oltraggiosa la bestemmia, che degrada qualsiasi uomo e lo rende vile. Per il cristiano poi costituisce in particolare la gravissima trasgressione ad uno dei 10 comandamenti del buon Dio. Le persone che bestemmiano si possono suddividere in due categorie. Alla prima appartengono coloro che lo fanno per pessima educazione, per cattiva abitudine, derivanti da tutta una serie di circostanze. Della seconda categoria fanno parte frequentemente persone di levatura sociale e intellettuale, per le quali la bestemmia costituisce la manifestazione di una volgare protervia negatrice di Dio. Come combattere la bestemmia assolvendo un dovere che ogni vero cristiano deve avvertire e compiere? Nei confronti di quelli della prima categoria, la maniera è una sola: spiegare ad essi pazientemente l'insulsaggine di tale modo di esprimere e il danno che recano, nell'opinione di tanti che li possono ascoltare, all'immagine sia di loro stessi che del proprio ambito familiare. Quale impressione si può avere, infatti, dinanzi alla trivialità di chi bestemmia? Verso gli appartenenti alla seconda categoria è necessaria un'aggiunta. Domandiamo loro, pacatamente, affidandoci proprio al classismo intellettuale che rivendicano, ma la bestemmia, sia pure nell'oltraggio, non è anch'essa un riconoscimento di Dio, dato che non si avversa qualcuno che non esiste? E come si può giudicare allora, sotto l'aspetto intellettivo, chi nel dire di negare una verità, nel contempo, la riconosce con l'inveire proprio contro essa? È un controsenso che rende i secondi abissalmente peggiori dei primi. A riguardo di quest'ultimi, voglio narrarvi brevissimamente un episodio a me capitato. Conoscevo un onesto uomo che aveva la brutta abitudine di bestemmiare. Cominciai col fargli notare che ciò che mi addolorava profondamente è che ogni volta che lo sentivo ingiuriare Dio, dovevo chiedere nel mio intimo perdono per lui. Comprese, e le sue bestemmie si fecero sempre più rare, finché un giorno seppi che dopo tanti e tanti anni era andato anche a fare la comunione. Vedete, quando appena si porge la mano al buon Dio, qualunque cosa sia avvenuta prima, il buon Dio ci prende per mano e ci conduce verso l'amore. Termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Nel salutarvi vi ricordo, amici, che prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Oggi tappa Las Palmas de Gran Canaria. Accompagniamo il pontefice con la nostra preghiera. A tutti voi allora l'augurio di una felice e serena giornata.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Bentrovati all'ascolto di questa nuova puntata di Vocazioni, bentrovata Samira Rocchetti che è regia. Tutto è pronto per un nuovo incontro, un incontro con chi ha detto un sì che cambia la vita, e oggi è con noi suor Roberta Ladaga, ben arrivata.
2: Ciao, ciao.
1: Che bello averti qua con noi. Io non ho raccontato nulla di suor Roberta, perché ci racconta tutto lei. Suor Roberta, che fai?
2: Allora, io sono una suora apostolina, che è uno dei rami della famiglia Paolina fondata dal beato Giacomo Alberione, e faccio molte cose. La nostra missione è principalmente vocazionale, quindi aiutare i giovani, i consacrati e chiunque a trovare il proprio posto nel mondo, e per questo io faccio diverse cose. Innanzitutto, da un po' di mesi sono diventata formatrice delle ragazze che si avvicinano alla nostra missione, poverine aggiungerei, e poi mi occupo della nostra rivista vocazionale che si chiama Se vuoi, in particolare della parte social, e apostolato con tanti giovani. Quindi da qualche anno noi siamo nella diocesi di Melfi una volta al mese per aiutare i giovani, e non solo i giovani, appunto a farsi domande sulla propria vocazione, a riconoscere che ciascuno è chiamato soprattutto perché è amato. Questo proprio in sintesi, diciamo così.
1: Sintesi che fa capire anche perché ho chiesto a suor Roberta di essere con noi qui, una trasmissione che si intitola proprio Vocazioni, e tra l'altro l'entusiasmo con cui racconti quello che fa mi fa supporre che invece chi ha a che fare con te sia molto fortunato, perché è un entusiasmo che secondo me tu riesci a trasmettere molto molto bene. Siete infatti io ero andata a curiosare sul sito, no, delle suore apostoline, e ho visto le suore che pongono le domande, quindi le domande sono fondamentali.
2: Sì, diciamo che le domande, nonostante ci inquietino e ci mettano un po' d'ansia, in realtà io credo che siano proprio il canale attraverso il quale Dio ci chiama e ci invita ad essere autentici, no? Diceva Don Tonino Bello che è importante avere questa sete di trasparenza, e quando noi ci avviciniamo alle domande importanti poi non ci lasciano più, ci tormentano in qualche modo, però sono anche il luogo dove poi impariamo veramente ad essere liberi e noi stessi.
1: È così. Tu sai che io, insomma, per lavoro di domande ne faccio tante, e quindi la domanda che invece ti faccio è: quando tu hai cominciato a porti queste domande importanti nella tua vita?
2: Allora, diciamo che io non ho una storia particolarmente entusiasmante, però è la mia storia e sento che comunque è qualcosa di bello, perché è stato toccato dal Signore. Io non sono mai stata una persona particolarmente contemplativa, diciamo così, anche se comunque riconosco la preghiera al centro della mia vita poi col tempo, diciamo, e ho sempre cercato concretezza nella mia vita. In particolare, quando avevo 17 anni è venuta a mancare una mia compagna di classe alla quale io ero molto molto molto legata, che mi aveva anche aiutato a uscire da una situazione difficile, e questa cosa mi ha portata ad arrabbiarmi molto col Signore, al quale oltretutto mi avevo avvicinata lei, quindi per me è stato proprio una grande sofferenza, e a domandargli: ma che gioco fai, cioè che cos'è questa roba che stai facendo, e perché lei non c'è più e io ci sono ancora, e cosa mi stai chiedendo, cosa vuoi da me? Questa sofferenza in realtà è stato il punto esatto in cui credo che il Signore abbia lui fasciato le mie ferite col nardo, possiamo dire, perché da lì in poi ho cominciato a rendermi conto che il motivo per cui io c'ero ancora e lei non c'era più era perché probabilmente io avevo una missione ancora da portare avanti, e quindi col tempo mi sono domandata quale fosse. Con molta fatica, io ci ho messo circa 10 anni a decidere poi di entrare in convento, perché scappavo, mi innamoravo, pensavo che dovessi sposarmi, sentivo questa chiamata ad avere tanti figli, ad essere mamma, e invece poi mi rendevo conto, anche quando mi fidanzavo, che il tempo che potevo dedicare al Signore era sempre troppo poco, e io non volevo fosse un part time, e quindi da lì ho cominciato poi piano piano.
1: Mamma mia, che storia. E beh, quindi però a volte quando si arriva ad una scelta, no, prendo una scelta in maniera così sofferta, poi però voglio dire, quando arriva il momento la soddisfazione è enorme. Il senso, qual è stato un senso di appagamento, di serenità, cioè nel momento in cui tutta questa travagliata fase di domande, no, di guardarti dentro è arrivata a quel punto, no? Come ti sei sentita?
2: credo di essermi sentita in un modo molto particolare, perché molto spesso quando si parla di vocazione si dice che poi quando trovi il tuo posto è come sentire l'abito cucito apposta per te. In realtà io non credo sia così. Io ho capito che il Signore voleva costruire con me la mia vocazione, e che non c'è un tassellino sul quale arrivare, sai, come i giochi di società di un tempo, no? Dove tu arrivi lì e pensi di aver vinto. Non c'è un posto dove il Signore dice: ok, finché tu non fai questo non sarai felice. Io credo, e ho capito poi col tempo, con la mia vita, che il Signore la mia felicità la vuole costruire con me, non a prescindere da me, non al di là di quello che volevo io. Molto spesso si dice: bisogna rinunciare ai propri progetti per sentire la volontà di Dio. Io credo che il Signore, appunto, attraverso quello che io desideravo, mi abbia fatto capire che in realtà il mio posto era qua. E quando l'ho sentito, in particolare, io lo sento tutte le volte che mi capita di parlare con qualcuno, di ascoltare giovani e di poterli salutare con un abbraccio. Ecco, io credo che la firma di Dio nel mondo sia proprio l'abbraccio. Quindi in quell'abbraccio io riconosco che veramente quello è il mio posto. È come se si alimentasse in qualche modo una fiamma che io sento nel cuore. E quindi credo sia questo. Poi il momento preciso credo sia stato proprio quello della professione, alla quale sono arrivata anche io con tanta fatica e con tanti passi concreti. Però in quel giorno io ho sentito che veramente il Signore mi stava liberando il cuore, che non vuol dire avercelo libero per sempre, ma non dimenticarsi che il Signore è capace di fare questo nella nostra vita.
1: Bello. La tua professione alla fine del 2021?
2: Allora, la perpetua sì, nel 2021. La prima professione, quella semplice, è stata nel 2015.
1: Senti, ma il tuo percorso è stato un percorso lungo e non repentino, quindi la tua famiglia si è abituata all'idea, ma la prima volta che tu ti sei confidata con loro di quello che ti si stava muovendo dentro, che tipo di appoggio hai avuto?
2: È stato molto interessante, perché i miei genitori non sono mai stati molto praticanti. Diciamo che della famiglia quella più praticante sono sempre stata io, e io ricordo che mia mamma mi disse: io l'ho sempre saputo. E mentre mio padre mi disse: se sei felice tu, lo sono anch'io. E ricordo, sì, che in quel periodo io avevo molta preoccupazione di quale poteva essere la loro reazione, e quando loro hanno reagito in questo modo, io ho proprio sentito la strada che si apriva. Per me è stata una grande conferma, giustamente molta preoccupazione di quale poteva essere la loro reazione, e loro hanno reagito in questo modo, ho proprio sentito la strada che si apriva. Per me è stata una grande

0: da tutto ciò che è la relazione col Signore.
1: Bello, bellissimo, è un percorso poi che insomma si fa anche con la famiglia, cioè la famiglia fa parte della vocazione.
0: Eh sì.
1: E a me è piaciuto molto quando all'inizio insomma ci raccontavi un pochino la missione, no, della vostra congregazione.
0: Sì.
1: Quindi la vocazione intesa come trovare il proprio posto nel mondo, quindi valida per tutti, e chissà quante storie hai intercettato in questi anni.
0: Sì, sì, sì. E tra l'altro io credo che la pedagogia di Dio sia molto buffa, perché il Signore, almeno per quanto riguarda me, mi permette di incontrare le persone, non tutte le persone, però tante persone che magari hanno vissuto la mia stessa fatica. E questo veramente mi fa dire che il Signore non butta niente di quello che è il nostro cammino, che ci chiede di attraversare anche dei momenti difficili, o comunque li attraversa con noi, affinché quella stessa resurrezione che noi poi possiamo vivere in questi momenti bui possa servire a qualcun altro. E questo è molto molto molto bello.
1: Verissimo, verissimo. Quindi proprio mettere al servizio tutto quello, no, che la vita ti riserva, al servizio degli altri.
0: Sì.
1: Allora, suor Roberta, come a tutti i miei ospiti, ho chiesto di scegliere la musica che ascoltiamo quest'oggi, e devo dire che suor Roberta mi ha sorpreso, perché ci permetterà di ascoltare due canzoni molto belle, la prima delle quali ci riporta indietro, se non sbaglio, alla fine degli anni 90, cioè un brano del 1998. Intanto
0: sì,
1: posso
0: sì.
1: chiederti che rapporto hai con la musica?
0: Allora, io ho molto bello, nel senso, a me piace molto cantare, purtroppo non so suonare nessuno strumento, anche se avrei voluto imparare, ma c'è sempre tempo. E però diciamo che la musica per me è una grandissima forma di espressione. Tante volte io prego ascoltando anche canzoni non necessariamente religiose, quindi è come se attraverso la musica io riconoscessi quella parola che è per me, e quella parola che magari io desidero dire al Signore, o che comunque, a prescindere dalla fede, fa bene alla mia vita.
1: E quanto bene ha fatto e come ha fatto bene alla tua vita questa canzone che andremo a sentire di Eramo e Passavanti?
0: Questa canzone è stata particolare, perché io, essendo giustamente degli anni 90, per me è un po' legata al mio cammino di discernimento avvenuto dal 2010 in poi, diciamo, e mi ha fatto bene perché, appunto, secondo me, anche se non è stata scritta per una relazione di fede, diciamo così, però ascoltando le parole vi renderete conto di quanto è vocazionale, perché appunto ci sono delle parole che dicono: troverò il mio posto se mi aspetterai, no? E la sensazione di camminare sopra un filo, era proprio, diciamo, l'espressione di come io mi sentivo in quel tempo, e quindi sono legata a questa canzone perché mi riporta là e riaccende in me anche quelle vibes, direbbero i giovani, in qualche modo, che mi rimandano là e mi fanno ricordare che il Signore sulla nostra vita non cambia idea.
1: La canzone si intitola Fai che non sia mai.
0: Sì, esatto.

0: bello è stato riascoltare questa canzone. Grazie, sono Roberta, grazie per questa scelta. Senti, poi hai usato prima un termine molto giovane, le vibes, ma tu del resto sei circondata sempre da giovani.
1: Sì, diciamo che in alcuni apostolati in particolare, e comunque io sento che i giovani sono il posto dove sono chiamata ad andare, no? Il nostro fondatore ci invitava tutta la famiglia Paolina ad andare a tutti. In questo tutti io riconosco che è lì che il Signore mi ha chiamato. Io sento molta vicinanza per esempio con i ragazzi, anche che non credono, anche quelli un po' più lontani o di altre confessioni religiose, perché veramente io lì non sento solo che è il posto in cui Dio mi chiama, ma per me loro sono il posto in cui Lui mi incontra.
0: Bello, sei molto giovane anche tu, sua Roberta, però...
1: Ma insomma, vabbè.
0: Ma che ragazza eri?
1: Allora, diciamo, ho avuto varie fasi di vita. Diciamo, nell'adolescenza io non ero proprio la ragazza che avevo voluto essere, diciamo così, ero un po' chiusa in me stessa, avevo tanto paura del giudizio degli altri, e quindi era anche difficile fidarmi, no? Di qualcuno. Però poi quando ho capito che le relazioni sono quelle che ci tengono in vita, e anche quelle che a volte ci deludono e ci fanno male, ma anche quella delusione in realtà ci viene a raccontare qualcosa di noi, che sia di ciò che riguarda le aspettative che avevamo magari sugli altri o le incomprensioni, e in realtà quando ho scoperto che le relazioni sono il centro della nostra vita, ho imparato a fidarmi, e devo riconoscere che nel cammino poi fatto sia in parrocchia ma anche qui tra le apostoline, io sono in qualche modo venuta alla luce, mi viene da dire, no? Quindi anche la timidezza iniziale, l'imbarazzo, se penso alla me di quando ero giovane, veramente mi riconosco un'altra persona e dico: il Signore fa cose grandi se noi glielo permettiamo nella nostra vita.
0: Se noi glielo permettiamo, certo. Senti, le relazioni e gli incontri, credo nella tua vita anche insomma anche negli ultimi anni siano state fondamentali. Ti capita mai di prenderti il tempo di guardare la tua vita al ritroso, no? Come dentro un film, e fare caso a quanti incontri importanti hai fatto?
1: Sì, e molto spesso io veramente mi rendo conto che se io non avessi fatto questa scelta di vita, io tutte queste persone nel mio cuore non le avrei inserite, perché comunque una scelta come quella della consacrazione o di donazione totale, che sia attraverso appunto una vita consacrata oppure no, e in realtà ti permette di allargare il cuore, cioè di renderti conto di come le persone che passano e che magari neanche si ricorderanno più di te, o delle quali magari non di tutte tu ricordi i nomi. A volte a me capita di incontrare persone che ho conosciuto, con le quali magari ho anche tanto parlato, ma di non riuscire ad associare subito il volto al nome e alla situazione, e a rendermi conto che in realtà in quella che può sembrare una dimenticanza da parte mia, in realtà c'è una grande forma di gratuità che il Signore ci chiede di mettere a servizio, perché ci chiede di non legare le persone a noi, ma di rendersi veramente libere, di essere una parola buona per loro, e senza appunto dover creare chissà che legami duraturi. A volte sì, io riconosco che ho delle amicizie nella mia vita che mi salvano ogni giorno, non necessariamente persone credenti, e questo mi fa tanto bene, perché veramente mi rendo conto di come rispondere al Signore significa dare a Lui la nostra vita, col rischio di riprendersela ogni tanto, ma dare a Lui la nostra vita e renderci conto che Lui fa molto più di quello che noi avremmo pensato. Tante volte a me capita di fermarmi e dire: mamma mia Signore, ma chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto?
0: Beh, immagino che ti capiti spesso. Comunque l'apertura all'altro è sempre fondamentale, mai chiudersi in se stessi.
1: Sì, anche perché se almeno per chi sceglie di dare la vita al Signore, è quello che ha fatto Lui, no? Non ha rifiutato nessuno, è stato accanto a tutti, dove tutti e veramente tutti. E io mi rendo conto che nel mio cuore questo desiderio è tanto tanto forte, cioè che se non fosse qui non poteva essere nulla di diverso, ecco.
0: Quindi momenti di dubbio non ne hai mai avuti?
1: Sì. Sì, tantissimi. C'è stato un periodo molto lungo della mia vita in cui io ho vissuto una grande difficoltà e tanti dubbi anche sulla mia vocazione, però c'è stato un momento in cui ho chiaramente percepito nel mio cuore che il Signore mi diceva: guarda, rilassati, perché se anche tu dovessi cambiare strada, io ti amerei lo stesso. E questa certezza veramente mi ha liberato il cuore e mi ha portato a risceglierlo. a dire no, ma se tu sei Dio così, io voglio stare con te, cioè non c'è nient'altro che potrebbe in qualche modo riempire il mio cuore come fai tu. Questo non significa che la mia vocazione è sempre a mille, eh? Ci sono tanti momenti difficili, tanti momenti di buio, però io credo che i momenti difficili siano quelli in cui noi veramente facciamo il pit stop e ci ricordiamo di chi siamo, per chi abbiamo scelto di dare la vita. E nei giorni scorsi il Vangelo diceva spesso rimanete nel mio amore. Ecco, il Signore non dice rimanete nella mia congregazione, rimanete nella mia casa, rimanete nella mia gente, dice prima di tutto rimanete nel mio amore, e il frutto di questo amore è la gioia. Infatti io credo che non esista una vera felicità, perché la felicità è un fuoco d'artificio, mentre la pace del cuore è il segno che Dio passa, perché è una cosa che resta nel profondo anche quando ci sono delle notti un po' più lunghe.
0: Che bello quando prima ricordavi, no? Che comunque il Signore ci ama a prescindere, un po' come noi i genitori, insomma le mamme. È una cosa bellissima questo sentirsi amati sempre e comunque.
1: Eh sì, è anche una cosa che è solo di Dio, secondo me, perché noi umanamente non ce la facciamo, no? Invece lui veramente, cioè lui vuole che noi stiamo bene, che siamo felici, almeno io credo, e poi magari un giorno mi dirà ma cosa hai detto in quell'intervista, non era vero, però intanto io credo sia così, che veramente lui voglia la nostra felicità, non la nostra frustrazione, non rinunciare alle cose che ci rendono vivi. Ecco.
0: Come mai hai scelto proprio questa congregazione?
1: Allora, diciamo che è molto particolare questa cosa, perché appunto dicevo, io ci ho messo un po' di tempo a decidere, fino al punto in cui mi sono accorta che veramente sentivo di voler dare la mia vita al Signore full time, e la mia guida spirituale, che è una laica consacrata all'Ordo Virginum, mi aveva detto guarda, io per te penserei a due congregazioni, che sono le pastorelle e le apostoline, sono entrambi i rami della famiglia Paolina. Però io ero in una fase molto diciamo bucolica della mia vita, e quindi l'idea del pastore, delle pecorelle, non lo so, questa cosa romantica, anche se poi non sono una persona molto romantica, in realtà mi aveva entusiasmato. E quindi io le dissi ah bellissimo le pastorelle, e lei mi disse vabbè facciamo, io non le conosco, lei non conosceva nessuno, nessuna suora di queste congregazioni, e già questo dice la gratuità dell'accompagnamento, e lei mi disse beh facciamo che ti mando il sito delle suore che trovo. E così mi mandò il sito delle suore apostoline, e con mio grande scoraggiamento, perché mi piacevano le pastorelle, e aprì questo sito, oltretutto veramente brutto all'epoca, sì, era veramente brutto. Sbirciando un po' sul sito, trovai la storia di una suora che raccontava la sua vita, e io in quello che diceva mi sentii veramente letta dentro, e quando poi ho cominciato a frequentare le apostoline, io mi sono accorta che facevano quello che io facevo tutti i giorni in parrocchia, cioè cercare di stare vicino ai giovani, alle persone, a parlare di questo Dio che ti chiama, che vuole fare cose grandi con te, che non sei nato a caso così a un certo punto buttato sulla terra, ma che veramente il Signore ha qualcosa in mente per te. E quando ho capito che loro facevano questo della loro vita, io mi sono detta ma qui io devo stare, e da lì poi ho cominciato un percorso un po' più serio, diciamo.
0: Bello, bellissimo. Senti, facciamo un'altra pausa musicale se ti va. E qui hai scelto un artista che a me piace tanto, dico la verità, anche perché trasmette sempre nelle sue canzoni, secondo me, degli stimoli importanti, anche molto diversi tra di loro. Tu di Joe Evan hai scelto Chantilly, come mai?
1: Perché Chantilly, a parte mi ricorda degli incontri fatti nelle classi di una scuola superiore, con dei ragazzi, giustamente, e il loro vedere come entravano e si sentivano riconosciuti in questa canzone mi ha fatto rendere conto di come Dio veramente è nel cuore degli uomini, no? E ci chiama, no? E Sant'Agostino dice il mio cuore non trova pace finché non riposa in te. Ma l'ho scelta anche perché in realtà parla della fragilità, e la mia vocazione ha cominciato così a pulsare nel riconoscermi fragile, dove fragile non è sbagliato, ma fragile forse è amato di più. E quindi da lì io sento, grazie a questa canzone, ancora una volta mi sono resa conto di come sia importante parlare ai ragazzi e ai giovani, ma anche a noi stessi, perché a volte siamo bravi a parlare di Dio ma poco con Dio, o comunque a pensare che quello che diciamo per gli altri non è per noi. In realtà nulla di quello che noi diciamo agli altri ha senso se non attraversa la nostra vita, e la fragilità credo che sia un punto in comune che io sento mio e anche con quello dei ragazzi.
2: La prima volta credo tu l'abbia detto in treno, era mattina e bevevamo un caffè freddo, Mi hai detto fragile, sono fragile, non riesco. Tutto il mondo fuori sembra che mi viva dentro. Sento il dolore degli altri a mille miglia di distanze. Se mi guardi nella pancia ho una foto di famiglia. Mamma

0: prima volta che mi hai detto di essere fragile, è stata anche la prima volta che ho conosciuto la tua forza.
1: Fragilità è il tema, insomma, di questa canzone, e di fragilità ci parlavi, sua Roberta. I giovani come la vivono la propria fragilità? Riescono ad accettarla?
2: Diciamo che oggi è molto difficile, ma è difficile in ogni epoca, perché nessuno va a sventolare le proprie fragilità in giro, e da una parte mi viene da dire meno male, perché non sai mai che cosa se ne fa di quello che tu dici di te. I giovani, secondo me, vorrebbero avere più spazio per poterlo essere, e credo che ci diamo, e anche loro si danno, pochi permessi per essere fragili, e invece il Signore è uno che ha pianto, è uno che si è arrabbiato, è uno che ha sofferto, che avrebbe voluto un finale diverso, certe volte mi è da pensare. Però sì, i giovani la nascondono, o comunque la affidano solo a poche persone, e questo mi sembra una cosa molto bella. Però mi viene da dire loro, ma anche noi ci diamo pochi permessi per essere fragili, per riconoscere che abbiamo bisogno d'aiuto. In qualche modo la società oggi ci chiede di stare sempre sul pezzo, di essere al top, e chiaramente in un contesto del genere, anche alimentato dai social, non c'è spazio per poter essere veramente se stessi e riconoscere che nell'essere piccoli in realtà c'è l'essere grandi.
1: Vero, verissimo. Certo, i social possono essere utilizzati anche in maniera intelligente. Te li utilizzi?
2: Sì, io ho studiato scienze della comunicazione sociale alla Salesiana, e diciamo che tutto è nato in tempo di pandemia, perché l'unico canale possibile erano i social per annunciare, per incontrare le persone. Da lì mi sono accorta che c'è una grande potenzialità nei social, ma anche una grande attenzione da fare, perché non nascono certo per diffondere la parola di Dio. Però credo che siano un canale molto buono, da non sostituire assolutamente all'incontro vis-à-vis, ma che possano essere un inizio per incontrare le persone, avvicinarle e magari poi pensare a un incontro di persona. Ecco, credo che ci permettano anche accompagnamenti a distanza, dove però mi piace precisare che è importante che ci sia anche e soprattutto quell'empatia che non può essere sostituita da uno schermo, no? Quell'empatia che si percepisce anche in presenza, ecco. Quindi un po' è un po', mi viene da dire.
1: Certo, può essere anche un modo per raggiungere qualcuno che diversamente non avresti raggiunto,
2: sì, sì.
1: E poi però, insomma, non deve sostituire, sono pienamente d'accordo, il rapporto vero. Noi siamo in chiusura, io ti ho rubato un sacco di minuti, su Roberta te ne rubo ancora un paio, solo perché l'ultima domanda che faccio ai miei ospiti è il mio tentativo di trovare una definizione, che non esiste per fortuna, di vocazione. Qual è la tua personale definizione di vocazione?
2: Allora, per me è riconoscere che il Signore chiama perché si fida di noi. Ecco, a me viene sempre da dire questo, no? Noi pensiamo che la vocazione è avere fede e credere in Dio. Ecco, per me vocazione è capire che c'è un Dio che crede in te.
1: Bellissimo. E queste parole me le tengo nel cuore, così come devo dire tengo con me tutta l'energia che mi hai regalato quest'oggi. Io ti ringrazio tantissimo,
2: grazie
1: anche per questo tu confidenziale che mi ha permesso, insomma, di dialogare con te in maniera così bella. Grazie mille.
2: Grazie a te, a tutti voi, e un grande saluto a tutti.
3: Vocazioni.
1: Così si conclude il nostro viaggio settimanale di vocazioni. È stata con noi sua Roberta Ladaga, la ringraziamo per questa conversazione preziosa che ci ha guidato attraverso i sentieri della vulnerabilità e dell'ascolto, ricordandoci che la vera grandezza spesso risiede nel saper accogliere la nostra piccolezza e nel riconoscerci amati da Dio, ovviamente, a prescindere da tutto. Quindi grazie a sua Roberta per la sua contagiosa e autentica testimonianza, e a tutti voi per essere stati con noi. Naturalmente ritorneremo tra 7 giorni. Potete riascoltare altre puntate su Play 2000, e grazie in chiusura a Samira Rocchetti che mi ha accompagnato anche oggi in regia.
3: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi in studio. Nuova ondata di raid Stati Uniti in Iran, Teheran risponde, colpite basi americane in Kuwait, Bahrain, Giordania. Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave si avventuri nello stretto di Hormuz. Almeno 50 missili Tomahawk americani sono stati lanciati sull'Iran. Anche l'esercito giordano afferma di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il presidente Trump dichiara: ci fermiamo, ma ricominceremo la prossima notte se non accetteranno le nostre condizioni. Sosteniamo la difesa dell'Ucraina, la nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresenta ancora oggi l'unico modo per aprire una stagione negoziale, per questo sosteniamo il 20° pacchetto di sanzioni europee. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in aula alla Camera nelle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 giugno. Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa ed è in questa direzione che continuo a lavorare, ha aggiunto Giorgia Meloni. Papa Leone XIV in volo da Barcellona alle Gran Canaria, terza tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Il suo primo incontro in agenda è quello con la realtà di accoglienza dei migranti nel porto di Arginegin. Ieri sera il pontefice ha presieduto la messa nella Sagrada Famiglia, ha inaugurato la Torre di Cristo e ha reso omaggio ad Antonio Gaudì. Papa Leone ha sottolineato che chi crede non può uccidere innocente né abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. Approvato in Commissione Finanze un emendamento al decreto carburanti che estende la stretta sul telemarketing anche alle chiamate commerciali nel settore delle telecomunicazioni.
2: Scatta il divieto di telemarketing selvaggio non solo per l'energia e il gas, ma anche per il settore delle telecomunicazioni. E quanto emendamento al decreto accise terra approvato in Commissione Finanze al Senato sul divieto di telefonate commerciali indesiderate. L'impianto mantiene la stretta già adottata nel mese di aprile che prevede che il professionista possa contattare il consumatore per telefono anche mediante l'invio di messaggi, ma solo se vi è stata la richiesta direttamente al professionista o nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia e gas che abbiano espresso un consenso specifico a ricevere proposte commerciali. Inoltre si ripropone l'indicazione che le chiamate debbano essere effettuate con un numero chiaro in grado di identificare in modo univoco la persona che effettua la telefonata, altrimenti i contratti sono da considerarsi nulli. In pratica questo robusto impianto applicato ad energia e gas viene esteso anche a tutti gli operatori dei servizi di telecomunicazione. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Era questo l'ultimo servizio, grazie per l'ascolto, buona giornata.

0: 1989 trasmettiamo grazie al vostro sostegno.
1: Per info contattateci scrivendo a voceneldeserto@libero.it oppure al numero 0434 524343.

parola di vita di giugno 2026 è tratta dal Vangelo di Matteo, il capitolo 10, versetti 7 e 8, là dove Gesù dice: strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. In questo capitolo del Vangelo di Matteo, gli apostoli sono stati appena scelti da Gesù, che li chiama per nome, conferendo loro poteri speciali sugli spiriti impuri per scacciarli e il dono di guarire ogni malattia e infermità. Gesù dà loro istruzioni su dove e come svolgere la loro missione iniziale. Il messaggio che devono annunciare è chiaro: il regno dei cieli è vicino. L'indicazione di proclamare strada facendo il messaggio affidato sottolinea, da una parte, che il vero discepolo è innanzitutto un predicatore della prossimità, ma dall'altra parte che il loro modo stesso di camminare insieme deve essere annuncio. Infatti, nel Vangelo di Giovanni, in seguito alla consegna del comandamento nuovo, Gesù afferma: da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Il regno dei cieli è il cuore dell'annuncio di Gesù. L'espressione affine regno di Dio è usata nell'Antico Testamento per indicare la signoria, il governo e l'azione salvifica di Dio sulla storia umana. Lui è il sovrano del mondo e soprattutto del popolo di Israele, in attesa di un discendente del re Davide che ristabilisse il ruolo di Israele tra le genti. Nel Nuovo Testamento Gesù stesso viene presentato come discendente di Davide e quindi re. A differenza di un regno temporale, il regno dei cieli è un regno di pace e di giustizia, in cui ci si cura dei poveri, in cui vigono il perdono e la riconciliazione e che porterà vita e luce a tutte le nazioni. Si tratta di un regno che è già cominciato nel mondo e nel cuore delle persone, ma che verrà realizzato completamente al ritorno di Gesù. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Gesù annuncia che il regno è temporalmente vicino, imminente. Dalle parabole, come quella del granello di senape o del lievito che fa crescere tutta la massa, si capisce che esso opera in modo misteriosi e umili, ma tenaci e nel corso del tempo. Vicino ha anche un senso spaziale. Quando i discepoli che portano la presenza dello Spirito di Gesù si avvicinano camminando, si avvicina il regno di Dio. E allorché nel Vangelo di Marco Gesù dice allo scriba: non sei lontano dal regno di Dio, è probabile che intendesse dire non solo hai cominciato a capire, ma anche non sei lontano da me. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Gratuitamente traduce un termine che nell'originale greco significa in dono.
Ciò evidenzia che quanto gli apostoli hanno ricevuto non è stato dato loro perché se lo meritano. La fonte è la generosità di Dio e il fatto che sono stati scelti per una missione particolare. Scrive Chiara Lubich: il regno di Dio va dunque accolto. È un dono che Dio ti fa. Non c'è infatti nessuno sforzo umano, nessun tentativo ascetico, nessuno studio o ricerca intellettuale che ti possano far entrare nel regno di Dio. È Dio stesso che ti viene incontro, che si rivela con la sua luce o ti tocca con la sua grazia. E non c'è nessun merito che tu possa vantare o su cui tu ti possa appoggiare per aver diritto ad un tale dono di Dio. Il regno ti viene offerto gratuitamente. In questa accoglienza siamo chiamati anche oggi a continuare il compito affidato da Gesù agli Apostoli, di proclamare con la parola e con i fatti la vicinanza del regno, di annunciare insieme ad ogni essere umano un messaggio di speranza. In questo mondo così travagliato e incerto, Dio lo ama immensamente. Dio ci ama tutti immensamente. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino e che gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.

0: te.
1: Dalla cittadella internazionale di Loppiano trasmettiamo Gocce di Speranza, una trasmissione frutto dell'anno giubilare 2025. Alla console Pasquale Bernardi conduce

0: ben ritrovati con Gocce di Speranza, anche oggi dedicata alla pace, perché di gesti, di speranze, di pace c'è urgenza. Speranze che nella trasmissione di oggi ci portano a Trento, dove il 15 aprile scorso si è svolta la 23esima edizione di Trento Città della Pace. Ben 4 cortei di bambini delle scuole elementari, medie e anche superiori si sono dati appuntamento a Piazza Fiera, dove li attendeva il sindaco della città, Franco Ianiselli. Ascoltiamolo.
1: Ciascuno di noi non può fare molto. Noi a Trento abbiamo avuto una bambina che poi è diventata una ragazza, Silvia Chiara, poi ha deciso di chiamarsi Chiara quando ha avuto una vocazione, che proprio nella nostra città, sotto le bombe, ha capito e ha pensato che poteva impegnarsi per l'unità tra i popoli, poteva impegnarsi per la fraternità. Qui proprio in Piazza Fiera c'è un luogo che la ricorda, e noi abbiamo avuto quindi una nostra concittadina che è stata in grado di parlare con i potenti del mondo e certo convincerne anche più di uno che la strada giusta è quella della pace. E allora l'impegno che noi oggi dobbiamo prenderci è quello di credere in ciascuno di noi, pensare che anche quello che succede a scuola, a casa, quando abbiamo voglia di alzare le mani magari si può parlare, abbiamo tanti comportamenti che possono essere migliorati ogni giorno, e l'impegno per la pace è un impegno che arricchisce e che serve oggi più che mai.
0: Dopo le significative parole del sindaco Ianiselli, ascoltiamo ora Giulio, uno studente di quarta liceo classico che fin dalle elementari ha partecipato a questi eventi di pace. Giulio.
2: Eventi della pace, allora sono uscito da scuola e ho deciso di ritornare qui dove ho passato tutte le mie infanzie, tutti i miei bei più ricordi io li leggo a questo momento. È sempre molto bello perché vedo sempre tanti colori e mi piace sempre la festa.
0: Praticamente un'intera generazione ha visto nascere e crescere questo evento, che non rimane tale per un solo giorno all'anno, ma è diventato progetto, lo sentiremo. Ma prima ascoltiamo uno dei più piccoli presenti in Piazza Fiera, Leonardo, di 4 anni.
3: Cos'è la pace per te?

0: Ascoltiamo ora una delle insegnanti promotrici del progetto, Stella Bozzarelli, che ci racconta la genesi di questo meraviglioso evento e gli sviluppi che ne sono nati. A te la parola, Stella.
1: Eccomi, ready. Allora, tu mi chiedi la festa della pace come è nata. E è nata dal desiderio dei bambini delle scuole di Trento, che desideravano, ancora fin dall'esperienza del 2001, dopo il crollo delle Torri Gemelle a New York, hanno desiderato che Trento diventasse la città della pace. Allora hanno pensato alla realizzazione del dado della pace, che potesse essere lo strumento che aiuta tutti i cittadini e le cittadine a diventare artefici di pace. Come si fa? Si lancia al mattino la frase che esce, lo lanciavamo a scuola allora, e però adesso si lancia non solo a scuola ma anche a casa, in famiglia, e persino il sindaco lo lancia nel suo ufficio, ci ha detto, e anche il presidente Mattarella, che l'ha portato al Quirinale, quando l'ha conosciuto ha detto che si era impegnato a viverlo quotidianamente. Appunto, si tira al mattino la frase che esce: amo tutti, amo per primo, perdono l'altro. Si cerca di vivere durante il giorno, e questo ha fatto sì che Trento veramente si colorasse e diventasse sempre di più la città della pace. Concretamente cosa sta succedendo? Che intorno al progetto che è nato, intorno a questo semplice gioco che è il dado della pace, i bambini si sono poi attivati per produrre un giornalino che è diventato, grazie all'aiuto dell'allora sindaco Alberto Packer, ma che i sindaci successivi hanno confermato puntualmente fino all'ultimo di ieri, che addirittura è l'attuale sindaco Franco Ianneselli, ha parlato dell'ispiratrice di questo dado, che è Chiara Lubich, nel senso che il dado della pace è stato trasformato ha trasformato il dado dell'amore, il dado dell'arte di amare e di chiare, il dado della pace. E questo, come dire, progetto che è nato ha coinvolto gradualmente tutte le scuole della città e oltre, ha oltrepassato ben oltre i confini del nostro Trentino Alto Adige e ha contaminato tante città italiane, è finito, è volato anche all'estero e adesso, come dire, ogni anno intorno a questo progetto si è formato un tavolo di lavoro che oggi conta oltre 200 insegnanti che mensilmente si ritrovano per un appuntamento di confronto, di coordinamento, per portare avanti percorsi di educazione alla pace e ai suoi valori, tutti questi percorsi che confluiscono a fine anno o dopo nel secondo quadrimestre comunque in questa splendida giornata che è Trento, città della pace. La prima giornata è stata proprio l'inaugurazione di una aiuola della pace che i bambini del 2001 insieme al sindaco Packer hanno voluto celebrare per l'inaugurazione dell'aiuola della pace, appunto, che è stata creata per dare risalto e vigore al dado. Praticamente è stato costruito un piccolo giardino, questa aiuola, in un posto centrale della città, accanto a Piazza Fiera, e dove c'è un grandissimo, dove moltissime persone passano, addirittura quasi una aiuola spartitraffico, anche se è una aiuola centrale della città, dove passano appunto anche autobus accanto all'arcivescovado, passano moltissime persone e passando all'aiuola sono invitate da questo dado gigante che si può girare a mettersi in gioco proprio letteralmente giocando con questo dado, girando le facce e se accolgono l'invito a diventare artefici di pace, prendono un sassolino che c'è lì per terra e lo mettono in un vaso per dire io ci sto. Accanto c'è una targa promossa dai bambini, che invitano le persone a fare questo. Ci sono tanti dadi in giro, perché il dado della pace è diventato un gioco che è piaciuto tantissimo, è arrivato in famiglia, addirittura ha ispirato la nascita di un altro progetto, Trento, una città per educare, portando avanti dai gesuiti tantissimo, è arrivato in famiglia, addirittura ha ispirato la nascita di un altro progetto, Trento, una città per educare.

sia il progetto Tutto Pace che il Distretto dell'Educazione, che coinvolge come dire, mette in rete molti enti e realtà educative della città, sono diventati offerta formativa del Comune di Trento con due delibere specifiche, perché noi siamo nel sito del Comune, si può trovare sia Trento, una città per educare, sia Tutto Pace dentro al sito delle politiche giovanili del Comune di Trento.

0: Quella che stiamo ascoltando è la nota canzone del Gian Rosso, Semina la pace. Semina la pace e la tua speranza rivivrà. Grazie ai bambini e ai ragazzi di Trento e ai loro insegnanti per essere davvero seminatori di pace che danno speranza. E noi siamo così giunti ai saluti da parte di tutta la redazione, a partire da Pasquale Bernardi da Venezia, da Roma Antonio Olivero, da Loppiano Tamara Pastorelli, Paolo Loriga, Silvana Tresoldi, e un saluto anche dal T'ho trovato Vocal Group di Verona col maestro Carlo Bertoni per la canzone di sigla La tua storia. E noi ci sentiamo il prossimo mese.
1: Nascondimi le cose ormai lontane, le cose che non...
2: Dalla cittadella internazionale di Loppiano abbiamo trasmesso Gocce di speranza, una trasmissione nata nell'anno giubilare 2025 a cura di Pasquale Bernardi e Maffè.

0: Il cuore del mondo. Meditazioni di Hans Urs von Balthasar, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Così cominciò la sua discesa nel mondo. Va e rimettilo in ordine, il padre gli disse. Allora è venuto, e come uno straniero si insinuò nel formicaio dei mercati. Passò accanto alle baracche, dove i prudenti e gli astuti offrivano le loro merci. Vide le mani febbrili dei venditori rovistare tra tappeti e gioielli. Udì le consorterie dei sapienti lodare le nuove invenzioni, modelli di stati e di società, ricette per vivere felici, macchine volanti verso l'assoluto, trabocchetti e immersioni verso il nulla beato. Passò accanto alle statue degli dei, noti e ignoti. Diede un'occhiata nelle riserve dello spirito, dove balle e botti si ammucchiavano a torre, giacché fin dallo stadio animale c'è nel sangue dell'uomo l'istinto alla sicurezza e al nascondiglio. Alzò il sipario di certe locande, dove l'assenzio del sapere segreto offre l'accesso a inferni o paradisi artificiali. Salì sopra un monte, vide paesi, sentì ridere e piangere, notò in qualche alcova uomini e donne aggrovigliarsi furenti e nella stanza vicina gemere una partoriente. Morti venivano portati fuori accanto a bambini che andavano a scuola. Venivano costruite città sulle ceneri di abitazioni precipitate. Qui infuriava la guerra, là si stendeva sazia la pace. L'amore rideva di odio, e l'odio di amore crudele. Fiori e marciume, vizio e innocenza, crescevano disperatamente l'uno nell'altra e mescolavano inestricabilmente il loro odore. Un grande, immenso rumore confuso di mille voci usciva dal turbinio. Polvere e fumo vorticavano insieme, e tutto sapeva dolcemente di luridume e di corruzione. Nessuno conosceva il nome del Padre. Egli era la luce, e tutti erano ciechi. Era la parola, e tutti erano sordi. Era l'amore, ma nessuno sapeva neanche lontanamente che c'era. E camminando attraverso la folla, che quasi lo soffocava, nessuno l'ha visto. Fissò il suo sguardo divino su questo giovane, su quella ragazza, ma essi non l'hanno avvertito e subito si sono distratti. Nel luccicare della notte del mondo, la sua fiamma sembrava ancora più misera di una torcia a vento. La sua voce echeggiò come quella di un uccellino nel rumore di una cascata. Due mondi si incrociavano nella sua anima ed era intollerabile la fatica di abbracciarli nella loro opposizione con un unico sguardo. Questa vita di ogni giorno, questa strada piena di gente che insegue i suoi affari, ognuno quello proprio, calzolaio o panettiere, uno pensa al latte o alle lettere, si riconoscono ai vari vestiti, i vari uffici che si scambiano l'un l'altro. Hanno istituito un'autorità e un potere di ordine. Alcuni si denominano poeti perché descrivono in versi i loro traffici o anche l'intonazione dell'esistenza. E alcuni regolano tutto il movimento dal punto più alto. Molti si conoscono e si salutano l'un l'altro. E tutti sanno una cosa. Tutti insieme facciamo qualcosa che si chiama umanità. Un brivido di orgoglio scorre loro attraverso le vene. Un sentimento nobile all'idea di formare il cerchio rotondo che porta in se stesso la sua legge e il suo significato. C'è un accordo fra noi. Nessuno di noi va oltre i termini di questo punto chiuso. Abbiamo molta considerazione per le manchevolezze di questa nostra creazione. Ma siamo anche pieni di sospetto per tutti quelli che la mettono interamente in questione, perché se nei particolari qualcosa potrebbe essere migliore, nell'insieme tutto è come deve essere. Egli aveva però un altro occhio. Li osservava con gli occhi del padre. Ciò che essi chiamavano mancanza era per lui una lebbra orripilante sul volto e soprattutto il corpo, una piaga, un bubbone che rodeva la loro anima e li storpiava e deformava. Ciò che essi chiamavano legami erano pesanti, infrangibili catene che trascinavano penosamente spinti da demoni. E ciò che celebravano come la modestia serena dei loro limiti, vista da dentro, era una disperazione infinita. Un vuoto, come una fame sorda, si spalancava nelle loro anime, ma non era un vuoto che li dilatava, bensì li stringeva e delimitava e toglieva loro la mente e i sensi. Camminavano brutti e nudi, ma credevano di coprirsi a vicenda e avevano perduto la sensazione del freddo. Poiché era così cattiva la peste da cui erano infetti, che senza accorgersene ne avevano perso completamente il senso. Erano morti, ma così totalmente morti da credere di essere vivi. Erano separati da Dio e così lontani dalla sua verità da illudersi che tutto fosse a posto. A tal punto, in balia del peccato, da non sapere più che cosa fosse peccato. Così reprobi da considerarsi eletti. A tal punto assegnati all'abisso e alle fiamme, che l'abisso era diventato per essi Dio e il fuoco amore. Si trovava ora al margine del loro paese. Come doveva varcarne il confine? In quale lingua potevano capire il suo annuncio? In quale versione o simulazione avrebbe trovato accesso al loro udito? In che modo avrebbe dovuto velare lo splendore dell'eternità sul proprio viso per contattarli senza spaventarli? Ma se si mascherava e compariva tra loro come uno di loro, tutto diventava ancora più difficile. Come avrebbe potuto contraddistinguersi? Come far loro capire che era diverso? Come sarebbe stato possibile pretendere da essi, nel suo vestito di carne, una fede come a Dio? Avventura rischiosa, impresa impossibile. Non avrebbero potuto non scandalizzarsi di lui. Avrebbero confuso tutto. I suoi discorsi e pronunciamenti li avrebbero intesi come una nuova dottrina morale e un piano di rinnovamento del mondo, e il suo esempio come quello d'un maestro di religione. E quando egli avesse aperto il mantello e un raggio del suo cuore li avesse colpiti, si sarebbero spaventati e avrebbero gridato allo scandalo e messo mano alle pietre, se non si fosse subito di nuovo nascosto dietro la sua maschera. E alla fine l'avrebbero eliminato come un blasfemo, seduce il popolo, in nome della legge e del rispetto di Dio, e innalzato come un esempio per tutti i tempi a venire. Che dunque egli sia un uomo come loro, o che rimanga quel Dio che è. Ne avrebbero tratto altrimenti una grande confusione. Avrebbero cercato di ingraziarselo e di inserirlo nelle loro ragnatele, di strumentalizzarlo a favore della loro volontà di potenza e di perfezione o della loro smania dei primi posti, e si sarebbero vergognati di una sua richiesta di venerazione. E quando avesse chiesto amore, calore, aiuto e intimità, allora si sarebbero tirati ostilmente indietro e l'avrebbero espulso in una solitudine divina o infernale. Nonostante tutto, vuole provare. Domanda consiglio al suo cuore, che gli fa percepire le piccole gioie e dolori di ogni giorno. Di questo parlerà, in questo si nasconderà. E ora, voi uomini e donne in movimento, fermatevi guardate e meditate questo spettacolo. L'eterna sapienza che scruta le profondità di Dio e che, nata prima della stella del mattino, progetta i mondi e le loro vie, i destini e le strade di ogni cosa, guardate come tutto a un tratto si mette a balbettare e a raccontare come una bambinaia e come narra piccole storie, storie vere che si sono forse già verificate. C'era una volta un uomo che aveva due figli. E i bambini sgranano gli occhi e battono le mani e reclamano ancora un'altra storia. C'era una volta un seminatore che andò sul campo a seminare. 100 di queste storie e i bambini tengono fissi gli occhi e la bocca e trovano che è buffo ed emozionante. Ogni vicenda umana la si può convertire in simbolo e tutto ciò che la sapienza creò un giorno dalla sommità delle stelle oggi diventa per voi, dato che cammina travestita in mezzo all'umanità, uno sgabello sul quale ci si può alzare per sentire la sua voce.

Rosario Tronnolone ha proposto Il cuore del mondo, meditazioni di Hans-Urs von Balthasar, raccolte nel volume omonimo pubblicato da Jaka Book.

Edizione delle 11, buonasera da Franco Rossi. L'Italia intende sostenere misure contro coloro che, come i coloni volenti, fomentano l'odio e l'estremismo, come il ministro Ben-Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare dopo l'inaccettabile comportamento nei confronti di cittadini italiani. Approfitto per rispedire al mittente le dichiarazioni che lo stesso ministro ha fatto, inaccettabili per l'Italia e poco dignitose per Israele. Così la premier Giorgia Meloni in aula alla Camera nelle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo. A proposito dell'Ucraina, ha detto: sosteniamo la difesa dell'Ucraina, la nostra linea non cambia, però ha anche auspicato che si venga trovata una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli stati membri europei per portare il punto di vista del vecchio continente. È in questa direzione che continua a lavorare, ha aggiunto la premier Meloni. Nuova ondata di raid statunitensi in Iran. Teheran, dal canto suo, risponde: colpite basi americane in Kuwait, Bahrain, Giordania. Anzi, la Giordania ha affermato di aver intercettato 20 missili lanciati da Teheran. Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave si avventuri nello stretto di Hormuz. Il presidente Trump ha detto: noi ci fermiamo, ma ricominceremo la prossima notte se non accetteranno le nostre condizioni. Con la messa celebrata ieri sera nella Basilica della Sagrada Famiglia, Papa Leone XIV ha concluso la seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, a Barcellona, e si prepara a raggiungere il grande arcipelago dell'Oceano Atlantico nelle Canarie. Il primo evento sarà l'incontro con la realtà di accoglienza dei migranti a Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria. L'esercito israeliano ha rilevato lanci di razzi dal Libano e ha diramato un allarme invitando la comunità del nord del paese a cercare riparo. Seconda notte di scontri a Belfast dopo l'accoltellamento shock di un quarantenne imputato a un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti hanno dato alle fiamme case e veicoli lanciando un pogrom contro gli stranieri. Dura condanna del premier britannico Starmer. I populisti di Farage cavalcano le proteste alimentate anche da appelli diffusi sui social. Ultima notizia, stasera al via i mondiali di calcio più grandi di sempre, alle 21 allo stadio Azteca, il calcio d'inizio di Messico Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo che si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. È tutto, grazie per l'ascolto.

L'11 giugno la Chiesa festeggia la figura di San Barnaba, chiamato apostolo anche se non appartiene al gruppo dei dodici. È considerato inoltre come il primo vescovo della città di Milano. Al riguardo delle sue origini, la sua era una famiglia giudaica che si era trasferita sull'isola di Cipro, dove con ogni probabilità San Barnaba è nato nei primi anni del primo secolo d.C. Il nome che gli fu dato dalla propria famiglia era quello di Giuseppe.

Della sua infanzia e adolescenza non si conosce praticamente nulla, mentre è stato raccontato negli Atti degli Apostoli come Giuseppe si sia convertito al cristianesimo lasciando ogni attività terrena di commercio per seguire questa vocazione e portare la parola di Cristo e del Signore in ogni luogo della terra. Per la precisione, la sua conversione avvenne poco dopo l'episodio della Pentecoste e lo portò a sposare in pieno la fede cristiana, tant'è che decise di vendere tutti gli averi che si era faticosamente guadagnato nel corso della propria vita per donarli alla nascente Chiesa, affinché potesse operare. Venne battezzato prendendo il nome di Barnaba e diventando in pochissimo tempo uno dei personaggi più autorevoli della Chiesa Cattolica, che era ancora in una fase di nascita.

Fu tra i primi cristiani ad accettare e garantire sulle buone intenzioni dell'apostolo Paolo, che prima della conversione accaduta a Damasco e del relativo battesimo si chiamava Saulo ed era uno dei massimi persecutori dei cristiani. Uno dei primi compiti che venne assegnato a Barnaba fu quello di recarsi nella città di Antiochia per convertire la popolazione locale. La missione fu condivisa con lo stesso Paolo e fu un qualcosa di assolutamente nuovo, visto che fino a quel momento l'opera di evangelizzazione venne effettuata soltanto tra gli ebrei.

Paolo e Barnaba riuscirono a ottenere risultati straordinari, che tuttavia crearono dubbi e timori nella chiesa di Gerusalemme, tant'è che i due dovettero far ritorno e spiegare quello che stava avvenendo e come erano riusciti a convertire un così alto numero di persone. Chiarita la cosa, ripartirono immediatamente per evangelizzare altri popoli, incominciando dalla terra natale dello stesso Barnaba, Cipro, per poi spostarsi in tutta l'Asia Minore, ossia l'attuale Turchia.

intorno al 49 d.C. fecero nuovamente ritorno a Gerusalemme per presenziare un dibattito sulla necessità o meno di costringere i pagani convertitisi al cristianesimo di essere circoncisi. Barnaba e lo stesso Paolo erano contrari alla cosa ed ebbero ragione. Da qui si dividono le loro strade, con Barnaba che insieme a Marco Evangelista andò nuovamente a Cipro per rimanervi 3 anni.

Nel 53, insieme a Pietro, iniziò un viaggio che lo portò al centro dell'impero romano, Roma. Pietro vi rimase per porre le basi della Chiesa romana, mentre Barnaba partì praticamente subito alla volta dell'Italia del Nord e in particolare verso Milano, dove diede inizio alla conversione e alla costruzione della Chiesa di Milano, venendo così considerato il primo vescovo della città.

Tuttavia Barnaba non volle fermarsi nel centro milanese a lungo e dopo aver affidato a Antalone il compito di gestire la chiesa cristiana e quindi di essere lui il vescovo, ripartì per continuare nella sua opera di evangelizzazione. Un altro episodio legato alla vita di San Barnaba è relativo al suo arrivo, proprio lì a Milano, con una leggenda che parla di come lungo il suo cammino la neve si sciogliesse, consentendo ai fiori di sbocciare.

portò avanti la sua opera sino a quando nel 61 a Salamina, antica città della parte orientale dell'isola di Cipro, venne ucciso per mano di alcuni giudei che lo lapidarono. Secondo alcuni documenti, sembra che San Barnaba, nel momento in cui venne ucciso, avesse tra le proprie mani una Bibbia, segno della sua grande fede.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Non siamo stati noi, fuori dal senso di colpa. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Roberto Pasolini, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.

voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Così leggiamo nel libro della Genesi. Il tentativo di rimediare alla solitudine dell'uomo non riesce subito. L'Altissimo prova e riprova a plasmare ogni sorta di esseri viventi per estinguere il male di questa condizione di solitudine, ma niente e nessuno sembra in grado di colmare il bisogno dell'uomo finché non si giunge al dono dei doni, l'altro da sé uguale a sé. Dopo molti tentativi, tutti falliti, anche Dio sembra aver affinato la sua sensibilità nei confronti dell'uomo, giungendo finalmente ad intuire e a soddisfare il suo desiderio profondo. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò, gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore formò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Il sonno in cui l'uomo sprofonda è una sorta di anestesia necessaria per affermare che quanto sta per nascere è una realtà proveniente da Dio. L'uomo non fa nulla, eppure non è affatto estranea alla sua natura. L'uomo la avverte come sua. È significativo che la traduzione della Bibbia in lingua greca chiamerà addirittura estasi questo torpore, così indispensabile all'uomo per iniziare a uscire da se stesso, al fine di trovare pienamente se stesso, non più però in se stesso, ma nel mistero dell'altro. Allora l'uomo disse: «Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta». L'esclamazione con cui l'uomo riconosce di essere di fronte a un aiuto all'altezza del suo sguardo è splendida, ma non scevra da qualche ambiguità. Come osservano alcuni commentatori, il fatto che l'uomo non si rivolga alla donna, ma parli di lei in terza persona, lascia immaginare un riconoscimento solo parziale dalla sua alterità. In questa sofferta epifania della differenza umana possiamo già scorgere quel sospetto nei confronti dell'altro su cui si fonda ogni forma di violenza e di prevaricazione, come sveleranno i successivi capitoli della Genesi. D'altronde, l'autore sacro non nasconde che il cammino per uscire definitivamente dalla solitudine, a cui abbiamo poi dato il nome di amore, ha bisogno di radicarsi in una grande capacità di distacco e in una profonda libertà del cuore.

0: Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un'unica carne. Al termine di un processo di creazione graduale e avvincente, l'essere umano appare segnato da un insopprimibile desiderio di intimità con l'altro da se stesso, passione necessaria per non rimanere chiuso negli spazi angusti di una ingiusta solitudine. D'altronde, sapere di non bastare a se stessi non è una colpa, ma una grazia originaria. Ora, tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. Se la condizione di bisogno dell'uomo è descritta come qualcosa di cui non si deve avere alcun imbarazzo, è pur vero che, proprio quando ci sentiamo limitati e vulnerabili, possiamo compiere le scelte peggiori, stravolgendo il senso delle cose e cadendo nella trappola della rivalità. Nel racconto biblico entra in scena il serpente, il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto. Per descrivere il tratto di eccellenza di questo rettile, il narratore fa ricorso a un termine dal suono, in ebraico, simile a quello appena usato per denotare la nudità degli esseri umani, istituendo così una certa relazione tra la nudità e l'astuzia. La complicità lessicale tra i due aggettivi, entrambi riferibili sia al serpente sia agli esseri umani, suggerisce di pensare che la nudità sia una condizione bisognosa di essere interpretata in modo corretto. Secondo le intenzioni del creatore, può tranquillamente essere intesa come una confidente apertura all'altro, in una reciproca attenzione e disponibilità che diventa relazione di aiuto. Diversamente, se guardata con sospetto, può condurre a quella forma di astuzia con cui si cerca di suscitare nell'altro quello stesso imbarazzo che noi per primi non sappiamo come risolvere. È vero che Dio ha detto: «Non dovete mangiare di alcun albero del giardino». La furbizia del serpente consiste nel rivolgersi alla donna con una frase che, pur presentandosi in forma interrogativa, non è altro che una subdola affermazione. Infatti, più che attivare la coscienza critica della donna, il serpente vuole mettere in discussione la realtà delle cose stabilita dal Signore Dio. L'indicatore grammaticale che segnala le interrogative nella lingua ebraica, in questo versetto, non è presente, lasciando aperta la strada a un'altra possibile traduzione del testo. Dunque Dio avrebbe detto che non potete mangiare di ogni albero del giardino. Estendendo a tutti gli alberi quella limitazione che era riferita soltanto all'albero del bene e del male, il serpente sta tentando di stravolgere l'immagine di Dio, facendolo percepire non più come un alleato, ma come un temibile rivale. A pensarci bene, sono proprio così certe affermazioni travestite da domande che tutti pronunciamo o ascoltiamo nella vita quotidiana. Parole apparentemente innocenti, che sembrano solo descrivere la realtà delle cose, in cui però si cela il sospetto che Dio non ci stia donando una vita piena, ma solo un sacco troppo pieno di limitazioni e privazioni. Scopriamo di essere stati morsi dal serpente ogni volta che, chiacchierando con qualcuno o inabissandoci nei nostri pensieri, tutto a un tratto cominciamo a percepire le circostanze in cui ci troviamo terribilmente sfavorevoli e avverse. Di solito la nostra attenzione si concentra su qualche limite, una mancanza, una misura troppo modesta, una privazione, di fronte al quale il nostro desiderio di vita si sente frustrato. La parola ingannevole del serpente crea infatti una certa confusione tra l'albero della vita e quello proibito, che viene erroneamente collocato dalla donna al centro del giardino. Fuori metafora, ciò significa che il nostro cuore si avvelena quando la realtà non ci sembra più essere un'opportunità, ma solo un fastidioso impedimento. Ogni volta che percepiamo la vita più come privazione che come dono, stiamo anche noi scivolando nell'inganno del serpente, iniziando a credere che Dio non sia disposto a donarci qualcosa che ci spetta o di cui ci sembra di avere un assoluto bisogno.
1: Non siamo stati noi, fuori dal senso di colpa. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Roberto Pasolini, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi giovedì 11 giugno 2026. Notizie dalla Chiesa. Il Papa verso Las Palmas de Gran Canaria con la messa celebrata ieri sera nella Basilica della Sagrada Famiglia. Leone XIV ha concluso la seconda tappa del suo viaggio apostolico a Barcellona e ha raggiunto il grande arcipelago nell'Oceano Atlantico. Il primo evento, l'incontro con le realtà di accoglienza dei migranti. Alle 8:45 di stamattina il Papa è decollato dall'aeroporto internazionale Josep Tarradellas Barcelona El Prat per trasferirsi appunto a Las Palmas de Gran Canaria. Il Papa ha prima inaugurato la Torre di Gesù alla Sagrada Famiglia, faro aperto sul Mediterraneo, con uno spettacolo di una meraviglia travolgente. 120.000 persone nel cuore di Barcellona, la croce alla sommità della Guglia, alta 172,5 metri, illumina la notte e una corrente di luce pervade l'anima della Basilica di Gaudì, che appare come un ricamo nell'oscurità del cielo. Un'esplosione di bellezza nel ricordo dell'eredità umana e spirituale del maestro catalano. Primer l'amor, després la tecnica. Prima l'amore, dopo la tecnica. Leone XIV nella Sagrada Famiglia ha detto: non si può credere a Gesù e fare la guerra. Nella Basilica, catechesi fatta di pietre, di colori e di luce, il Papa ha sottolineato che chi crede non può uccidere innocenti né abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. Questa sera ha detto: ricordiamo che la croce di Cristo posta in cima a questa Basilica è la croce degli ultimi che diventano primi, dei peccatori che diventano santi, dei morti che risorgeranno. Leone XIV davanti alla Vergine di Montserrat ha detto: l'odio lasci il posto alla speranza e alla pace. Nel santuario, dove è custodita l'immagine dell'amore neta, il Papa ha accennato agli anni in Perù come rettore della parrocchia a lei dedicata. Dopo la recita del rosario ha ricordato che Gesù smaschera la violenza che può nascondersi nelle nostre parole e nei nostri atteggiamenti e ha invitato a deporre le corazze che induriscono il cuore, dicendo: rivestiamoci unicamente delle armi di Dio. Gli anziani sono maestri di una vita che non si misura con l'efficienza, l'ha detto il Papa in una lettera a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin al cardinale prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, Kevin Joseph Farrell, in occasione dell'incontro sulla pastorale degli anziani che si è tenuto ieri. Il Papa ha sottolineato il valore della fragilità come parte della meraviglia che siamo e come l'autentica cifra di un'esistenza si basi sulla capacità di amare e di lasciarsi amare. CEI, le priorità dei vescovi italiani per una chiesa missionaria, è stato diffuso Radicati e costruiti in Cristo, il testo conclusivo dell'82esima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani, che identifica le priorità per dare attuazione al documento di sintesi del cammino sinodale e per costruire una chiesa missionaria. Al centro dell'attenzione Kerigma, vita comunitaria, corresponsabilità diffusa e verifica della funzionalità delle strutture. Vietram, le suore amanti della Santa Croce in difesa della dignità degli esclusi. Al di fuori di Hanoi, nel nord del Vietnam, le religiose condividono l'amore di Dio nel promuovere e preservare la dignità umana di molti dei più emarginati, insegnando a prendersi cura di se stessi, con sostegno ai poveri e sempre un riferimento al cuore esteso di Gesù. Questa è la testimonianza che giunge dal Vietnam contemporaneo, dove le persone sono sempre più concentrate sui valori materiali e sul desiderio di ottenere rapidamente ricchezza, ma c'è un calo di attenzione per il bene comune e il riconoscimento della dignità umana, perché l'individualismo egoista causa l'emarginazione di coloro che ostacolano questi obiettivi. Notizie del mondo. In North Carolina è stata proposta una legge per legalizzare l'omicidio di una donna che vuole abortire e di chi la aiuta. Il conservatore repubblicano Kate Kidwell in North Carolina ha avanzato una proposta di legge che ambisce a vietare l'aborto in ogni fase della gravidanza. Nella proposta di legge l'aborto viene categorizzato come omicidio di primo grado, autorizzando l'utilizzo di una forza mortale se necessario. Si tratta di una proposta piuttosto controversa che difficilmente diventerà legge, tuttavia è di estrema rilevanza e si inserisce in un più ampio contesto di tentativi di limitare la possibilità di abortire negli Stati Uniti. Ci sono stati nuovi che difficilmente diventerà legge, tuttavia è di estrema rilevanza e si inserisce in un più ampio contesto di tentativi di limitare la possibilità di abortire negli

0: portuale di Bandar Abbas sull'isola di Keshman e nelle città di Mina Beshirik. In mattinata invece altre esplosioni hanno interessato la zona di Karaj, a circa 30 km da Teheran. In risposta, le forze della Repubblica Islamica hanno colpito diverse basi degli Stati Uniti in Giordania, Kuwait e Bahrain. Ieri Donald Trump aveva minacciato l'Iran dicendo che avrebbe pagato il prezzo per non aver accettato un accordo con gli Stati Uniti. Il presidente statunitense ha condiviso minacce e insulti contro la Repubblica Islamica sul suo social Truth. È successo dopo che tra ieri e l'altro ieri Stati Uniti e Repubblica Islamica sono tornati ad attaccarsi. Gli Stati Uniti avevano condotto 3 ondate di attacchi contro l'Iran, dopo che quest'ultimo aveva abbattuto un elicottero statunitense sopra lo stretto di Hormuz. L'ONU manderà i propri ispettori in Libano per verificare e documentare i crimini contro i diritti umani, l'ha annunciato Volker Türk, alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, sottolineando che la missione è stata concordata col governo libanese e che servirà a raccogliere informazioni su presunte violazioni e abusi del diritto internazionale. La verifica verrà fatta su tutti gli eventi del conflitto armato avvenuti dal 2 marzo in poi. Bill Gates ieri era a Capitol Hill per testimoniare sul caso Epstein. Il cofondatore di Microsoft ha testimoniato a porte chiuse davanti alla commissione di sorveglianza statunitense, ammettendo di aver sbagliato a frequentare il finanziere. Ha poi precisato di non aver mai assistito personalmente ad alcun comportamento che potesse fargli sospettare un coinvolgimento di Epstein in attività criminali. Stando alle sue dichiarazioni, Bill Gates avrebbe frequentato Epstein convinto che potesse aiutarlo a raccogliere fondi da grandi donatori, nonostante il finanziere fosse già stato condannato per prostituzione. Alla luce di quello che so oggi, capisco che se anche avesse procurato i donatori promessi alla Fondazione Gates, questo non avrebbe giustificato il fatto di essere associato a lui, ha aggiunto. In Albania migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro il resort di lusso di Jared Kushner. I cittadini albanesi hanno manifestato contro il progetto da 5 miliardi di euro legato al genero del presidente americano Donald Trump. La protesta è stata scatenata dalla posizione del resort vicino a una zona umida protetta e dalla mancanza di trasparenza del governo albanese nelle trattative con gli investitori stranieri. Luca Parmitano sarà il pilota della prossima missione NASA Artemis III. Luca Parmitano è un astronauta italiano, uno dei più famosi al mondo, ed è stato selezionato dalla NASA per pilotare il razzo della missione Artemis III a metà 2027. È una missione spaziale che testerà diverse tecnologie nell'orbita bassa della Terra per preparare il terreno al ritorno umano sulla Luna previsto nei prossimi anni.
1: Notizie dall'Italia. In aula alla Camera le comunicazioni della Premier Giorgia Meloni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Sui banchi del governo presenti Vice Premier Salvini Tajani, tra gli altri ministri Giuli, Pichetto Fratin, Valditara, Nordio, Calderone e Abodi. La Presidente del Consiglio alla Camera è dalle 9 di questa mattina e ci sarà fino alle 15:15 di questo pomeriggio, dove poi dalla Camera passerà in Senato. Meloni afferma sostenere Kiev e mantenere alta la pressione su Mosca, sia le sanzioni contro i coloni e Ben-Gvir. Alla Camera le comunicazioni in vista del Consiglio europeo si riflette anche sulla direzione delle relazioni tra Unione europea e Israele. La Premier questo pomeriggio in Senato andrà ad approfondire. I paesi Unione Europea possono localizzare centri per migranti anche fuori dall'Unione Europea, ma restano tenuti a rispettare le garanzie previste dal diritto comunitario in materia di asilo. È la posizione dell'Avvocata Generale della Corte di Giustizia Unione Europea, Laila Medina, nelle conclusioni sul protocollo tra Italia e Albania. Medina evidenzia che il protocollo e la normativa italiana di attuazione non sembrano contenere norme chiare e precise in grado di garantire l'insieme dei diritti previsti dall'Unione Europea, come la difesa, il rispetto della vita privata e familiare e rilascio immediato alla scadenza del termine di convalida del trattenimento. Di conseguenza, tali disposizioni possono incidere o modificare le garanzie procedurali minime previste dal diritto dell'Unione Europea. La sentenza della Corte è attesa nei prossimi mesi. La Questura di Palermo e il Comando Provinciale dei Carabinieri, su delega della Procura guidata da Maurizio De Lucia, hanno eseguito 8 fermi per contrastare, nell'immediatezza, l'escalation criminale che da novembre 2025 sta colpendo il territorio cittadino, che si trova nel mandamento mafioso di Tommaso Natale e San Lorenzo, come spiegano gli inquirenti in una nota. L'ultimo episodio violento risale alla notte scorsa e ha colpito per l'ennesima volta il deposito di Sicily Baycar. 3 reati contestati, la tentata estorsione e il tentato omicidio, aggravati dal metodo mafioso. Stop alla riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Preannunciata nei giorni scorsi, la decisione sarebbe stata

0: comunicata dal capo di gabinetto del Ministero della Salute Marco Mattei agli assessori regionali alla sanità. Soddisfatti i medici di famiglia, scatenata l'opposizione che denuncia un Parlamento estromesso dal dibattito, ma il lavoro va avanti, come confermano fonti del Ministero. I sindacati puntano ora al dialogo. Il governo accelera sull'intelligenza artificiale. Con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dei decreti attuativi, l'esecutivo compie un passo decisivo verso il regolamento europeo sull'IA e della legge 132 del 2025, definendo una disciplina per l'applicazione delle normative a livello nazionale e individuando una governance nel coordinamento tra Agenzia Nazionale per Cybersicurezza e l'Agenzia per l'Italia Digitale. L'Italia è la prima nazione che si dota di una normativa nazionale organica in materia, come sottolinea il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, che tra le misure approvate cita la novità della responsabilità civile per danni da IA. Piantedosi promette che l'intelligenza artificiale non sarà un grande fratello. Il provvedimento con cui il Teatro La Fenice di Venezia ha interrotto il rapporto di collaborazione con Beatrice Venezzi sarebbe nullo, illegittimo, inefficace e discriminatorio, è quanto sostiene la stessa direttrice d'orchestra, che martedì sera ha fatto recapitare, tramite i suoi legali, una PEC alla fondazione in cui comunica la decisione di impugnare il provvedimento. Il responsabile Colabianchi replica: nessun contratto firmato, siamo tranquilli e risponderemo con i nostri legali. Notizie locali: maltempo, alberi spazzati a terra dalla tromba d'aria, pellestrine, grandine grande come uova nel Trevigiano, oltre 110 interventi in Friuli Venezia Giulia. Il maltempo ieri si è abbattuto su diverse province del nord-est. Il territorio più colpito è stato Udine, tra alberi caduti, capannoni e tetti danneggiati dal vento e dalla grandine. Nel veneziano, appunto a Pellestrina, una tromba d'aria ha provocato la caduta di diversi alberi sulla strada. Ex Fiera, ritirata la donazione degli alberi ma il comune rilancia, c'è un altro benefattore. Il sindaco Basso annuncia che saranno piantate 125 piante, lo stesso numero che l'agronomo Daniele Zanzi voleva regalare alla città in ricordo dei tigli dell'ex Fiera. Electrolux, nuova mobilitazione dei sindacati, il 18 giugno sciopero e corteo fino alla prefettura. Le associazioni sindacali FIUM, FILM e WILM delle RSU si sposteranno dalla sede di Porcia fino in città per denunciare il taglio del personale proposto dalla multinazionale. Treni e cantieri, giugno nero tra corse cancellate e disagi, RFI avvia lavori sulla rete, pendolari e viaggiatori chiamati a verificare ogni giorno gli orari per effetto degli interventi. Inizia così l'estate di passione per i pendolari e i viaggiatori che si muovono sulla rete ferroviaria del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. I regionali sono attualmente più colpiti, sulla linea Venezia Santa Lucia, Udine Trieste e sulla Venezia Santa Lucia Treviso Belluno, diversi treni subiscono cancellazioni parziali o totali su date specifiche, con bus sostitutivi che coprono le tratte saltate, ma con tempi di percorrenza inevitabilmente più lunghi e senza possibilità di trasportare bici o animali di grossa taglia, eccezione fatta per i cani guida. Anche sul nodo di Pordenone Casarsa l'impatto è importante. È iniziato il conto alla rovescia per la sesta edizione del Trofeo Emozione, gara ciclistica in programma il 13 giugno nel Friuli Occidentale. La tappa è rivolta ai giovani talenti juniores che affronteranno un percorso di circa 130 km. La partenza è prevista da Vivaro, il traguardo sarà invece in piazza 20 settembre in centro Pordenone. Previsti cambi di viabilità per questa gara ciclistica. E per le notizie dal Bellunese, il sindaco respinge le dimissioni dell'assessore Marco Dal Ponte e conferma la fiducia nel suo operato amministrativo, nonostante la vicenda che ha coinvolto un familiare e la recente aggressione che ha scosso la comunità. Una decisione che arriva dopo un confronto diretto con l'assessore e una riflessione condivisa con i gruppi di maggioranza. Il primo cittadino non nasconde la gravità dell'episodio, ferma condanna e piena solidarietà alla persona aggredita, sottolinea, definendo quanto accaduto un fatto che ha ferito la comunità e che non può trovare alcuna giustificazione. Allo stesso tempo però il sindaco distingue nettamente il piano personale da quello istituzionale. Ricordiamo che uno degli aggressori è proprio il figlio di questo assessore che si sarebbe dimesso. Quindi, pur comprendendo le motivazioni che avevano portato Dal Ponte a rassegnare le dimissioni, ossia al padre del figlio, la scelta è stata quella di respingerle, riconoscendo appunto il suo buon operato. Ci sono anche diversi comuni del Bellunese tra i destinatari di contributi regionali per le aree montane più svantaggiate, dalla Val di Zolda a Selva di Cadore, passando per Cebiana, Tanto, Ospitale e Soverzene, piccoli centri che continuano a fare i conti con spopolamento, invecchiamento della popolazione e costi di gestione sempre più elevati. La Giunta regionale del Veneto ha approvato il provvedimento che definisce criteri e modalità per l'erogazione degli aiuti per il 2026, stanziando complessivamente 250.000 euro. Le risorse saranno destinate al sociale, al trasporto scolastico e alla manutenzione della viabilità, comprese le attività di sgombero neve e riscaldamento di edifici pubblici e scuole. La mobilità chiamata Trillo di Dolomiti Bus è arrivata in centro Cadore. Il servizio già operativo a Bellune Feltre viene esteso ai comuni di Pievi di Cadore, Calalzo, Domecce, Lozzo, Vico e Lorenzago. La sperimentazione è partita l'8 giugno scorso e proseguirà fino a giugno 2027, con copertura economica garantita da fondi europei. Dolomiti Bus precisa che si tratta di un servizio aggiuntivo che si affianca al trasporto pubblico locale, senza sostituire però le corse di linea. Dicono che la gente di montagna sia diversa, più forte, resistente e coraggiosa. Inizia così il video che dà voce e immagine al nuovo progetto di co-marketing promosso dalla Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi, presentato ufficialmente a Belluno, un'iniziativa finanziata dal Fondo Comuni di Confine, che punta a fare dello sport uno strumento di promozione territoriale, trasformando le società sportive provinciali in veri e propri ambasciatori della destinazione. Attraverso sport e identità si consolida un legame che va oltre il campo. Il contesto è quello del dopo Olimpiadi e del Giro, la promozione diventa così quotidiana. Essilor Luxottica avvierà le prime produzioni wearable in Italia nel quartiere generale di Agordo. Ai piedi delle Dolomiti entro il 2027 verranno quindi realizzati occhiali che in tempo reale consentono ad esempio di monitorare la salute, tracciare l'attività fisica o gestire le notifiche e i pagamenti, il tutto sincronizzandosi costantemente con lo smartphone. Notizie dal mondo dello sport, calcio, mondiali. Messi illumina entrando dalla panchina. L'Argentina c'è per i mondiali. Scaloni recupera la sua stella in amichevole. I media commentano: il campione è pronto. Nel frattempo non solo nuove norme, ma raddoppia anche lo stipendio degli arbitri, sempre in tema mondiale. Compenso base di 86.000 euro, più i bonus per l'eliminazione dirette, più spazio al VAR. E dal basket, storica rimonta sugli Spurs e i Knicks a un passo dal titolo NBA. Sotto di 29 punti i Knicks vincono 107-106 e vanno a 3-1. Di Aunobi il canestro decisivo. E dal tennis, Queens, Mboko si ritira dal singolare, incerto il doppio con Williams. Quest'oggi avrebbero dovuto affrontare la coppia Fernandez-Sigemund. Intanto Musetti ancora non ok, salterà anche il Queens, azzurro infortunatosi agli internazionali, si ritira dalla entry list. Coboglia Roma da re e ora testa la stagione sull'erba. Il romano finalista Roland Garros accolta il TC Parioli. Devo continuare così, questo il suo commento. Il Time inserisce Antonelli tra le 100 personalità più influenti dello sport 2026. La rivista USA commenta: ha già ottenuto 3 pole di fila come Schumacher e Senna. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi giovedì 11 giugno avremo possibili piogge residue. In giornata nuvolosità variabile. Nel pomeriggio sui monti possibile qualche rovescio sparso, che verso sera non si esclude possa interessare localmente qualche zona di pianura. Sulla costa pianura orientale sofferà borra moderata, sostenuta Trieste. Domani, venerdì 12 giugno, su pianure costa cielo sereno poco nuvoloso, sui monti variabile. Di notte primo mattino sul Carso a Trieste sofferà borino borra moderata. Poi in giornata entrerà la brezza. Tendenza per dopodomani, sabato 13 giugno, su pianure costa cielo sereno, sui monti poco nuvoloso al più variabile nel pomeriggio, venti di brezza e temperature nella norma del periodo. E proprio le temperature in questi 3 giorni in pianura toccheranno una minima di 11 gradi e una massima di 28. E noi allora, amici ascoltatori, concludiamo un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. E auguriamo a voi tutti una buona giornata, sempre in nostra compagnia. Radio Voce nel deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Il vescovo Eusebio di Cesarea, che è il primo storico della Chiesa, ci parla della sepoltura dell'apostolo Barnaba a Cipro e ci dice, ai suoi tempi, siamo nel IV secolo, che Barnaba volle essere sepolto portando sul petto il Vangelo di San Matteo. E Barnaba è stato uno strumento efficace della grazia di Dio. Quest'uomo, pieno di gioia nello Spirito Santo, volle accompagnare, volle in qualche modo presentare l'apostolo Paolo alla comunità cristiana. Volle rassicurare che ormai Paolo non perseguitava più i cristiani, e quindi ecco che lo Spirito Santo affiancò questi due super apostoli nell'opera della redenzione. Anche Barnaba, tanto dalla Chiesa occidentale quanto da quella orientale, è considerato come se fosse un apostolo. E vediamo le sue affermazioni, che troviamo specialmente negli Atti degli Apostoli. Sono affermazioni che ci indicano la totale apertura di Barnaba non soltanto ai fratelli, ma in modo particolare all'azione dello Spirito Santo. Ecco perché ogni volta che noi celebriamo la memoria dei Santi Apostoli deve in qualche modo ritornare nella nostra mente non soltanto a quello che loro hanno fatto, alle fatiche che hanno affrontato per portare in tutto il mondo l'annunzio della fede, ma poi la loro testimonianza personale di vita, una vita spesa totalmente per il Signore Gesù. E avete sentito ancora una volta il Santo Vangelo tratto appunto da San Matteo, la missione della Chiesa e la missione degli Apostoli in modo particolare, una missione che porta sicuramente la salvezza. Allora in questa festa domandiamoci se anche noi, come fu per lui, siamo aperti all'azione dello Spirito Santo, se ci lasciamo plasmare dalla presenza dello Spirito Santo, se noi ascoltiamo quello che lo Spirito Santo suggerisce a noi, ma in modo particolare la presenza dello Spirito del Signore suscita in noi il desiderio di unità, unità spirituale con Dio, unità spirituale con il nostro prossimo. E allora supplichiamo San Barnaba che ci aiuti sempre a ripensare ai primi passi della Chiesa, a quei passi pieni di tanta fede ma anche di tanta sofferenza, e a ripensare alla nostra vita, se veramente la vita nostra personale è incastonata in questo stupendo mosaico che è appunto la Chiesa, nostra madre. Sia lodato Gesù Cristo.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seni.
1: Buongiorno, benvenuti all'ascolto di Chiesa e Comunità. Gran Canaria accoglie Papa Leone XIV, giunto stamane alla Spalmas da Barcellona. Si attende a minuti l'incontro con le realtà di accoglienza dei migranti e poi il pontefice nella cattedrale di Sant'Anna incontrerà i vescovi, il clero, i religiosi e ancora ci sarà la messa allo stadio di Gran Canaria in serata. Una giornata che si prospetta densa di movimenti significativi, come sono stati significativi gli appuntamenti di ieri. Tra questi l'incontro con le realtà di carità e assistenza diocesane. Ieri pomeriggio era presente a quell'incontro Silvano Malini, giornalista dell'edizione spagnola di Città Nuova. Buongiorno Silvano.
2: Buongiorno, bentrovata Elena e a tutti gli ascoltatori.
1: Com'è andato l'incontro ieri? Com'è stato? Che cosa ti ha colpito di più?
2: Beh, c'era un clima di festa naturalmente come quando viene il Papa, ma mi ha colpito molto intanto come si sentiva rilassato, diciamo, in casa, come ha detto lui stesso, motivandolo per il fatto che è una chiesa agostiniana che tra l'altro aveva conosciuto molti anni fa, ma soprattutto per l'ambiente, perché appunto oltre alla comunità di agostiniani c'erano 92 realtà caritative di ambito diocesano che prestano il loro servizio nella zona, anche un quartiere vicino al centro con moltissima immigrazione e a volte non facile, ma davvero c'era un clima molto pacato, diciamo, in un certo senso di festa, ma più tranquillo che in altre manifestazioni qui in Spagna, forse anche per le caratteristiche un po' dei catalani. Poi naturalmente quello che ha detto il Papa, anche con questo, diciamo, espediente, no? Che si è stato proiettato un video di un bambino che è in una famiglia con carenze e ha deciso così di scrivere una lettera al Papa. Poi il Papa, il bambino effettivamente era presente e ha letto la lettera al Papa. La risposta è stata una cosa molto, molto simpatica, anche profonda, no? Perché le domande erano molto incisive. E questo è stata anche la possibilità di, poi dopo naturalmente, anche di rispondere in qualche modo alle inquietudini che tre rappresentanti di queste associazioni o entità nate a volte come Caritas in modo più istituzionale, a volte anche da persone che nelle parrocchie, per esempio del centro, come RELS, si vedevano che sempre di più c'erano persone per strada e si sentivano interpellate a fare qualcosa, no? E adesso è una realtà davvero che molto, molto grande, che si occupa delle persone che vivono in strada.
1: L'espediente con Renzo, questo bambino, l'incontro è stato però vero, appunto toccanti, come dicevi, sì. Le parole del Papa in risposta alle domande, a volte divertenti, a volte anche profonde, di questo bambino. Ecco, tra le risposte a te cosa è rimasto di più?
2: Mi ha colpito molto anche nella linea di quanto ha risposto anche a dei giovani il Papa nella veglia di preghiera del giorno prima.
1: Sì.
2: Questa, come dire, presentare l'esigenza del Vangelo, per esempio del perdono. Noi ha chiesto, per esempio, Renzo, questo bambino, appunto, ma bisogna perdonare sempre. Lui dice sì, però bisogna capire bene cosa significa perdonare, diceva il Papa, no? Che non significa dire che il male è stato giusto, né permettere che quelli che hanno fatto il male continuino a farlo e non dimenticare per forza, cioè una gradualità, soprattutto che viene anzitutto dal fatto che Dio perdona a noi e poi possiamo chiedere a Lui la grazia proprio in un atteggiamento che viene dall'amicizia con Gesù, come ha detto, no? Il Papa. E poi che Gesù ci chiede di perdonare, leggo testualmente, perché è l'unico modo di sperimentare la pace di Dio e guarire le ferite spirituali. E poi anche sentire un po' le storie delle persone che erano lì, alcune, no? Ad esempio, parlando lì dalle persone che stavano per entrare, no? Isabella, ad esempio, adesso lavora a Caritas, un'avvocata, no? Ma che diceva che anni fa lei è cominciato appunto dalla vita, no? Che Gesù si interpella nella vita quotidiana, dove lei vedeva proprio vicino alla Sagrada Famiglia che c'era, oltre alla coda dei turisti, c'era un'altra coda molto lunga che quella che anni fa appunto dall'aeroporto a volte mandavano direttamente gli stranieri che non avevano rifugiati magari o che venivano solo in situazioni molto difficili alla parrocchia della Sagrada Famiglia, e quindi si creava una coda e c'era una prima assistenza, no? E quindi lei tra i volontari che cercava di dare qualche risposta, e da lì poi ha sentito l'esigenza di poter implicarsi di più e quindi lavorare anche con il suo lavoro, mettendo il suo lavoro a disposizione di Caritas e anche della pastorale dei migranti con la quale collabora adesso.
1: Citavi la Sagrada Famiglia, Silvano, uno degli altri momenti attesi di questo viaggio era proprio la messa nella basilica
2: con la quale collabora adesso.
1: Citavi la Sagrada Famiglia, Silvano, uno degli altri momenti attesi di questo viaggio era proprio

0: e anche ovviamente il movimento che questo crea, eccetera, il rapporto con i turisti a volte non è del tutto semplice, ma tutte queste cose davvero sono passate in un secondo piano, soprattutto perché è venuto molto in rilievo la figura di Gaudí, sì. Appunto, questo architetto che è in fase di beatificazione, diciamo, no? Il processo è avviato, è già venerabile, dove si vedeva che appunto, come anche il Papa ha detto, no? È una catechesi fatta di pietra, di luce, è un esempio davvero frutto anche della vita spirituale di questo uomo, no? Vissuto in moto giusto cent'anni fa, proprio ieri, e quindi quel senso è una cosa che è motivo senz'altro di orgoglio per i catalani, per gli abitanti di Barcellona e anche di Sprone, no? Il Papa in ogni praticamente momento di questi giorni ha sempre messo in rilievo che di nuovo la vita cristiana e l'unità nella diversità, no? Anche se ci sono stati qualche tentativo di, diciamo, appropriarsi del messaggio del Papa da una parte o dall'altra, in termini soprattutto politici, no? Lui ha sempre sottolineato questo anche per le tensioni dell'indipendentismo di altre epoche, no? Quindi questo messaggio è stato recepito, direi, perché ci sono stati appunto dei tentativi isolati di voler strumentalizzarlo, ma lui davvero ha detto in un modo forte e molto credibile, soprattutto noi sappiamo tutto della sua credibilità perché si posiziona dal lato dei poveri e di quelli che soffrono per le guerre, quindi è una cosa che convince perché lui in prima persona lo testimoni. E quindi penso che il messaggio sia stato davvero recepito, poi anche con momenti di davvero anche direi commoventi, come la festa, diciamo la festa, la piccola celebrazione dopo la benedizione della torre, con una cerimonia di dove luci e musica, ma in modo anche molto intimo allo stesso tempo hanno davvero fatto corona questa celebrazione con lo spettacolo dei droni in cui si vedeva il volto di Gaudí muovendosi, guardando verso la sua opera, no? Questa è stata una cosa davvero commovente per tanti.
1: Ti ringraziamo davvero, Silvano, per essere stato con noi.
0: Grazie a te.
1: E si attende anche che l'ultima tappa, quella delle Canarie, del viaggio di Leone XIV, entri nel vivo. Teniamo l'attenzione anche su quello. Mentre proseguiamo con la puntata, vi proponiamo l'intervista realizzata da Giorgia Bresciani a Monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, appena eletto presidente della Commissione Episcopale per le Migrazioni e della Migrantes. Lo abbiamo interpellato per una riflessione, a cominciare dalle notizie drammatiche di questi giorni che hanno coinvolto lavoratori immigrati, dagli avvenimenti di Amendolara a quelli di Marsala, vicende che ci interrogano profondamente. E sentiamo allora Monsignor Lorefice.
2: Immediatamente la riflessione è che l'ennesima conseguenza della nefasta scelta che l'Occidente e la sua economia ha fatto, che è quella dell'idolo del profitto. È l'idolo del profitto che genera individualismo e soprattutto genera massimazione del denaro, che porta a queste conseguenze. Quella del caporalato è una sfida che è la stessa che in fondo semina ovunque anche scarti umani e conseguentemente anche la disumanità che abbiamo visto in questi giorni, soprattutto lì ad Amendolara. Se si riesce ad incendiare cinque corpi, è chiaro che questo è il risultato nefasto di questa mentalità, di questa deriva che credo sia tipica dell'Occidente.
3: Signor Lorefice, stiamo anche vedendo interventi legislativi in Italia e in Europa su rimpatri ed espulsioni che irrigidiscono ulteriormente le politiche migratorie dell'Unione e del nostro Paese. Da neopresidente della Commissione Episcopale per le Migrazioni e della Migrantes, che cosa dice su questo, diciamo, irrigidimento delle politiche migratorie?
2: credo che sia sotto i nostri occhi ormai, perché se la mobilità umana deve essere

0: solo nella cifra della emergenza e dell'invasione, chiaramente per una intenzione di strumentalizzazione politica per mantenere il consenso, agitare gli animi rispetto a chi sta venendo ad invadere, a portare delinquenza, morte, sopruso, mancanza di lavoro per noi dei nostri paesi. È chiaro che tutto questo non è altro che una narrazione nefasta che senza dubbio ha bisogno invece di un coraggio, la bellezza direi anche della libertà evangelica, prima di tutto per poter dire quali sono realmente i fatti, chi sono questi fratelli e sorelle che vengono, che cercano di approdare nelle nostre realtà europee, direi proprio così, di approdare, perché chiaramente se questi diventano per noi solo uomini e donne che invadono, noi abbiamo già negato l'esistenza, abbiamo negato la provenienza, abbiamo negato il volto, abbiamo negato che loro vengono da dove non si può non per alcuni aspetti costretti a fuggire, dalla povertà, dalle guerre che alla fine siamo noi occidentali che fomentiamo, direi anche a causa di come abitiamo noi occidentali la casa comune, e per questo stiamo anche noi inducendo cambiamenti climatici che aggiungono povertà a povertà, ma soprattutto le guerre. Io direi che questo è l'atteggiamento che noi dobbiamo avere, ridare la verità dei fatti e dunque la verità dei volti. Non si affronta così il tema migratorio, si affronta nel dialogo, cercando vere soluzioni, perché io occidentale mi posso muovere ovunque in tutto il mondo e perché un africano o un siriano non si può muovere, non ha il diritto alla mobilità che ho io, di scegliere di mettersi in moto. Dico che queste sono realmente veri problemi che dobbiamo saper guardare in faccia, ed eventualmente da qui la deriva del vecchio continente, la deriva dell'Occidente. È una crisi antropologica e secondo me è anche una crisi spirituale. Abbiamo realmente da guardare a come, alle scelte che stiamo facendo proprio per questa crisi antropologica. Non siamo più capaci di rimanere umani, non siamo più capaci di sentire battere un cuore umano nei nostri cuori, per cui il lucro, il potere prendono il sopravvento e direi che raffreddano i cuori e non riconosciamo più i volti degli altri.
1: Monsignor Lorefice, il viaggio di Papa Leone in Spagna che stiamo vedendo in questi giorni con appuntamenti, incontri molto intensi, include anche le significative tappe a Gran Canaria e Tenerife, che sono incentrate proprio sul tema dell'accoglienza dei migranti, la difesa della loro dignità, il diritto a scegliere, come anche lei prima diceva. E il 4 luglio il Papa si recherà anche a Lampedusa. È dunque un messaggio molto chiaro da parte del Pontefice?
0: Beh, mi pare che il Santo Padre, Papa Leone XIV, con la sua sobrietà di parola è capace però della forza delle parole evangeliche e dei gesti, dei segni. Certamente Tenerife credo che sia già uno dei segni chiari, ma oltremodo direi lo sarà proprio Lampedusa, perché è il 4 luglio e sappiamo che cosa che data è il 4 luglio anche negli Stati Uniti d'America, e lui invece sceglie di venire, e direi da questo punto di vista, come sta facendo anche con Magnifica Humanitas, il Santo Padre mette in circolo le parole del Vangelo, non può non fare questo, e la parola del Vangelo è segnata lì in Matteo 25, tra l'altro compiutamente ero profugo, ero straniero e mi avete accolto. Quello è il cuore del Vangelo, e il Papa non può non annunziare il Vangelo, e pone parole e segni del regno di Dio, e per questo sia ora in questo viaggio in Spagna, nelle Canarie, e il viaggio che farà il 4 luglio saranno una opportunità per noi tutti per riattingere al Vangelo, a maggior ragione se ci diciamo cristiani, perché questa è la questione. Molte volte i respingimenti, molte volte questa politica che è incapace di riconoscere i volti, si vanta anche, e lo abbiamo visto anche a quali sfere, si vanta anche di parlare nel nome di una fede, nel nome del cristianesimo, e il Papa invece con la sua forza, con la sua audacia, credo che sia un vero banditore del Vangelo, e il Vangelo non può essere su questo equivocato.
2: Era Monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, che ringraziamo. Ora voltiamo pagina. A Napoli si è svolta l'assemblea dei Salesiani per il Sociale, ce ne parla Don Francesco Preite, presidente nazionale di Salesiani per il Sociale.
3: Siamo molto contenti di come sia andata l'assemblea di Napoli, perché abbiamo visto una bella partecipazione, e in questi anni c'è stato un crescendo anche di non solo di quantità, quindi di partecipazione, ma anche di qualità delle relazioni che sono state in qualche modo presentate, ma anche del confronto emerso dall'assemblea di Napoli. Ci sembra che sia stato un ottimo risultato, una buona assemblea.
2: Come Salesiani per il Sociale siete impegnati nell'educazione. Allora, che cosa significa educare oggi, e che cosa significa soprattutto educare alla giustizia sociale?
3: Come Salesiani siamo, diciamo, alla vigilia della celebrazione del sistema preventivo, questo trattatello di Don Bosco che 150 anni fa ha scritto e ci ha lasciato in memoria, e credo che partire da quell'intuizione di Don Bosco, che ha voluto sintetizzare con questo piccolo trattato, sia importante oggi in un tema, in un clima, in un contesto nel quale molto spesso le fragilità giovanili emergono nella loro violenza, nella loro anche durezza di comportamenti. La strada che Don Bosco ci indica è quella della prevenzione. La prevenzione educativa certamente ha dei vantaggi rispetto alla repressione, sia a livello di contenimento della devianza minorile, ma soprattutto nella promozione di quella che è la dignità della persona, del giovane. Ecco, evitare che contesti o situazioni possano compromettere il presente e il futuro dei giovani è un'intuizione di Don Bosco, un'intuizione salesiana che è ancora oggi molto molto valida. Educare alla giustizia sociale allora significa tenere insieme l'attenzione al giovane e i suoi diritti, a poter anche essere compreso e capito non dalle ferite o dalle fragilità che un giovane può manifestare, ma soprattutto da quel seme che ogni giovane porta dentro di sé, dalle risorse, dalle possibilità, dalle opportunità che un giovane può esprimere oggi.
2: Uno sguardo di speranza, direi. Ecco, siete dalla parte dei giovani. Quali fragilità vi interpellano di più oggi e come proprio rispondete?
3: Ci interpellano diverse fragilità e siamo molto a contatto con i nostri educatori, i nostri operatori, i coordinatori delle opere sociali, che ci rimandano uno spaccato del vissuto giovanile da una parte preoccupante e dall'altra parte insomma da attenzionare diversamente. Una delle fragilità maggiori oggi come oggi è la salute mentale dei nostri giovani, e la nostra risposta non può che essere certamente la presenza attiva in mezzo ai giovani, l'ascolto attivo e quindi il sostegno accanto a loro, e poter in qualche modo dotare degli strumenti e anche delle possibilità per poter arginare questo problema, ma soprattutto in qualche modo valorizzare il potenziale di risorse che ogni giovane porta con sé.
2: È tutto per questa puntata, vi ringrazio per l'ascolto. Chiesa,

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: In Blu 2000 News.
1: Papa Leone XIV alla Palmas di Gran Canaria, terza tappa della sua visita in Spagna, incontra al porto di Arguineguín le realtà che accolgono i migranti che percorrono la rotta atlantica. Notte di attacchi Stati Uniti-Iran, 50 missili Tomahawk sulla Repubblica Islamica. Teheran lancia missili su Kuwait, Bahrain e Giordania e blocca lo stretto di Hormuz. Una figura autorevole la chiede la Premier Meloni per i negoziati tra Ucraina e Russia. Misure contro i coloni violenti e il ministro Ben-Gvir dopo gli insulti agli italiani. Buongiorno da Franco Rossi Studio e Gabriele Mileti in regia. Terza tappa, come avete sentito, della visita in Spagna di Papa Leone XIV e alla Las Palmas di Gran Canaria. Per noi in diretta Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a tutti da Arguineguín, un porto nell'isola di Gran Canaria dove Papa Leone ha atterrato attorno alle 10.45 ora locale, ha fatto un po' di strada per arrivare a questo porto. Siamo qui adesso all'incontro con la realtà di accoglienza dei migranti, che si occupano di servizi di accoglienza, di soccorso a loro. Ascolteremo testimonianze, il discorso del Papa che poi renderà un omaggio floreale alle vittime, ai migranti morti lungo questa pericolosissima rotta migratoria dall'Africa a questo arcipelago, poi benedirà una croce realizzata con i rottami delle barche dei migranti. Ieri sera a Barcellona una benedizione della Torre di Gesù Cristo, la più alta del complesso della Sagrada Famiglia, con il spettacolo di fuochi d'artificio e luci, ma anche un monito di Leone: non possiamo credere in Gesù, che puoi fare uccidere gli innocenti. Da Arguineguín è tutto per adesso.
1: Grazie a Paolo Fucili. Ed ora parliamo della rotta del Mediterraneo occidentale, una delle più pericolose secondo i dati dell'ONG spagnola Caminando Fronteras. Soltanto l'anno scorso sono morte oltre 3.000 persone che venivano dai paesi del Nord Africa occidentale. Cristiana Caricato.
3: Il molo di Arguineguín, primo approdo di Papa Leone alle Canarie, è anche il simbolo drammatico dei flussi migratori che vedono proprio le isole al largo del Marocco snodo della cosiddetta rotta atlantica. Il molo della vergogna, come fu ribattezzato dopo la crisi del 2020, quando in piena pandemia 3.000 migranti arrivati nel giro di una settimana fu impedito di entrare nel porto. Il tema delle migrazioni è al centro degli ultimi due giorni del Papa in Spagna, oggetto di una prova di forza tra sinistra e destra del paese, ma soprattutto emergenza che impegna la comunità ecclesiale da sempre in prima linea nel difendere i diritti e la dignità di chi fugge con il sogno di una vita migliore. La Chiesa spagnola ha appoggiato l'ultimo provvedimento governativo per la regolarizzazione di 500.000 migranti ispirato da un'iniziativa legislativa popolare, ma soprattutto insiste su una narrazione diversa che elimini paure e pregiudizi e tenga conto di una realtà che ha bisogno, soprattutto dal punto di vista economico, della forza lavoro rappresentata. Il flusso migratorio alle Canarie è in calo, 3.180 i migranti registrati nel 2026, nulla in confronto alle cifre degli anni passati, ma il problema rimane come la chiamata in causa dell'Europa alle sue responsabilità. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Golfo Persico, 50 missili Tomahawk lanciati sulla Repubblica Islamica. Teheran risponde e bombarda Kuwait, Bahrain, Giordania. Le guardie rivoluzionarie bloccano il porto di Hormuz. Raffaella Frullone.
4: Il cessate il fuoco è ormai praticamente privo di significato, è l'accusa lanciata dal Ministero degli Esteri di Teheran dopo i nuovi raid statunitensi. In una nota, il governo iraniano parla di attacchi illegali e criminali e attribuisce agli Stati Uniti la responsabilità di tutte le conseguenze della nuova escalation. Nella notte, infatti, Washington ha colpito strutture di sorveglianza, sistemi di comunicazione e difese aeree iraniane. Secondo il presidente Donald Trump, Teheran starebbe ostacolando i negoziati. La risposta iraniana non si è fatta attendere, missili e droni sono stati lanciati contro basi americane nella regione. Teheran inoltre annuncia che a fronte delle ripetute violazioni del cessate il fuoco, il corridoio marittimo da cui transita circa un quinto del commercio mondiale di petrolio e gas sarà chiuso fino a nuovo avviso. La Cina chiede ad entrambe le parti di fermare immediatamente le operazioni militari, ma sul terreno per ora prevalgono le armi. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ed ora ci spostiamo sul fronte medio orientale in diretta da Gerusalemme, la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti. Buongiorno Alessandra.
5: Sì, buongiorno. L'aviazione israeliana questa notte non ha partecipato ai bombardamenti americani sull'Iran, ma ieri il ministro della difesa Katz ha detto che la guerra di Israele contro l'Iran non è certo conclusa, e poi il governo Netanyahu rifiuta di vincolare un eventuale accordo tra Iran e Stati Uniti con la questione Libano, un fronte che rimane sempre molto caldo. Anche questa mattina ci sono stati dei raid israeliani nella parte sud, ma è stata ieri la giornata più pesante anche per il bilancio delle vittime, che sono saliti a 30, ci sono decine di feriti, ma soprattutto cresce anche l'emergenza degli sfollati. E Hezbollah da parte sua continua a rifiutare ogni negoziato diretto tra Israele e Libano, e continua anche a lanciare droni e missili contro le comunità di confine israeliane. E l'ultima allarme questa mattina, anche se il missile a corto raggio è stato intercettato prima di entrare in territorio israeliano. Gerusalemme,
1: a voi. Grazie ad Alessandra Buzzetti. Voltiamo pagina, parliamo purtroppo di un altro conflitto, quello ucraino. Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono al Ministero degli Esteri di Mosca per i colloqui dopo che i leader dei tre paesi hanno incontrato domenica a Londra il presidente ucraino Zelensky. Il punto di Alessio Ornandi.
6: Attacchi di droni nel sud della Russia, missili e velivoli senza pilota su 8 località ucraine. Lo stallo militare lungo la linea del fronte non ferma dal cielo il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev. Nella notte droni ucraini hanno colpito una raffineria a Krasnodar, provocando un vasto incendio che è stato spento. Le autorità locali parlano di 3 persone rimaste ferite dai detriti caduti su alcuni edifici residenziali. Dal Cremlino la risposta non si è fatta attendere. 2 missili balistici e 221 droni sono stati lanciati la notte scorsa su diverse zone dell'Ucraina, la maggior parte dei quali neutralizzati, hanno rivendicato le autorità di Kiev, annunciando di aver colpito ieri un impianto militare russo a 1000 chilometri dal confine con il supermissile Flamingo. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha fatto sapere che c'è stato un blackout alla centrale nucleare di Zaporizhia, rimasta senza alimentazione durante la notte a causa di un attacco a una sottostazione elettrica di riserva. Intanto, mentre gli ambasciatori di Francia, Germania e Regno Unito sono stati ricevuti questa mattina al Ministero degli Esteri a Mosca, il segretario generale dell'ONU, Guterres, ha invitato Putin e Zelensky a incontrare per porre fine al conflitto. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: La Premier Meloni questa mattina ha parlato alla Camera prima del summit europeo del 18 e del 19 giugno. Tra l'altro ha ricordato come sia necessaria una figura autorevole per i negoziati tra Ucraina e Russia. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi.
7: Sostenere Kiev e mantenere alta la pressione su Mosca, ma non formati che rischiano di spaccare l'unità. Si parte dall'Ucraina con critiche tutt'altro che velate a Francia, Germania e Gran Bretagna sul voler fare da soli e senza l'Italia esclusa.
8: Non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa.
7: Quindi l'Iran, senza citare Trump, nel suo intervento in Parlamento in vista del vertice europeo della prossima settimana, Meloni punta l'indice contro il regime in Libano su Hezbollah. Inaccettabili gli attacchi al contingente UNIFIL. Nello stesso tempo critica le azioni israeliane sul Libano e le parole di Ben-Gvir contro l'Italia, il paese delle ciabatte, rispedite al mittente. All'attacco invece le opposizioni che denunciano le carenze del governo in politica estera, l'appiattamento all'amministrazione Trump e l'incapacità di denunciare i crimini commessi da Israele in Medio Oriente. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Alberi spezzati, tetti scoperchiati, fa danni l'ondata di maltempo che ieri sera ha colpito alcune zone del nord, in particolare in Lombardia e Friuli. Beatrice Bossi.
9: Bisogna fare lo slalom tra gli alberi crollati sulla strada provinciale che attraversa il Varesotto. La Lombardia si è svegliata per fare la conta dei danni. Il maltempo ieri non ha dato scampo neanche al cemento a Bussolengo. In pochi minuti una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di una palazzina.
10: Abito qui a Bussolengo, 30 anni che siamo qua, non ho mai visto niente del genere.
11: Abbiamo visto tutto nero che arrivava veloce, tipo una tromba d'aria praticamente, e poi è cominciato a volare via tutto.
9: Anche la provincia di Milano è stata attraversata da piogge e temporali. A Novate la caduta di un albero sulla carreggiata ha travolto 2 motociclisti, fortunatamente rimasti illesi. A Legnano invece i campi si sono imbiancati di grandine. La neve è caduta davvero oltre i 2300 metri in Trentino Alto Adige. Anche il Friuli Venezia Giulia ha fatto i conti con il maltempo. In appena 30 minuti ieri i vigili del fuoco di Udine hanno risposto ad oltre 100 chiamate. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Stasera al via i mondiali di calcio più grandi di sempre, alle 21 allo stadio Azteca, il fischio di inizio di Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo che si svolgerà anche in Stati Uniti e Canada. Abbiamo così concluso, ringrazio Gabriele Mileti in regia e ricordo che questa edizione del Radio Giornale può essere riascoltata in podcast sulla piattaforma Play 2000. Da Franco Rossi, buona giornata.

0: vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo della dichiarazione dei redditi, perché è iniziata questa stagione fiscale, in realtà terminerà a fine settembre, il 30 settembre, ma c'è tanta affluenza soprattutto nei centri di assistenza fiscale per fare questa dichiarazione dei redditi. Ma chi deve farla? Quali sono le detrazioni, le deduzioni? Quali sono le opportunità per quanto riguarda le persone fisiche? Ne parliamo in questa prima parte della trasmissione con il coordinatore nazionale della consulta dei CAF, dei centri di assistenza fiscale, e presidente nazionale del CAF della UIL, Giovanni Angileri. Presidente, ben ritrovato e benvenuto. Innanzitutto, Buongiorno. Come sta andando la cosiddetta, io dico, campagna fiscale, perché insomma sono milioni e milioni di italiani che devono fare questa dichiarazione dei redditi in questo periodo, insomma in questi mesi?
2: Sì, parliamo di oltre 25 milioni soggetti che lo scorso anno hanno presentato un modello 730 all'Agenzia delle Entrate. Di questi 25 milioni, 20 milioni si sono rivolti ai centri di assistenza fiscale, alla intermediazione. Solo 5 milioni sono quelli che l'hanno fatta direttamente con il sistema della precompilata. Abbiamo preso appuntamenti noi già dal mese di aprile, da fine aprile, quando sono state pubblicate le precompilate, che abbiamo iniziato a prendere appuntamenti con i cittadini e a presentare già dal mese di maggio, dal 15 di maggio, i modelli 730, perché come diceva lei, prima viene presentato il modello 730, prima si riesce ad avere un rimborso, per cui tutte le dichiarazioni che noi trasmettiamo entro il mese di giugno con la busta paga del mese di luglio, il lavoratore dipendente avrà il rimborso, così come il pensionato entro con il cedolino di agosto, di settembre, riceverà il rimborso della sua dichiarazione dei redditi. Per cui i nostri uffici sono presi d'assalto, noi ormai lavoriamo con il sistema dell'appuntamento e non più con io vengo e mi faccio subito il servizio, per cui chiediamo ai cittadini, proprio per essere serviti meglio e per non attendere nelle nostre sale d'attesa, di prendere un appuntamento con i nostri uffici, in maniera tale da poter ottenere l'appuntamento e presentare la sua dichiarazione dei redditi.
1: Ecco, Presidente, lei è anche, appunto, come dicevo all'inizio, il coordinatore nazionale di tutti i CAF italiani, quelli autorizzati. È importante sottolinearlo, perché soprattutto in questo periodo si aprono tantissimi uffici, piccoli uffici, dove si fanno dichiarazioni dei redditi. È rischioso? Perché è rischioso?
2: È importantissimo rivolgersi a un centro di assistenza fiscale autorizzato. Come dicevo, i centri di assistenza fiscale hanno una autorizzazione e devono esporla nel proprio ufficio, quella autorizzazione. Quindi io chiedo ai cittadini, se vogliono stare tranquilli laddove trovano qui si fa la dichiarazione del reddito, di chiedere qual è l'autorizzazione ministeriale che hanno avuto per presentare quella dichiarazione, perché vedete, la responsabilità che il cittadino si assume qualche volta è due volte maggiore, perché spesso gli chiedono di avere il PIN del cittadino e gli trasmettono la dichiarazione come se l'avesse fatta il cittadino, senza assumersi nessuna responsabilità, qualche volta non avendo nemmeno le competenze, sbagliando la dichiarazione, poi l'Agenzia delle Entrate chiederà al cittadino gli eventuali errori che sono stati commessi nella dichiarazione trasmessa.
1: A proposito di errori, ci sono stati dei problemi quest'anno, sono stati risolti? Mi sembra che proprio il ruolo dei centri di assistenza fiscale è stato importante nei confronti dell'INPS. Che problemi ci sono stati?
2: Abbiamo avuto quest'anno diverse CU errate, purtroppo, perché abbiamo avuto circa 3 milioni di CU in un primo momento che l'INPS aveva sbagliato, e i CAF prontamente se ne sono accorti appena hanno scaricato le prime CU. Abbiamo chiesto all'INPS di intervenire e siamo riusciti, entro i tempi diciamo stabiliti, prima ancora che la precompilata venisse messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, a correggere i 3 milioni di CU errate. Interessavano maggiormente i lavoratori che avevano preso un'integrazione salariale e quindi per loro veniva un problema. Il problema era quello che non veniva calcolato come lavoro dipendente, per cui pagavano le imposte due volte quei lavoratori. Per cui, ottenuto questo risultato, che l'INPS si è accorto di avere sbagliato, siamo riusciti diciamo a riportare correttamente la CU di quei lavoratori. Così come purtroppo nelle ultime settimane siamo dovuti ricorrere a correggere, a far correggere all'INPS altre 270.000 CU perché avevano sbagliato con i decuis, insomma con i cittadini che purtroppo non ci sono più e che però hanno conseguito nel 2025 un reddito e quindi avevano presentato la dichiarazione del reddito gli eredi, e lì ci sono state degli errori perché non avevano rimesso nella CU le addizionali IRPEF che quei cittadini avevano pagato.
1: Questi sono stati gli errori, diciamo, da un punto di vista della struttura centrale, quindi dell'INPS. Invece, se io contribuente, io cittadino, dimentico qualcosa, posso correggere la dichiarazione dei redditi anche se l'ho fatta in un CAF in questi mesi?
2: Allora, se l'hai fatta in un centro di assistenza fiscale, sì, questo si può fare, la puoi modificare o annullare, addirittura la puoi annullare una sola volta. Se l'ha fatta il cittadino con il sistema della precompilata, la può annullare una sola volta, oppure poi dopo deve andare a presentare entro il mese di novembre la dichiarazione del reddito e quindi sostituire il 730 con redditi, perdendo tutti i benefici del modello 730. Per cui, diciamo, rivolgetevi al CAF, perché attraverso il CAF comunque avrete un'assistenza maggiore e la possibilità anche di intervenire nella eventuale correzione.
1: Ecco, Presidente, insomma, i CAF sono capillari e presenti in tutta Italia, lungo la penisola, non sono nei grandi centri, è importante dirlo, quindi sono al servizio dei cittadini, ma soprattutto c'è tutto un lavoro, spesso non se ne parla, ma insomma questa è la vostra stagione dove lavorano tantissime persone che sono state preparate nei mesi scorsi per questo appuntamento fiscale, c'è tutto un lavoro legato alla formazione che poi sfocia nella dichiarazione dei redditi, è così?
2: Guardi, noi facciamo più di 3 mesi di formazione da gennaio a marzo a tutti gli operatori, dove siamo obbligati, perché diciamo c'è un decreto che dice che tutti i centri di assistenza fiscale, tutti gli operatori devono fare almeno 30 ore di formazione professionale ogni anno, questo, e chi lavora per la prima volta 100 ore di formazione. Noi facciamo tanta formazione, per noi è un investimento, non è un costo la formazione, perché come dire, noi siamo un'organizzazione anche di rappresentanza sociale, il CAF della UIL, per cui siamo convinti che un lavoratore che è ben servito e appartiene alla nostra organizzazione si trova, come dire, ben rappresentato anche sotto l'aspetto fiscale e non solo su quello contrattuale, quindi ci sceglie e ci fa scegliere anche dalla propria famiglia.
1: L'ultima battuta, Presidente, diciamo le 3 strade per poter fare la dichiarazione dei redditi sono i CAF, di cui abbiamo parlato tanto, i professionisti, i commercialisti, ma anche la precompilata, che è la novità degli ultimi anni. C'è spazio per tutti?
2: C'è spazio sicuramente per tutti, su questo non c'è dubbio. La intermediazione attraverso i CAF ha la possibilità di avere come dire, una professionalità da parte dei nostri operatori. Il cittadino che la fa da sé deve essere digitalizzato e deve conoscere le norme, deve sapere cos'è una detrazione e cos'è una deduzione, insomma, ecco, che spesso non è di conoscenza di tutti i cittadini. Per cui noi diciamo sempre: rivolgetevi ai CAF perché sicuramente avrete un'assistenza migliore. Guardi, i numeri, gliel'ho detto prima, solo 5 milioni su 25 sono quelli che lo fanno da loro. Quest'anno si parla della precompilata semplice, però sappi che per fare la precompilata semplice, se io voglio leggermi le istruzioni, ci sono 132 pagine di istruzione. Quindi, come dire, io credo che
1: semplice,
2: questa
1: non
2: sia
1: per
2: la
1: tutti.
2: Ragione per cui i cittadini preferiscono rivolgersi anche ai centri di assistenza fiscale.
1: Grazie davvero al coordinatore nazionale della consulta dei CAF, dei centri di assistenza fiscale, presidente del CAF della UIL, Giovanni Angileri. Noi ci prendiamo qualche istante per un brano musicale e subito dopo entreremo nel dettaglio che cosa è possibile portare, scaricare quest'anno dalla dichiarazione dei redditi e soprattutto ci sono delle novità, quali quelle principali. Ne parleremo con un esperto, con la dottoressa Lara Michiori, responsabile del settore fiscale proprio del CAF della UIL.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Stiamo parlando della dichiarazione dei redditi, quanto è importante, lo abbiamo sentito dalle parole del coordinatore nazionale della consulta dei CAF, Giovanni Angileri, nella prima parte della trasmissione. Ora entriamo nel dettaglio per dare proprio delle spiegazioni concrete ai radioascoltatori. Lo facciamo con la dottoressa Lara Michiori, responsabile del settore fiscale del CAF della Will. Benvenuta, dottoressa. Allora, innanzitutto, qual è la novità più rilevante a suo giudizio in questa dichiarazione dei redditi 2026?
2: Allora, all'interno della dichiarazione ci sono ogni anno ci sono delle novità. Diciamo che quella un po' più impattante dal nostro punto di vista è quella relativa ai figli, o meglio è necessario fare una precisazione, perché per quanto riguarda i figli ci sono delle detrazioni per i figli fiscalmente a carico. Queste detrazioni sono state sostituite da un po' di anni dall'assegno unico universale che viene erogato dall'INPS, però questo assegno unico universale viene erogato dall'INPS per i figli fino al 21° anno di età. Poi dal compimento del 21° anno di età il genitore o i genitori usufruiscono delle detrazioni per i figli fiscalmente a carico, che fino allo scorso anno non vi era un limite d'età, quindi io potevo portarmi in detrazione un figlio di qualsiasi età purché fiscalmente a carico. Oggi invece è stata introdotta una importante chiusura, perché il figlio può essere portato in detrazione fino al compimento del 30° anno di età, tranne che non sia portatore di handicap, e allora a quel punto l'età non entra più in gioco. Però la cosa molto interessante è che è vero che io non posso più usufruire delle detrazioni per il figlio a carico se ho un figlio, supponiamo, di 31 anni, di 32 anni, però se è fiscalmente a carico, cioè se ha un limite reddituale pari a 2.841, io genitore posso portarmi in detrazione le eventuali spese che io sostengo per mio figlio, che potrebbero essere banalmente le spese sanitarie oppure le tasse universitarie oppure la locazione per uno studente fuori sede. Quindi diciamo che da una parte il legislatore ha posto una limitazione molto importante, che è quello del limite d'età, però dall'altra parte ha poi concesso un'apertura perché mi posso continuare a portare in detrazione le spese.
1: Spese di attività sportiva anche per i figli, anche lì si interviene, è possibile dimostrarle, insomma.
2: Certo, allora, diciamo che le spese per attività sportiva dilettantistica sono una spesa abbastanza rilevante, però parliamo di un limite di età, parliamo di figli comprese tra una fascia di età che va tra i 5 e i 18 anni, e mi posso portare in detrazione la spesa per ciascun figlio con un limite pari a 210 euro. Quindi se ho un figlio avrò un limite di 210 euro, se ho tre figli avrò 210 euro moltiplicato per tre. È chiaro che anche in questo caso dovrò dimostrare di aver sostenuto questa spesa, quindi dovrò avere la certificazione, e poi, poiché si tratta di un onere detraibile, dovrò anche dimostrare come ho sostenuto quella spesa. Quindi ci dobbiamo ricordare che il pagamento deve essere sostenuto con mezzi tracciati.
1: Abbonamento dei mezzi pubblici, questo per una platea un po' più anziana.
2: Guardi, l'abbonamento dei mezzi pubblici non viene preso molto in considerazione, invece dobbiamo dire che anche in quel caso si può avere un risparmio di imposta, non dico significativo, però comunque che può essere preso in considerazione, perché in questo caso il limite di spesa è pari a 250 euro, ma a contribuente. Quindi se noi abbiamo una famiglia dove ci sono tre abbonamenti, madre, padre e figlio, il limite è sempre pari a 250 euro. Quindi quando parliamo di queste spese è chiaro ed evidente che dobbiamo sempre fare un approfondimento, perché io non mi posso portare in detrazione una somma illimitata. Il legislatore pone sempre delle soglie massime oltre le quali non è possibile usufruire della detrazione.
1: Capitolo spese sanitarie, lì invece è molto ricco e interessante tutto il discorso. Perché?
2: Allora, diciamo che per quanto riguarda le spese sanitarie non vi è questo limite massimo come per la maggior parte delle spese, e io posso portarmi in detrazione le spese che sostengo per me e anche per i familiari fiscalmente a carico, quindi se ho il coniuge a carico posso portare in detrazione anche le spese del coniuge, se ho i figli mi posso portare anche le spese per i figli. È chiaro ed evidente che qui facciamo riferimento a un ventaglio di spese molto ampio, perché dobbiamo pensare non solo e semplicemente al farmaco, quindi allo scontrino della farmacia, ma dobbiamo pensare anche a quelle spese che sono più importanti, che sono le spese specialistiche, le spese per indagini, che possono essere analisi, radiografie, TAC, sussidi informatici, che può essere semplicemente una stampella piuttosto che la macchinetta della pressione, ma che può essere anche per una persona anziana anche l'apparecchio per l'udito, che sono normalmente delle spese molto ingenti, quindi in quel caso si ha un recupero notevole. Quindi che cosa noi diciamo sempre al nostro assistito? Di arrivare presso il nostro centro di assistenza fiscale con tutta quanta la documentazione. Chiaramente la documentazione deve essere supportata da fatture, da scontrini, lo scontrino deve essere uno scontrino parlante, ma anche la fattura deve essere una fattura parlante, cioè deve riportare la natura, la validità, la data, il codice fiscale del contribuente. E poi, quando non ci troviamo di fronte a spese sostenute presso il Servizio Sanitario Nazionale, dobbiamo dimostrare anche la tracciabilità del pagamento. E come la dimostriamo? La dimostriamo con la carta di debito, la carta di credito con cui l'abbiamo pagato, oppure in estrema ratio anche esibendo l'estratto conto bancario. Però perché diciamo noi chiediamo sempre tutta questa documentazione? Chiediamo la documentazione al cittadino perché in caso di controlli da parte di Agenzia delle Entrate il CAF deve essere pronto a rispondere, e il CAF, poiché appone il visto di conformità, cioè ci dà quella famosa conformità alla documentazione che ho esibito, il CAF è tenuto a chiedere tutta quanta la documentazione a corredo, che talvolta sembra anche un po' pesante per il cittadino, però è necessario precisare che noi poi lo malleviamo da qualsiasi tipo di controllo futuro.
1: Per quanto riguarda invece l'auto, ci sono delle novità da questo punto di vista? È possibile portare qualcosa, scaricare qualcosa?
2: Allora, per quanto riguarda l'auto, è chiaro che quando parliamo di spese per l'auto parliamo soltanto di spese per disabili, cioè il disabile può portarsi in detrazione la spesa che ha sostenuto, perché è quella, diciamo, quell'autovettura che è corredata da una serie di supporti che gli permettono poi di circolare. Quindi soltanto il soggetto portatore di handicap può portarsi in detrazione la spesa per l'autovettura, e può farlo ogni 4 anni, quindi ha una serie di agevolazioni, all'IVA agevolata, il bollo non lo paga, in più può portarsi in detrazione anche la spesa per l'autovettura.
1: Grazie davvero per questo sguardo su tutte le opportunità fiscali di questa dichiarazione dei redditi del 2026 a Lara Michiorri, responsabile del settore fiscale CAF della UIL. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare Livio Cosentini in regia, Fabio Cruciani per l'organizzazione, Donatella D'Amato per la produzione, e tutto da Giuseppe Caporaso, un augurio di una serena giornata.
0: Al vostro servizio.

te. Sarà il troppo poco guardarla. Dovrebbero prendere aria se vuoi conservarla.

L'11 giugno la Chiesa festeggia la figura di San Barnaba, chiamato apostolo anche se non appartiene al gruppo dei dodici. È considerato inoltre come il primo vescovo della città di Milano. Al riguardo delle sue origini, la sua era una famiglia giudaica che si era trasferita sull'isola di Cipro, dove con ogni probabilità San Barnaba è nato nei primi anni del primo secolo d.C. Il nome che gli fu dato dalla propria famiglia era quello di Giuseppe.

Della sua infanzia e adolescenza non si conosce praticamente nulla, mentre è stato raccontato negli Atti degli Apostoli come Giuseppe si sia convertito al cristianesimo lasciando ogni attività terrena di commercio per seguire questa vocazione e portare la parola di Cristo e del Signore in ogni luogo della terra. Per la precisione, la sua conversione avvenne poco dopo l'episodio della Pentecoste e lo portò a sposare in pieno la fede cristiana, tant'è che decise di vendere tutti gli averi che si era faticosamente guadagnato nel corso della propria vita per donarli alla nascente Chiesa, affinché potesse operare. Venne battezzato prendendo il nome di Barnaba e diventando in pochissimo tempo uno dei personaggi più autorevoli della Chiesa Cattolica, che era ancora in una fase di nascita.

Fu tra i primi cristiani ad accettare e garantire sulle buone intenzioni dell'apostolo Paolo, che prima della conversione accaduta a Damasco e del relativo battesimo si chiamava Saulo ed era uno dei massimi persecutori dei cristiani. Uno dei primi compiti che venne assegnato a Barnaba fu quello di recarsi nella città di Antiochia per convertire la popolazione locale. La missione fu condivisa con lo stesso Paolo e fu un qualcosa di assolutamente nuovo, visto che fino a quel momento l'opera di evangelizzazione venne effettuata soltanto tra gli ebrei.

Paolo e Barnaba riuscirono a ottenere risultati straordinari, che tuttavia crearono dubbi e timori nella chiesa di Gerusalemme, tant'è che i due dovettero far ritorno e spiegare quello che stava avvenendo e come erano riusciti a convertire un così alto numero di persone. Chiarita la cosa, ripartirono immediatamente per evangelizzare altri popoli, incominciando dalla terra natale dello stesso Barnaba, Cipro, per poi spostarsi in tutta l'Asia Minore, ossia l'attuale Turchia.

Intorno al 49 d.C. fecero nuovamente ritorno a Gerusalemme per presenziare un dibattito sulla necessità o meno di costringere i pagani convertitisi al cristianesimo di essere circoncisi. Barnaba e lo stesso Paolo erano contrari alla cosa ed ebbero ragione. Da qui si dividono le loro strade, con Barnaba che insieme a Marco Evangelista

Nel 53, insieme a Pietro, iniziò un viaggio che lo portò al centro dell'impero romano, Roma. Pietro vi rimase per porre le basi della Chiesa romana, mentre Barnaba partì praticamente subito alla volta dell'Italia del Nord e in particolare verso Milano, dove diede inizio alla conversione e alla costruzione della Chiesa di Milano, venendo così considerato il primo vescovo della città.

Tuttavia Barnaba non volle fermarsi nel centro milanese a lungo e dopo aver affidato a Antalone il compito di gestire la chiesa cristiana e quindi di essere lui il vescovo, ripartì per continuare nella sua opera di evangelizzazione. Un altro episodio legato alla vita di San Barnaba è relativo al suo arrivo, proprio lì a Milano, con una leggenda che parla di come lungo il suo cammino la neve si sciogliesse consentendo ai fiori di sbocciare.

portò avanti la sua opera sino a quando nel 61 a Salamina, antica città della parte orientale dell'isola di Cipro, venne ucciso per mano di alcuni giudei che lo lapidarono. Secondo alcuni documenti, sembra che San Barnaba, nel momento in cui venne ucciso, avesse tra le proprie mani una Bibbia, segno della sua grande fede.

Pensiero incompleto. Breve introduzione alle grandi domande della vita. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Gaetano Piccolo, pubblicato dalle Paoline Editoriale Libri, proposte al microfono da Mara Miceli.

Dobbiamo conoscere noi stessi. Gustare. L'Edipo Re di Sofocle descrive l'archetipo della ricerca della propria identità. Una ricerca che spesso vogliamo evitare perché può essere foriera di aspetti che non desideriamo riconoscere come nostri. Edipo cerca l'assassino del re di Tebe, senza sapere che quell'assassino è lui stesso. Egli ha inconsapevolmente ucciso il padre che lo ha generato e ha sposato sua madre. Per indagare sulla peste che ha colpito la città di cui egli è diventato re, Edipo interroga l'indovino Tiresia, che vede nel profondo delle cose, proprio in quanto cieco. Quando scopre la verità su di sé, si acceca, appunto perché quella verità è insostenibile. Pensare. Sono diventato una grande domanda per me stesso, affermava Agostino proprio mentre intraprendeva quel cammino di rilettura della propria vita, che sono le confessioni. Per Agostino si tratta di un cammino di conoscenza che può avvenire solo nella relazione con Dio. Le confessioni, infatti, sono innanzitutto una lode a colui che gli ha dato la possibilità di vivere e costantemente lo mantiene nell'esistenza. Per Agostino la conoscenza di sé e la conoscenza di Dio vanno quindi di pari passo, proprio perché l'oscurità che egli ritrova in se stesso può essere illuminata solo da colui che è la luce e che mi conosce fino in fondo, come recita il Salmo 138. Chiunque provi a guardare dentro di sé incontra un mondo molto complesso. Potremmo paragonare la nostra interiorità a un castello. C'è un ponte levatoio che mette in comunicazione con il mondo esterno e c'è un fossato che stabilisce una distanza da varcare, ma che non è dato a tutti attraversare. Le possibilità e le difficoltà di comunicazione dipendono proprio dal funzionamento di questo ponte e di questo fossato. Ed entrando nel castello troviamo tante stanze. Molte sono aperte, altre sono chiuse, misteriose. Sono i luoghi della nostra interiorità, nei quali preferiamo non entrare o che desideriamo tenere chiusi. E ovviamente ci sono anche le finestre e i balconi che permettono alla luce di entrare. Ci sono persino le terrazze e i tetti da cui possiamo ammirare il mondo esterno, contemplare il cielo, ma possiamo anche intravedere i nemici che si avvicinano. E come in ogni castello, ci sono anche le cantine e le prigioni, i luoghi più oscuri, quelli dove mettiamo le cose da dimenticare o dove ingabbiamo gli aspetti di noi stessi che non amiamo e che non vogliamo far emergere. Data questa complessità, è difficile che da soli possiamo comprendere tutto ciò che ci appartiene e ci caratterizza. Ci sono certamente aspetti pubblici della nostra vita che tutti conoscono o possono conoscere, per esempio i nostri dati anagrafici. Ma ci sono anche aspetti che conosciamo solo noi, i nostri segreti, i nostri pensieri, i nostri sentimenti più privati e personali, tutto ciò che custodiamo in modo prezioso. Ci sono però anche aspetti di noi che ci sono ignorati, mentre sono visibili agli altri. A volte non ci accorgiamo o non vogliamo vedere alcuni nostri comportamenti. Pensiamo per esempio al fatto che gli altri vedono il nostro volto, mentre noi abbiamo bisogno di uno specchio per guardarci. Abbiamo cioè bisogno di qualcosa che ci rimandi la nostra immagine. È possibile inoltre che ci siano aspetti così misteriosi di noi stessi da essere nascosti sia a noi sia agli altri.
La conoscenza di noi stessi cresce quindi nella misura in cui abbiamo il coraggio di indagare quello che gli altri vedono di noi e che ci è ignoto, o nella misura in cui approfondiamo quegli aspetti misteriosi che sono dentro di noi, anche se non ne siamo consapevoli. Proprio a causa di questa complessità, la conoscenza di noi stessi resta sempre parziale. Rimane dentro di noi come un desiderio che ci spinge, ma che resta sempre incompiuto. Una delle difficoltà maggiori nasce proprio dal fatto che in questa ricerca noi siamo sia il soggetto che indaga, sia l'oggetto cercato. Siamo così coinvolti in questo percorso che difficilmente le cose ci appariranno del tutto chiare. Mentre infatti ci conosciamo di più, comprendiamo di essere cambiati nella percezione di noi stessi. E pertanto la ricerca si apre di nuovo, in maniera indefinita. È possibile ed estremamente importante intraprendere quindi questa conoscenza di se stessi, pur con la consapevolezza che essa sarà sempre inevitabilmente incompiuta. Agire.

a immaginare di fare un viaggio dentro di te, nel tuo profondo. Quali sono le cose preziose che trovi e che ti farebbe piacere custodire?

Pensiero incompleto. Breve introduzione alle grandi domande della vita. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Gaetano Piccolo, pubblicato dalle Paoline Editoriale Libri, proposte al microfono da Mara Miceli.

0: Radio Voce nel Deserto. Appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi giovedì 11 giugno 2026. Notizie dalla Chiesa. Il Papa verso Las Palmas de Gran Canaria con la messa celebrata ieri sera nella Basilica della Sagrada Famiglia. Leone XIV ha concluso la seconda tappa del suo viaggio apostolico a Barcellona e ha raggiunto il grande arcipelago nell'Oceano Atlantico. Il primo evento, l'incontro con le realtà di accoglienza dei migranti. Alle 8:45 di stamattina il Papa è decollato dall'aeroporto internazionale Josep Tarradellas, Barcelona El Prat, per trasferirsi appunto a Las Palmas de Gran Canaria. Il Papa ha prima inaugurato la Torre di Gesù alla Sagrada Famiglia, faro aperto sul Mediterraneo, con uno spettacolo di una meraviglia travolgente. 120.000 persone nel cuore di Barcellona, la croce alla sommità della Guglia, alta 172,5 metri, illumina la notte e una corrente di luce pervade l'anima della Basilica di Gaudì, che appare come un ricamo nell'oscurità del cielo. Un'esplosione di bellezza nel ricordo dell'eredità umana e spirituale del maestro catalano. Primer l'amor, després la tecnica. Prima l'amore, dopo la tecnica. Leone XIV nella Sagrada Famiglia ha detto: non si può credere a Gesù e fare la guerra. Nella Basilica, catechesi fatta di pietre, di colori e di luce, il Papa ha sottolineato che chi crede non può uccidere innocenti né abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. Questa sera ha detto: ricordiamo che la croce di Cristo posta in cima a questa Basilica è la croce degli ultimi che diventano primi, dei peccatori che diventano santi, dei morti che risorgeranno. Leone XIV davanti alla Vergine di Montserrat ha detto: l'odio lasci il posto alla speranza e alla pace. Nel santuario dove è custodita l'immagine dell'amore neta, il Papa ha accennato agli anni in Perù come rettore della parrocchia a lei dedicata. Dopo la recita del rosario ha ricordato che Gesù smaschera la violenza che può nascondersi nelle nostre parole e nei nostri atteggiamenti e ha invitato a deporre le corazze che induriscono il cuore, dicendo: rivestiamoci unicamente delle armi di Dio. Gli anziani sono maestri di una vita che non si misura con l'efficienza, l'ha detto il Papa in una lettera a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin al cardinale prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, Kevin Joseph Farrell, in occasione dell'incontro sulla pastorale degli anziani che si è tenuto ieri. Il Papa ha sottolineato il valore della fragilità come parte della meraviglia che siamo e come l'autentica cifra di un'esistenza si basi sulla capacità di amare e di lasciarsi amare. CEI, le priorità dei vescovi italiani per una chiesa missionaria, è stato diffuso, radicati e costruiti in Cristo, il testo conclusivo dell'82esima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani, che identifica le priorità per dare attuazione al documento di sintesi del cammino sinodale e per costruire una chiesa missionaria. Al centro dell'attenzione Kerigma, vita comunitaria con responsabilità diffusa e verifica della funzionalità delle strutture. Vietram, le suore amanti della Santa Croce in difesa della dignità degli esclusi. Al di fuori di Hanoi, nel nord del Vietnam, le religiose condividono l'amore di Dio nel promuovere e preservare la dignità umana di molti dei più emarginati, insegnando a prendersi cura di se stessi, con sostegno ai poveri e sempre un riferimento al cuore esteso di Gesù. Questa è la testimonianza che giunge dal Vietnam contemporaneo, dove le persone sono sempre più concentrate sui valori materiali e sul desiderio di ottenere rapidamente ricchezza, ma c'è un calo di attenzione per il bene comune e il riconoscimento della dignità umana, perché l'individualismo egoista causa l'emarginazione di coloro che ostacolano questi obiettivi. Notizie del mondo. In North Carolina è stata proposta una legge per legalizzare l'omicidio di una donna che vuole abortire e di chi la aiuta. Il conservatore repubblicano Kate Kidwell in North Carolina ha avanzato una proposta di legge che ambisce a vietare l'aborto in ogni fase della gravidanza. Nella proposta di legge l'aborto viene categorizzato come omicidio di primo grado, autorizzando l'utilizzo di una forza mortale se necessario. Si tratta di una proposta piuttosto controversa che difficilmente diventerà legge, tuttavia è di estrema rilevanza e si inserisce in un più ampio contesto di tentativi di limitare la possibilità di abortire negli Stati Uniti. Ci sono stati nuovi attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran. Intorno alle 23:15 italiane di ieri, gli Stati Uniti hanno condotto diversi attacchi di autodifesa contro l'Iran. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, tra gli obiettivi colpiti ci sono stati postazioni radar e sistemi di difesa iraniana vicino allo stretto di Hormuz. Inoltre, il Pentagono avrebbe reso noto che gli attacchi costituiscono un atto di diplomazia coercitiva finalizzata a ottenere concessioni dall'Iran. I media iraniani hanno inoltre riferito che ci sono state esplosioni nella città portuale di Bandar Abbas sull'isola di Keshman e nelle città di Mina Beshirik. In mattinata invece altre esplosioni hanno interessato la zona di Karaj, a circa 30 km da Teheran. In risposta, le forze della Repubblica Islamica hanno colpito diverse basi degli Stati Uniti in Giordania, Kuwait e Bahrain. Ieri Donald Trump aveva minacciato l'Iran dicendo che avrebbe pagato il prezzo per non aver accettato un accordo con gli Stati Uniti. Il presidente statunitense ha condiviso minacce e insulti contro la Repubblica Islamica sul suo social Truth. È successo dopo che tra ieri e l'altro ieri Stati Uniti e Repubblica Islamica sono tornati ad attaccarsi. Gli Stati Uniti avevano condotto 3 ondate di attacchi contro l'Iran, dopo che quest'ultimo aveva abbattuto un elicottero statunitense sopra lo stretto di Hormuz. L'ONU manderà i propri ispettori in Libano per verificare e documentare i crimini contro i diritti umani, l'ha annunciato Volker Türk, alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, sottolineando che la missione è stata concordata col governo libanese e che servirà a raccogliere informazioni su presunte violazioni e abusi del diritto internazionale. La verifica verrà fatta su tutti gli eventi del conflitto armato avvenuti dal 2 marzo in poi. Bill Gates ieri era a Capitol Hill per testimoniare sul caso Epstein. Il cofondatore di Microsoft ha testimoniato a porte chiuse davanti alla commissione di sorveglianza statunitense, ammettendo di aver sbagliato a frequentare il finanziere. Ha poi precisato di non aver mai assistito personalmente ad alcun comportamento che potesse fargli sospettare un coinvolgimento di Epstein in attività criminali. Stando alle sue dichiarazioni, Bill Gates avrebbe frequentato Epstein convinto che potesse aiutarlo a raccogliere fondi da grandi donatori, nonostante il finanziere fosse già stato condannato per prostituzione. Alla luce di quello che so oggi, capisco che se anche avesse procurato i donatori promessi alla Fondazione Gates, questo non avrebbe giustificato il fatto di essere associato a lui, ha aggiunto. In Albania migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro il resort di lusso di Jared Kushner. I cittadini albanesi hanno manifestato contro il progetto da 5 miliardi di euro legato al genero del presidente americano Donald Trump. La protesta è stata scatenata dalla posizione del resort vicino a una zona umida protetta e dalla mancanza di trasparenza del governo albanese nelle trattative con gli investitori stranieri. Luca Parmitano sarà il pilota della prossima missione NASA Artemis III. Luca Parmitano è un astronauta italiano, uno dei più famosi al mondo, ed è stato selezionato dalla NASA per pilotare il razzo della missione Artemis III a metà 2027. È una missione spaziale che testerà diverse tecnologie nell'orbita bassa della Terra per preparare il terreno al ritorno umano sulla Luna previsto nei prossimi anni.
4: Notizie dall'Italia. In aula alla Camera le comunicazioni della Premier Giorgia Meloni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Sui banchi del governo presenti Vice Premier Salvini Tajani, tra gli altri ministri Giuli, Pichetto Fratin, Valditara, Nordio, Calderone e Abodi. La Presidente del Consiglio alla Camera è dalle 9 di questa mattina e ci sarà fino alle 15:15 di questo pomeriggio, dove poi dalla Camera passerà in Senato. Meloni afferma sostenere Kiev e mantenere alta la pressione su Mosca, sia le sanzioni contro i coloni e Ben-Gvir. Alla Camera le comunicazioni in vista del Consiglio europeo si riflette anche sulla direzione delle relazioni tra Unione europea e Israele. La Premier questo pomeriggio in Senato andrà ad approfondire. I paesi Unione Europea possono localizzare centri per migranti anche fuori dall'Unione Europea, ma restano tenuti a rispettare le garanzie previste dal diritto comunitario in materia di asilo. È la posizione dell'Avvocata Generale della Corte di Giustizia Unione Europea, Laila Medina, nelle conclusioni sul protocollo tra Italia e Albania. Medina evidenzia che il protocollo e la normativa italiana di attuazione non sembrano contenere norme chiare e precise in grado di garantire l'insieme dei diritti previsti dall'Unione Europea, come la difesa, il rispetto della vita privata e familiare e rilascio immediato alla scadenza del termine di convalida del trattenimento. Di conseguenza, tali disposizioni possono incidere o modificare le garanzie procedurali minime previste dal diritto dell'Unione Europea. La sentenza della Corte è attesa nei prossimi mesi. La Questura di Palermo e il Comando Provinciale dei Carabinieri, su delega della Procura guidata da Maurizio De Lucia, hanno eseguito 8 fermi per contrastare, nell'immediatezza, l'escalation criminale che da novembre 2025 sta colpendo il territorio cittadino, che si trova nel mandamento mafioso di Tommaso Natale e San Lorenzo, come spiegano gli inquirenti in una nota. L'ultimo episodio violento risale alla notte scorsa e ha colpito per l'ennesima volta il deposito di Sicily by Car. Tre reati contestati, la tentata estorsione e il tentato omicidio, aggravati dal metodo mafioso. Stop alla riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Preannunciata nei giorni scorsi, la decisione sarebbe stata comunicata dal capo di gabinetto del Ministero della Salute, Marco Mattei, agli assessori regionali alla sanità. Soddisfatti i medici di famiglia, scatenata l'opposizione, che denuncia un Parlamento estromesso dal dibattito. Ma il lavoro va avanti, come confermano fonti del Ministero. I sindacati puntano ora al dialogo. Il governo accelera sull'intelligenza artificiale, con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dei decreti attuativi. L'esecutivo compie un passo decisivo verso il regolamento europeo sull'IA e della legge 132 del 2025, definendo una disciplina per l'applicazione delle normative a livello nazionale e individuando una governance nel coordinamento tra Agenzia Nazionale per Cybersicurezza e l'Agenzia per l'Italia Digitale. L'Italia è la prima nazione che si dota di una normativa nazionale organica in materia, come sottolinea il sottosegretario la Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, che tra le misure approvate cita la novità della responsabilità civile per danni da IA. Piantedosi promette che l'intelligenza artificiale non sarà un grande fratello. Il provvedimento con cui il Teatro La Fenice di Venezia ha interrotto il rapporto di collaborazione con Beatrice Venezzi sarebbe nullo, illegittimo, inefficace e discriminatorio, è quanto sostiene la stessa direttrice d'orchestra, che martedì sera ha fatto recapitare, tramite i suoi legali, una pecca alla fondazione in cui comunica la decisione di impugnare il provvedimento. Il responsabile con la Bianchi replica: nessun contratto firmato, siamo tranquilli e risponderemo con i nostri legali. Notizie locali, maltempo, alberi spazzati a terra dalla tromba d'aria, pellestrine, grandine grande come uova nel Trevigiano, oltre 110 interventi in Friuli Venezia Giulia. Il maltempo ieri si è abbattuto su diverse province del nord-est. Il territorio più colpito è stato Udine, tra alberi caduti, capannoni e tetti danneggiati dal vento e dalla grandine. Nel veneziano, appunto a Pellestrina, una tromba d'aria ha provocato la caduta di diversi alberi sulla strada. Ex Fiera, ritirata la donazione degli alberi ma il comune rilancia, c'è un altro benefattore. Il sindaco Basso annuncia che saranno piantate 125 piante, lo stesso numero che l'agronomo Daniele Zanzi voleva regalare alla città in ricordo dei tigli dell'ex Fiera. Electrolux, nuova mobilitazione dei sindacati, il 18 giugno sciopero e corteo fino alla prefettura. Le associazioni sindacali FIUM, FILM e WILM delle RSU si sposteranno dalla sede di Porcia fino in città per denunciare il taglio del personale proposto dalla multinazionale. Treni e cantieri, giugno nero tra corse cancellate, disagi, RFI avvia lavori sulla rete, pendolari e viaggiatori chiamati a verificare ogni giorno gli orari per effetto degli interventi. Inizia così l'estate di passione per i pendolari e viaggiatori che si muovono sulla rete ferroviaria del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. I regionali sono attualmente più colpiti, sulla linea Venezia Santa Lucia, Udine Trieste, sulla Venezia Santa Lucia Treviso Belluno, diversi treni subiscono cancellazioni parziali o totali su date specifiche, con bus sostitutivi che coprono le tratte saltate, ma con tempi di percorrenza inevitabilmente più lunghi e senza possibilità di trasportare bici o animali di grossa taglia, eccezione fatta per i cani guida. Anche sul nodo di Pordenone-Casarsa l'impatto è importante. È iniziato il conto alla rovescia per la sesta edizione del Trofeo Emozione, gara ciclistica in programma il 13 giugno nel Friuli Occidentale. La tappa è rivolta ai giovani talenti juniores che affronteranno un percorso di circa 130 km. La partenza è prevista da Vivaro, il traguardo sarà invece in piazza 20 settembre in centro Pordenone. Previsti cambi di viabilità per questa gara ciclistica. E per le notizie dal bellunese, il sindaco respinge le dimissioni dell'assessore Marco Dal Ponte e conferma la fiducia nel suo operato amministrativo, nonostante la vicenda che ha coinvolto un familiare e la recente aggressione che ha scosso la comunità. Una decisione che arriva dopo un confronto diretto con l'assessore e una riflessione condivisa con i gruppi di maggioranza. Il primo cittadino non nasconde la gravità dell'episodio, ferma condanna e piena solidarietà alla persona aggredita, sottolinea, definendo quanto accaduto un fatto che ha ferito la comunità e che non può trovare alcuna giustificazione. Allo stesso tempo però il sindaco distingue nettamente il piano personale da quello istituzionale. Ricordiamo che uno degli aggressori è proprio il figlio di questo assessore che si sarebbe dimesso. Quindi, pur comprendendo le motivazioni che avevano portato dal Ponte a rassegnare le dimissioni, ossia al padre del figlio, la scelta è stata quella di respingerle, riconoscendo appunto il suo buon operato. Ci sono anche diversi comuni del Bellunese tra i destinatari dei contributi regionali per le aree montane più svantaggiate, dalla Val di Zolda a Selva di Cadore, passando per Cebiana, Tanto, Ospitale e Soverzene, piccoli centri che continuano a fare i conti con spopolamento, invecchiamento della popolazione e costi di gestione sempre più elevati. La Giunta regionale del Veneto ha approvato il provvedimento che definisce criteri e modalità per l'erogazione degli aiuti per il 2026, stanziando complessivamente 250.000 euro. Le risorse saranno destinate al sociale, al trasporto scolastico e alla manutenzione della viabilità, comprese le attività di sgombero neve e riscaldamento di edifici pubblici e scuole. La mobilità chiamata Trillo di Dolomiti Bus è arrivata in centro Cadore. Il servizio già operativo a Bellune Feltre viene esteso ai comuni di Pieve di Cadore, Calalzo, Domegge, Lozzo, Vico e Lorenzago. La sperimentazione è partita l'8 giugno scorso e proseguirà fino a giugno 2027, con copertura economica garantita da fondi europei. Dolomiti Bus precisa che si tratta di un servizio aggiuntivo che si affianca al trasporto pubblico locale, senza sostituire però le corse di linea. Dicono che la gente di montagna sia diversa, più forte, resistente e coraggiosa. Inizia così il video che dà voce e immagine al nuovo progetto di co-marketing promosso dalla Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi, presentato ufficialmente a Belluno, un'iniziativa finanziata dal Fondo Comuni di Confine, che punta a fare dello sport uno strumento di promozione territoriale, trasformando le società sportive provinciali in veri e propri ambasciatori della destinazione. Attraverso sport e identità si consolida un legame che va oltre il campo. Il contesto è quello del dopo Olimpiadi e del Giro, la promozione diventa così quotidiana. Essilor Luxottica avvierà le prime produzioni wearable in Italia nel quartiere generale di Agordo. Ai piedi delle Dolomiti entro il 2027 verranno quindi realizzati occhiali che in tempo reale consentono ad esempio di monitorare la salute, tracciare l'attività fisica o gestire le notifiche e i pagamenti, il tutto sincronizzandosi costantemente con lo smartphone. Notizie dal mondo dello sport, calcio, mondiali. Messi illumina entrando dalla panchina, l'Argentina c'è per i mondiali, Scaloni recupera la sua stella inamichevole, i media commentano, il campione è pronto. Nel frattempo non solo nuove norme, ma raddoppia anche lo stipendio degli arbitri sempre in tema mondiale, compenso base di 86.000 euro, più i bonus per l'eliminazione dirette, più spazio al VAR. E dal basket, storica rimonta sugli Spurs e i Knicks a un passo dal titolo NBA. Sotto di 29 punti i Knicks vincono 107-106 e vanno a 3-1. Di Aunobi il canestro decisivo. E dal tennis, Quinn Mboko si ritira dal singolare, incerto il doppio con Williams. Quest'oggi avrebbero dovuto affrontare la coppia Fernandez-Sigemund. Intanto Musetti ancora non ok, salterà anche il Quinn, azzurro infortunatosi agli internazionali, si ritira dalla entry list. Coboglia Roma da re e ora testa la stagione sull'erba. Il romano finalista Roland Garros accolta il TC Parioli. Devo continuare così, questo il suo commento. El Time inserisce Antonelli tra le 100 personalità più influenti dello sport 2026. La rivista USA commenta, ha già ottenuto 3 pole di fila come Schumacher e Senna. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi giovedì 11 giugno avremo possibili piogge residue. In giornata nuvolosità variabile, nel pomeriggio sui monti possibile qualche rovescio sparso, che verso sera non si esclude possa interessare localmente qualche zona di pianura. Sulla costa pianura orientale sofferà bora moderata, sostenuta Trieste. Domani, venerdì 12 giugno, su pianura costa cielo sereno poco nuvoloso, sui monti variabile. Di notte, primo mattino sul Carso a Trieste sofferà borino bora moderata, poi in giornata entrerà la brezza. Tendenza per dopodomani, sabato 13 giugno, su pianure costa cielo sereno, sui monti poco nuvoloso al più variabile nel pomeriggio, venti di brezza e temperature nella norma del periodo. E proprio le temperature in questi 3 giorni in pianura toccheranno una minima di 11 gradi e una massima di 28. amici ascoltatori, concludiamo un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. E auguriamo a voi tutti una buona giornata, sempre in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
5: Compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

sono per te. Alla scoperta dell'incontro che cambia la vita. Meditazioni di Don Gianni Carozza, biblista. Voce di Monia Parente.

All'esperienza del fallimento e del rifiuto, l'Evangelista Marco fa seguire il brano dell'invio in missione dei dodici. Prima di tutto notiamo che il testo del capitolo 6, nei versetti 7 e 12, è intessuto di verbi che hanno sempre Gesù Cristo come soggetto. È Lui che chiama i dodici, li manda, dal loro potere ordina. Anche a livello letterario c'è questa assoluta, impressionante centralità della persona di Gesù, in modo che l'andare dei dodici, il cammino della missione, è visto come l'irradiamento di Gesù attraverso i dodici. È l'irradiarsi di un centro, il riproporsi della presenza e dell'opera di Gesù nella persona e nell'opera missionaria dei discepoli. Sono importanti quei verbi che troviamo in apertura del testo. Allora Gesù chiamò i dodici e cominciò a mandarli. Quella chiamata è costitutiva della missione. Non si va in missione per irrequietezza spirituale, per vivacità intellettuale, per sovrabbondanza di buon cuore. Si va in missione perché Lui li chiamò. Lui li chiamò. Quella chiamata di Gesù è ciò che costituisce il mandato missionario, è la fondazione della missione e della identità di missionario dei dodici. Ancora un'altra annotazione. I dodici vengono mandati a due a due. Certamente il riferimento, perfino ovvio, è alla norma che ricorre per due volte nel libro del Deuteronomio, secondo la quale la testimonianza di almeno due testimoni decide l'attendibilità di quanto deposto e testimoniato. Ma in questo mandarli a due c'è forse anche un segno di comunione nella missione, un segno di quella novità di rapporti, di relazioni che il regno crea tra coloro che gli appartengono. In altri termini, non si dà una missione separata dalla comunione. L'evento missionario è di natura sua un evento comunionale, perché è un evento ecclesiale. Ed è interessante accorgersi come, alla fin fine, i dodici non abbiano niente di proprio da annunciare, non riferiscano una opinione soggettiva, un parere, ma parlano come dei messaggeri, come dei mandati, da cui deriverà il nome che segna la loro identità, apostoli. Quindi agiscono come dei mandati, come dei messaggeri per la decisione ultima del tempo escatologico di fronte alla presenza del regno. Bisogna poi notare come la missione abbia un volto. La cosa che più impressiona quando si viene a vedere sul testo qual è lo stile di questi missionari e di questa missione è la sua radicale sobrietà, o meglio, la sua povertà. In effetti, il pronunciamento di Gesù riguarda una serie di divieti: il vitto, il sacco, sia il sacco da viaggio, sia il sacco per raccogliere le offerte, il denaro, anche di poco valore. Che cosa può portare un missionario, secondo la visione proposta da Marco? È interessante e impressionante. Può portare due cose: le scarpe e il bastone. I calzari e il bastone, cioè soltanto ciò che serve per camminare. E ancora più precisamente ciò che serve per camminare su una strada difficile, ecco il bastone. Quando Gesù dice «preso il bastone», vuol dire che il cammino missionario è un cammino difficile, che è costantemente segnato dalla fatica. È normale la fatica nel cammino missionario, il molto faticare, il molto penare, per poco raccogliere.

certamente il volto della povertà dei mezzi umani, perché facilmente potrebbero portare ad amare di più la casa che la strada, la casa che la tenda, e anche perché facilmente potrebbero portare, per così dire, alla sedentarizzazione spirituale, mentale, del cuore. Tutte sedentarizzazioni pericolose e potrebbero tarpare le ali alla parresia evangelica, alla libertà evangelica dell'annuncio. Per questo il missionario deve essere leggero, come è leggero uno che ha molto da camminare e ha da camminare velocemente, e deve stare attento a recidere continuamente quel tessuto connettivo che può rischiare di imbrigliarlo e di trattenerlo. Nella stessa direzione vanno anche le indicazioni sull'ospitalità. L'ospitalità è certamente importante, ma finché risulta chiaramente un gesto di amore verso il Vangelo, in modo che non si contraggano personali dipendenze nei riguardi di chi che sia. Questa insistenza sulla grande sobrietà fino alla povertà di mezzi è per dire che la missione ha un solo volto, che non accetta di averne altri, neppure quello di chi ti ospita, di chi ti fa del bene, a meno che quel volto non sia anch'esso un vettore verso il Vangelo, perché l'unico volto della missione è il volto di Gesù Cristo, è il volto del Regno. In ultimo, la missione ha voce. La missione è l'annuncio della persona di Gesù, in cui il Regno si fa presente dentro la vita delle persone e della gente. L'annuncio missionario non è un annuncio etico, è invece un annuncio evangelico. È l'annuncio del Vangelo di Gesù Cristo, della buona notizia della presenza del Regno nella persona di Gesù, perché non siamo noi a cambiarci, non sono le esortazioni di per sé stesse che possono cambiarci. È l'incontro con Gesù, con la potenza della parola che ci converte, che ci cambia. E ancora, si fa anche riferimento a quello che i 12 in missione devono fare: scacciare i demoni, guarire i malati. Queste due cose nel Vangelo di Marco sono i primi due miracoli compiuti da Gesù. Il primo miracolo è stato la liberazione dal demonio nella sinagoga. Il secondo miracolo è stato la guarigione della suocera di Pietro. Si ripropone nell'annuncio e nei gesti dei missionari lo stesso annuncio e gli stessi gesti che hanno connotato la persona e il ministero di Gesù. Allora certamente la missione ha voce, ma la voce che ha è la stessa voce di Gesù che porta l'annuncio del Regno, che porta l'annuncio del Vangelo nella vita della gente.

sono per te. Alla scoperta dell'incontro che cambia la vita. Meditazioni di Don Gianni Carozza, biblista. Voce di Monia Parente.

Cari amici radioascoltatori, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto, oggi vogliamo proporvi, cari amici radioascoltatori, un'iniziativa molto interessante, curata dall'Associazione Alto Liventina, di cui abbiamo qui uno dei membri.

0: Cari amici radioascoltatori, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto, oggi vogliamo proporvi, cari amici radioascoltatori, un'iniziativa molto interessante, curata dall'Associazione Alto Liventina, di cui abbiamo qui uno dei membri fondatori, ovvero il maestro Sandro Bergamo.
1: Maggio 1937. Oggi agonizzo per il desiderio di Dio. La nostalgia è penetrata in tutta la mia anima. Come sento tremendamente che sono in esilio. Oh Gesù, quando verrà il momento desiderato? 1 giugno 1937. Oggi da noi c'è stata la processione del Corpus Domini. È uscito un fuoco dall'ostia santa e mi ha trapassato il cuore. Ho udito.
2: Qui è il mio riposo.
1: Una fiamma si è accesa nel mio cuore che mi ha trasformata completamente in Lui. Verso sera, Gesù mi ha fatto conoscere che tutto ciò che è terreno dura poco e tutto quello che sembra grande se ne va in fumo e non può procurare libertà all'anima, ma solo stanchezza. Felice l'anima che comprende queste cose e tocca la terra con un piede solo. Il mio riposo sta nell'essere unita a Te, oh Gesù. Tutto il resto mi stanca. Oh, come sento che sono in esilio. Vedo che nessuno comprende ciò che provo nel mio intimo, ma che Tu solo mi comprendi. Tu che sei nascosto nel mio cuore, eternamente vivo. 4 giugno 1937. Oggi è la festa solenne del Sacratissimo Cuore di Gesù. Durante la Santa Messa ho avuto una illuminazione sul cuore di Gesù. Ho capito di quale fuoco d'amore Egli arde per noi. È un mare di misericordia. E subito ho udito la voce.
2: Apostola della mia misericordia, annuncia al mondo intero questa mia inconcepibile misericordia. Non ti scoraggiare per le difficoltà che incontri nel farlo. Queste difficoltà, che così dolorosamente ti toccano, sono necessarie per la tua santificazione e per dimostrare che questa è opera mia. Figlia mia, sii diligente nello scrivere ogni frase che ti dico sulla mia misericordia. Questo devi fare per il grande numero di anime che se ne serviranno.
1: Oh Gesù, qualsiasi cosa tu vorrai fare di me, io ti amerò sempre, perché sono tua. Mi è del tutto indifferente se mi lasci qui, oppure mi mandi altrove. Sono sempre tua. Tu, che scruti ogni battito del mio cuore, sai che esso palpita esclusivamente per te, oh mio Gesù. Nulla riesce a spegnere la mia nostalgia per te. Io agonizzo dal desiderio di te, oh Gesù. Quando mi porterai nella tua casa?

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre.

0: la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo e sangue, l'anima e la vita del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la vita del tuo benedettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: sangue e acqua dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza. Amen.

Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

potrà sembrare forse deludente il fatto che già la semplice lettura del testo biblico sia vera preghiera. Forse perché siamo abituati a pensare che la preghiera come tale richieda doti importanti di concentrazione o di adeguata preparazione intellettuale. Il Signore ha donato la sua parola non ai biblisti, come se la cosa dovesse riguardare pochi cervelloni, ma a tutto il suo popolo. Il punto è che ognuno la capisce quanto può, e indubbiamente la completa comprensione del testo biblico richiede una preparazione non comune. Tuttavia, il Signore parla a ciascuno secondo quanto questi può ricevere e comprendere, non al di là di quel che può capire. Il primo scalino dunque della lectio divina consiste in una semplice operazione meccanica, la lettura del brano. Il brano può essere semplicemente quello proposto dalla liturgia della messa, oppure uno di propria scelta, direi non troppo breve ma nemmeno troppo lungo. La lettura di cui parliamo non è una lettura silenziosa, come quella alla quale siamo abituati noi moderni. È una lettura fatta con le labbra, non declamando, ma bisbigliando la parola che si legge. E forse è bene non farla in luoghi dove si potrebbe disturbare il silenzio o il raccoglimento. Questo semplicemente per costringersi a leggere lentamente. Infatti, la preghiera silenziosa è molto più veloce e per questo rischia di essere più superficiale. Inoltre, è una lettura che non si esaurisce nel trascorrere il testo da capo a fine una volta sola. Si legge e si rilegge, ritornando più volte sul testo già letto. Tuttavia, non si legge come se si studiasse, come cioè se si dovesse imparare. Piuttosto si legge per mettere in movimento il cuore attraverso l'intelligenza da noi esercitata nella comprensione del testo. È bene leggere e rileggere più volte il testo dall'inizio alla fine e quindi riprenderlo per singoli brani. Non è necessario sentirsi vincolati ad un particolare ordine logico, ma si può leggere semplicemente quel che più ci ha interessato della pericope. La lettura in questo modo può alternarsi con delle pause di silenzio, nelle quali si legge non più con la lingua, ma si ripete con il cuore. Così la parola viene custodita e in qualche modo assimilata. Per usare un esempio forse non molto elegante, ma sicuramente molto esatto, osserviamo che si parla, a proposito della lectio divina che qui stiamo esponendo, di una ruminatio verbi, di una ruminazione della parola. Ci comportiamo come gli animali che ruminano gli alimenti, masticando e rimasticando, inghiottendo e riportando in bocca la parola. Solo in questo modo i succhi vitali, per così dire, ivi contenuti, possono essere spremuti e assimilati. Dobbiamo poi ricordare sempre che la parola, anche solo letta, è quasi un sacramento che opera ciò che significa, agisce invincibilmente nel nostro spirito. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza avere compiuto ciò per cui l'ho mandata. Leggiamo nel libro del profeta Isaia. Dopo aver letto e riletto, possiamo dunque semplicemente ripeterci, anche senza leggere materialmente dal libro, le espressioni o perfino le singole parole che ci hanno impressionato o toccato il cuore. Non occorre immediatamente pensare o riflettere, questa è la meditazione che tratteremo tra poco. Qui mi limito ad osservare che anche rimanere in questa lenta ruminazione della parola è già preghiera e di ottima qualità, e possiamo rimanerci fino a quando non sentiamo di poter andare oltre.

Proseguiamo il nostro itinerario esaminando il secondo scalino della Lectio Divina, cioè la meditatio o meditazione. Innanzitutto vorrei ricordare un'affermazione di Sant'Ignazio di Loyola, il fondatore della Compagnia di Gesù. Egli, nel suo famoso libro degli esercizi spirituali, dice chiaramente che non è il molto sapere che sazia e riempie l'anima, ma il sentire e gustare intimamente. Con questo vuol dire che non dobbiamo diventare delle enciclopedie ambulanti e leggere pagine e pagine di fogli, nemmeno se si trattasse della scrittura santa. Leggiamo poco, ma leggiamo bene. Questo bene al quale vi invito consiste innanzitutto nel capire semplicemente ciò di cui si sta parlando nel testo, che può anche essere molto breve, come una parabola o un fatto compiuto dal Signore, oppure poche righe di San Paolo, insomma, quanto basta perché ci sia un senso compiuto. Se fate la meditazione sulla pagina proposta in quel giorno dalla messa, oppure sul Vangelo di quella settimana, va più che bene. Dicevo che si tratta innanzitutto di capire il meglio possibile quello che sta scritto. Stiamo tranquilli che il Signore ci parlerà lo stesso attraverso quel poco che capiamo. E quel che non capiamo oggi, lo capiremo sicuramente domani. San Bernardo diceva: non temere se bevendo non esaurisci la fonte. Essa rimane lì per tutte le volte che vuoi, ma tu accontentati di toglierti la sete.

0: Una volta che abbiamo capito quel che dice oggettivamente la pagina, facciamo un altro passo: cercare di capire quel che mi dice, ossia quel che significa per me, per la mia vita, quel che ho letto. Bisogna che ci siano come due poli. Da un lato la mia vita, il mio mondo, le persone che incontro, i miei problemi, le mie attese, e dall'altro la parola. La parola senza la vita sarebbe come una nuvola che passa alta e che non è di nessuna utilità alla terra. La vita senza la parola è come terra che rimane arida. Bisogna che tra la mia vita, intesa nel senso più concreto possibile, e la parola si crei una reciproca relazione, un dialogo. La parola chiarisce la vita, ma anche la vita chiarisce la parola, che altrimenti rimarrebbe del tutto astratta. Non dobbiamo pensare che non sia degno di Dio meditare sul vicino di casa che mi scoccia, sui figli che mi preoccupano, sul marito o la moglie. Tutto questo compone la nostra vita quotidiana, che deve appunto essere rischiarata. Quando vengono questi pensieri banali, non pensiamo subito che si tratti delle famose distrazioni. Può darsi infatti che Dio voglia parlarci proprio di queste cose tanto semplici, perché le orientiamo secondo la sua volontà e nella sua luce. Quindi ci sono due momenti da rispettare: che cosa dice il testo in generale e che cosa dice il testo a me. Noterete che spesso quel che il testo mi dice, e che potrebbe essere anche solo una parola o un'espressione che mi colpisce, mi fa riflettere, mi consola, non c'entra niente con il significato scientifico o oggettivo del testo. E tuttavia è ciò che io ho capito, che mi ha parlato, che mi ha toccato. E dunque la parola di Dio, quella parola che Dio voleva dirmi, e quindi va benissimo. E quando la parola ascoltata e assaporata vi parla, vi consola, vi porta alla gioia e alla pace, porta in voi un aumento, in qualunque modo, di fede, speranza e carità, state certi che era quel che Dio voleva dirvi. Rimanete lì, fino a che non vi siete pienamente saziati.
1: Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mare delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria.

0: perdonare i nostri colpi, servaci al fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Gesù sopra un monte si trasfigurò, gli apostoli

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena

0: grazie al Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.

0: Grazie.
1: Prega per noi.
0: Gesù nella cima.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio.

0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo l'allievo di figli di Eva, a te sospiriamo gemente e piangente in questa valle dell'acqua. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. Clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria.

0: Ladies and gentlemen, please hold the line. Sentio di tutte le grazie.
1: Prega per noi.
0: Aurora radiosa nei nostri giorni.
1: Prega.

ai giorni dei giovani. Difesa per la fede degli anziani. Salute dei nostri malati. Contro la triste dei carcerati.

Madonna delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre primorosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio, per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Voce nel deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore dura in eterno e dura dall'eternità. Questa grazia ci accompagna sempre e questa grazia, fratelli, è la nostra vita. Tu sei un dono di Dio. Tu sei un dono di Dio. Esisti perché ti ha amato. Esisti perché ti ha voluto. Esisti perché ha un progetto d'amore su di te. E tutto quello che lui permette, tutto in funzione della realizzazione di questo progetto, renderti partecipe della sua gloria eterna, non per i tuoi meriti, ma perché lui ti ama. E questa è l'unica ragione, fratelli. I santi hanno scoperto questa grande verità che ci deve accompagnare sempre, non solo a comprenderla, questa verità, ma a praticarla, a viverla. Essa è la nostra vita, come ci dice il salmista. La tua grazia, Signore, vale più della mia vita, perciò le mie labbra diranno la tua lode. Oggi la Chiesa fa memoria di un grande santo apostolo. Non era uno dei 12 apostoli, ma visse da apostolo, San Barnaba, che viene ritenuto essere nato a Cipro, nell'isola di Cipro. A 12 anni sarebbe stato mandato a Gerusalemme per essere educato nelle Sacre Scritture presso un grande maestro, Gamaliele, che fu maestro anche di San Paolo e facilmente anche di Santo Stefano. E qui forse parliamo al condizionale, perché documenti certi non ne abbiamo, si sono incontrati Paolo, San Paolo e San Barnaba. Voi ricorderete, come leggiamo negli Atti degli Apostoli, che quando ad Antiochia si sviluppò tantissimo la comunità, gli apostoli di Gerusalemme mandarono Barnaba a ispezionare quella comunità. E perché lo mandarono? Perché era un cristiano molto ragguardevole, era uno di quelli che aveva venduto anche il campo e aveva dato l'importo agli apostoli per soccorrere i bisognosi. E lì ad Antiochia San Barnaba pensò, dopo un certo tempo, di andare a chiamare Paolo a Tarso e lo portò ad Antiochia, dove rimasero insieme a istruire la comunità, perché tutti e due erano grandi esperti della scrittura. E quando un giorno il Signore, mentre si svolgevano il rito, una celebrazione di preghiera, lo Spirito Santo ebbe a dire, tramite qualche profeta che era presente, e non mancavano certo ad Antiochia: separatemi Paolo e Barnaba per la missione a cui li ho destinati. Così, dopo aver pregato e digiunato, la comunità impose le mani ai due apostoli e li inviò. E essi partirono proprio da Cipro, cominciarono da Cipro ad evangelizzare. Poi, quando iniziarono il secondo viaggio missionario, dal momento che nel primo viaggio il nipote di San Barnaba, Marco, l'evangelista Marco, si era separato da loro, San Paolo non lo volle più con sé, mentre San Barnaba volle portare con sé Marco. E successivamente ritroviamo che San Marco collaborò poi con San Paolo in alcune occasioni. E di San Barnaba si racconta che abbia evangelizzato in parte anche l'Italia e abbia finito poi i suoi giorni in un'isola della Grecia, a Salamina, dove si ritiene che ci sia il suo corpo, perché qualche secolo dopo lui apparve al vescovo di quell'isola e gli manifestò la sua tomba. Bene, fratelli, vedete come la Chiesa è sempre stata animata da annunciatori del Vangelo. E il Vangelo che ci propone oggi la Chiesa riguarda appunto l'opera di evangelizzazione, dove Gesù, rivolto ai suoi apostoli, dice: mentre andate strada facendo, predicate il Vangelo dicendo che il Regno dei Cieli è vicino. Cioè, che significa strada facendo? Che dobbiamo vivere col cuore rivolto all'evangelizzazione. Dobbiamo approfittare ogni istante, ogni occasione per annunciare l'opera di Dio. Non si tratta di fare un'organizzazione straordinaria per annunciare il Vangelo. Anche queste cose possono essere utili, ma è quel Vangelo che si fa tutti i giorni. Voi prendete per esempio i compagni di lavoro della stessa fabbrica che vivono l'uno accanto all'altro, ma sapeste quanti conversioni sono avvenute sui luoghi di lavoro? È vero anche che anche sui luoghi di lavoro tanti hanno perso la fede proprio a causa di incontri con altri con cui hanno lavorato gomito a gomito, perché quella goccia giornaliera scava la roccia oggi, domani, dopodomani, e anche se non vuoi l'altro accoglie. Quindi Gesù dice: strada facendo, cioè vivendo. L'evangelizzazione è la vita del cristiano, si vive evangelizzando. Quindi Gesù, e questo deve essere l'oggetto della vostra evangelizzazione. Annunciate che il Regno dei Cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. E non procuratevi oro, né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entrate, domandate chi la sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetevi il saluto. Se quella casa è degna, la vostra pace scende su di essa. La strategia di Gesù. Voi alloggiate in una casa, la famiglia vi accoglie, quella famiglia istruitela, quella famiglia poi chiami i parenti, amici, così la parola del Vangelo si spanda a macchia d'olio, perché in quei tempi non si poteva avvicinare tante persone contemporaneamente, e questa è la strategia, un accostamento di una persona all'altra, ma in una maniera profonda, potente. Signore Gesù, rinnovaggi nella Chiesa lo spirito missionario in ogni credente. Moltiplica in noi la tua presenza, manifesta quanto è potente la tua grazia e donaci di non chiuderci in noi stessi, ma di aderire a te come nostro Signore e Salvatore. Tu sei l'oggetto della nostra fede. Tu sei sei la via, la verità, la vita. Tu sei il dono di Dio. Tu sei il nostro Salvatore, ti sei caricato i nostri peccati, hai cancellato le nostre colpe, tu effondi su di noi lo Spirito Santo e tu sei la nostra eredità eterna. Signore Gesù, aprici il tuo, tu ci hai aperto il tuo cuore, donaci di entrare in questo cuore lasciandoci amare da te. Allora te gloria del tuo nome, tu che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, il tuo cuore è sempre vicino al cuore del Figlio tuo Gesù Cristo, ricolmaci della tua presenza. nella presenza del tuo amore di madre, e rivelaci il figlio tuo Gesù Cristo. Tu le annunciasti ad Elisabetta con un semplice saluto. Strada facendo, tu non andasti per annunciare, incontrando Elisabetta, la riempisti di Spirito Santo. Guida anche noi a quest'opera di evangelizzazione, potente e generosa, perseverante, che duri tutta la nostra vita, allo te gloria di Gesù tuo Figlio nostro Signore, che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. E strada facendo, fratelli, annunciate Gesù. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: 16 giugno recitiamo i Vespri nella memoria di San Barnaba Apostolo.
1: Nato nell'isola di Cipro, fu tra i primi fedeli di Gerusalemme. Predicò ad Antiochia e fu compagno di San Paolo nel suo primo viaggio apostolico. Fu presente al concilio di Gerusalemme. Ritornato in patria, vi predicò il Vangelo e vi morì.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia.
1: Inno. Esulti di gioia il cielo, risuoni sulla terra la lode degli apostoli.
0: Voi giudici del mondo, araldi del Vangelo, udite la preghiera.
1: Voi che aprite e chiudete le porte della vita, spezzate i nostri vincoli.
0: A un cenno vi obbediscono le potenze del male, rinnovate i prodigi.
1: Quando verrà il Signore, alla fine dei tempi, ci unisca nella gloria.
0: Sia lode al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Voi, miei discepoli, avete perseverato con me nell'ora della prova. Salmo 115. Ho creduto anche quando dicevo sono troppo infelice, ho detto con sgomento ogni uomo è inganno.
1: Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore.
0: Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli.
1: Sì, io sono il tuo servo, Signore. Io sono tuo servo, figlio della tua ancella. Hai spezzato le mie catene.
0: A te offrirò sacrifici di lode e invocherò il nome del Signore.
1: Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Voi, miei discepoli, avete perseverato con me nell'ora della prova.

0: Io sono in mezzo a voi come il servo di tutti. Salmo 125. Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia.
1: Allora si diceva tra i popoli: il Signore ha fatto grandi cose per loro, grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia.
0: Riconduci, Signore, i nostri prigionieri come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo.
1: Nell'andare se ne va e piange, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con giubilo, portando i suoi covoni.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Io sono in mezzo a voi come il servo di tutti.
1: Non vi chiamo servi, ma amici, perché vi ho rivelato quanto ho udito dal Padre mio. Cantico. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo.
0: In Lui ci ha scelti, prima della creazione del mondo, per trovarci al suo cospetto santi e immacolati nell'amore.
1: Ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del suo volere.
0: A lode e gloria della sua grazia che ci ha dato nel suo figlio diletto.
1: In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia.
0: Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere.
1: Il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra.
0: Nella sua benevolenza lo aveva in Lui prestabilito, per realizzarlo nella pienezza dei tempi.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Non vi chiamo servi, ma amici, perché vi ho rivelato quanto ho udito dal Padre mio.

Lettura breve. Noi rendiamo continuamente grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, nelle nostre preghiere per voi, per le notizie ricevute della vostra fede in Cristo Gesù e circa la carità che avete verso tutti i santi, in vista della speranza che vi attende nei cieli. Di questa speranza voi avete già udito l'annunzio dalla parola di verità del Vangelo, il quale è giunto a voi, come pure in tutto il mondo, e fruttifica e si sviluppa.

0: Annunziate ai popoli le meraviglie del Signore.
1: Annunziate ai popoli le meraviglie del Signore.
0: Proclamate in tutte le nazioni
1: le meraviglie del Signore.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Annunziate ai popoli le meraviglie del Signore.
0: Tutta l'assemblea ascoltava da Barnaba e Paolo i segni e i prodigi del Signore in mezzo ai popoli pagani.

tutta l'assemblea ascoltava da Barnaba e Paolo i segni e i prodigi del Signore in mezzo ai popoli pagani.

0: Intercessione. Rendiamo grazie al Padre che ci ha chiamati alla fede mediante l'annunzio del Vangelo. Ogni credente lo invochi.
1: Santifica la tua Chiesa nella verità, Signore.
0: O Dio della vita, che hai risuscitato dai morti Cristo, capo della Chiesa,
1: rendici testimoni della nuova vita che viene dal Vangelo.
0: Hai inviato il Figlio tuo ad evangelizzare i poveri.
1: Donaci la povertà di spirito per gustare le beatitudini evangeliche.
0: Il Messia da te mandato ha sparso la buona semente della parola.
1: Concedi un raccolto abbondante a quanti annunziano il Vangelo nella fatica e nel dolore.
0: Hai riconciliato a te il mondo nel Cristo.
1: Rivesti di misericordia e di santità i ministri della riconciliazione.
0: Confermaci nella fede della resurrezione e glorificazione del Figlio tuo.
1: E fa che i nostri fratelli defunti risorgano alla gloria.

0: Preghiamo. O Dio, che hai scelto San Barnaba, pieno di fede e di Spirito Santo, per convertire i popoli pagani, fa che sia sempre annunziato fedelmente, con la parola e con le opere, il Vangelo di Cristo, che egli testimoniò con coraggio apostolico, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Vi abbiamo trasmesso i Vespri nella memoria di San Barnaba Apostolo.

0: Cari amici radioascoltatori, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto, oggi vogliamo proporvi, cari amici radioascoltatori, un'iniziativa molto interessante, curata dall'Associazione Alto Liventina, di cui abbiamo qui uno dei membri fondatori, ovvero il maestro Sandro Bergamo, che secondo me vale la pena anche, se possiamo così dire, valorizzare al meglio. Noi lo presentiamo virtualmente, dopo toccherà a voi anche giudicarlo dal vivo. Penso che se dobbiamo riallacciarsi un po' per fare un contesto e inquadrare la cosa, dobbiamo parlare delle giornate del FAI. Immagino che tutti voi sappiate cosa sono le giornate del FAI. Sono le giornate in cui vengono aperte le dimore storiche in determinati periodi dell'anno che normalmente sono chiuse al pubblico. In questo caso l'associazione Alto Liventina ha fatto una giornata del FAI ante litteram, ovvero proponendo che cosa? L'apertura e la fruibilità di due scrigni che sono le chiese medievali di San Giovanni e la chiesa medievale di San Simone, entrambe a Pratta di Pordenone. Ecco, allora io non mi dilungo più di così, lascio subito la parola al maestro Bergamo. Ecco, grazie maestro per questa interessantissima proposta che merita la valorizzazione, e dopo anche a voi un plauso per il vostro encomiabile lavoro, perché tutta questa apertura viene portata avanti da personale volontario che, se non vado errato, comunque ce lo spiegherà lei, adesso questa apertura dovrebbe essere avvenire a carattere mensile. Prego maestro Bergamo.
1: Intanto grazie di questa opportunità. Sì, ecco, diciamo anche che noi abbiamo più volte tentato di suggerire al FAI di inserire queste due chiese nei suoi circuiti, ma senza successo, per cui ci siamo a un certo punto attrezzati. Battute a parte, prima di ogni altra cosa bisogna pensare che l'Associazione Culturale Alto Liventina per 30 anni, dal 1992 al 2021, si è occupata di promuovere la chiesa, queste due chiese, quella di San Giovanni in particolare, attraverso la rievocazione medievale che abbiamo organizzato per 30 edizioni nel giorno della festività di San Giovanni, il 24. Quella cosa ha fatto il suo tempo, però nel frattempo ha anche sensibilizzato tutta la comunità e anche chi nella comunità ha delle responsabilità, e ormai quasi 20 anni fa, fra il 2007 e il 2008, c'è stato un importante intervento di restauro alla chiesa di San Giovanni, a cui sono seguiti anche degli scavi archeologici che hanno dato grandi e interessanti risultati, per cui la nostra attività aveva raggiunto il suo scopo ed era il momento di gestire la cosa in maniera diversa, e quindi abbiamo pensato che una volta che avevamo raggiunto lo scopo di far conoscere e apprezzare queste due chiese, valeva la pena di metterle a disposizione del pubblico per, in senso culturale, turistico e anche pastorale. Questo è un progetto infatti che nasce in collaborazione, in convenzione con la parrocchia e con la collaborazione anche di altre associazioni come l'Avis, la Pro San Simone e il Centro Culturale Concina, che ci danno una mano fornendo anche loro del personale volontario.
0: Questa chiesa, professor Bergamo, innanzitutto dobbiamo anche per i nostri amici radioascoltatori, dobbiamo anche dire dove è collocata, perché la chiesa di San Giovanni è, per chi conosce, perché visto anche l'eterogeneità del pubblico che ci ascolta, la chiesa di San Giovanni si trova, se non vado errato, nella zona verso più che va nella zona verso il Veneto, giusto?
1: Nel capoluogo, Pratta, sì. Pratta, cosiddetta Pratta di Sotto, nella località San Giovanni, dove si ergeva la città medievale di Pratta col suo porto fluviale. San Simone invece sta a Pratta di Sopra, che era la
2: primitiva, il primitivo insediamento di Prata, prima che nel 200 venisse appunto trasferito sulle rive del Meduna. Ecco, non ho ancora detto in cosa consiste però questa valorizzazione che noi faremo. Ecco, con il personale volontario di queste associazioni noi apriremo ogni seconda domenica del mese, apriremo queste due chiese con orario che adesso nella fase estiva sarà dalle 16 alle 19, negli altri mesi invece sarà dalle 14 alle 18, e questo per ora, da marzo ad ottobre, come esperimento. Poi vedremo i risultati e valuteremo se ampliare l'orario o la quantità di aperture.
0: Allora, maestro Sandro, cosa hanno di... Allora, abbiamo parlato di due chiese, quindi adesso stiamo parlando soprattutto di San Giovanni. Ecco, quando nasce il culto nei confronti, e come mai sono state costruite proprio due chiese così antiche, dedicate a due santi, soprattutto San Giovanni è un santo molto sentito in zona, e San Simone, che diciamo la festa di San Simone, se non vado errato, ricorre a fine ottobre, se non vado errato, no?
1: Sì,
0: ecco,
1: esatto,
0: tra l'altro, no? Ecco, cosa hanno di particolare l'impianto di queste chiese, se hanno affreschi, se sono ancora, se praticamente viene praticato anche il culto cattolico?
2: Sì. Allora, sono due chiese consacrate e utilizzate una volta a settimana, San Simone per la messa prefestiva e San Giovanni invece una volta a settimana. In questo momento viene utilizzata il giovedì mattina per la messa che tutte le mattine viene celebrata e che è un po' itinerante fra le diverse chiese della parrocchia. Queste due chiese sono accomunate dal fatto di essere state costruite dall'ordine dei cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, poi di Rodi, poi di Malta, tuttora attivi questi cavalieri di Malta. Hanno San Giovanni di Gerusalemme, poi di Rodi, poi di Malta, tuttora

0: in quell'occasione i veneziani hanno rotto gli argini e lasciato le acque del Meduna, che era in piena, occupare il territorio del paese, e quindi le chiese sono rimaste sott'acqua per diverso tempo, poi alla fine non sono state più recuperate. San Giovanni si trova per fortuna in posizione elevata, quindi non ha avuto questo tipo di danno, e anche se poi il paese è stato ricostruito in altra zona dove l'acqua delle alluvioni non arrivava, nell'attuale piazza di Prata, siamo appunto in una posizione più elevata, quella chiesa è rimasta in funzione, come dimostrano sia i restauri sia la presenza di alcuni affreschi di epoca cinquecentesca, segno che il culto, la devozione si praticava ancora, perché ci sono degli affreschi votivi nella chiesa di San Giovanni molto interessanti, che sono datati della seconda metà del Cinquecento. La parte più interessante comunque sono le sepolture. Ci sono due arche molto interessanti, una in particolare con delle sculture di grande pregio della bottega di Andriolo de Sanctis, un lapicida veneziano che è stato autore anche dell'arca del Beato Bertrando, che si trova a Udine, anche di sculture all'interno della Basilica del Santo di Padova. E poi ci sono diverse altre sepolture con raffigurato in maniera scultorea colui che viene sepolto. Sono queste tombe o di cavalieri dell'ordine gerosolimitano, oppure, come nel caso delle arche, dei nobili di Prata. Gli scavi archeologici hanno dimostrato che sotto il pavimento c'erano oltre 20 tombe per quasi 80 corpi, perché poi venivano riutilizzate. Quella era la cappella gentilizia dei signori di Prata, la utilizzavano come sepoltura dei nobili pratesi, e questo ha dato poi grande materiale agli archeologi per studiare la storia di questa chiesa.
1: Allora, maestro Bergamo, sicuramente è una cosa interessante anche quello che state portando avanti. Avete già incominciato con le aperture, oppure questa sarà la prima apertura?
0: Questa sarà la seconda. Abbiamo cominciato a maggio e questa appunto la seconda occasione, che sarà tra l'altro per San Giovanni un'occasione molto particolare, perché si incrociano domenica 14 giugno questo ciclo di aperture con un'altra iniziativa che fa sempre capo all'associazione, che è l'Alto Livenza Festival, che quest'anno ha avviato anche una rassegna primaverile che affianca quella di inizio autunno, che è il periodo tradizionale del nostro festival. C'è questa rassegna Legami, che è fatta proprio di brevi concerti che si tengono in luoghi di particolare interesse culturale, storico, artistico, e tocca appunto a San Giovanni. Quindi il 14 giugno alle 16:30 c'è questo concerto dell'ensemble Abal Redon, che ha per titolo L'Orto degli Umili. Ora, in San Giovanni c'è l'associazione Centro Culturale Concina, che è nostra partner in questo progetto, da decenni ormai ha realizzato questo interessante orto dei semplici, ovvero questo orto dove ci sono le essenze utilizzate nella farmacologia medievale o anche nella cucina medievale. Ecco, c'è questo orto medievale con queste essenze, e il concerto in qualche modo è raccordato a questa attività, e ci sarà anche la presenza di un'esperta di medioevo e di cultura medievale, Erika Martin, che accompagnerà i visitatori dopo il concerto a visitare l'orto e a illustrare queste piante officinali che si trovano. Quindi l'appuntamento si presenta particolarmente ricco.
1: È particolarmente ricco, sì. E siccome, maestro, dobbiamo presentare anche la chiesa di San Simone, so che lei aveva

0: preparato anche un brano proprio curato dalla vostra, dal vostro coro, dal coro della, della Cappella Alto Liventina, esatto, ovvero il Priusquam Te Formare, sì, no? Ecco, se vogliamo presentare il brano, sì, che andremo a ascoltare,
1: allora,
0: che sono
1: intanto
0: come
1: questo,
0: intermezzo.
1: Questo brano si, l'abbiamo registrato nel 2009 ed è inserito in un DVD che abbiamo in occasione del, degli scavi archeologici e del restauro della chiesa che abbiamo, abbiamo registrato, contiene il proprio della messa per la solennità di, della Natività di San Giovanni Battista, quella del 24 giugno in cui noi organizzavamo la nostra rievocazione medievale. Ecco, abbiamo registrato tutto il proprio gregoriano, cioè i canti che, ven, che caratterizzano la messa in onore di San Giovanni. Questo è il graduale, cioè il brano che si fa in mezzo alle letture tra l'Epistola e il Vangelo.

0: maestro Bergamo. Abbiamo ascoltato il graduale, come mi aveva pienamente accennato prima, dedicato proprio alla festività di San Giovanni, per la messa di San Giovanni. Adesso il tempo a nostra disposizione comincia a diminuire. Dobbiamo presentare al nostro pubblico radiofonico anche la seconda chiesa oggetto di apertura e anche di fruibilità da parte di tutti gli interessati che vogliono approfondire e al meglio, diciamo, apprendere la spiegazione e tradurla anche in visione, perché la radio dà questa bellezza, la bellezza di immaginare quello che noi diciamo, no? Quindi uno parla, spiega e uno si immagina. No, adesso, cari amici radioascoltatori, ascoltiamo la seconda parte, ovvero la chiesa di San Simone, maestro Sandro.
1: Seconda chiesa, ma da un punto di vista cronologico è in realtà la prima, perché, come ho detto all'inizio, Prata nasce in riva al Sentiron. Poi nel 200 si sposta in riva al Meduna perché serve un fiume più capace, navigabile, perché ci sono delle situazioni economiche che adesso non abbiamo il tempo di descrivere, che invitano a costruire un porto fluviale, ma per quello serviva un fiume navigabile, il Sentiron non lo è. Quindi i signori di Prata si spostano lì. La chiesa di San Simone rimane comunque in piedi, sempre gestita dai cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, e in questo momento ha un aspetto più quattrocentesco, e quindi anche a vederla sembra essere venuta dopo di quella di San Giovanni, che invece è più trecentesca. La cosa bella della chiesa e più interessante della chiesa di San Simone sono sicuramente gli affreschi. Anche lì abbiamo un ciclo di affreschi devozionali sulle pareti, cioè affreschi che qualcuno del posto commissionava per ringraziare per una grazia ricevuta. Troviamo un San Valentino, per esempio, ce ne sono addirittura due a San Giovanni. San Valentino è molto presente perché era un santo che guariva da tante malattie, in particolare dall'epilessia. Ma il ciclo più interessante è sicuramente l'abside. L'abside contiene un ciclo di affreschi, la gran parte dei quali sono stati attribuiti a Pietro da Gorizia o Pietro Gorizio, che è anche autore degli affreschi che si trovano nella chiesa del castello di Caneva. Siamo nei primi anni del Cinquecento. Sono affreschi sovrapposti a degli affreschi sottostanti, e chi verrà a vedere riuscirà a cogliere facilmente qualche lacerto degli affreschi precedenti che emerge laddove l'affresco cinquecentesco è caduto. C'è una grandissima crocifissione che riempie tutta la parete dell'abside, una bellissima crocifissione col Cristo assieme ai due ladroni e con una serie di soldati sotto che fanno tutto ciò che noi leggiamo nel Vangelo, cioè quello che spezza le gambe ai ladroni, quello che con la lancia colpisce il costato di Cristo. È un pittore di impronta abbastanza popolare, Pietro da Gorizia, però questi affreschi sono estremamente interessanti. Ma la cosa più bella, io trovo, è che se alziamo gli occhi verso la volta dell'abside troviamo i consueti quattro padri della chiesa, Sant'Agostino, Sant'Ambrogio, San Gregorio e San Girolamo, con i simboli dei quattro evangelisti, ma immersi in una miriade di strumenti musicali. Ci sono angeli musicanti che suonano di tutto, suonano liuti, arpe, organo portativo, strumenti a percussione, trombe, ribecche, flauti. Ecco, è veramente un coro angelico di grandissimo interesse, anche perché ci aiuta a capire com'era la vita musicale dell'epoca, quali strumenti venivano usati e anche con quale tecnica venivano suonati. Questo pittore, pur nella relativa rozzezza del suo dipingere, è comunque preciso nella descrizione degli strumenti e anche del come vengono suonati, quindi sono veramente cose di grandissimo interesse. Si può cogliere poi l'occasione, quando si viene a San Simone, lì a 100 metri dalla chiesa, poco prima di entrare, c'è un'altra bellissima opera che è nel capitello cosiddetto Brunetta, che poi è nient'altro che l'abside di un'altra chiesa che è stata abbattuta negli anni 30 del Novecento, lasciando per fortuna in piedi però l'abside, la quale contiene un affresco che è niente meno che di Gianfrancesco da Tolmezzo, una Madonna col Bambino che è stata restaurata una decina d'anni fa, era il 2015, sempre con la collaborazione della nostra associazione e di altre associazioni di Prata, in particolare del Lions, e quest'opera è veramente un capolavoro di questo che è il più grande pittore friulano prima del Pordenone.
0: Maestro Sandro, allora chi troveremo per le persone che vengono? Innanzitutto direi un attimino di posizionare e inquadrare questi luoghi di culto oggetto di riapertura. San Simone, per chi viene da Pordenone, percorrendo la Pordenone d'Erzo, facciamo un'indicazione proprio geografica, arrivando alla grande rotonda che proseguendo si va dritti verso d'Erzo, girando
1: a
0: destra.
1: Sulla destra per arrivare
0: a Prata.
1: A San Simone.
0: Esatto.
1: Mentre invece per quanto riguarda la chiesa di San Giovanni si arriva nella piazza di Prata, ci si tiene verso la sinistra, verso sud-est.
0: Dal centro di Prata.
1: Se si va su Google Maps si trovano entrambe.
0: Adesso abbiamo anche questa grandissima comunità, quindi per chi viene da Pordenone c'è questo, per chi viene dalla parte del Veneto, quindi Oderzo, è il senso opposto, perciò sono molto facili da raggiungere. Ecco, chi troveremo ad accoglierci, Maestro Sandro?
1: Troverai i volontari nell'associazione, abbiamo delle associazioni che ho citato prima, abbiamo formato una squadra di una quindicina di persone, ci si ruota due alla volta, due da una parte e due dall'altra, e forniranno anche un minimo materiale informativo che abbiamo predisposto, un pieghevole con le quattro notizie principali su queste chiese. Poi già nel sito della nostra associazione c'è già qualcosa sulla chiesa di San Giovanni che abbiamo tratto da quel DVD di cui parlavo prima, e col tempo contiamo di produrre materiale anche per la chiesa di San Simone.
0: Ecco, queste chiese all'interno hanno anche banchi per le funzioni religiose, oppure sono, diciamo,
1: come dicevo, sono chiese utilizzate per il culto, sia pure una volta a settimana, e quindi sono assolutamente attrezzate anche da quel punto di vista.
0: Pensate anche di fornire di organi?
1: Ah, questo no, non dipende da noi, non siamo i proprietari della chiesa. Certo che sarebbe bellissimo poter posizionare con le chiese un piccolo organo.
0: Sì, anche
1: positivo.
0: Se il repertorio vostro, il repertorio gregoriano in generale, un repertorio per un coro a cappella, quindi senza l'accompagnamento strumentale,
1: certo,
0: di conseguenza c'è la bellezza della voce.
1: Si può fare. Anche se la chiesa è quattrocentesca, si può fare comunque della polifonia.
0: Sì.
1: Un piccolo organo positivo ci starebbe, che sarebbe, come si dice, la morte sua.
0: Ah, beh, sicuramente. Quindi un plauso alla vostra associazione, Maestro Sandro.
1: Un plauso anche alla parrocchia che ha appoggiato in tutta questa iniziativa, ci sostiene, ha messo a disposizione le chiese, ha capito il valore di questo progetto.
0: Diciamo che tireremo le somme più avanti, visto che questa apertura da straordinaria diventerà, tra virgolette, ordinaria, a carattere mensile. Ecco, cosa pensate, la seconda domenica di ogni mese?
1: Sì, sempre, l'abbiamo scelta non per caso, ma perché la seconda domenica del mese si tiene il mercatino dell'antiquariato a Porto Buffolè, che è lì.
0: E quindi è vicino.
1: Uno può, un visitatore può riempirsi il pomeriggio o la giornata, se crede, andando a Porto Buffolè al mercatino dell'antiquariato e poi passando da noi nel pomeriggio.
0: Maestro Sandro, io la ringrazio tantissimo perché siamo quasi agli sgoccioli. con il tempo a nostra disposizione, per averci deliziato anche con questa interessante iniziativa, averci dato l'immaginazione, quello spirito che poi sicuramente porterà noi, i nostri radioascoltatori, ad essere degli spettatori presenti, attenti alle vostre iniziative. Grazie, maestro. Grazie, Sandro.
1: Vi invito ancora tutti a visitare proprio questa domenica, anche per approfittare del concerto che ci sarà e della visita all'Orto dei Semplici.
0: Grazie e a risentirci, maestro Sandro.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Se l'ho dato il nome di Gesù e di Maria. Siamo sempre nella gioia e nel rendimento di grazie perché la nostra Mamma Celeste ci riunisce attorno a Gesù suo figlio, nella potenza dello Spirito Santo, per manifestare la gloria di Dio nostro Padre. Ci sentiamo tanto riconoscenti per il cammino che facciamo, per le tante grazie che riceviamo. Questa sera abbiamo qualche visita gradita. C'è qui anche Sor Josipa, che penso che conosciate tutti. Ecco, abbiamo delle testimonianze da ascoltare questa sera. Abbiamo da ricevere anche tante grazie dal gruppo di preghiera che è ritornato ieri da Međugorje e da tanti altri pellegrinaggi che abbiamo fatto e anche da questo nostro pellegrinaggio che facciamo tutti i lunedì. Stiamo compiendo ormai il passo verso il sesto anno di esperienza di questo nostro incontro di preghiera. Affidiamoci al Signore, alla Vergine Maria e invochiamo su di noi lo Spirito Santo perché questa grazia non giunga a noi in vano.

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento, né moneta di rame nelle vostre cinture, né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché l'operaio ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, fatevi indicare se vi sia qualche persona degna, e lì rimanete fino alla vostra partenza. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne sarà degna, la vostra pace scenda sopra di essa, ma se non ne sarà degna, la vostra pace ritorni a voi. Parola del Signore. In questo mese di giugno continuiamo a restare tutti riuniti e racchiusi nel cuore sacratissimo di Gesù. In questo cuore mite, umile e paziente. E anche questa sera noi entriamo in questo cuore. E nel cuore di Gesù raccoglieremo un insegnamento che io cercherò di sintetizzare per dare spazio anche poi alle testimonianze. Il cuore di Gesù è un cuore pietoso, un cuore traboccante di misericordia, un cuore che è un abisso di tutte le virtù, un cuore che è fonte di ogni consolazione, un cuore divino, re e centro di tutti i cuori, un cuore che è stato formato dallo Spirito Santo nel seno immacolato della Vergine Maria. In questo cuore trovano rifugio soprattutto i piccoli, i semplici, gli umili, i puri di cuore. E noi che vogliamo essere tra questi, che dal mondo sono considerati gli ultimi, ci vogliamo rifugiare innanzitutto nel cuore immacolato di Maria, per essere da lei stessa portati e offerti al cuore sacratissimo di suo figlio Gesù. Nella Sacra Scrittura il cuore è considerato come il luogo dove si realizza tutto il nostro più perfetto rapporto umano e soprannaturale con Dio, che è il nostro Creatore e Signore. Entrare nel cuore di Gesù significa perciò essere posseduti totalmente dalla persona stessa di Gesù, figlio di Dio, così come Lui è apparso nella nostra umanità per rivelarci e per portarci l'amore infinito di Dio e per renderci partecipi della stessa comunione divina che esiste tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Entrare nel cuore di Gesù significa veder realizzata nella nostra vita la preghiera che Gesù ha rivolto al Padre nell'ultima cena. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me, e l'amore con il quale hai amato me sia in essi e io in loro. Ed è certamente questa l'opera primaria che la Madonna ha la missione di compiere in tutti noi, in tutti i suoi figli, e che per noi lei ha definito l'opera più importante, più semplice e grandiosa nella sua umiltà. Evidentemente tutto il progetto di Dio si realizza attraverso gli avvenimenti, cioè attraverso la nostra concreta storia quotidiana che è guidata da Dio,
Ed è per questo che ogni opera di Dio diventa per noi difficile, perché deve sempre attraversare molte prove e sofferenze, molte avversità, pericoli e tranelli. Anzi, sarà proprio attraverso queste prove che l'opera di Dio potrà sopravvivere e potrà rafforzarsi, perché le prove e le tribolazioni esigono la nostra fiducia in Dio e la nostra perseveranza. E Dio, lo sappiamo, non ci lascia mai soli, perché Lui è un Dio fedele. Infatti, siamo certi, come scrive San Paolo ai Corinti, che tutte le difficoltà che avete dovuto affrontare finora non sono mai state superiori alle vostre forze, perché Dio mantiene le sue promesse e non permetterà che siate tentati al di là della vostra capacità di resistenza. E anche la nostra Mamma Celeste ci assicura che il male non viene da Dio e non viene neppure dall'uomo, ma viene solo da Satana, che agisce soprattutto attraverso il nostro orgoglio, spingendoci alla violenza, al rancore, al risentimento, all'ipocrisia, alla falsità. E la nostra Mamma Celeste ci assicura anche che lei è sempre accanto a noi per aiutarci a scacciare il nostro orgoglio e le nostre ipocrisie, mentre ci supplica di collaborare con Dio, cioè di accogliere l'invito di Gesù: siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. E quindi a non reagire mai con violenza contro i fratelli, e tantomeno a mormorare contro Dio, che è nostro Padre, che ci ama, che resta sempre fedele e che nelle nostre prove ci dà sempre la grazia di porgere il capo con un dolce sorriso, in modo da non sporcarci mai di peccato, per collaborare con la nostra sofferenza a salvare tutti i fratelli smarriti, perché siamo chiamati a completare quello che manca alla passione del Signore per la salvezza del mondo. E allora, beati tutti coloro che benedicono e amano Dio e lo riconoscono nei fratelli, perché Dio amerà e riconoscerà loro come suoi figli. Allora, per poter continuare il nostro cammino secondo la volontà di Dio e perché possa compiersi la sua opera in noi, è necessario soprattutto in questo mese di giugno che noi, con l'aiuto della Madonna, attingiamo dal cuore di Gesù molta confidenza e fiducia. Questo è il messaggio di questa sera, la catechesi di questa sera. Solo con la confidenza e con la fiducia noi potremo trovare pace, potremo vincere ogni paura e potremo camminare nella sicurezza, nella gioia, ottenendo tutte le grazie più importanti per la nostra vita, che potranno essere grazie anche miracolose, sia pur magari nascoste. Grazie però che noi è bene che conosciamo, per dar gloria a Dio. Ecco perché allora, proprio in questo momento, io desidero che venga qui questa sorellina che ho chiamato prima, la nostra sorella Loretta, che viene da Fontanelle, la quale ha una testimonianza da comunicarci e che ci dà la conferma di come il Signore è fedele e di come che con la fiducia e la confidenza noi possiamo ottenere dal Signore tutto, anche i bambini.

0: Mi chiamo Loretta e ho 30 anni. Mi sono sposata di 16 anni perché aspettavo un bambino. Dopo qualche anno cominciarono i piccoli problemi, le piccole incomprensioni. Vedevo che le cose non andavano più nel verso giusto. Pensai allora di avere un altro bambino, ma mio marito non lo voleva. Io facevo di tutto per rimanere incinta, ma questo bimbo non arrivava e le cose tra noi andavano sempre peggio. Io, essendo stata sempre molto devota alla Madonna, cominciai a frequentare la chiesa in maniera più completa. Seguivo i pellegrinaggi ed arrivai in questa chiesa, e qui in questa chiesa io rendo testimonianza della grazia che ho ricevuto. Nell'agosto dell'88 il mio matrimonio era finito, mio marito disse fine, ma io amavo immensamente mio marito e fu in quel momento che mi rivolsi direttamente alla Madonna e le chiesi di aiutarci. Nel mio cuore non c'era odio, ma solo tanto dolore. Passato il mese d'agosto, il 5 settembre, si riapriva il lunedì di preghiera in questa chiesa e quella sera Don Angelo disse che la Madonna avrebbe chiamato dei giovani alla vita religiosa. Io, rivolgendomi alla Madonna, le dissi: se il mio matrimonio non può continuare, sono pronta a servire il Signore. In quel momento sentii un'aria leggera che mi girava attorno, poi un dolce profumo di fiori e dal mio cuore una voce mi disse: tu non sei per la vita religiosa, ma per fare la moglie e la madre. Avrai una bambina, la chiamerai Maria, sistemerai il tuo matrimonio, ma la bimba è del Signore. Tuo marito non accetterà questa bimba affinché non nascerà. Come lei verrà al mondo, scioglierà la tensione che c'è tra voi. Alla fine del mese di settembre io ero incinta. Le lacrime che ho versato in quei 9 mesi solo Dio lo sa. Mio marito non accettava il figlio che portavo in grembo e temevo tanto che non le volesse bene. Il 2 giugno dell'89 ho avuto la bambina. Quando il medico disse a mio marito che era una femmina, lui si mise a piangere. La dolcezza che era scesa su di lui non l'avevo mai vista. La nostra bambina ha portato la pace e la gioia nella nostra casa ed è qui testimone del suo primo anno di vita. Io ringrazio Dio, la Madonna e suo figlio Gesù che con il loro amore sono sempre pronti a consolarci nei momenti più tristi della nostra vita. Loretta. Io devo ringraziare tutti quelli che hanno pregato per me in quel momento molto doloroso per me, in particolare la Maria che è qui presente. Poi tutti quelli che hanno veramente pregato, che hanno passato notti intere anche a pregare per me, per aiutarmi. Devo dire che non è facile testimoniare una cosa del genere, perché cioè venire qua davanti tanta gente, però Dio quando dà una cosa vuole anche qualcos'altro in cambio. E bisogna avere anche la forza di dirle veramente certe cose. Cioè io non sono un visionista, perché per me venire qua è molto difficile, moltissimo, però l'ho fatto perché Dio me l'ha chiesto. Posso dire niente, che sono felice, siamo felici tutti. Posso andare, grazie.
1: Ecco, allora avete capito il dono che dobbiamo ottenere per tutti noi dal cuore di Gesù per intercessione della nostra Mamma Celeste, la fiducia più completa in Dio, senza nessun ma, senza nessun però, senza nessun dubbio, senza scoraggiamenti e senza nessuna condizione, ma con fiducia piena, perché Dio è Dio e non delude mai nessuno, anche se giustamente ci mette alla prova e spesso ci fa passare attraverso il buio e ci fa aspettare molto. È questo l'esempio di Gesù, che mai mancò di fiducia verso suo padre, anche se ha accettato di passare attraverso la croce. Alla fine il padre lo ha liberato dalla morte, lo ha risuscitato e lo ha costituito nostro Signore. In Gesù anche noi saremo sempre vincitori di fronte a qualsiasi male. Importante è che non manchiamo mai di fiducia, e che non commettiamo mai il male per non impedire l'opera di Dio. È sempre meglio quindi camminare nel buio e nella prova, piuttosto che nel successo e secondo un calcolo umano, perché nel buio siamo quasi costretti a fidarci di Dio e a lasciarci guidare da Lui, mentre quando tutto quadra secondo le nostre previsioni e secondo i nostri ragionamenti umani, è più facile incominciare a fidarci di noi stessi, delle nostre forze, dimenticando Dio, e quindi ci esporremo certamente al fallimento. Dice Gesù: beato chi crede, chi si fida senza vedere. La nostra massima sicurezza deriva proprio da questo impegno: credi e prega, cioè fiducia e preghiera. Sono questi i due atteggiamenti inscindibili e complementari che noi questa sera vogliamo ottenere dal cuore di Gesù per mezzo della Madonna. E sappiamo benissimo che chi ha fiducia prega, e chi prega con fiducia viene esaudito. La vera fiducia è già preghiera, perché la fiducia mette Dio al primo posto, mentre sarebbe falsa e ipocrita la preghiera senza fiducia. E allora accogliete nel vostro cuore l'amore di Dio per diventare più forti, più coraggiosi e più grandi nella fede. Accogliamo e seguiamo pure gli insegnamenti della Beata Vergine, poiché il suo compito è quello di guidarci a una fede autentica e alla santità, senza cercare nulla di straordinario al di fuori della fiducia. Quando siete nella tribolazione, pensate alla croce sulla quale morì Gesù. È dalla croce che voi acquisterete fede, fiducia e fortezza. Quando siete oppressi, rifugiatevi sotto la croce di Gesù e sarete ricolmi di Spirito Santo. Maria fu la prima che attinse la fede e la fiducia sotto la croce di Gesù, ed è soprattutto là, sotto la croce, che Maria è diventata la nostra maestra della fede. Ed è nella prova che si rafforza la fede. E quindi non dubitare. Fidiamoci di Dio e la fede ci salverà. E la Vergine Maria ci insegna le cose più importanti per crescere nella fede. E accogliendo i suoi insegnamenti diventeremo santi. Il messaggio più vero della Madonna resta sempre la sua presenza in mezzo a noi, per aprirci la porta a Gesù, per offrircelo a Gesù e per assisterci nelle nostre molte prove, affinché possiamo crescere nella fede e permettere così a Dio di attuare i suoi progetti, che sono sempre grandi, come grande la sua mente, come grande il suo cuore, come infinito il suo amore. E tutto diventa possibile per chi crede e per chi si fida di Dio. E stiamo sempre vigilanti, perché Satana vi sta attaccando in tutti i modi, ma voi potete vincerlo, perché siete più forti di lui. Restate uniti nel mio nome, dice la Vergine Maria, io vi accompagno e combatto con voi. Ecco, ormai lo schiaccio sotto il mio piede, il mio nemico e il vostro nemico, così voi lo potete già deridere. Vi chiedo, ed è una supplica che ci fa questa sera la Vergine Maria, vi chiedo di pazientare, di pregare e di avere molta fede. Queste sono le nostre armi potenti e invincibili. Allora comprendiamo che la cosa più importante per noi non è vedere miracoli o fatti straordinari, ma possedere questi doni soprannaturali della pazienza, della preghiera, della fede, della fiducia, per vincere Satana e per ottenere misericordia presso Dio. La fede ci rende veramente beati, perché ci fa amare Dio anche nella malattia. E per la nostra fede Dio dimenticherà la moltitudine dei nostri peccati. Beati coloro che portano la croce con fede, perché la croce diventa gioia, diventa vittoria. Con la fede ogni sofferenza e ogni dispiacere diventa la gioia di portare la croce con Gesù. E come conclusione, Non ci resta che accogliere ancora un invito pressante della nostra Mamma Celeste, proprio perché di fronte a questa esigenza di essere armati di pazienza, di preghiera e di fiducia, è necessario che noi accogliamo l'invito suo. Vi invito, figli cari, ancora una volta alla conversione totale a Dio. Cambiate la vostra vita, incamminatevi nella strada della luce. Tutti i miei figlioli che camminano nella luce hanno la pace. Camminare verso Dio non è facile, ma Dio vi protegge e ha mandato me come vostro appoggio nelle difficoltà del cammino. Cammineremo assieme nella strada verso Dio. Io vi porto tutti verso l'amore. Lasciatevi trasportare verso Dio e avrete la pace. Abbandonatevi a Dio. Tra le mie braccia io non vi abbandonerò mai. Figlioli, come madre vostra e del Salvatore Gesù, vi aiuterò sempre. Ma badate di non cadere nei tranelli delle forze del male. Figlioli miei, abbandonatevi a Dio sempre. Abbandonatevi a Dio sempre. Come i bambini che si abbandonano tra le braccia dei loro genitori. Abbandonatevi e credete in Dio, abbiate fede, abbiate fiducia. Io non vi lascerò, rimarrò sempre con voi e vi porterò tutti a mio figlio. Ecco, questa sera vogliamo compiere tutti questo atto di totale abbandono a Dio per mezzo della Vergine Maria, che ci dà anche la gioia di queste testimonianze e adesso ci dà anche la gioia di ascoltare la nostra sorella, suora, Sor Iossipa, che come tutti sapete viene da Međugorje.

non posso a non esprimere veramente la mia gratitudine alla mamma celeste che mi ha portato in mezzo a voi per farmi vedere le meraviglie che compie lei insieme a Gesù con questo suo figlio che ha messo in mezzo a voi, a incamminarvi, aiutarvi a camminare con loro. È veramente per me grande gioia e ringrazio il Signore di poter stare qui con voi, lodarlo, ringraziare e adorarlo qui all'altare adesso. Per parlarvi di Medjugorje, io ascoltando Don Angelo veramente gioivo nel mio cuore perché sentivo tutto quello che la Madonna ci ha detto, quello che sta al cuore alla Madonna, soprattutto quest'ultimo pensiero che diceva abbandonatevi, abbandonatevi. Ricordo il messaggio del maggio dell'anno scorso della Vergine che ha detto abbandonatevi, abbandonatevi a Dio. Lui non desidera niente altro da voi che il vostro abbandono. Guardate, la Vergine Santa, veramente come noi siamo qui, così uniti, così lei è con noi a Medjugorje, con l'umanità intera, con ognuno che vuole ascoltarla ed aprire la sua vita e il suo cuore a lei. Lei ci chiama a uscire dalla mentalità del mondo, a entrare nella mentalità di grazia, a entrare a mentalità nuova, vita sacramentale, vita di pace, di gioia, di amore. In un messaggio ha detto, ero presente lì con i veggenti e ci ha chiesto, figli miei, amate, amate, amate, con amore vincerete tutto. Mi sono chiesta anche io, ma perché si è ripetuta? E lei si è ripetuta dicendo, amate, amate Dio con tutto il cuore, abbandonatevi a Lui. Fate che Dio davvero diventa il Signore vostro, diventa il Signore tuo, Dio tuo, Padre tuo, accoglilo. Che Lui diventa il padrone unico della tua vita. E poi ama, ama te stesso. Non aver problemi con te stesso. Il Signore ti ama. Ti ha dato la vita, ti ha rivestito con i doni, accettali, amalo e dai gloria a Dio con quello che ha dato a te. Poi, quando hai accettato così Dio, quando hai accettato così te stesso, non avrai più problemi con gli altri. Sai che anche gli altri sono degni dell'amore, Dio li ama come ama te e tu non hai altro compito verso di loro che amarli. Quindi amando Dio, amando te stesso, amando gli altri, sicuro che la vittoria è tua. Guardate, questo è il linguaggio della mamma, molto semplice, ha detto, ama, ama, ama, con amore vincerai tutto. E lei veramente ci vuole rigenerare, fare una generazione nuova, una chiesa nuova, una... che la nostra, veramente che la nostra chiesa, la nostra vita diventa sempre di più uno con Gesù. Gesù è nel Padre e che veramente chiesa diventa simile alla Vergine Santa, che attraverso la chiesa e l'umanità intera si pieghi davanti a Gesù, che lo riconosca, che ogni lingua confessi che Lui è l'unico Signore e che ogni cuore che accetti che Lui è l'unica via, verità e vita che Lui ha detto e Lui è. Non abbiate paura, davvero non abbiate paura, voi che per prima volta sentite Medjugorje, guardate, veramente la mamma ci chiama. Ci chiama a cambiamento, non ci chiama per lei ma per noi stessi, vuole guarirci, vuole trasformarci, non vuole guardare i suoi figli handicappati
handicap non è avere la mano, ma non avere l'amore, la gioia, la pace, la fede. Lei vuole rigenerarci e per il bene nostro, per la nostra gioia completa, e così potremo testimoniare la sua vittoria e la risurrezione di Gesù, perché Gesù è vivo nella Chiesa, è vivo qui in mezzo a noi, e lode e gloria a Lui, lo diciamo sempre con tutto il cuore e con tutta la vita, e continuiamo a dirlo anche sempre con la mamma. Grandi cose mi ha fatto il Signore, lodiamolo perché davvero grandi cose ci sta facendo. È santo il suo nome.

A conclusione di tutto questo, ecco, io penso che il gruppo del canto possa intonare il grido di Gesù: io sono misericordia. Ecco perché noi crediamo alla salvezza universale che Gesù ci ha meritato attraverso la sua morte e la sua risurrezione, che la Vergine Maria vuole portare come distributrice di grazia a tutti noi, a tutti i nostri fratelli, perché abbiamo da avere sempre più orrore del peccato e perché possiamo credere all'infinita misericordia del cuore sacratissimo di Gesù.

Angelo Pandin, sacerdote di Gesù e di Maria. Lo puoi trovare anche nella nostra pagina Facebook Radio Voce nel Deserto PN. Basta inviarci un messaggio privato su Facebook oppure scriverci alla nostra mail voce nel deserto @libro.it.

Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

Riflettiamo ora sul terzo gradino o tappa di quell'itinerario che abbiamo chiamato Lectio Divina, l'orazione propriamente detta. Anche qui, come sempre, non stiamo parlando di nulla che vi sia sconosciuto o insolito. Tutti noi preghiamo, tutti facciamo orazione, e dunque quello che vi propongo non è niente di nuovo, ma piuttosto la razionalizzazione o spiegazione di ciò che noi intendiamo quando diciamo orazione o preghiera. È logico che inseriamo questo argomento nello svolgimento di quanto abbiamo iniziato a fare, cioè noi abbiamo preso in mano la Bibbia, abbiamo iniziato a leggerne un brano, l'abbiamo letto e riletto, ci siamo fermati e abbiamo iniziato a far scendere quel che abbiamo letto nella nostra vita. Abbiamo iniziato a riflettere su che cosa vuol dire quel che abbiamo letto e in particolare su quel che vuol dire per me, nella mia vita, così come essa è, senza schermature o censure di alcun genere. I nostri problemi, le nostre preoccupazioni, le nostre speranze, le persone che incontriamo, le relazioni delle quali è intessuta la nostra vita, devono rientrare nella meditazione, devono dare spessore e concretezza alle riflessioni che facciamo. In breve, dobbiamo sempre tenere i piedi per terra. Più pregheremo con i piedi per terra, migliore sarà la qualità della nostra orazione. A questo punto, dopo aver letto e meditato, cioè riflettuto su quella parola letta che ci ha mosso interiormente, ci sarà venuto spontaneo rivolgerci a Dio. Questa è l'orazione che già Santa Teresa definì come un colloquio intimo con colui dal quale sappiamo che siamo amati. Sant'Ignazio, nei suoi esercizi spirituali, dice che il colloquio deve essere spontaneo, come quando un amico parla con un amico, ora chiedendo consiglio, ora esponendo un problema, ora chiedendo perdono. Quel che mi preme sottolineare è la naturalezza con la quale il colloquio si deve svolgere. Questa naturalezza sarà tanto più favorita quanto più saremo stati sinceri nella nostra meditazione, cioè quanto più avremo lasciato parlare tutta la nostra esistenza, tutti i nostri pensieri, anche quelli più reconditi. Si tratta di far emergere tutto, specialmente le pieghe più riposte dell'anima, per portarle di fronte a Dio, al suo spirito buono e vivificante, che libera, guarisce, risana e conforta.

Iniziamo dunque a parlare di ciò che per noi è davvero importante e non di ciò che è solo devoto. Mi spiego. Non si tratta, se meditiamo sull'Annunciazione della Beata Vergine, di meditare sui suoi privilegi e le sue glorie, ma piuttosto chiedersi che cosa vogliono dire quei privilegi, quelle glorie, i meriti di Maria per me, nella situazione concreta che sto vivendo. Si tratta di fare scendere Maria nella nostra vita e non di innalzare la nostra vita alla sua, nel senso che non si tratta di uscire noi dal nostro mondo per entrare nel mondo di Dio, ma al contrario, di aprire le porte del nostro cuore perché Dio entri nel nostro mondo, rendendolo un mondo dove dimora la sua presenza e la luce della sua parola e dei suoi santi. L'orazione assume molte forme. L'impetrazione o supplica ne è una molto importante. Possiamo presentare a Dio le tante necessità del mondo, il mondo piccolo che compone la nostra vita, le piccole vicende della nostra vita quotidiana, ma anche il mondo più grande, quello dei grandi problemi che sono di tutti gli uomini. Dobbiamo sempre ricordare che la più grande esigenza apostolica è precisamente la preghiera. Non si prega solo gli uni per gli altri, ma anche gli uni al posto degli altri. Questa è la grande realtà della comunione dei santi. L'evangelizzazione del mondo è sempre preparata e coronata dalla preghiera. Il mondo non si convertirà, intendo dire, perché la Chiesa compirà miracoli. Anche Cristo li compì e non tutti si convertirono. Il mondo si convertirà se tutta la Chiesa, in un rinnovato cenacolo di preghiera, impetrerà il dono dello Spirito che converte i cuori. Rimaniamo dunque in questo colloquio a tu per tu con Dio per tutto il resto che ci sarà necessario, finché non sentiamo di esserci dissetati a quella fonte. Rimaniamo a bere. La fretta è sempre cattiva consigliera, tanto più nelle cose spirituali. Parliamo da amici all'Eterno Padre, oppure al Figlio Redentore, o allo Spirito Santificante, o alla Trinità Beata, come lo Spirito stesso ci suggerirà. Entriamo in colloquio con la Beata Maria, apriamole la nostra vita, ascoltiamo quel che lei ci vuol dire. Questo colloquio, lo vedrete, non ci lascerà mai soli o vuoti. Ascoltiamo quel che il Signore ci dice, nelle buone ispirazioni che lascia nel nostro animo, nei sentimenti che infonde, nelle stesse parole che imprime nella nostra memoria più intima. Sono queste le orme di Lui che passa sulla sabbia che costeggia il mare spirituale che è in ognuno di noi, la nostra anima.

0: Il quarto ed ultimo scalino, o momento in cui si applica il metodo benedettino di preghiera, è la contemplatio, o contemplazione delle cose di Dio. Può darsi che di fronte a questo termine ci sentiamo venire meno, come se si trattasse di una cosa riservata a pochi eletti, alle anime contemplative, come si diceva una volta, a qualche monaca carmelitana o a qualche eremita nella sua cella. Evidentemente si tratta di prospettive completamente sfalsate, perché la realtà è molto più semplice e alla portata di tutti. Ancora una volta, non sto parlando di niente che non ci sia già capitato, anche se non sapevamo che si trattava di vera contemplazione. Facilmente ci sarà successo di rimanere a bocca aperta, come si dice, di fronte a uno spettacolo della natura, un tramonto, un cielo stellato, ad esempio, o a un'opera d'arte. Che cosa ci è accaduto? In quel momento abbiamo pensato a qualcosa o abbiamo capito qualcosa? No, un cielo stellato che si apre sopra di noi in una notte d'estate o il tramonto sul mare non ci comunicano nozioni, ma emozioni. E così, quando gustiamo qualcosa, non capiamo niente, perché abbiamo già compreso quel che c'era da capire. Non pensiamo, perché abbiamo già pensato. Non parliamo, perché non c'è bisogno di parlare, e la nostra parola rovinerebbe solamente il silenzio. In questo senso ci troviamo come fuori dal tempo, proprio perché essere nel tempo significa trovarsi tra un prima e un poi, come accade appunto nel discorso vocale o razionale. Viviamo come se fossimo sospesi in un attimo fuori del tempo. Non è un'esperienza continua e forse neanche frequente, ma certo è un'esperienza umanissima e, se accade relativamente di rado, tuttavia accade, e quando accade ne percepiamo a lungo la dolcezza, anche nel ricordo, una dolcezza che rallegra e consola. Così per la parola di Dio. Dopo che l'abbiamo letta e capita, dopo che l'abbiamo sminuzzata e triturata, dopo che su di essa e a partire da essa abbiamo colloquiato a lungo con il Signore e ne abbiamo sperimentato la voce, interiore ma reale, dopo tutto questo, come lo sbocciare improvviso di un fiore, imprevisto e imprevedibile, si apre a noi il gusto di quel che abbiamo letto, detto e ragionato. Non che prima non ne avessimo avuto gusto, ma ora rimane, per così dire, solo quello, mentre tutto il resto si dissolve, come spuma del mare, rivelandosi per quel che era, ossia solo una specie di preparazione e di anteprima. Insomma, si verifica quello che sta scritto: gustate e vedete quanto è buono il Signore.
1: Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione dei redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: Libertà, Chiesa e Comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seni.
1: Buongiorno, benvenuti all'ascolto di Chiesa e Comunità. Gran Canaria accoglie Papa Leone XIV, giunto stamane alla Spalmas da Barcellona. Si attende a minuti l'incontro con le realtà di accoglienza dei migranti e poi il pontefice nella cattedrale di Sant'Anna incontrerà i vescovi, il clero, i religiosi e ancora ci sarà la messa allo stadio di Gran Canaria in serata. Una giornata che si prospetta densa di movimenti significativi, come sono stati significativi gli appuntamenti di ieri. Tra questi l'incontro con le realtà di carità e assistenza diocesane. Ieri pomeriggio era presente a quell'incontro Silvano Malini, giornalista dell'edizione spagnola di Città Nuova. Buongiorno Silvano.
2: Buongiorno, bentrovata Elena e a tutti gli ascoltatori.
1: Come è andato l'incontro ieri? Com'è stato? Che cosa ti ha colpito di più?
2: Beh, c'era un clima di festa naturalmente come quando viene il Papa, ma mi ha colpito molto intanto come si sentiva rilassato, diciamo, in casa, come ha detto lui stesso, motivandolo per il fatto che è una chiesa agostiniana che tra l'altro aveva conosciuto molti anni fa, ma soprattutto per l'ambiente, perché appunto oltre alla comunità di agostiniani c'erano 92 in realtà caritative di ambito diocesano che prestano il loro servizio nella zona, anche un quartiere vicino al centro con moltissima immigrazione e a volte non facile, ma davvero c'era un clima molto pacato, diciamo, in un certo senso di festa, ma più tranquillo che in altre manifestazioni qui in Spagna, forse anche per le caratteristiche un po' dei catalani. Poi io naturalmente quello che ha detto il Papa, anche con questo, diciamo, espediente, no? Che si è stato proiettato un video di un bambino che è in una famiglia con carenze e ha deciso così di scrivere una lettera al Papa. Poi il Papa, il bambino effettivamente era presente e ha letto la lettera al Papa. La risposta è stata una cosa molto, molto simpatica, anche profonda, no? Perché le domande erano molto incisive e questa è stata anche la possibilità di poi dopo naturalmente anche di rispondere in qualche modo alle inquietudini che tre rappresentanti di queste associazioni o entità nate a volte come Caritas in modo più istituzionale, a volte anche da persone che nelle parrocchie, per esempio del centro come a Rels, si vedevano che sempre di più c'erano persone per strada e si sentivano interpellate a fare qualcosa, no? E adesso è una realtà davvero che molto, molto grande che si occupa delle persone che vivono in strada.
1: L'espediente con Renzo, questo bambino, l'incontro è stato però vero, appunto toccanti, come dicevi, sì. Le parole del Papa in risposta alle domande, a volte divertenti, a volte anche profonde, di questo bambino. Ecco, tra le risposte a te cosa è rimasto di più?
2: Mi ha colpito molto anche nella linea di quanto ha risposto anche a dei giovani il Papa nella veglia di preghiera del giorno prima.
1: Sì.
2: Questa, come dire, presentare l'esigenza del Vangelo, per esempio del perdono. Noi ha chiesto per esempio Renzo, questo bambino appunto, ma bisogna perdonare sempre. Lui dice sì, però bisogna capire bene cosa significa perdonare, diceva il Papa, no? Che non significa dire che il male è stato giusto, né permettere che quelli che hanno fatto il male continuino a farlo e non dimenticare per forza, cioè una gradualità soprattutto che viene anzitutto dal fatto che Dio perdona a noi e poi possiamo chiedere a Lui la grazia proprio in un atteggiamento che viene dall'amicizia con Gesù, come ha detto, no? Il Papa. E poi che Gesù ci chiede di perdonare, leggo testualmente, perché è l'unico modo di sperimentare la pace di Dio e guarire le ferite spirituali. E poi anche sentire un po' le storie delle persone che erano lì, alcune, no? Ad esempio, parlando lì delle persone che stavano per entrare, no? Isabella, ad esempio, adesso lavora a Caritas, un'avvocata, no? Ma che diceva che anni fa lei è cominciato appunto dalla vita, no? Che Gesù si interpella nella vita quotidiana, dove lei vedeva proprio vicino alla Sagrada Famiglia che c'era, oltre alla coda dei turisti, c'era un'altra coda molto lunga che quella che anni fa appunto dall'aeroporto a volte mandavano direttamente gli stranieri che non avevano rifugiati magari o che venivano solo in situazioni molto difficili alla parrocchia della Sagrada Famiglia, e quindi si creava una coda e c'era una prima assistenza, no? E quindi lei tra i volontari che cercava di dare qualche risposta, e da lì poi ha sentito l'esigenza di poter implicarsi di più e quindi lavorare anche con il suo lavoro, mettendo il suo lavoro a disposizione di Caritas e anche della pastorale dei migranti con la quale lavora adesso.
1: Citavi la Sagrada Famiglia, Silvano, uno degli altri momenti attesi di questo viaggio era proprio la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia e poi l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo. Ecco, che cosa ha significato questo per gli abitanti di Barcellona?
2: La Sagrada Famiglia è evidentemente uno dei monumenti più visitati di Barcellona, no? E senz'altro un orgoglio anche per i catalani e per i barcellonini. Ma questo è anche ovviamente il movimento che questo crea, eccetera, il rapporto con i turisti a volte non è del tutto semplice, ma tutte queste cose davvero sono passate in un secondo piano, soprattutto perché è venuto molto in rilievo la figura di Gaudí, sì. Appunto, questo architetto che in fase di beatificazione, diciamo, no? Il processo è avviato, è già venerabile, dove si vedeva che appunto, come anche il Papa ha detto, no? È una catechesi fatta di pietra, di luce, è un esempio davvero frutto anche della vita spirituale di questo uomo, no? Vissuto e morto giusto cent'anni fa, proprio ieri, e quindi quel senso è una cosa che è motivo senz'altro di orgoglio per i catalani, per i abitanti di Barcellona e anche di Sprone, no? E come il Papa in ogni praticamente momento di questi giorni ha sempre messo in rilievo che di nuovo la vita cristiana e l'unità nella diversità, no? Anche se ci sono stati qualche tentativo di, diciamo, appropriarsi del messaggio del Papa da una parte o dall'altra, in termini soprattutto politici, no? Lui ha sempre sottolineato questo anche per le tensioni dell'indipendentismo di altre epoche, no? Quindi questo messaggio è stato recepito, direi, perché ci sono stati appunto dei tentativi isolati di voler strumentalizzarlo, ma lui davvero ha detto in un modo forte e molto credibile, soprattutto noi sappiamo tutto della sua credibilità perché si posiziona dal lato dei poveri e di quelli che soffrono per le guerre, quindi è una cosa che convince perché lui in prima persona lo testimonia. E quindi penso che il messaggio sia stato davvero recepito, poi anche con momenti di davvero anche direi commoventi, come la piccola celebrazione dopo la benedizione della torre, con una cerimonia di dove luci e musica, ma in modo anche molto intimo allo stesso tempo hanno davvero fatto corona questa celebrazione con lo spettacolo dei droni in cui si vedeva il volto di Gaudí muovendosi, guardando verso la sua opera, no? Questa è stata una cosa davvero commovente per tanti.
1: Ti ringraziamo davvero, Silvano, per essere stato con noi.
2: Grazie a te.
1: E si attende anche che l'ultima tappa, quella delle Canarie, del viaggio di Leone XIV, entri nel vivo. Teniamo l'attenzione anche su quello. Mentre proseguiamo con la puntata, vi proponiamo l'intervista realizzata da Giorgia Bresciani a Monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, appena eletto presidente della Commissione Episcopale per le Migrazioni e della Migrantes. Lo abbiamo interpellato per una riflessione, a cominciare dalle notizie drammatiche di questi giorni che hanno coinvolto lavoratori immigrati, dagli avvenimenti di Amendolara a quelli di Marsala, vicende che ci interrogano profondamente. E sentiamo allora Monsignor Lorefice.
3: Immediatamente la riflessione è che l'ennesima conseguenza della nefasta scelta che l'Occidente e la sua economia ha fatto, che è quella dell'idolo del profitto, e l'idolo del profitto che genera individualismo e soprattutto genera massimazione del denaro, che porta a queste conseguenze. Del caporalato è una sfida che è la stessa che in fondo semina ovunque anche scarti umani e conseguentemente anche la disumanità che abbiamo visto in questi giorni, soprattutto lì ad Amendolara. Se si riesce ad incendiare cinque corpi. È chiaro che questo è il risultato nefasto di questa mentalità, di questa deriva che credo sia tipica dell'Occidente.
4: Monsignor Lorefice, stiamo anche vedendo interventi legislativi in Italia e in Europa su rimpatri ed espulsioni che irrigidiscono ulteriormente le politiche migratorie dell'Unione e del nostro Paese. Da neopresidente della Commissione Episcopale per le Migrazioni e della Migrantes, che cosa dice su questo, diciamo, irrigidimento delle politiche migratorie?
3: Credo che sia sotto i nostri occhi ormai, perché se la mobilità umana deve essere letta solo nella cifra dell'emergenza e dell'invasione, chiaramente per una intenzione di strumentalizzazione politica per mantenere il consenso, agitare gli animi rispetto a chi sta venendo ad invadere, a portare delinquenza, morte, sopruso, mancanza di lavoro per noi dei nostri paesi. È chiaro che tutto questo non è altro che una narrazione nefasta che senza dubbio ha bisogno invece di un coraggio, la bellezza direi anche della libertà evangelica, prima di tutto per poter dire quali sono realmente i fatti, chi sono questi fratelli e sorelle che vengono, che cercano di approdare nelle nostre realtà europee. Direi proprio così, di approdare, perché chiaramente se questi diventano per noi solo uomini e donne che invadono, noi abbiamo già negato l'esistenza, abbiamo negato la provenienza, abbiamo negato il volto. Abbiamo negato che loro vengono da dove non si può non, per alcuni aspetti, costretti a fuggire dalla povertà, dalle guerre che alla fine siamo noi occidentali che fomentiamo, direi anche a causa di come abitiamo noi occidentali la casa comune, e per questo stiamo anche noi inducendo cambiamenti climatici che aggiungono povertà, ma soprattutto le guerre. Io direi che questo è l'atteggiamento che noi dobbiamo avere, ridare la verità dei fatti e dunque la verità dei volti. Non si affronta così il tema migratorio, si affronta nel dialogo, cercando vere soluzioni, perché io occidentale mi posso muovere ovunque in tutto il mondo e perché un africano o un siriano non si può muovere, non ha il diritto alla mobilità che ho io di scegliere di mettersi in moto. Dico che queste sono realmente veri problemi che dobbiamo saper guardare in faccia, ed eventualmente da qui la deriva del vecchio continente, la deriva dell'Occidente. È una crisi antropologica e secondo me è anche una crisi spirituale. Abbiamo realmente da guardare a come, alle scelte che stiamo facendo proprio per questa crisi antropologica. Non siamo più capaci di rimanere umani, non siamo più capaci di sentire battere un cuore umano nei nostri cuori, per cui il lucro, il potere prendono il sopravvento e direi che raffreddano i cuori e non riconosciamo più i volti degli altri.
4: Monsignor Lorefice, il viaggio di Papa Leone in Spagna che stiamo vedendo in questi giorni con appuntamenti, incontri molto intensi, include anche le significative tappe a Gran Canaria e Tenerife, che sono incentrate proprio sul tema dell'accoglienza dei migranti, la difesa della loro dignità, il diritto a scegliere, come anche lei prima diceva, e il 4 luglio il Papa si recherà anche a Lampedusa. È dunque un messaggio molto chiaro da parte del Pontefice?
3: Beh, mi pare perché il Santo Padre Papa Leone XIV con la sua sobrietà di parola è capace però della forza delle parole evangeliche e dei gesti, dei segni. Certamente Tenerife credo che sia già uno dei segni chiari, ma oltremodo direi lo sarà proprio Lampedusa, perché è il 4 luglio e sappiamo che data è il 4 luglio anche negli Stati Uniti d'America. E lui invece sceglie di venire, e direi da questo punto di vista, come sta facendo anche con Magnifica Humanitas, il Santo Padre mette in circolo le parole del Vangelo. Non può non fare questo, e la parola del Vangelo è segnata lì in Matteo 25, tra l'altro compiutamente ero profugo, ero straniero e mi avete accolto. Quello è il cuore del Vangelo, e il Papa non può non annunziare il Vangelo, e pone parole e segni del regno di Dio, e per questo sia ora in questo viaggio in Spagna, nelle Canarie, e il viaggio che farà il 4 luglio saranno una opportunità per noi tutti per riattingere al Vangelo, a maggior ragione se ci diciamo cristiani, perché questa è la questione. Molte volte i respingimenti, molte volte questa politica che è incapace di riconoscere i volti, si vanta anche, e lo abbiamo visto anche a quali sfere, si vanta anche di parlare nel nome di una fede, nel nome del cristianesimo, e il Papa invece con la sua forza e con la sua audacia credo che sia un vero banditore del Vangelo, e il Vangelo non può essere su questo equivocato.
1: Era Monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, che ringraziamo. Ora voltiamo pagina. A Napoli si è svolta l'assemblea dei Salesiani per il sociale, ce ne parla Don Francesco Preite, presidente nazionale di Salesiani per il sociale.
5: Siamo molto contenti di come sia andata l'assemblea di Napoli, perché abbiamo visto una bella partecipazione, e in questi anni c'è stato un crescendo anche di non solo di quantità, quindi di partecipazione, ma anche di qualità delle relazioni che sono state in qualche modo presentate, ma anche del confronto emerso dall'assemblea di Napoli. Ci sembra che sia stato un ottimo risultato, una buona assemblea.
1: Come Salesiani per il sociale siete impegnati nell'educazione. Allora, che cosa significa educare oggi e che cosa significa soprattutto educare alla giustizia sociale?
5: Come Salesiani siamo, diciamo, alla vigilia della celebrazione del sistema preventivo, questo trattatello di Don Bosco che 150 anni fa ha scritto e ci ha lasciato in memoria. E credo che partire da quell'intuizione di Don Bosco, che ha voluto sintetizzare con questo piccolo trattato, sia importante oggi in un tema, in un clima, in un contesto nel quale molto spesso le fragilità giovanili emergono nella loro violenza, nella loro anche durezza di comportamenti. La strada che Don Bosco ci indica è quella della prevenzione. La prevenzione educativa certamente ha dei vantaggi rispetto alla repressione, sia a livello di contenimento della devianza minorile, ma soprattutto nella promozione di quella che è la dignità della persona, del giovane. Ecco, evitare che contesti o situazioni possano compromettere il presente e il futuro dei giovani è un'intuizione di Don Bosco, intuizione salesiana che è ancora oggi molto, molto valida. Educare alla giustizia sociale allora significa tenere insieme l'attenzione al giovane e i suoi diritti, a poter anche essere compreso e capito non dalle ferite o dalle fragilità che un giovane può manifestare, ma soprattutto da quel seme che ogni giovane porta dentro di sé, dalle risorse, dalle possibilità, dalle opportunità che un giovane può esprimere oggi.
1: Uno sguardo di speranza, direi. Ecco, siete dalla parte dei giovani. Quali fragilità vi interpellano di più oggi e come proprio rispondete?
5: Ci interpellano diverse fragilità e siamo molto a contatto con i nostri educatori, i nostri operatori, i coordinatori delle opere sociali, che ci rimandano con uno spaccato del vissuto giovanile da una parte preoccupante e dall'altra parte insomma da attenzionare diversamente. Una delle fragilità maggiori oggi come oggi è la salute mentale dei nostri giovani, e la nostra risposta non può che essere certamente la presenza attiva in mezzo ai giovani, l'ascolto attivo e quindi il sostegno accanto a loro, e poter in qualche modo dotare degli strumenti e anche delle possibilità per poter arginare questo problema, ma soprattutto ecco, in qualche modo valorizzare il potenziale di risorse che ogni giovane

L'11 giugno la Chiesa festeggia la figura di San Barnaba, chiamato apostolo anche se non appartiene al gruppo dei dodici. È considerato inoltre come il primo vescovo della città di Milano. Al riguardo delle sue origini, la sua era una famiglia giudaica che si era trasferita sull'isola di Cipro, dove con ogni probabilità San Barnaba è nato nei primi anni del primo secolo d.C. Il nome che gli fu dato dalla propria famiglia era quello di Giuseppe.

Della sua infanzia e adolescenza non si conosce praticamente nulla, mentre è stato raccontato negli Atti degli Apostoli come Giuseppe si sia convertito al cristianesimo lasciando ogni attività terrena di commercio per seguire questa vocazione e portare la parola di Cristo e del Signore in ogni luogo della terra. Per la precisione, la sua conversione avvenne poco dopo l'episodio della Pentecoste e lo portò a sposare in pieno la fede cristiana, tant'è che decise di vendere tutti gli averi che si era faticosamente guadagnato nel corso della propria vita per donarli alla nascente Chiesa, affinché potesse operare. Venne battezzato prendendo il nome di Barnaba e diventando in pochissimo tempo uno dei personaggi più autorevoli della Chiesa Cattolica, che era ancora in una fase di nascita.

fu tra i primi cristiani ad accettare e garantire sulle buone intenzioni dell'apostolo Paolo, che prima della conversione accaduta a Damasco e del relativo battesimo si chiamava Saulo ed era uno dei massimi persecutori dei cristiani. Uno dei primi compiti che venne assegnato a Barnaba fu quello di recarsi nella città di Antiochia per convertire la popolazione locale. La missione fu condivisa con lo stesso Paolo e fu un qualcosa di assolutamente nuovo, visto che fino a quel momento l'opera di evangelizzazione venne effettuata soltanto tra gli ebrei.

Paolo e Barnaba riuscirono a ottenere risultati straordinari, che tuttavia crearono dubbi e timori nella chiesa di Gerusalemme, tant'è che i due dovettero far ritorno e spiegare quello che stava avvenendo e come erano riusciti a convertire un così alto numero di persone. Chiarita la cosa, ripartirono immediatamente per evangelizzare altri popoli, incominciando dalla terra natale dello stesso Barnaba, Cipro, per poi spostarsi in tutta l'Asia Minore, ossia l'attuale Turchia.

Intorno al 49 d.C. fecero nuovamente ritorno a Gerusalemme per presenziare un dibattito sulla necessità o meno di costringere i pagani convertitisi al cristianesimo di essere circoncisi. Barnaba e lo stesso Paolo erano contrari alla cosa ed ebbero ragione. Da qui si dividono le loro strade, con Barnaba che insieme a Marco Evangelista andò nuovamente a Cipro per rimanervi 3 anni.

Nel 53, insieme a Pietro, iniziò un viaggio che lo portò al centro dell'impero romano, Roma. Pietro vi rimase per porre le basi della Chiesa romana, mentre Barnaba partì praticamente subito alla volta dell'Italia del Nord, e in particolare verso Milano, dove diede inizio alla conversione e alla costruzione della Chiesa di Milano, venendo così considerato il primo vescovo della città.

Tuttavia Barnaba non volle fermarsi nel centro milanese a lungo e dopo aver affidato a Antalone il compito di gestire la chiesa cristiana e quindi di essere lui il vescovo, ripartì per continuare nella sua opera di evangelizzazione. Un altro episodio legato alla vita di San Barnaba è relativo al suo arrivo, proprio lì a Milano, con una leggenda che parla di come lungo il suo cammino la neve si sciogliesse, consentendo ai fiori di sbocciare.

portò avanti la sua opera sino a quando nel 61 a Salamina, antica città della parte orientale dell'isola di Cipro, venne ucciso per mano di alcuni giudei che lo lapidarono. Secondo alcuni documenti, sembra che San Barnaba, nel momento in cui venne ucciso, avesse tra le proprie mani una Bibbia, segno della sua grande fede.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e missionari sparsi nel mondo, finché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui, dove si è detta essere l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo di sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero luminoso, il battesimo di Gesù al Giordano. Gesù al battesimo si immerge fin nei più profondi abissi delle nostre umane fragilità per assumerle e redimerle dal di dentro. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria perché non ci scoraggiamo sotto il peso dei nostri limiti e il male non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Signore, aiutami a dire sì. Ho paura, Signore, di dirti sì. Non so ancora che cosa vuoi e dove mi vuoi portare. Ho paura che tu mi voglia condurre proprio là dove io non voglio andare. Ho paura che tu mi spinga per strade a me non gradite, di firmare una carta in bianco, di dirti un sì che poi reclama altri sì. Mi fai paura, Signore, anche se sento di amarti. Ho paura del tuo sguardo, perché esso è irresistibile. Ho paura della tua esistenza, perché sei un Dio geloso. Ho paura del tuo amore, perché sei troppo misterioso e impegnativo. E con queste paure mi dibatto in contraddizioni e in angoscia a non finire. Sono incerto sulle mie scelte, insicuro nelle mie decisioni e sempre più insoddisfatto di ciò che sono e di ciò che faccio. Ma che cosa vuoi da me, Signore? Mio Dio, che cosa vuoi ancora? E Dio mi rispose: fidati di me. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La Chiamata alla Santità Comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo.

la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo oggi la memoria di San Barnaba Apostolo, compagno di Paolo nell'annunzio della buona novella. Gli Atti degli Apostoli lo definiscono come un uomo virtuoso, pieno di fede. Questa dovrebbe essere l'esperienza di ognuno di noi, essere persone amanti della virtù ed essere persone che vivono fortificate dalla fede. Ecco, affidiamoci alla sua intercessione perché anche noi, nel nostro piccolo, possiamo essere annunziatori e testimoni della buona novella. Grati al Signore perché l'esempio dei santi ci sprona ad una vita santa, vogliamo invocare la misericordia di Dio. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo fatto povero per arricchirci, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che hai voluto riservare San Barnaba, pieno di fede e di Spirito Santo, per la conversione dei popoli pagani, fa che sia annunciato fedelmente, con la parola e con le opere, il Vangelo di Cristo, che egli predicò con indomito coraggio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, in Antiochia, un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare, con cuore risoluto, fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo. Lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. C'erano nella chiesa di Antiochia profeti e maestri: Barnaba, Simone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaen, compagno d'infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. Parola di Dio.
3: Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore.
4: Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore.
3: Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo.
4: Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore.
3: Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele.
4: Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore.
3: Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni.
1: Annunzierò a te la salvezza del Signore.
3: Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno, acclamate davanti al Re, il Signore.
1: Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore.

0: sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa. Ma se non è degna, la vostra pace ritorni a voi. Parola del Signore.
2: Gloria a te.
0: Due espressioni possono aiutare la nostra preghiera in questa memoria di San Barnaba. La prima ci viene suggerita, ecco, dal ritornello che abbiamo ripetuto al Salmo: annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore. E ognuno di noi nel proprio piccolo può diventare un apostolo, un annunziatore, può portare agli altri il segno della salvezza, con una buona parola, un buon esempio, con un gesto di carità, con un'opera buona, che sono quelle realtà che accompagnano sempre la nostra esperienza, che ha origine, ecco, da quello che Gesù ci ha ricordato: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Tutto quello che il Signore ci dona è grazia, ma non da sigillare nel nostro cuore, è grazia da trasformare in preghiera ed in opere buone, è grazia da vivere in comunione con il Signore e in condivisione con gli altri, è grazia da attingere nella preghiera, nei sacramenti, ed è grazia da donare agli altri. Abbiamo bisogno di questi gesti, ecco perché gli Atti degli Apostoli, come dicevo all'inizio della messa, ci ricordano Barnaba come uomo virtuoso, pieno di spirito, pieno di fede. È la linea dell'essere cristiani, vivere di quelle virtù che sono grazie di Dio, vivere di quella fede che è dono di Dio e fare in modo che si possa tradurre in pratica. Lasciamoci guidare dall'esempio di San Barnaba per due motivi: per poter rafforzare la nostra vita di fede e per poter rafforzare le nostre virtù, quelle cose belle che il Signore ha seminato nei nostri cuori e che noi con carità cristiana dobbiamo donare agli altri, perché gratuitamente abbiamo ricevuto e gratuitamente dobbiamo dare.

0: pregare fratelli e sorelle, perché portando ad altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore è

Santifica con la tua benedizione, o Signore, i doni che ti presentiamo. Questa offerta accenda in noi la stessa fiamma del tuo amore che mosse San Barnaba a portare alle genti la luce del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sulla terra sia segno visibile della tua santità nei secoli, e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre, con cuore riconoscente, proclamiamo nel canto la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Francesco e Chiara d'Assisi e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremmo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua potenza e gloria in
0: sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo scambiatevi il dono della pace.

di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Ricevuto il pegno della vita eterna, ti preghiamo umilmente, o Signore, fa che un giorno possiamo ottenere in pienezza ciò che nella memoria del santo apostolo Barnaba pregustiamo nei segni sacramentali. Per Cristo nostro Signore. E adesso in comunione con tutti coloro che ci seguono da casa, per coloro che si affidano alle nostre preghiere, per gli ammalati, coloro che stanno soli, vogliamo prendere tutti i desideri, le intenzioni dei nostri e dei loro cuori e presentarli a Gesù crocifisso. Gesù crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Chino a voi, Papa Leone al porto di Arghineghina, alle Canarie, incontra migranti, operatori, la dignità umana non ha passaporto, dice, avverte, l'Europa non può abituarsi ad avere mari come cimiteri. Attaccheremo ancora, il presidente americano Trump torna a minacciare l'Iran dopo i raid di stanotte, i quali Teheran ha risposto lanciando missili su postazioni statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania. Un mediatore europeo, la premier Meloni, riferisce in Parlamento in vista del Consiglio europeo, chiede una figura autorevole del vecchio continente per trattare con Mosca sulla guerra in Ucraina. Ritocco all'insù, dopo 3 anni la Banca Centrale Europea alza di 0,25 di punto i tassi di interesse, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%, una decisione attesa accolta senza contraccolpi dai mercati. Sera da Pieracchi dei Dolfini, la dignità umana non ha passaporto, né prevede né perde valore quando attraverso una frontiera, così Papa Leone, al porto di Arghineghina, alle Canarie, mi inchino dinanzi a voi, le parole del pontefice ai migranti che hanno portato la loro testimonianza. L'Europa non può abituarsi ad avere mari come cimiteri, il monito del Papa. In diretta il nostro inviato Paolo Fucili, buonasera.
3: Buonasera dalla Palma di Gran Canaria, lo stato della città grande in fermento. Papa Leone avrebbe previsto fra un'ora per celebrare una messa della comunità cattolica della isola e dell'arcipelago. Arriva in Canaria stamattina da Barcellona e subito visita al porto di Arghineghina, racconta la cronaca per incontrare le realtà di accoglienza dei migranti in arrivo dall'Africa, le cui coste distano dei punti più vicini poco più di 100 chilometri. E qui al porto Leone ha avuto parole fortissime prima di deporre in mare una corona di fiori in memoria dei morti nei viaggi dell'Africa, poi anche benedetto una croce fatta di legni, di barconi, di migranti. L'Europa non può proclamare la dignità umana e poi abituarsi al Mediterraneo e all'Atlantico che diventano cimiteri senza lapidi. La dignità umana non ha passaporto, ma anche alla Chiesa serve un esame di coscienza, perché l'accoglienza dei migranti non si può delegare solo a qualche volontario. Da Gran Canaria è tutto.
2: Grazie a Paolo Fucili. Voltiamo pagina perché torna a salire la tensione in Medio Oriente. Trump avverte anche stanotte: colpiremo duramente l'Iran. Ieri Teheran ha risposto con missili su Kuwait, Bahrain e Giordania. Massimiliano Cocchi.
4: Dopo i raid della notte contro sistemi di comunicazione e di difesa aerea, Donald Trump ha annunciato nuovi attacchi in serata contro l'Iran. In un post sui social ha scritto: colpiremo con la massima durezza, conquisteremo l'isola di Karg e altri punti strategici delle infrastrutture petrolifere, annunciando dunque di voler fare in Iran quello che ha già fatto in Venezuela. Il regime di Teheran però non è rimasto a guardare, ha reagito sparando missili verso le basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania e chiudendo di nuovo lo stretto di Hormuz. Nonostante raid e minacce però, il canale diplomatico continua a rimanere aperto. Secondo fonti citate dall'agenzia Reuters, tra Washington e Teheran proseguono infatti i colloqui per arrivare a un'intesa preliminare che consenta di dichiarare il cessate il fuoco. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: Un'altra guerra, quella in Ucraina. Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono a Mosca per colloqui dopo il faccia a faccia di domenica a Londra con il presidente ucraino Zelensky, ma intanto continuano i combattimenti. Antonio Soviero.
5: Neanche il tempo di rientrare nelle rispettive sedi diplomatiche che la portavoce del Ministero degli Esteri russo tuona contro Francia, Germania e Gran Bretagna. Le condizioni poste dai 3 paesi europei sono inaccettabili per una pace duratura e globale, afferma Maria Zakharova, poco dopo la conclusione a Mosca della riunione degli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra col vice ministro degli Esteri russo Galuzin. La pista negoziale è quindi in un vicolo cieco, mentre la guerra continua a mietere vite. 5 morti e 69 feriti nei raid degli invasori nelle ultime 24 ore in Ucraina. L'ultima vittima, una donna nella regione di Sumy. Sul fronte nemico, i droni di Kiev continuano a far male in Russia. Nella notte, due velivoli bomba hanno centrato la raffineria di Krasnodar. L'esplosione ha coinvolto anche un edificio residenziale, 3 persone ferite. E nella Crimea occupata, nuova crisi di carburante e prezzi alle stelle a causa degli attacchi ucraini. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Intanto in Parlamento oggi è il giorno delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo della Premier Meloni, che chiede una figura autorevole del vecchio continente che tratti con Mosca. Augusto Cantelmi.
6: Per Mattarella è molto opportuno che l'Europa sulla guerra tra Russia e Ucraina parli con una sola voce. Quello che si apprende da ambienti del Quirinale nel corso della colazione di lavoro con la Premier Meloni e diversi ministri in vista del Consiglio europeo della settimana prossima. Un no a formati che rischiano di spaccare l'unità arriva dalla Presidente del Consiglio in Parlamento, una critica tutt'altro che velata a Francia, Germania e Gran Bretagna sul voler fare da soli e senza l'Italia.
7: Chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa.
6: All'attacco invece le opposizioni, così la segretaria PD Schlein.
8: Ci sono 6 milioni di italiani che non riescono più a curarsi, rinunciano e sono aumentati in un solo anno del vostro governo di 1,5 milioni.
6: Da Palazzo Madama Augusto Cantelmi.
2: C'è un grande potenziale nella collaborazione tra Italia e Corea, così il capo dello Stato Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale il Presidente della Repubblica di Corea Lee Jae-myung. Sul tavolo lo scenario internazionale con i due leader che hanno auspicato la riapertura dello stretto di Hormuz. Fabio Bolzetta.
9: L'Italia guarda con ammirazione all'eccellenza dell'industria coreana, con un grande potenziale nella collaborazione tra i due paesi, a partire da intelligenza artificiale, aerospazio e green economy. Lo ha evidenziato il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae-myung. Domani forum tra le imprese di Italia e Corea, poi con la Premier Meloni, verrà elevato il partenariato bilaterale a livello strategico speciale, con un piano di azione congiunto fino al 2030. Occasione per il presidente Mattarella, nella conferenza stampa congiunta, di intervenire sulla politica internazionale, sottolineando l'auspicio per la stabilizzazione della penisola coreana come disposto dalle Nazioni Unite, ribadire la presenza UNIFIL in Libano come coraggiosa e con grandi risultati e di condividere con il presidente Lee Jae-myung il desiderio di pace e sicurezza superando i blocchi come attraverso la riapertura dello stretto di Hormuz. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: Nel 2025 cala nel mondo il numero di persone costrette alla fuga, ma il loro numero denuncia l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati ancora a livelli inaccettabili. Giorgia Bresciani.
10: Nel 2025, per la prima volta da un decennio, il numero di rifugiati nel mondo è diminuito del 3%, attestandosi poco sopra i 41,5 milioni, e anche l'insieme delle persone costrette alla fuga, inclusi quindi anche gli sfollati interni, è sceso a 117 milioni. Lo rileva il Global Trends Report dell'UNHCR, secondo cui uno degli sviluppi più significativi è l'aumento dei ritorni in patria, che ha riguardato 4,4 milioni rifugiati e oltre 10 milioni di sfollati interni. Più del 90% dei rimpatri si è concentrato in soli 3 paesi, Afghanistan, Siria e Sudan, ma molti ritorni non sono avvenuti in condizioni di sicurezza, bensì sotto pressione. Lo sfollamento forzato resta però a livelli inaccettabili. Nel 2025 quasi 5,5 milioni di persone hanno cercato rifugio da violenze e persecuzioni in altri paesi e oltre il 70% dei rifugiati risulta intrappolato in esilio per anni in condizioni di vita sotto la soglia di povertà. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
2: La Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto i tassi di interesse, portando quello sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione, ampiamente attesa, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Giuseppe Caporaso.
11: Era una decisione attesa. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di un quarto di punto al 2,25%. È la prima stretta dal settembre del 2023. Con la decisione, ha spiegato la presidente della BCE, Christine Lagarde, siamo ben posizionati a navigare nell'incertezza del momento. Per quanto concerne la crescita economica, lo scenario è più 0,8% nel 2026, 1,2% nel 2027 e 1,5% nel 2028. Una revisione al ribasso. Ma quali le ricadute sulla vita delle famiglie? Uno studio del sindacato Fabi evidenzia come il costo dei mutui mutui potrebbe tornare a superare il 4%. Ad esempio, dice l'indagine, su un finanziamento da 50.000 euro la maggiore spesa mensile oscilla tra 29 euro su una durata di 10 anni a 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro l'aumento della rata va da 59 a 70 euro al mese. Un rialzo che incide anche sugli imprenditori che chiedono prestiti e finanziamenti in banca ed anche sul credito al consumo, con effetti diretti sul prezzo finale dei beni e servizi acquistati a rate. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,95% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni per omicidio Cinzia Delpino, la 65enne che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, il 52enne marocchino Nureddin Mezzughi, travolgendolo con l'auto. E invece aveva già commesso un omicidio Raffaele Arena, il 47enne, che stamani a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, ha ucciso il padre a martellate per poi dargli fuoco. Amelia Cartia.
12: Ha colpito il padre ripetutamente, probabilmente con un martello, per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, lasciandolo morire così, tra le fiamme. Una tragedia drammaticamente annunciata, quella che questa mattina i carabinieri di Cinisello Balsamo, nel milanese, non hanno potuto far altro che constatare. Raffaele Arena, infatti, il 47enne autore del gesto, era affetto da disturbi della personalità. L'uomo era stato già riconosciuto incapace di intendere e di volere dopo che nel 2017 aveva colpito e gettato a terra davanti a un bar un anziano, che poi è morto per le conseguenze di quella caduta. Per quell'omicidio preterintenzionale gli erano stati inflitti 5 anni al REMS, la struttura che ha sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari. Rientrato a casa dalla misura cautelare, a fare le spese del suo disagio è stato il padre, 73enne. Amelia Cartia, linea allo studio.
2: È rimasto praticamente illeso Pier Silvio Berlusconi, coinvolto ieri sera in un violento incidente stradale mentre tornava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. Solo lievi ferite per il presidente Mediaset, che non ha modificato la sua agenda di impegni per oggi, compresa la celebrazione in serata del terzo anniversario della scomparsa del padre Silvio. C'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, il cui nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati. Lo sport, il calcio, si aprono oggi i mondiali 2026 di Messico, Stati Uniti e Canada, grande assente l'Italia, eliminata dalla competizione per la terza volta, inaugurazione a Città del Messico con la partita tra i padroni di casa e il Sudafrica. Leonardo Possati.
13: Questa sera si alza il sipario sul Mondiale 2026 alle 21 italiana allo stadio Azteca di Città del Messico. Il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica darà ufficialmente il via al torneo, ma già alle 19 spazio alla cerimonia d'apertura con uno spettacolo imponente e il nuovo brano ufficiale della Coppa del Mondo, interpretato anche da Andrea Bocelli. È un'edizione storica, per la prima volta il Mondiale si disputa in 3 paesi, Messico, Stati Uniti e Canada, e coinvolge 48 nazionali. Tra le debuttanti assolute Giordania, Capo Verde, Curaçao e l'Uzbekistan, guidato da Fabio Cannavaro. In programma 104 partite con enormi distanze, fino a 4.500 km tra gli stadi e condizioni climatiche variabili, introdotti cooling break e nuove soluzioni spettacolari come gli inni con tutte le rose in campo. Non mancano però le polemiche, critiche alla FIFA e al presidente Infantino, accusati di trasformare sempre di più il calcio in uno show globale. Leonardo Possati, linea allo studio.
2: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Miletti in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno. Voce di Monia Parente.

Nessun miracolo ha fatto Gesù maggiore di questo, l'Eucaristia. È tutto il mistero, tutta la vita di Gesù che palpita in questo cuore immobile, silenzioso, velato, ma vivo e attivo. Il Sacro Cuore, l'Eucaristia, l'amore sono una stessa cosa. Nel tabernacolo, l'ostia. Nell'ostia Gesù, in Gesù il suo cuore, nel suo cuore l'amore. Egli, Gesù, rinasce sull'altare e rinnova tutti gli atti e i misteri della sua vita terrena con l'amore eterno che nutre per noi. E là, annientato per noi, senza gloria, privato di libertà, spoglio di maestà, di potenza, di moto, soffoca perfino i palpiti del suo cuore, perché non ci sgomenti la sua bontà, venduta al nostro amore, resa alla nostra discrezione. Sulla croce era nascosta la divinità, qui, nel tabernacolo, è nascosta finanche l'umanità. Gesù, più povero che nella stalla della sua nascita, obbedisce con prontezza e dolcezza più ammirabili che a Nazareth. La sua umiltà giunge ai confini del nulla. La sua pazienza soffre senza ribellione ogni oltraggio. Il Calvario dell'Eucaristia sorge dappertutto. È luce che splende fra le tenebre del mondo, eppure le tenebre non l'hanno ancora riconosciuta. Il Verbo si è fatto pane e abita in mezzo a noi, eppure tanti non hanno rimirato la sua gloria e non lo hanno ricevuto. Come sono deserte le chiese, come è solo Gesù che pure è tanto assetato dell'amicizia degli uomini. «Ho sete», disse egli alla veggente Santa Margherita, «ho una sete ardente d'essere amato dagli uomini nel Santissimo Sacramento, e questa sete mi consuma». Ecco il grande abbandonato. Il cuore di Dio palpita fra gli uomini bramoso di dare loro la luce, la grazia, la vita, e gli uomini preferiscono le tenebre alla luce. E Gesù resta solo, e il suo incessante sacrificio per quanti si fa vano. Durante le 24 ore si celebrano nel mondo circa 350.000 messe, susseguendosi col procedere dell'aurora sul nostro pianeta. In ognuna di quelle sante messe veniamo riofferti, quali membra mistiche, insieme con Gesù, nostro capo. In ogni istante, di giorno e anche di notte, mentre ci immoliamo per compiere il nostro dovere, o mentre il dolore strazia le nostre carni e opprime il nostro cuore, un calice si leva tra il cielo e la terra, su un altare, in qualche angolo del pianeta. In quel calice, su quella patena, veniamo offerti anche noi. Rendiamo cosciente la nostra offerta e inseriamo il nostro sacrificio nel sacrificio eucaristico di quell'istante, perché si divinizzi per la gloria di Dio, per la gioia di Gesù, per la salute nostra e dei nostri fratelli. Il nostro tavolo di lavoro, i nostri strumenti di fatica, il letto di dolore e la stessa nostra mensa si trasfigurano così in un vero altare.

Dal tabernacolo Gesù continua a muoverci i lamenti accorati che rivolgeva a Santa Maria Margherita. Io ardo di ardentissima sete d'essere onorato e amato in questo sacramento. Eppure non si trova nessuno che cerchi di spegnere questa sete e di rispondere a questo mio desiderio. Ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini e nulla ha risparmiato per provare il suo amore verso di loro, fino a consumarsi tutto per loro. E come riconoscenza non ricevo altro dalla maggior parte degli uomini che ingratitudine, disprezzo, irriverenze, sacrilegi e freddezze con cui mi offendono in questo sacramento d'amore. Ma quello che mi ferisce ancor di più è che così mi trattano anche i cuori a me consacrati. Tutti i peccati colpiscono Gesù, ma i peccati delle anime consacrate lo colpiscono al cuore. Il prigioniero d'amore continua i suoi lamenti. Tutti i peccati colpiscono Gesù, ma i peccati delle anime consacrate lo colpiscono al cuore. Il prigioniero d'amore

Meno, fammi il piacere di supplire quanto più puoi alla loro ingratitudine. E il divino mendicante d'amore, fra le lacrime, sussurra nell'intimo di ciascuno di noi: tu, almeno, dammi questo conforto, ripara per quanto ti è possibile la loro ingratitudine.

0: Il cuore di Gesù è pieno di bontà e di amore. Don Bosco, al suo segretario, che era eccessivamente preoccupato di prevenire i desideri del santo e di evitargli qualunque dispiacere, un bel giorno disse così: «Senti, figlio mio, io soffro quando ti vedo così preoccupato. Fammi il piacere, sta sereno. Vedi, se tu le fai grosse, io ti perdono. Se le fai piccole, io non ci bado». Certo, il cuore di Don Bosco, come canta la Chiesa, era vasto quanto l'arena che si distende sui lidi del mare, ma che poteva mai essere la sua bontà paragonata a quella divina di cui il cuore di Gesù trabocca? Di San Tommaso d'Aquino i conoscenti dicevano commossi: «È interamente buono, è tutto bontà». Il cuore del dottore Angelico era realmente un sole che diffondeva calore, ma non possiamo assolutamente confrontarlo col cuore di Gesù, delizia dei serafini. Gli Atti degli Apostoli, con due magistrali pennellate, ci hanno tracciato il quadro della bontà di Gesù. Egli è passato dovunque, facendo del bene. Come la luce non può non illuminare, come il fuoco non può non riscaldare, così la bontà non può non diffondersi. Quella luce calda che piove dal suo cuore divino tuttora illumina ogni uomo che viene in questo mondo. La sorgente di quella bontà è indubbiamente il cuore. I beni che da esso derivano possono anche svanire nel tempo, ma la loro sorgente non si esaurirà giammai. Anzi, lassù, nel cielo, si è fatta ancora più abbondante.
1: Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice LDC. Voce di Monia Parente.

Radio Voce nel Deserto vi invita all'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 a Pordenone. A seguire alle 18 la Santa Messa presso la Chiesa del Seminario presieduta da Monsignor Basilio Danelon. Il relatore dell'incontro sarà il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. L'incontro è aperto a tutti, la partecipazione libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. La chiamata alla santità comunitaria, domenica 21 giugno, all'Auditorium Seminario Diocesano Pordenone alle ore 16:30.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

questa bella festa del Sacro Cuore di Gesù vuole portarci tutti ai piedi della croce a considerare quel gesto folle del soldato che, nonostante Gesù fosse morto, ha voluto trapassargli con una lancia il cuore, e quel cuore ha continuato a donare vita, a donare speranza. È quello che noi vediamo nelle poche gocce d'acqua e di sangue. Adoriamo il cuore del Signore e cerchiamo di entrare nel mistero del suo amore senza limiti. Impariamo da quel cuore. Già l'aveva detto Gesù: imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Il cuore è il centro della persona, è lo spazio dei sentimenti, è il centro della verità. Lo specchio del cuore è proprio la trasparenza, e noi abbiamo la possibilità di attingere a questo cuore dolcissimo, come quando si va ad assaggiare l'acqua che esce dalla sorgente, perché Dio non ha voluto avere misteri, e in Gesù ci ha mostrato com'è profondo, largo, immenso il suo amore per noi. Davanti a questo amore dovremmo tutti sentirci sicuri. Ecco la parola che abbiamo pregato al Salmo: dietro a te mi sento sicuro. E la prima domanda che ci facciamo: l'amore di Dio per me mi dà sicurezza nonostante le ombre, i pericoli, gli errori della vita? Questa sicurezza viene dall'essere amati oltre misura. Lo ringraziamo, ma nello stesso tempo comprendiamo quanto noi spesso siamo aridi. Viviamo le nostre preghiere più come un meccanismo che come uno slancio del cuore. Le vostre labbra si muovono, ma il cuore è lontano da me. Dio cerca il cuore di ciascuno di noi, i sentimenti più belli di riconoscenza e di gratitudine. Dio cerca di avere dei figli che lo riamano come lo ha riamato la madre sua. Per questo, collegata alla festa del Sacro Cuore, ci sarà domani quella del Cuore Immacolato di Maria, perché sempre dobbiamo imparare da lei a riamare colui che per primo ci ha amato e ha donato la sua vita per noi. Non è facile essere sempre generosi, sinceri nel nostro dialogo con il Signore. Per questo oggi domandiamo quel cuore purificato dalla sua grazia, bagnato dalla sua acqua, passato dentro le gocce del suo sangue, vengano a noi come rugiada per ridare slancio, passione autentica, segni di grande amore nei suoi confronti. Dio capisce quello che c'è nel cuore degli uomini. Noi spesso non ci conosciamo. Potremmo anche provare meraviglia davanti a certi comportamenti che non volevamo avere e che purtroppo per debolezza ci siamo trovati a manifestare. Dio sa quello che passa per il nostro cuore. Ma in questa giornata vorremmo anche chiedere
di poter riparare, così come ci è possibile, i peccati del mondo, peccati di ogni genere che vanno dall'indifferenza all'orgoglio, alle divisioni tra noi. In questo anno C le letture ci hanno presentato soprattutto la misericordia di Dio. Vedete, una misericordia attiva che va in cerca di chi è perduto, che cerca di mettere insieme anche le persone che si sono smarrite. E noi vorremmo assomigliare a questo buon pastore. Nel nostro piccolo non vogliamo tollerare il male, le divisioni, le separazioni dal Signore. Purtroppo quanta gente vive nell'indifferenza, non vive più una fede che attira a Cristo, ma semmai ha uno schema, ha un velo di vita cristiana. Quando si domanda di che religione sei, sono pronti a dire cattolica, ma poi se si chiedesse qual è la qualità del tuo amore per la persona di Gesù, molti dovrebbero dire: non lo conosco. Ecco i peccati, soprattutto di bestemmia. Ecco gli oltraggi all'amore attraverso l'egoismo dentro le nostre famiglie, nei rapporti tra vicini di casa. Ecco che facciamo anche noi il callo al peccato in tutte le sue manifestazioni. Oggi chiediamo un po' di sensibilità nuova. È come domandare che la grazia di Dio ci renda più sensibili al male e quindi più desiderosi di essere attratti tutti dalla bontà infinita, dalla misericordia senza limiti del Signore. Continuiamo a guardarlo e a pregarlo, quel cuore dolcissimo, carico di amore, che anche nel momento in cui possiamo sbagliare, continua a dire: io ho fiducia in te, io ho dato la mia vita per te, io sono morto sulla croce per te. E allora rialzati, riprendi il cammino. Soprattutto dici a noi: metti nel tuo cuore la passione per le anime. Oggi si ricorda anche i sacerdoti, perché la loro vita sia una vita di santità, di purezza secondo il cuore di Gesù, possano davvero vivere tra noi facendo battere quel cuore santissimo, capaci anche loro di concentrazione, di preghiera, ma sempre più pronti a dilatare l'amore di quel cuore per raggiungere tutti i fratelli e far toccare con mano quanto è buono il Signore con noi. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Al primo libro di Samuele, al capitolo 24. Davide da quel luogo salì ad abitare nei luoghi impervi di Engaddi. Quando Saul tornò dall'azione contro i Filistei, gli riferirono: «Ecco, Davide è nel deserto di Engaddi». Saul scelse 3.000 uomini valorosi in tutto Israele e partì alla ricerca di Davide e dei suoi uomini, di fronte alle rocce dei Caprioli. Arrivò in recinte delle greggi lungo la strada, ove c'era una caverna. Saul vi entrò per coprire i suoi piedi, mentre Davide e i suoi uomini se ne stavano in fondo alla caverna. Gli uomini di Davide gli dissero: «Ecco il giorno in cui il Signore ti dice: vedi, pongo nelle tue mani il tuo nemico, trattalo come vuoi». Davide si alzò e tagliò un lembo del mantello di Saul senza farsene accorgere. Ma ecco, dopo aver fatto questo, Davide si sentì battere il cuore per avere tagliato un lembo del mantello di Saul. Poi disse ai suoi uomini: «Mi guardi il Signore dal fare simile cosa al mio Signore, al consacrato del Signore, dallo stendere la mano su di lui, perché è il consacrato del Signore». Davide a stento dissuase con le parole i suoi uomini e non permise loro che si avventassero contro Saul. Saul uscì dalla caverna e tornò sulla via. Dopo questo fatto, Davide si alzò, uscì dalla grotta e gridò a Saul: «O re mio Signore!» Saul si voltò indietro e Davide si inginocchiò con la faccia a terra e si prostrò. Davide disse a Saul: «Perché ascolti la voce di chi dice: ecco, Davide cerca il tuo male? Ecco, in questo giorno i tuoi occhi hanno visto che il Signore ti aveva messo oggi nelle mie mani nella caverna. Mi si diceva di ucciderti, ma ho avuto pietà di te e ho detto: non stenderò le mani sul mio Signore, perché egli è il consacrato del Signore. Guarda, padre mio, guarda il lembo del tuo mantello nella mia mano. Quando ho staccato questo lembo del tuo mantello nella caverna, non ti ho ucciso. Riconosci dunque e vedi che non c'è in me alcun male né ribellione, né ho peccato contro di te. Invece tu vai insidiando la mia vita per sopprimerla. Sia giudice il Signore tra me e te, e mi faccia giustizia il Signore nei tuoi confronti, ma la mia mano non sarà mai contro di te. Come dice il proverbio antico: dai malvagi esce il male, ma la mia mano non sarà contro di te. Contro chi è uscito il re di Israele? Chi insegui? Un cane morto, una pulce? Il Signore sia arbitro e giudice tra me e te, veda e difenda la mia causa e mi liberi dalla tua mano». Quando Davide ebbe finito di rivolgere a Saul queste parole, Saul disse: «E questa è la tua voce, Davide, figlio mio?» Saul alzò la voce e pianse. Poi continuò rivolto a Davide: «Tu sei più giusto di me, perché mi hai reso il bene mentre io ti ho reso il male. Oggi mi hai dimostrato che agisci bene con me e che il Signore mi aveva abbandonato nelle tue mani e tu non mi hai ucciso. Quando mai uno trova il suo nemico e lo lascia andare sulla buona strada? Il Signore ti ricompensi per quanto hai fatto a me oggi». È parola di Dio.

Fratelli e sorelle, la lunga narrazione che abbiamo ascoltato si inserisce in una storia di gelosia, di potere, di rivalsa, che conduce Saul, il primo re di Israele, a considerare Davide un avversario, un nemico da eliminare, tanto che Davide sarà costretto alla fuga inseguito dagli uomini di Saul. Questa vicenda è come interrotta da due narrazioni nei capitoli 24 e 26, in cui si racconta di Davide che, nonostante abbia l'opportunità di uccidere Saul, lo risparmia. Quando inizia l'odio, ci sono sempre gruppi che si posizionano dall'una o dall'altra parte, secondo il proprio interesse. Lo vediamo bene anche oggi. Quanto è attuale la Bibbia, libro dei libri, libro di libri che raccoglie la vicenda di uomini e donne di fede che nei diversi momenti della vita hanno saputo mettersi davanti a Dio e farsi illuminare da Lui, sempre suscitando, anche in tempi di guerra e di divisioni, speranze di pace. I profeti lo mostrano sempre, loro che si sono ribellati alla violenza e l'ingiustizia del loro popolo e del mondo che li circondava. Davide sorprende Saul da solo in un momento di debolezza. Potrebbe ucciderlo, anzi i suoi uomini lo incitano a farlo. Così avviene sempre nelle guerre. Dicono, appellandosi persino al volere di Dio, quegli uomini: ecco il giorno in cui il Signore ti dice: fedi, pongo nelle tue mani il tuo nemico, trattalo come vuoi. Non osano dire uccidilo, anche se il loro desiderio appare chiaro. Come potrebbero uomini essere così certi del volere di Dio? La parola di Dio, infatti, non impone, lascia che ognuno si prenda la sua responsabilità di scegliere tra il bene e il male, la vita e la morte. E quante volte la parola di Dio viene invece portata persino a sostegno del terrorismo e della guerra. Davide sceglie, avrebbe potuto eliminare colui che lo inseguiva per ucciderlo, ma lo lascia vivere, portandosi con sé un segno della benevolenza con cui ha trattato un nemico, un lembo del suo mantello. Persino in questo gesto Davide si sente battere il cuore, quasi consapevole di avere compiuto qualcosa di non conforme alla parola di Dio, ma lo aveva fatto per indicare a Saul che si poteva condividere anche il potere senza bisogno di eliminare l'avversario. Sarà questo che Saul stesso riconoscerà, dopo che Davide gli aveva mostrato che avrebbe potuto ucciderlo, ma non l'aveva fatto. Saul è il consacrato del Signore, dice Davide, ma come ogni uomo e ogni donna che portano in sé l'immagine e la somiglianza di Dio e la cui vita è protetta dalla mano di Dio. In questo ogni essere umano rimane, in ogni essere umano rimane per sempre la presenza misteriosa di Dio. Per questo Davide grida a Saul la scelta di non fare del male neppure a lui, presentandosi come un essere insignificante, un umile, un cane morto, una pulce, dice, che attende solo la giustizia di Dio. Allora anche Saul capisce e riconosce la giustizia di Davide, quella giustizia che diventa benevolenza, carità, amore, scegliendo sempre il bene e non il male, la vita e non la morte. Tu sei più giusto di me, perché mi hai reso il bene mentre io ti ho reso il male. Oggi mi hai dimostrato che agisci bene con me e che il Signore mi aveva abbandonato nelle tue mani e tu non mi hai ucciso. Quando mai uno trova il nemico e lo lascia andare sulla buona strada? Dice Saul, è la giustizia di chi salva la vita degli altri. Fratelli e sorelle, se guardi negli occhi il nemico,
non puoi vedere che la sua umanità non è diversa dalla tua. Non puoi non vedere che la sua umanità non è diversa dalla tua. Forse allora il Signore ti condurrà a lasciarlo vivere e sarai così l'inizio di un tempo in cui l'umanità imparerà a disarmare i cuori e a costruire un mondo in cui non ci sarà più bisogno delle armi, perché anche i nemici potranno trovare la via per riconciliarsi e lasciar vivere l'avversario, perché possa essere parte di un mondo di pace in cui vivere insieme nella differenza di ciascuno. Se pensiamo che solo lo scorso anno ci sono stati ben 65 conflitti con 245.000 morti e molti continuano anche oggi, non possiamo non supplicare con insistenza il Signore perché torni la pace in tutti i paesi segnati dalla guerra e dalla morte e per ogni luogo in cui la violenza sembra prevalere sulla vita.

0: Signore nostro Dio, rendici degni della tua pace nonostante la nostra miseria. Fa che siamo uniti senza finzioni, ipocrisie e vani interessi. Ci unisca solo il vincolo della tua pace e della tua carità. Consolida la nostra unione con la presenza del tuo Spirito, perché possiamo testimoniare e comunicare al mondo quella pace che tu solo dai e che oggi con insistenza chiediamo da te. Tu che sei il Dio della pace, della carità, del perdono e della misericordia, ora e sempre nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La pace sia con tutti.
2: Amen. Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La Chiamata alla Santità Comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria.
1: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
2: Bentrovati all'ascolto di questa nuova puntata di Vocazioni, bentrovata Samira Rocchetti che è in regia. Tutto è pronto per un nuovo incontro, un incontro con chi ha detto un sì che cambia la vita, e oggi è con noi Suor Roberta Ladaga, ben arrivata.
3: Ciao, ciao.
2: Che bello averti qua con noi. Io non ho raccontato nulla di Suor Roberta, perché ci racconta tutto lei. Suor Roberta, che fai?
3: Allora, io sono una suora apostolina, che è uno dei rami della famiglia Paolina fondata dal Beato Giacomo Alberione, e faccio molte cose. La nostra missione è principalmente vocazionale, quindi aiutare i giovani, i consacrati e chiunque a trovare il proprio posto nel mondo, e per questo io faccio diverse cose. Innanzitutto, da un po' di mesi sono diventata formatrice delle ragazze che si avvicinano alla nostra missione, poverine aggiungerei, e poi mi occupo della nostra rivista vocazionale che si chiama Se Vuoi, in particolare della parte social, e apostolato con tanti giovani. Quindi da qualche anno noi siamo nella diocesi di Melfi una volta al mese per aiutare i giovani, e non solo i giovani appunto, a farsi domande sulla propria vocazione, a riconoscere che ciascuno è chiamato soprattutto perché è amato. Questo proprio in sintesi, diciamo così.
2: Sintesi che fa capire anche perché ho chiesto a Suor Roberta di essere con noi qui, una trasmissione che si intitola proprio Vocazioni, e tra l'altro l'entusiasmo con cui racconti quello che fa mi fa supporre che invece chi ha a che fare con te sia molto fortunato, perché è un entusiasmo che secondo me tu riesci a trasmettere molto molto bene. Siete infatti io ero andata a curiosare sul sito, no, delle suore apostoline, e ho visto le suore che pongono le domande, quindi le domande sono fondamentali.
3: Sì, diciamo che le domande, nonostante ci inquietino e ci mettano un po' d'ansia, in realtà io credo che siano proprio il canale attraverso il quale Dio ci chiama e ci invita ad essere autentici, no? Diceva Don Tonino Bello che è importante avere questa sete di trasparenza, e quando noi ci avviciniamo alle domande importanti poi non ci lasciano più, ci tormentano in qualche modo, però sono anche il luogo dove poi impariamo veramente ad essere liberi e noi stessi.
2: È così. Tu sai che io, insomma, per lavoro di domande ne faccio tante, e quindi la domanda che invece ti faccio è: quando tu hai cominciato a porti queste domande importanti nella tua vita?
3: Allora, diciamo che io non ho una storia particolarmente entusiasmante, però è la mia storia e sento che comunque è qualcosa di bello, perché è stato toccato dal Signore. Io non sono mai stata una persona particolarmente contemplativa, diciamo così, anche se comunque riconosco la preghiera al centro della mia vita poi col tempo, diciamo, e ho sempre cercato concretezza nella mia vita. In particolare, quando avevo 17 anni è venuta a mancare una mia compagna di classe alla quale io ero molto molto molto legata, che mi aveva anche aiutato a uscire da una situazione difficile, e questa cosa mi ha portata ad arrabbiarmi molto col Signore, al quale oltretutto mi avevo avvicinata lei, quindi per me è stato proprio una grande sofferenza, e a domandargli: ma che gioco fai? Cioè, che cos'è questa roba che stai facendo? E perché lei non c'è più e io ci sono ancora? E cosa mi stai chiedendo? Cosa vuoi da me? me. Questo è stato, questa sofferenza in realtà è stato il punto esatto in cui credo che il Signore abbia lui fasciato le mie ferite col nardo, possiamo dire, perché da lì in poi ho cominciato a rendermi conto che il motivo per cui io c'ero ancora e lei non c'era più era perché probabilmente io avevo una missione ancora da portare avanti. E quindi col tempo mi sono domandata quale fosse, con molta fatica. Io ci ho messo circa 10 anni a decidere poi di entrare in convento, perché scappavo, mi innamoravo, pensavo che dovessi sposarmi, sentivo questa chiamata ad avere tanti figli, ad essere mamma, e invece poi mi rendevo conto, anche quando mi fidanzavo, che il tempo che potevo dedicare al Signore era sempre troppo poco, e io non volevo fosse un part time. E quindi da lì ho cominciato poi piano piano.
2: Mamma mia, che storia. E beh, quindi, però a volte quando si arriva ad una scelta, no, prendo una scelta in maniera così sofferta, poi però, voglio dire, quando arriva il momento, la soddisfazione è enorme. Il senso, qual è stato un senso di appagamento, di serenità, cioè nel momento in cui tutta questa travagliata fase di domande, no, di guardarti dentro è arrivata a quel punto, no? Come ti sei sentita?
3: Credo di essermi sentita in un modo molto particolare, perché molto spesso quando si parla di vocazione si dice che poi quando trovi il tuo posto è come sentire l'abito cucito apposta per te. In realtà io non credo sia così. Io ho capito che il Signore voleva costruire con me la mia vocazione, e che non c'è un tassellino sul quale arrivare, sai, come i giochi di società di un tempo, no? Dove tu arrivi lì e pensi di aver vinto. Non c'è un posto dove il Signore dice: ok, finché tu non fai questo non sarai felice. Io credo, e ho capito poi col tempo, con la mia vita, che il Signore la mia felicità la vuole costruire con me, non a prescindere da me, non al di là di quello che volevo io. Molto spesso si dice: bisogna rinunciare ai propri progetti per sentire la volontà di Dio. Io credo che il Signore, appunto, attraverso quello che io desideravo, mi abbia fatto capire che in realtà il mio posto era qua. E quando l'ho sentito, in particolare io lo sento tutte le volte che mi capita di parlare con qualcuno, di ascoltare giovani e di poterli salutare con un abbraccio. Ecco, io credo che la firma di Dio nel mondo sia proprio l'abbraccio. Quindi in quell'abbraccio io riconosco che veramente quello è il mio posto. È come se si alimentasse in qualche modo una fiamma che io sento nel cuore, e quindi credo sia questo. Poi il momento preciso credo sia stato proprio quello della professione, alla quale sono arrivata anche io con tanta fatica e con tanti passi concreti. Però in quel giorno io ho sentito che veramente il Signore mi stava liberando il cuore, che non vuol dire avercelo libero per sempre, ma non dimenticarsi che il Signore è capace di fare questo nella nostra vita.
2: Bello. La tua professione alla fine del 2021?
3: Allora, la perpetua sì, nel 2021. La prima professione, quella semplice, è stata nel 2015.
2: Senti, ma il tuo percorso è stato un percorso lungo e non repentino, quindi la tua famiglia si è abituata all'idea, ma la prima volta che...
3: È stata nel 2015.
2: Senti, ma il tuo percorso è stato un percorso lungo e non repentino, quindi la tua famiglia si è abituata.

0: situazione. E quando loro hanno reagito in questo modo, io ho proprio sentito la strada che si apriva. Per me è stata una grande conferma la loro reazione. Non che i genitori che ostacolano la vocazione siano segno di non conferma, però io credo che il Signore passi attraverso le strade di cui abbiamo bisogno. E lì per me è stato proprio un grande segno, insomma.
1: Beh, sì, lo è stato sicuramente. Poi immagino per te sia stato importantissimo, no?
0: Ah, sì, sì, anche perché adesso loro sono, cioè mia mamma, mio padre non c'è più purtroppo, però mia mamma è stata veramente è molto presa adesso da tutto ciò che è la relazione col Signore.
1: Bello, bellissimo, è un percorso poi che insomma si fa anche con la famiglia, cioè la famiglia fa parte della vocazione.
0: Sì.
1: E a me è piaciuto molto quando all'inizio insomma ci raccontavi un pochino la missione, no, della vostra congregazione.
0: Sì.
1: Quindi la vocazione intesa come trovare il proprio posto nel mondo, quindi valida per tutti, e chissà quante storie hai intercettato in questi anni.
0: Sì, sì, sì. E tra l'altro io credo che la pedagogia di Dio sia molto buffa, perché il Signore, almeno per quanto riguarda me, mi permette di incontrare le persone, non tutte le persone, però tante persone che magari hanno vissuto la mia stessa fatica. E questo veramente mi fa dire che il Signore non butta niente di quello che è il nostro cammino, che ci chiede di attraversare anche dei momenti difficili, o comunque li attraversa con noi, affinché quella stessa resurrezione che noi poi possiamo vivere in questi momenti bui possa servire a qualcun altro. E questo è molto molto molto bello.
1: Verissimo, verissimo. Quindi proprio mettere al servizio tutto quello, no, che la vita ti riserva, al servizio degli altri.
0: Sì.
1: Allora, a sua Roberta, come a tutti i miei ospiti, ho chiesto di scegliere la musica che ascoltiamo quest'oggi, e devo dire che sua Roberta mi ha sorpreso, perché ci permetterà di ascoltare due canzoni molto belle, la prima delle quali ci riporta indietro, se non sbaglio, alla fine degli anni 90, cioè un brano del 1998. Intanto
0: sì,
1: posso
0: sì.
1: chiederti che rapporto hai con la musica?
0: Allora, io ho molto bello, nel senso, a me piace molto cantare, purtroppo non so suonare nessuno strumento, anche se avrei voluto imparare, ma c'è sempre tempo. E però diciamo che la musica per me è una grandissima forma di espressione. Tante volte io prego ascoltando anche canzoni non necessariamente religiose, quindi è come se attraverso la musica io riconoscessi quella parola che è per me, e quella parola che magari io desidero dire al Signore, o che comunque, a prescindere dalla fede, fa bene alla mia vita.
1: E quanto bene ha fatto e come ha fatto bene alla tua vita questa canzone che andremo a sentire, di Eramo e Passavanti?
0: Questa canzone è stata particolare, perché io, essendo giustamente degli anni 90, per me è un po' legata al mio cammino di discernimento avvenuto dal 2010 in poi, diciamo. E mi ha fatto bene perché, appunto, secondo me, anche se non è stata scritta per una relazione di fede, diciamo così, però ascoltando le parole vi renderete conto di quanto è vocazionale, perché appunto ci sono delle parole che dicono: troverò il mio posto se mi aspetterai, no? E la sensazione di camminare sopra un filo, era proprio, diciamo, l'espressione di come io mi sentivo in quel tempo. E quindi sono legata a questa canzone perché mi riporta là e riaccende in me anche quelle vibes, direbbero i giovani, in qualche modo, che mi rimandano là e mi fanno ricordare che il Signore sulla nostra vita non cambia idea.
1: La canzone si intitola Fai che non sia mai.
0: Sì, esatto.

0: bello è stato riascoltare questa canzone. Grazie, sono Roberta, grazie, grazie per questa scelta. Senti, poi hai usato prima un termine molto giovane, le vibes, ma tu del resto sei circondata sempre da giovani.
1: Sì, sì, diciamo che in alcuni apostolati in particolare, e comunque io sento che i giovani sono il posto dove sono chiamata ad andare, no? Il nostro fondatore ci invitava tutta la famiglia Paolina ad andare a tutti. In questo tutti io riconosco che è lì che il Signore mi ha chiamato. Io sento molta vicinanza per esempio con i ragazzi, anche che non credono, anche quelli un po' più lontani o di altre confessioni religiose, perché veramente io lì non sento solo che è il posto in cui Dio mi chiama, ma per me loro sono il posto in cui Lui mi incontra.
0: Bello, sei molto giovane anche tu, suor Roberta, però...
1: Ma insomma, vabbè.
0: Ma che ragazza eri?
1: Allora, diciamo, ho avuto varie fasi di vita. Diciamo, nell'adolescenza io non ero proprio la ragazza che avevo voluto essere, diciamo così, ero un po' chiusa in me stessa, avevo tanto paura del giudizio degli altri, e quindi era anche difficile fidarmi, no? Di qualcuno. Però poi quando ho capito che le relazioni sono quelle che ci tengono in vita, e anche quelle che a volte ci deludono e ci fanno male, ma anche quella delusione in realtà ci viene a raccontare qualcosa di noi, che sia di ciò che riguarda le aspettative che avevamo magari sugli altri o le incomprensioni, e in realtà quando ho scoperto che le relazioni sono il centro della nostra vita, ho imparato a fidarmi, e devo riconoscere che nel cammino poi fatto sia in parrocchia ma anche qui tra le apostoline, io sono in qualche modo venuta alla luce, mi viene da dire, no? Quindi anche la timidezza iniziale, l'imbarazzo, se penso alla me di quando ero giovane, veramente mi riconosco un'altra persona e dico, il Signore fa cose grandi se noi glielo permettiamo nella nostra vita.
0: Se noi glielo permettiamo, certo. Senti, le relazioni e gli incontri credo nella tua vita anche insomma anche negli ultimi anni siano state fondamentali. Ti capita mai di prenderti il tempo di guardare la tua vita al ritroso, no? Come dentro un film, e fare caso a quanti incontri importanti hai fatto?
1: Sì, e molto spesso io veramente mi rendo conto che se io non avessi fatto questa scelta di vita, io tutte queste persone nel mio cuore non le avrei inserite, perché comunque una scelta come quella della consacrazione o di donazione totale, che sia attraverso appunto una vita consacrata oppure no, e in realtà ti permette di allargare il cuore, cioè di renderti conto di come le persone che passano e che magari neanche si ricorderanno più di te, o delle quali magari non di tutte tu ricordi i nomi. A volte a me capita di incontrare persone che ho conosciuto, con le quali magari ho anche tanto parlato, ma di non riuscire ad associare subito il volto al nome e alla situazione, e a rendermi conto che in realtà in quella che può sembrare una dimenticanza da parte mia, in realtà c'è una grande forma di gratuità che il Signore ci chiede di mettere a servizio, perché ci chiede di non legare le persone a noi, ma di rendersi veramente libere, di essere una parola buona per loro, e senza appunto dover creare chissà che legami duraturi. A volte sì, io riconosco che ho delle amicizie nella mia vita che mi salvano ogni giorno, non necessariamente persone credenti, e questo mi fa tanto bene, perché veramente mi rendo conto di come rispondere al Signore significa dare a Lui la nostra vita, col rischio di riprendersela ogni tanto, ma dare a Lui la nostra vita e renderci conto che Lui fa molto più di quello che noi avremmo pensato. Tante volte a me capita di fermarmi e dire, mamma mia Signore, ma chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto?
0: Beh, immagino che ti capiti spesso. Comunque l'apertura all'altro è sempre fondamentale. Mai chiudersi in se stessi.
1: Sì, anche perché se almeno per chi sceglie di dare la vita al Signore, è quello che ha fatto Lui, no? Non ha rifiutato nessuno, è stato accanto a tutti, dove tutti e veramente tutti. E io mi rendo conto che nel mio cuore questo desiderio è tanto tanto forte, cioè che se non fosse qui non poteva essere nulla di diverso, ecco.
0: Quindi momenti di dubbio non ne hai mai avuti?
1: Ah sì sì, sì, tantissimi. C'è stato un periodo molto lungo della mia vita in cui io ho vissuto una grande difficoltà e tanti dubbi anche sulla mia vocazione, però c'è stato un momento in cui ho chiaramente percepito nel mio cuore che il Signore mi diceva, guarda, rilassati, perché se anche tu dovessi cambiare strada, io ti amerei lo stesso. E questa certezza veramente mi ha liberato il cuore e mi ha portato a risceglierlo. a dire no, ma se tu sei Dio così, io voglio stare con te, cioè non c'è nient'altro che potrebbe in qualche modo riempire il mio cuore come fai tu. Questo non significa che la mia vocazione è sempre a mille, eh? Ci sono tanti momenti difficili, tanti momenti di buio, però io credo che i momenti difficili siano quelli in cui noi veramente facciamo il pit stop e ci ricordiamo di chi siamo, per chi abbiamo scelto di dare la vita. E nei giorni scorsi il Vangelo diceva spesso rimanete nel mio amore. Ecco, il Signore non dice rimanete nella mia congregazione, rimanete nella mia casa, rimanete nella mia gente, dice prima di tutto rimanete nel mio amore, e il frutto di questo amore è la gioia. Infatti io credo che non esista una vera felicità, perché la felicità è un fuoco d'artificio, mentre la pace del cuore è il segno che Dio passa, perché è una cosa che resta nel profondo anche quando ci sono delle notti un po' più lunghe.
0: Che bello quando prima ricordavi, no? Che comunque il Signore ci ama a prescindere, un po' come noi i genitori, insomma le mamme. È una cosa bellissima questo sentirsi amati sempre e comunque.
1: Eh sì, è anche una cosa che è solo di Dio, secondo me, perché noi umanamente non ce la facciamo, no? Invece lui veramente, cioè lui vuole che noi stiamo bene, che siamo felici, almeno io credo, e poi magari un giorno mi dirà ma cosa hai detto in quell'intervista, non era vero, però intanto io credo sia così, che veramente lui voglia la nostra felicità, non la nostra frustrazione, non rinunciare alle cose che ci rendono vivi. Ecco.
0: Come mai hai scelto proprio questa congregazione?
1: Allora, diciamo che è molto particolare questa cosa, perché appunto dicevo, io ci ho messo un po' di tempo a decidere, fino al punto in cui mi sono accorta che veramente sentivo di voler dare la mia vita al Signore full time, e la mia guida spirituale, che è una laica consacrata all'Ordo Virginum, mi aveva detto guarda, io per te penserei a due congregazioni, che sono le pastorelle e le apostoline, sono entrambi i rami della famiglia paolina. Però io ero in una fase molto diciamo bucolica della mia vita, e quindi l'idea del pastore, delle pecorelle, non lo so, questa cosa romantica, anche se poi non sono una persona molto romantica, in realtà mi aveva entusiasmato. E quindi io le dissi ah bellissimo le pastorelle, e lei mi disse vabbè facciamo, io non le conosco, lei non conosceva nessuno, nessuna suora di queste congregazioni, e già questo dice la gratuità dell'accompagnamento, e lei mi disse beh facciamo che ti mando il sito delle suore che trovo, e così mi mandò il sito delle suore apostoline, e con mio grande scoraggiamento, perché mi piacevano le pastorelle, e aprì questo sito, oltretutto veramente brutto all'epoca, sì era veramente brutto, sbirciando un po' sul sito trovai la storia di una suora che raccontava la sua vita, e io in quello che diceva mi sentii veramente letta dentro, e quando poi ho cominciato a frequentare le apostoline io mi sono accorta che facevano quello che io facevo tutti i giorni in parrocchia, cioè cercare di stare vicino ai giovani, alle persone, a parlare di questo Dio che ti chiama, che vuole fare cose grandi con te, che non sei nato a caso così a un certo punto buttato sulla terra, ma che veramente il Signore ha qualcosa in mente per te. E quando ho capito che loro facevano questo della loro vita, io mi sono detta ma qui io devo stare, e da lì poi ho cominciato un percorso un po' più serio, diciamo.
0: Bello, bellissimo. Senti, facciamo un'altra pausa musicale se ti va. E qui hai scelto un artista che a me piace tanto, dico la verità, anche perché trasmette sempre nelle sue canzoni, secondo me, degli stimoli importanti, anche molto diversi tra di loro. Tu di Joe Evan hai scelto Chantilly, come mai?
1: Perché Chantilly a parte mi ricorda degli incontri fatti nelle classi di una scuola superiore con dei ragazzi, giustamente, e il loro vedere come entravano e si sentivano riconosciuti in questa canzone mi ha fatto rendere conto di come Dio veramente è nel cuore degli uomini, no? E ci chiamano, e Sant'Agostino dice il mio cuore non trova pace finché non riposa in te. Ma l'ho scelta anche perché in realtà parla della fragilità, e la mia vocazione ha cominciato così a pulsare nel riconoscermi fragile, dove fragile non è sbagliato, ma fragile forse è amato di più. E quindi da lì io sento, grazie a questa canzone, ancora una volta mi sono resa conto di come sia importante parlare ai ragazzi e ai giovani, ma anche a noi stessi, perché a volte siamo bravi a parlare di Dio ma poco con Dio, o comunque a pensare che quello che diciamo è per gli altri, non è per noi. In realtà nulla di quello che noi diciamo agli altri ha senso se non attraversa la nostra vita, e la fragilità credo che sia un punto in comune che io sento mio e anche con quello dei ragazzi.
2: La prima volta creduto l'abbia detto in treno, era mattina e bevevamo un caffè freddo, mi ha detto fragile, sono fragile, non riesco, tutto il mondo fuori sembra che mi viva dentro. Sento il dolore degli altri a mille miglia di distanza. Se mi guardi nella pancia ho una foto di famiglia.

0: prima volta che mi hai detto di essere fragile, è stata anche la prima volta che ho conosciuto la tua forza.
1: Fragilità è il tema, insomma, di questa canzone, e di fragilità ci parlavi, sua Roberta. I giovani come la vivono la propria fragilità? Riescono ad accettarla?
2: Diciamo che oggi è molto difficile, ma è difficile in ogni epoca, perché nessuno va a sventolare le proprie fragilità in giro. E da una parte mi viene da dire meno male, perché non sai mai che cosa se ne fa di quello che tu dici di te. I giovani, secondo me, vorrebbero avere più spazio per poterlo essere. E credo che ci diamo, e anche loro si danno, pochi permessi per essere fragili. E invece il Signore è uno che ha pianto, è uno che si è arrabbiato, è uno che ha sofferto, che avrebbe voluto un finale diverso, certe volte mi è da pensare. Però sì, i giovani la nascondono, o comunque la affidano solo a poche persone, e questo mi sembra una cosa molto bella. Però non mi viene da dire loro, ma anche noi ci diamo pochi permessi per essere fragili e per riconoscere che abbiamo bisogno d'aiuto. In qualche modo la società oggi ci chiede di stare sempre sul pezzo, di essere al top, e chiaramente in un contesto del genere, anche alimentato dai social, non c'è spazio per poter essere veramente se stessi e riconoscere che nell'essere piccoli in realtà c'è l'essere grandi.
1: Vero, verissimo. Certo, i social possono essere utilizzati anche in maniera intelligente. Te li utilizzi?
2: Sì, io ho studiato scienze della comunicazione sociale alla Salesiana, e diciamo che tutto è nato in tempo di pandemia, perché l'unico canale possibile erano i social per annunciare, per incontrare le persone. Da lì mi sono accorta che c'è una grande potenzialità nei social, ma anche una grande attenzione da fare, perché non nascono certo per diffondere la parola di Dio. Però credo che siano un canale molto buono, da non sostituire assolutamente all'incontro vis-à-vis, ma che possano essere un inizio per incontrare le persone, avvicinarle e magari poi pensare un incontro di persona. Ecco, credo che ci permettano anche accompagnamenti a distanza, dove però mi piace precisare che è importante che ci sia anche soprattutto quell'empatia che non può essere sostituita da uno schermo, no? Quell'empatia che si percepisce anche in presenza. Ecco, quindi un po' è un po', mi viene da dire.
1: Certo, può essere anche un modo per raggiungere qualcuno che diversamente non avresti raggiunto.
2: Sì, sì.
1: E poi però, insomma, non deve sostituire, sono pienamente d'accordo, il rapporto vero. Noi siamo in chiusura, io ti ho rubato un sacco di minuti, su Roberta te ne rubo ancora un paio, solo perché l'ultima domanda che faccio ai miei ospiti è il mio tentativo di trovare una definizione, che non esiste per fortuna, di vocazione. Qual è la tua personale definizione di vocazione?
2: Allora, per me è riconoscere che il Signore chiama perché si fida di noi. Ecco, a me viene sempre da dire questo, no? Noi pensiamo che la vocazione è avere fede e credere in Dio. Ecco, per me vocazione è capire che c'è un Dio che crede in te.
1: Bellissimo. E queste parole me le tengo nel cuore, così come devo dire tengo con me tutta l'energia che mi hai regalato quest'oggi. Io ti ringrazio tantissimo,
2: grazie
1: anche per questo tu confidenziale che mi ha permesso, insomma, di dialogare con te in maniera così bella. Grazie mille.
2: Grazie a te, a tutti voi, e un grande saluto a tutti.
3: Vocazioni.
1: Così si conclude il nostro viaggio settimanale di vocazioni. È stata con noi sua Roberta Ladaga, la ringraziamo per questa conversazione preziosa che ci ha guidato attraverso i sentieri della vulnerabilità e dell'ascolto, ricordandoci che la vera grandezza spesso risiede nel saper accogliere la nostra piccolezza e nel riconoscerci amati da Dio, ovviamente, a prescindere da tutto. Quindi grazie a sua Roberta per la sua contagiosa e autentica testimonianza, e a tutti voi per essere stati con noi. Naturalmente ritorneremo tra 7 giorni. Potete riascoltare altre puntate su Play 2000, e grazie in chiusura a Samira Rocchetti che mi ha accompagnato anche oggi in regia.
3: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

musicali che gli valsero questo riconoscimento. Lo hanno chiamato padre della scienza, lume d'Italia, maestro di vita, sole di Padova, ma pochissimi saprebbero spiegare il perché di titoli così altisonanti. Perfino i dati biografici più elementari sfuggono ormai alla memoria di tanti. Lo stesso avviene per le devozioni legate alla sua memoria. Ad esempio, la pratica del Siqueris, una preghiera che le nostre nonne conoscevano a memoria, che serviva per ritrovare gli oggetti smarriti. Quasi nessuno oggi sa dire come abbia avuto origine. La pratica del pane dei poveri è accettata e diffusa in moltissime parrocchie, dove sotto la sua statua o la sua immagine si raccolgono offerte per i più bisognosi, ma il commovente episodio che l'ha generata è ignoto ai più. La devozione del breve di Sant'Antonio risale al 200, ma quanti sanno in che cosa consista? Eppure l'invocazione alla croce che il santo rivelò a una devota utile per scacciare i demoni è stata fatta incidere da un papa francescano alla base dell'obelisco che è al centro di Piazza San Pietro. Tuttavia Antonio resta per moltissimi il santo, come dicono a Padova parlando di lui e della sua basilica. L'unica cosa su cui tutti i devoti concordano, di cui sono tutti sicurissimi, è che Sant'Antonio è il santo dei miracoli, il taumaturgo per eccellenza. Nella nostra lingua si è perfino creato un proverbio scherzoso che allude alla abbondanza perfino eccessiva degli esaudimenti. Troppa grazia a Sant'Antonio, si dice, quando si ottiene più di quanto si desidera, al punto che il di più rischia di essere controproducente. Quando nel 1232, a un solo anno di distanza dalla morte, il Papa Gregorio IX lo proclamò santo nella bella cattedrale di Spoleto, molti ebbero la stessa sensazione. Pontefice, cardinali, popolino, ascoltarono commossi e un po' divertiti un lungo elenco di miracoli presentati per la canonizzazione, tutti ben documentati e accuratamente investigati da due commissioni nominate appositamente, di cui facevano parte anche gli illustrissimi professori della Università di Padova. Perciò il nostro profilo di questa sera non avrà paura a un certo punto di diventare quasi solo un racconto di prodigi. Però lo faremo dopo aver cercato davvero di comprendere questo linguaggio così caratteristico con cui Dio parla ogni tanto alla sua Chiesa, il linguaggio dei miracoli, appunto. Iniziamo comunque col ricordare i dati biografici più essenziali. Antonio non era padovano e nemmeno italiano. Nacque probabilmente nel 1195 a Lisbona, nei pressi della cattedrale, da una nobile famiglia che qualcuno disse dei Buglioes, discendenti da quel Goffredo di Buglione che liberò Gerusalemme e ne fu il primo re cristiano. Al fonte battesimale, che è ancora oggi meta di pellegrinaggi, ricevette il nome di Fernando. Frequentò la scuola episcopale fino ai 15 anni, poi, deludendo le aspettative dei nobili parenti, decise di entrare nel noviziato dei canonici regolari di Sant'Agostino. A 17 anni passò nel celebre monastero di Santa Cruz di Coimbra, allora capitale, monastero che era il maggior centro di cultura scientifica e letteraria del regno, che ospitava 72 religiosi e aveva la cura di due parrocchie e due ospedali. Così Fernando acquisì una straordinaria conoscenza delle scritture, delle sacre scritture, e a 24 anni poté essere ordinato sacerdote. Il suo avvenire era ormai brillante e prevedibile. Ma si cominciava allora a vedere in città un nuovo genere di monaci. Erano gli uomini penitenti della città di Assisi, si chiamavano così, poverissimi, vestiti come contadini, con un abito a sacco, un cappuccio e una corda, seguaci di un certo Francesco,
che da qualche anno splendeva su tutta la cristianità come un sole di grazia, come un altro Cristo. Il giovane canonico, Don Fernando, che aveva allora l'ufficio di ospitaliere, dovette accoglierli più volte quando giungevano a chiedere l'elemosina alle porte del grande monastero. Sembravano gente da nulla, ma stavano cambiando il volto della Chiesa. Predicavano il Vangelo come i preti, anche se molti di loro non lo erano, e lo facevano più nelle piazze che nelle chiese. Si consacravano a Dio con i voti monastici, ma non volevano né monasteri né abbazie, dimorando in piccolissime abitazioni di fortuna. Davano esempio di purezza evangelica e di rigorosa povertà volontaria, ma non ne approfittavano, come tanti altri eretici del tempo, per aggredire l'istituzione ecclesiastica e la sacra gerarchia, anzi obbedivano a tutti lietamente. Fernando subiva quel fascino e quella nostalgia, come di un bene presentito e già noto, che sempre provano i puri di cuore quando vengono messi davanti a una incarnazione più vera dell'ideale. Ma la simpatia si tramutò in bisogno di appartenenza quando l'intera città fu scossa da una notizia pietosa ed eroica. Tornavano a Coimbra i corpi dei 5 francescani che da lì erano partiti per evangelizzare i saraceni e avevano trovato in Marocco la morte per amore di Cristo. La loro insistente mitezza non li aveva salvati dalle mani di Abu Yaqub, detto il Miramolino. Ora il principe portoghese Don Pedro, fratello del re, ne riportava le spoglie straziate e gloriose. E la chiesa canonicale di Santa Cruz, quella di Fernando, avrebbe ospitato per sempre i loro corpi santificati dal martirio. Erano i protomartiri, i primi martiri francescani, e si diceva che il poverello di Assisi, alla notizia del loro sacrificio, avesse esclamato: «Finalmente ho davvero 5 frati minori». Fernando assistette così a quel ritorno, che sembrava una sconfitta ed era una vittoria. Erano 5 poveri fraticelli italiani, senza cultura, che per predicare il Vangelo avevano dato la vita. Non avevano studiato a lungo, come lui, le sacre scritture, non conoscevano se non qualche parola di arabo, mentre Antonio lo possedeva alla perfezione. Eppure lui, Antonio, se n'era rimasto tranquillo nel suo bel monastero, mentre i fraticelli bruciavano di passione missionaria fino a versare il proprio sangue per Cristo. Così Fernando chiese di poter diventare anche lui un frate minore per seguire le orme dei martiri. Voleva dire rinunciare a tutto, posizione, privilegi, per indossare sul corpo e sull'anima l'abito più povero che immaginarsi potesse. Cambiò perfino il nome e si chiamò Antonio, dal nome dell'antico santo abate cui era dedicata la chiesetta dei fraticelli. Dovette dapprima reimparare con nuovi metodi e nuove profondità quella consacrazione che aveva già fatta a Dio. Poi ottenne di essere inviato là dove i protomartiri erano caduti. Ma Dio non lo voleva martire. Era appena giunto sulle coste africane che le febbri malariche lo stroncarono. E dopo un inverno passato a tremare su un povero giaciglio, Antonio dovette reimbarcarsi per tornare in patria. Del bastimento si impadronì però la tempesta che lo spinse sulle coste della Sicilia. Si dice che il fraticello portoghese sbarcasse a Taormina, dove ancora oggi sarebbe possibile ammirare cipressi e limoni piantati dalla sua mano. Forse Antonio ritornò ancora in Sicilia negli anni successivi. Certo è che molte città dell'isola hanno conservato leggende ingenue e incantate risalenti al suo passaggio. Un pozzo miracoloso scavato nel conventino di Messina, una pesante campana trascinata fino a Cefalù sulle spalle per mezzo di un bastoncino infilato nell'anello per rispondere allo scherno di chi fingeva di volergliela donare, una denuncia fantasiosamente sventata a Patti, le grotte di Noto e Lentini, dove passava ore in beata contemplazione. Leggende, senza dubbio. Ma ci deve essere pure un motivo, se di lui parlano perfino certe ninne nanne siciliane che le mamme cantano ancora. E se a Erice i ragazzi, fino a qualche decennio fa,
sceglievano la sera di Sant'Antonio per indovinarsi, per legare assieme speranze e destini. Notizie certe invece abbiamo della presenza di Antonio al celebre capitolo delle Stuoie del 1221, quando davanti a Francesco si radunarono più di 3.000 frati venuti da ogni parte del mondo. Antonio era per tutti uno sconosciuto e tale rimase fino a quando ognuno riprese la strada del ritorno dopo aver ricevuto l'obbedienza dal proprio ministro provinciale. Si offrì allora da sé al provinciale di Romagna, che lo assegnò a un eremitaggio vicino a Forlì. E lì sarebbe rimasto in dolce e solitaria preghiera se un giorno, durante una sacra ordinazione, non fosse venuto a mancare il predicatore. L'imbarazzo venne superato col metodo allora in voga di affidarsi allo Spirito Santo. Il ministro provinciale ordinò ad Antonio di dire quello che Dio gli ispirava. E fu così che l'assemblea attonita scoprì in lui un insospettato e geniale maestro. Già la formazione avuta a Coimbra era eccezionale per quei tempi e per quegli uditori. Ad essa si aggiungeva ora la maturità dolce e impetuosa raggiunta da un uomo che per amore di Cristo aveva rinunciato a tutto e aveva sperimentato nella contemplazione le verità apprese nello studio. Dopo quella rivelazione, Antonio venne scelto come predicatore itinerante e come maestro di teologia dei suoi stessi confratelli. A Bologna egli diede così inizio alla scuola teologica francescana che tanta parte e importanza doveva poi avere nel Medioevo. Francesco, da un lato, temeva che i suoi frati minori venissero spiritualmente danneggiati dalla vanità e dalla superbia intellettuale, dall'altro però capiva che non si poteva inviarli a predicare in paesi infestati dall'eresia senza un'adeguata preparazione. Fu perciò lieto quando seppe di Antonio, che sapeva così bene unire scienza e santità. Gli scrisse un biglietto di approvazione quasi di nomina: a frate Antonio, mio vescovo. Così lo chiama Francesco per esprimere venerazione davanti alla sua autorevolezza. Mi piace che tu insegni teologia ai frati, purché in tale occupazione tu non estingua lo spirito della santa orazione e devozione, come è scritto nella regola. La Vita Seconda, scritta da Tommaso di Celano, racconta che Francesco chiamava i teologi vita del corpo della Chiesa, lampada del mondo. E nel suo testamento il santo lasciò questa raccomandazione: dobbiamo onorare e venerare tutti i teologi e quanti ci dispensano la parola di Dio come quelli che amministrano spirito e vita. Rafforzato dalla approvazione del fondatore, Antonio percorse prima l'Italia, poi la Francia, nei territori infestati dagli albigesi, dedicandosi alla formazione teologica dei suoi frati e alla predicazione incessante. Predicava a poveri e ricchi, a popolani e prelati, agendo da paciere, riempiendo le piazze e i mercati, perché non bastavano le chiese, tanta era l'attrazione che esercitava. Nel 1227 Antonio tornò in Italia per partecipare al capitolo generale di Assisi dopo la morte di Francesco e venne nominato ministro provinciale dell'Emilia, comprendente allora tutto il nord Italia. Aveva 32 anni, gliene restavano da vivere ancora 4. È solo a partire dal 1228 che inizia la sua storia con Padova, quando il santo vi giunse il mercoledì delle ceneri per predicarvi la quaresima. Torniamo ora a ripercorrere questa vita così scarna di dati biografici eppure così grondante di prodigi. In che cosa consiste dunque questo particolare linguaggio dei miracoli con cui Dio parla alla sua Chiesa più spesso di quanto non vorrebbero certi razionalisti, anche clericali? Qual è il modo migliore per comprendere questo linguaggio? C'è chi si lascia prendere subito e solo da preoccupazioni di ordine storico e critico: controllare le fonti, vagliare l'attendibilità dei testimoni, separare i fatti storicamente documentati dalle successive amplificazioni leggendarie e altre simili questioni. Alla fine si conclude che quasi tutto è incerto e discutibile, anche perché nel migliore dei casi si arriva sempre a doversi fidare di ciò che qualcuno dice di aver visto o sentito, e il dubbio è sempre possibile.
perfino quando assistiamo a fatti strepitosi coi nostri stessi occhi. Ma così si rischia di dimenticare l'unica domanda che bisogna invece inevitabilmente porsi: perché quasi tutti gli uomini scompaiono dalla scena di questo mondo senza lasciare nessuna traccia, mentre a qualcuno i contemporanei si affezionano talmente da narrare di lui cose mirabili, certo anche amplificandole, e poi altri nei secoli successivi condividono questa affezione e tutti narrano di avere sperimentato in tale legame conforto, protezione, esempio, aiuto. Soprattutto narrano di una forza prodigiosa, strana, affascinante, divina, che si sprigiona da questi esseri che sono riconosciuti diversi, santi, anche al di là dei loro miracoli. Da notare ancora che tali miracoli si producono in forza del loro amore che si fa gesto e parola quando sono viniti, oppure dal loro corpo morto, che sembra già godere di resurrezione per l'energia salvifica che da esso promana, oppure in forza del ricordo e della preghiera che li raggiunge ancora dopo secoli dalla loro scomparsa. Ci sono santi ai quali la critica storica può togliere, se vuole, la gloria di qualche miracolo loro attribuito, ma dei quali resterà sempre da spiegare il culto, cioè l'inspiegabile onore e fiducia che hanno riscosso in vita e in morte per secoli e secoli. Anche questa è storia ed esige di essere motivata. La parola miracolo indica appunto questa spiegazione radicata nella fede. La nostra fede è tutta fondata sul miracolo. È infatti cosa mirabile che il Figlio di Dio si sia fatto uomo per nostro amore, ci abbia donato la sua compagnia salvifica, abbia versato il suo sangue per espiare i nostri peccati, abbia vinto la morte donando a noi la certezza della resurrezione. Nel cuore del mondo c'è ormai un prodigio permanente, un fatto miracoloso che produce miracoli. È il corpo risorto di Cristo. Una materia, se così, per così dire, completamente spiritualizzata, totalmente risanata, incorrotta, incorruttibile, sprigionante energia salvifica. Miracolo significa questo, che dove c'è un cuore di uomo che brucia un po' più ardentemente per il cuore di Cristo, dove c'è una preghiera che lega più intimamente il nostro spirito al suo spirito, dove c'è una fiducia nel Padre Celeste simile a quella che Gesù ci ha insegnato, là il miracolo della resurrezione, che alla fine coinvolgerà tutti gli uomini, può anticiparsi, lasciarsi intravedere e pregustare. Allora è come se Dio lasciasse risalire alla superficie delle realtà ciò che veramente accade nelle profondità realissime della realtà. A volte sono miracoli di guarigione e perfino di resurrezione che annunciano che tutto sarà risanato. A volte sono miracoli di conversione, di cambiamento del cuore, che annunciano la riconciliazione di tutta l'umanità con Dio. A volte sono miracoli che sembrano sconvolgere le leggi della natura per impedirci di dimenticare che queste stesse leggi sono un continuo miracolo. A volte sono perfino accadimenti fantasiosi, poetici, che ci ricordano che il nostro Dio è anche artista, capace di poesia, di bellezza e di gioco. Da quando Dio si è avvicinato alla nostra storia, rendendola sacra, i miracoli hanno cominciato ad accadere. Poi, con la venuta del Figlio di Dio, hanno riempito il mondo. E nella storia della Chiesa, tutto un continuo miracolo, a volte Dio sembra scegliere alcuni santi per continuare a parlare con insistenza questo linguaggio dei miracoli. Suo è il disegno, a noi tocca soltanto contemplarlo ed amarlo. Per questo siamo lieti di poter raccontare una vita fatta di miracoli. Nel libro dei Fioretti di San Francesco si narrano due miracoli operati da Antonio. Riportiamo qui, nel bell'italiano antico, il più celebre che ha ispirato tanti artisti. E d'altronde è uno di quei miracoli il cui scopo sembra appunto quello di sciogliere l'ottusità di certe umane menti con un gesto di divina fantasia. Racconta dunque il libro dei Fioretti. Volendo Cristo benedetto dimostrare la grande santità del suo fedelissimo servo messere Santo Antonio,
e come devotamente era da udire la sua predicazione, la sua dottrina santa, per gli animali irragionevoli una volta riprese la sciocchezza degli infedeli eretici. Onde, essendo una volta Santo Antonio a Rimino, ove era una grande moltitudine di eretici, predicò loro. Ma egli no, come indurati e ostinati, non volendo udire, Santo Antonio un dì, per divina ispirazione, se ne andò alla riva del fiume al lato del mare. E standosi così tra la riva e il fiume, cominciò a dire a modo di predica dalla parte di Dio agli pesci: udite la parola di Dio, voi pesci del mare e del fiume, dapoiché gli infedeli eretici la schifano d'udire. E detto che gli ebbe così, subitamente venne alla riva a lui tanta moltitudine di pesci che mai in quel mare né in quel fiume non ne fu veduta una sì grande moltitudine, e tutti tenevano i capi fuori dell'acqua, e tutti stavano attenti verso la faccia di Santo Antonio, e tutti in grandissima pace, mansuetudine e ordine, impero che dinanzi e presso la riva istavano i pesciolini minori, e dopo istavano i mezzani, poi di dietro, dove era l'acqua più profonda, istavano i pesci maggiori. E Sant'Antonio cominciò a predicare solennemente e dice così: fratelli miei pesci, molto siete tenuti, secondo la vostra possibilità, di ringraziare il Creatore che v'ha dato così nobile elemento per vostra abitazione, sicché come vi piace avete acque dolci e salse, e avvidati molti rifugi a schivare le tempeste, avvi ancora dato l'elemento chiaro e trasparente e cibo per lo quale possiate vivere. Il Dio vostro Creatore cortese e benigno, quando vi creò, vi diede comandamento di crescere e di moltiplicare, e diedevi la sua benedizione. Poi, quando fu il diluvio, generalmente tutti gli altri animali morendo, voi soli riservò il Dio senza danno. Appresso va dato l'ali per poter discorrere dovunque vi piace. A voi fu dato il comandamento di Dio di serbare Giona profeta, e dopo il terzo giorno di gettarlo a terra sano e salvo. Voi offeriste lo censo a nostro Signore Gesù Cristo, il quale egli come poverello non aveva di che pagare. Voi fusti cibo dello eterno Re Gesù Cristo innanzi la resurrezione e dopo, per singolare mistero, per le quali cose tutte molto siete tenuti di lodare e di benedire il Dio che v'ha dato tanti e tali benefici più che alle altre creature. A queste similianti parole di Sant'Antonio cominciarono i pesci ad aprire la bocca e inchinarono i capi, e con questi altri segnali di riverenza, secondo i modi loro possibili, laudarono il Dio. Allora Sant'Antonio, vedendo tanta riverenza dei pesci in verso di Dio Creatore, rallegrandosi in spirito, in alta voce disse: benedetto sia Dio Eterno, però che più l'onorano i pesci acquatici che non fanno gli uomini eretici, e meglio odono la sua parola agli animali non ragionevoli che gli uomini infedeli. E quando Santo Antonio più predicava, tanto la moltitudine dei pesci più crescea, e nessuno si partia dal luogo che aveva preso. E a questo miracolo cominciò a correre il popolo della città, fra i quali vi trassero Eziandio e gli eretici sopraddetti, il quali, vedendo lo miracolo così meraviglioso e manifesto, con punti nei cuori tutti si gittarono ai piedi di Santo Antonio per udire la sua predica. E allora Santo Antonio cominciò a predicare della fede cattolica, e sì nobilmente ne predicò che tutti quegli eretici convertì e tornarono alla vera fede di Cristo, e tutti i fedeli ne rimasero con grande allegrezza confortati e fortificati nella fede. E fatto questo, Santo Antonio licenziò i pesci con la benedizione di Dio, e tutti si partirono con meravigliosi atti di allegrezza, e similmente il popolo. All'aude di Gesù Cristo e del poverello Francesco di Assisi. Amen. Ancora più celebre è il cosiddetto miracolo della mula, di antichissima tradizione e di cui si danno molti riscontri. Donatello scolpì l'episodio in un bassorilievo di bronzo. Anch'esso accadde a Rimini, che era allora il più resistente covo in Italia dell'eresia catara, favoriti come erano dai ghibellini per far dispetto al Papa. C'era dunque in città un eretico più inferocito degli altri, che scherniva la predicazione di Antonio a riguardo dell'Eucarestia, negando la presenza reale di Cristo e il cristiano dovere dell'adorazione. Quell'eretico diceva di non vedere niente di diverso nell'ostia consacrata, pane era e pane restava. Antonio ribatté che se Dio lo avesse voluto, perfino la mula che quegli cavalcava avrebbe adorato il Santissimo Sacramento.
L'eretico rispose ridendo che non era tanto sicuro. Bastava lasciarla digiuna per 3 giorni e poi metterle davanti un bel cesto d'avena. Certo, se la mula avesse trascurato il fieno per inginocchiarsi davanti all'ostia, allora lui, Bonvillo, avrebbe creduto. Il santo accettò la sfida. Dopo 3 giorni di assoluto digiuno, la bestia venne portata in piazza. Poi da un lato giunse l'eretico con una cesta di fieno odoroso, dall'altro Antonio con un lucente ostensorio. Ed ecco che la folla numerosa e incuriosita poté vedere la bestia che, trascurando l'appetibile cesto di piada, si rivolgeva verso l'Eucarestia e ancor più piegava davanti ad essa i ginocchi come se volesse adorare. Sulla piazza, oggi detta del Mulo, venne innalzata a memoria del fatto una colonna sostituita nel 1417 da un tempietto ottagonale in faccia al quale viene ancora mostrata la casa dell'eretico. Altrettanto celebre è un miracolo che sarebbe accaduto a Ferrara, dove un nobile geloso accusava ingiustamente la moglie di tradimento e ancor più si era inferocito alla nascita del figlio, che non gli sembrava somigliante ed era dunque per lui una prova dell'adulterio consumato. Si portava dunque a battezzare il bambino, l'uomo torvo dal sospetto e la donna piangente per l'ingiusta accusa, attorniati da una folla di parenti a metà tra la pena e la curiosità. Ed ecco giungere Antonio, stese le braccia, chiese che gli dessero il bambino, se lo strinse al petto, poi, come se parlasse a un adulto e aveva solo pochi giorni, gli chiese di voler lui stesso indicare il suo papà, e il bimbo, stendendo la manina, disse distintamente: è questo mio padre. Ancora oggi al palazzo degli Orbizzi, la famiglia di quel nobile e geloso cavaliere, c'è una cappella edificata a memoria del miracolo. Firenze era invece la città dei banchieri. Circolava molto denaro e assieme a Padova aveva il triste primato dell'usura, predicava Antonio. La maledetta genia degli usurai si è sparsa per tutta la terra e i loro denti sono voraci come quelli dei leoni. Mangiano cibo fangoso che è il denaro e tritano e divorano continuamente i beni dei poveri, delle vedove e degli orfani. Ricordatevi bene, usurai, che siete divenuti preda del demonio. Egli vi possiede, si è impossessato delle vostre mani usandole per la rapina, rendendole restie alla beneficenza, si è impossessato del vostro cuore che è sempre bruciato dalla brama di possedere ed è negato al bene, si è impossessato della vostra lingua pronta alla menzogna, alla frode, all'inganno, tanto che non riesce più né a pregare né a formulare parole oneste. I serpenti velenosi allenano al sangue, così come voi fate quando siete avidi della roba altrui. E il demone dell'avarizia sbrana il vostro cuore e lo smembra. Questo era il modo di predicare di Antonio. Banchieri e usurai se la ridevano di queste invettive. Ma venne il giorno in cui morì il più ricco e avido tra essi e si voleva portarne in chiesa il cadavere per dargli una cristiana benedizione. Ma il corteo funebre trovò ad attenderlo Antonio. «È mai possibile?» disse, «che vogliate seppellire in luogo sacro uno già sepolto all'inferno? Se non mi credete, aprite con un coltello il suo petto e non troverete traccia di cuore. Il suo cuore è là dove è il suo tesoro». La folla corse alla casa dell'avaro e trovò il cuore del morto nella cassaforte tra le monete, cambiali e polizze di pegno. Si volle allora esaminare il cadavere e fu trovato senza cuore. Celebri sono ancora il prodigio del piede riattaccato, illustrato da un affresco del Tiziano, e quello del giovane ucciso richiamato in vita. Commovente anche il racconto del bambino trovato morto nella culla dopo che la mamma si era assentata per ascoltare la predica del santo. Ritornò la donna disperata invocando il miracolo e Antonio la consolò dicendo per 3 volte: va, che Dio ti mostrerà la sua bontà. E quando tornò a casa trovò il bambino che giocava con dei sassolini. E giungiamo finalmente a quegli ultimi anni di vita passati nella città che egli doveva strettamente legare al suo nome, Padova. Era allora una città nuova, appena ricostruita dopo l'incendio che l'aveva distrutta nel 1174. I mercati erano fiorenti, celebri le industrie della lana e del lino, prestigiosa l'università, fondata nel 1222, numerosi gli studenti, forte l'esercito, notevole l'afflusso di nuovi ricchi e l'avvento di nuovi nobili. Non mancavano le fazioni, le lotte politiche, le ambizioni laceranti, le guerre tra città, soprattutto con Treviso e Verona. Quando poi si finiva di combattere, ci si abbandonava al lusso e ai piaceri.
Tutta la regione, la cosiddetta Marca Trevigiana, era diventata famosa con un nome allusivo, la chiamavano Marca d'Amore. Ma come al solito i signorotti si dedicavano a balli, conviti, giostre, cavalcate, corteggiamenti e vizi, e il popolo penava la vita nei tuguri di sempre. Quando Antonio vi giunse, potente in parole ed in opere, come scrisse un cronista, era il 1229, il penultimo anno della sua vita. Vi predicò la Quaresima, predicazione che, secondo uno dei più autorevoli studiosi delle fonti antoniane, costituì la rifondazione cristiana di Padova, la sua rinascita nello spirito, e occupa un posto indimenticabile nella storia della Chiesa d'Occidente. È infatti la prima Quaresima con predicazione quotidiana ininterrotta di cui si abbia memoria, una innovazione destinata ad avere uno sviluppo grandioso fin quasi per tutti i secoli successivi. Dopo le prime prediche, qualsiasi chiesa si rivelò insufficiente a contenere la folla che, secondo i primi biografi, giunse ad essere di circa 30.000 persone. Fu necessario riversarsi nelle piazze. L'afflusso dei fedeli desiderosi di assicurarsi un buon posto iniziava già nelle primissime ore del giorno, praticamente a notte fonda, e un posto era sempre riservato al vescovo col suo clero. Accorrevano uditori da tutta la Marca Trevigiana e, quando l'ora giungeva, i mercanti chiudevano i loro negozi e l'intera città sembrava ferma in attesa della parola tanto temuta e amata del santo. Parlava di Dio, correggeva i vizi, esortava al bene, interveniva sui più concreti problemi della città. Esiste ancora un documento datato 25 marzo 1231, proprio quest'ultima quaresima della sua vita, in cui il podestà di Padova stabilisce che nessun debitore insolvibile possa essere più imprigionato se si prova che non vi è stata frode e che il malcapitato è disposto a cedere i suoi beni. In calce al documento, che è una vittoria nel campo del diritto sociale, si legge testualmente: a istanza del venerabile fratello il beato Antonio, confessore dell'ordine dei frati minori. Dopo la predica, l'intera giornata era dedicata alle confessioni, per ascoltare le quali egli letteralmente si sfiniva. È a lui che si deve l'uso della confessione di massa, legate alle predicazioni popolari, e il nascere di una nuova sensibilità per la confessione frequente. Se tu bevi ogni giorno il veleno, diceva Antonio, ogni giorno devi accettare l'antidoto della confessione. Durante l'intero quaresimale si succedettero frequentissimi miracoli di conversione e miracoli di guarigione. L'episodio più delicato fu tramandato è quello del peccatore che non riusciva nemmeno a raccontargli i suoi peccati, talmente era rimasto scosso dalla predica. Allora costui si ritirò confuso per scriverli prima su un foglio, tornò e tese tremante la pagina su cui aveva umilmente segnato le colpe. Antonio la prese ed ecco che, man mano che leggeva, le righe scomparivano una dopo l'altra, fin quando il foglio tornò ad essere bianco. Allora egli assolse il penitente restituendogli quel foglio che era diventato quasi il segno fisico della ritrovata innocenza. Terminata quella logorante quaresima, la ricognizione del corpo fatta alcuni anni fa, nel 1981, confermò ciò che sostenevano gli antichi biografi, che Antonio morì per sfinimento di eccesso di lavoro e per scarso nutrimento. Il santo si ritirò nell'eremo francescano che esisteva dalle parti di Campo San Piero. Anzi, volle che gli costruissero un eremo nell'eremo e chiese a un nobile amico del luogo che gli costruisse una celletta pensile con tavole stuoie tra i rami di un gigante.

di giugno, quando si prepara la festa del santo che un tempo abitò tra quei rami, così si legge in qualche vecchia biografia. È di quegli ultimi anni la grazia che ha dettato l'iconografia. Un giorno lo videro inginocchiato nella sua celletta, ma sul libro posava i piedi un bambino che lo accarezzava e lo abbracciava, mentre Antonio lo stringeva a sé commosso. Parlando del Natale, il santo aveva scritto nei suoi sermoni: fra le tante ragioni per cui Dio si compiacque di venire tra noi in forma di bambino, io scelgo questa. Se tu offendi un bambino, se lo provochi con villanie, perfino se lo percuoti, ma poi gli doni un fiore, una rosa, qualcosa di bello, egli dimentica tutto e corre ad abbracciarti. Così, se tu col peccato hai offeso Gesù, qualunque per quanto grande sia l'ingiuria che gli hai fatto, basta che tu gli offra il fiore del pentimento, la rosa di una confessione irrorata di lacrime, perché egli dimentichi tutto l'oltraggio, ti perdoni e corra ad abbracciarti e a baciarti. Scrivendo queste parole, egli certamente ricordava tutta la tenerezza con cui il bambino aveva illuminato con la sua presenza la sua buia celletta. È stato Murillo a darci una delle più belle interpretazioni pittoriche di questo incontro in una tela che si conserva nella cattedrale di Siviglia. In uno dei suoi viaggi intitolati alla Spagna, Edmondo de Amicis, l'autore notissimo del libro Cuore, racconta così l'impressione che gli fece questo quadro: mi parve che si squarciasse un velo davanti alla mia mente, sentì dentro di me una infinita sicurezza di ciò che fino ad allora avevo più desiderato che creduto. Il mio cuore si dilatò in un momento di gioia suprema e di una dolcezza angelica e di una speranza immensa, e un'ondata di lacrime mi sgorgò impetuosamente dagli occhi. Certo, il sentimento non è ancora fede, come non è fede l'attaccamento commosso che tanti provano verso questo santo anche dopo anni di lontananza dalla pratica religiosa. E tuttavia lo sguardo di tanti devoti resta fisso proprio a lui che sul letto di morte diceva a chi l'attorniava: io vedo il mio Signore. E la nostra fede si appoggia anche sulla visione dei santi. In un inno composto in suo onore subito dopo la morte si legge: se chiedi miracoli, subito fuggono la morte, gli errori, le disgrazie, gli ammalati si levano guariti, il male si calma, le catene si rompono, i giovani e i vecchi sono esauditi, riacquistano l'uso delle membra, ritrovano le cose perdute, svaniscono i pericoli, finisce ogni miseria. Raccontino queste cose quelli che le sanno, le dicano soprattutto i padovani. E sono 7 secoli ininterrotti che il popolo cristiano invoca da ogni parte della terra questo suo protettore, che Papa Leone XIII definì così: il santo di tutto il mondo.

0: dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo il Signore designò altri 72 discepoli e li inviò a due avanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né bisaccia, né sandali. Non salutate nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi. Curate i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Parola del Signore.
2: Ci poniamo sotto la protezione di questo grande santo, Sant'Antonio di Padova, possiamo dire il santo più popolare, la cui devozione è diffusa in tutto il mondo cattolico, anzi viene chiamato proprio da tutti il santo. Basta dire il santo e tutti sanno che si vuol dire Sant'Antonio. La fama della sua santità fu così diffusa durante la sua vita che la Chiesa lo ha proclamato santo subito dopo la sua morte, l'anno successivo alla sua morte, la Chiesa lo ha proclamato santo. Neppure a San Francesco toccò tanto privilegio, un po' dopo lui. Eppure Sant'Antonio fu contemporaneo di San Francesco e figlio anche di San Francesco, poiché è entrato nel suo ordine di frati minori. E Sant'Antonio incontrò personalmente San Francesco alla Porziuncola in occasione del capitolo generale dell'ordine francescano nel 1221. Sant'Antonio nacque a Lisbona in Portogallo e nel battesimo gli fu posto il nome di Fernando. Poi divenne sacerdote tra i canonici regolari di Sant'Agostino e a un certo momento della sua vita fu affascinato dall'ideale francescano perché aveva visto i corpi dei primi 5 martiri francescani e così entrò come francescano nell'ordine di Sant'Antonio di Coimbra. Evidentemente era un altro Sant'Antonio quello, forse Sant'Antonio Abate, e ricevette lui pure il nome di Antonio. Era così pieno di zelo per il Signore che volle partire missionario in Africa col desiderio di morire anche lui martire. Possiamo dire che nessuno di noi conosce e capisce il mistero che c'è nel cuore di un santo. Cosa operi lo Spirito Santo anche dentro di noi resta sempre un grande mistero. Questo zelante sacerdote che vuole andare a morire martire. Ma ben presto, dopo essere arrivato a destinazione perché ha messo in atto il suo proposito, dovette ritornare perché la malattia lo mise in difficoltà. E la nave che lo riportava a casa fu costretta da una bufera ad approdare in Sicilia. Anche da questi segni noi vediamo come il Signore guida i suoi santi. Ecco perché la nostra storia, come già diciamo tante volte, è una storia sacra, è una storia guidata dal Signore. È Dio stesso che guida i nostri avvenimenti e che ci conduce dove vuole Lui. Per cui dobbiamo sempre stare attenti ai segni della nostra storia, perché niente avviene a caso. È bello essere così attenti a vedere tutti gli avvenimenti che oggi mi sono capitati, magari anche i più sgradevoli. Il Signore li ha messi là, come la pietra miliare, come un cartello indicatore. Il Signore ha un progetto da realizzare e Lui mi guida. Per questo non dobbiamo mai aver paura, scoraggiarci. Il Signore sa che ci siamo e Lui sa che siamo importanti per Lui e ci guida per la strada giusta. E quindi Sant'Antonio, da una bufera, e la tempesta non gli è capitata a caso, è sbarcato in Sicilia, lì guarì dalla sua malattia perché il Signore l'aveva portato nel suo posto. Spesso le malattie sono proprio delle grosse spinte che il Signore dà per mettere una vita al suo posto, e incominciò a percorrere tutta l'Italia predicando. Ed è proprio in quella occasione che, giungendo alla Porziuncola, incontrò San Francesco. Percorse l'Italia e anche la Francia, predicando al popolo contro le eresie che si stavano diffondendo allora, e moltissimi furono i frutti di conversione operati dalla predicazione di questo grande santo, la cui lingua rimase intatta, lo sappiamo, no? Del reliquiario della Basilica del Santo a Padova. La Quaresima del 1931 segna il vertice della sua predicazione e proprio quell'anno, stremato di forze, morì a soli 36 anni, il 13 giugno, all'Arcella, vicino Padova. Per primo, come primo proprio insegnante, lui insegnò la teologia fra i francescani e fu proclamato dalla Chiesa dottore evangelico per la sua sapienza, ma soprattutto per la sua semplicità e purezza di cuore, per il suo amore per i poveri e per i suoi numerosissimi miracoli che ha compiuto. Veramente Sant'Antonio, pieno di Spirito Santo, fu mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore e a consolare tutti gli afflitti. Ed è questa missione che viene affidata anche a noi in questo nostro tempo, per la salvezza nostra, per la salvezza dei nostri contemporanei. Lo Spirito del Signore ha arricchito anche noi di tanti doni, tutti, e ci ha messo vicina la stessa Vergine Maria, perché possiamo svolgere con maggiore efficacia la missione di una nuova evangelizzazione di questo mondo che ha tanta nostalgia di Dio. Il nostro mondo che ha tanta nostalgia di Dio. È così che ci ha parlato il Papa nell'ultima udienza generale che ha tenuto dalla finestra del suo studio mercoledì scorso, 8 giugno, indicando il Sacro Cuore di Gesù come la strada per ritrovare Dio. Ecco allora che da Sant'Antonio adesso passiamo ai nostri tempi, perché il Signore suscita i suoi operai nella sua vigna a secondo delle necessità del tempo. Abbiamo urgenze anche noi gravissime in questo nostro tempo. Ecco perché sono molti anni che stiamo facendo questo cammino di preghiera. Quest'anno è il 10° anno ormai. Quando arriveremo a maggio del 95 sono 10 anni che stiamo camminando nella preghiera. E con la guida della Vergine siamo questo popolo di Dio, semplice, umile, fedele però, perché crede alla misericordia di Dio e alla sua fedeltà, e ci affidiamo alla Vergine Maria per essere pronti a compiere la missione verso questo mondo che lì il Papa dice ha nostalgia di Dio. E il Papa appunto indica nel cuore sacratissimo di Gesù la via per ritornare, perché questi uomini sazino questa loro nostalgia di Dio e lo trovino. Ed è nel cuore di Gesù che l'amore di Dio si è fatto incontro all'intera umanità, ed è per mezzo di questo cuore divino che l'uomo del 2000, dice il Papa, può conoscere Dio, può conoscere se stesso e può quindi trovare salvezza in mezzo ai tanti problemi che ci stanno travagliando in questo tempo. E fa veramente tanta tenerezza questo nostro grande Papa, ormai invecchiato, l'abbiamo visto con la voce anche tremante, invecchiato soprattutto sotto l'enorme peso del mondo che sta portando addosso. E lui, il nostro Papa, il tutto di Maria, ci parla del Sacro Cuore di Gesù, ci parla della nostalgia di Dio che sempre di più prende l'uomo moderno e indica questo cuore come il centro per l'uomo disorientato e come la forza essenziale per costruire la civiltà dell'amore. Questo messaggio, dice il Papa, è di straordinaria attualità e noi lo vogliamo accogliere stasera, come Sant'Antonio ha accolto il messaggio che poi ha attuato per il suo tempo. Noi dobbiamo accoglierlo, noi oggi, questo messaggio, un messaggio, dice il Papa, di straordinaria attualità. L'uomo contemporaneo, sono le parole del Papa queste, si trova spesso frastornato, diviso, quasi privo di un principio interiore che crei unità e armonia nel suo essere e nel suo agire. Vediamo quanto disorientamento che c'è negli uomini oggi, non sanno più dove andare, non sanno più capire niente, proprio sono storditi, tutti, ricchi e poveri, un disorientamento totale. E dice il Papa, modelli di comportamento purtroppo assai diffusi ne esasperano la dimensione razionale, tecnologica o all'opposto quella istintuale, mentre il centro della persona, dice il Papa, non è né la pura ragione né il puro istinto. Non dobbiamo lasciarci guidare né soltanto dalla testa e neanche da quelli che sono gli istinti naturali. Oggi il mondo è dominato e dalla ragione, perché la gente vuol capire tutto, ragionare tutto, sapere tutto, e poi il sesso è diventato il tiranno che sta distruggendo tutto. Il centro, dice il Papa, della persona è quello che la Bibbia chiama il cuore. Il cuore. E il cuore è anche un elemento decisivo per l'incontro con il Creatore. Dice ancora, parole testuali del Papa, alla fine del XX secolo sembra ormai superata l'incredulità di stampo illuministico del passato, in cui predominava soltanto l'elemento razionalista che ha dominato per tanto tempo. Le persone provano una forte nostalgia di Dio, e possiamo credere al Papa perché vede le cose dall'alto e ha molta esperienza di questo mondo ed è molto illuminato e seguito e guidato dall'alto. E dice, le persone oggi provano una forte nostalgia di Dio, ma hanno come smarrito la strada dell'interiore santuario in cui ospitarne la presenza. E il Papa dice, quel santuario è appunto il cuore, dove la libertà e l'intelligenza si incontrano con l'amore del Padre che è nei cieli. Oggi bisogna proprio che gli uomini ritornino dentro, nel cuore. Il cuore di Cristo è la sede universale della comunione con Dio Padre, è la sede dello Spirito Santo. Per conoscere Dio bisogna conoscere e vivere in sintonia con il suo cuore, amando come Lui Dio e il prossimo. Gesù ci ha insegnato, con la potenza dell'amore che è effuso nel nostro cuore dallo Spirito Santo, ad amare Dio, ad amare il prossimo. Poi il Papa sottolinea anche che la devozione al Sacro Cuore si sviluppò 2 secoli fa sotto l'impulso delle esperienze mistiche di Santa Margherita Maria Alacoque, e questa devozione fu la risposta al rigorismo giansenista, quella eresia che si diffondeva di un Dio severissimo, irraggiungibile, di un Dio che fa paura, per cui i tabernacoli messi in alto perché il Signore non si può raggiungere, la comunione non si può farla spesso perché dobbiamo essere purissimi. Ecco, una eresia rigorista e che la devozione al Sacro Cuore di Gesù ha disperso, ha dissipato, perché questo atteggiamento rigorista aveva finito per misconoscere l'infinita misericordia di Dio. Oggi, aggiunge il Papa, all'umanità appiattita su una sola dimensione o addirittura tentata di cedere a forme di nichilismo, se non teorico, certamente pratico, pensate quanti suicidi. Pensate adesso come sta diffondendosi sempre di più il disprezzo della vita attraverso l'aborto, l'eutanasia. È un mondo sconvolto. Che ne sarà di questo mondo? Allora, di fronte a questo mondo così disorientato, il Papa dice una cosa semplice. La devozione al cuore di Gesù offre una proposta di autentica ed armoniosa pienezza nella prospettiva della speranza che non delude. Circa 1 secolo fa, continua ancora il Papa, qualcuno diceva che Dio è morto. Oggi la storia lo ha smentito. E l'uomo ha sempre più nostalgia di Dio, anche se ancora non sa come cercarlo e non riesce a trovare la strada per tornare a Lui. Ma la strada c'è, dice il Papa, e sottinteso, siamo noi che dobbiamo mostrargliela ai nostri fratelli contemporanei, perché la strada è il cuore sacratissimo di Gesù. E allora il Papa conclude con un invito. Invito perciò tutti quanti voi, carissimi fratelli e sorelle, a guardare con fiducia al Sacro Cuore di Gesù e a ripetere spesso, soprattutto durante questo mese di giugno, Cuore sacratissimo di Gesù, confido in te. E da questa confidenza, da questa fiducia, prendiamo lo slancio per andare a portare la nuova evangelizzazione ai nostri fratelli. E con il cuore di Gesù, il Papa ci invita anche ad accogliere il cuore immacolato di Maria. Adesso io non ho tempo di riferirvi la bellissima preghiera che il Papa ha inviato l'ultimo giorno del mese di maggio, quando nel Vaticano si fa la processione che c'è la grotta di Lourdes, e lui ha mandato un bellissimo messaggio come un figlio devoto di Maria, il tutto di Maria, e ringrazia Maria per tutte le situazioni e chiede aiuto e protezione per questa umanità che è ancora così travagliata, perché dalla nostalgia di Dio debba nascere un tempo nuovo di pace. E proprio noi lo sappiamo ormai con chiarezza che questo tempo appartiene anche e particolarmente a Maria. È il tempo di Maria questo. Molti sono i segni che ce lo confermano. La Vergine Maria lo definisce tempo di grazia, questo che stiamo vivendo, un tempo da cogliere, perché poi passerà. E lei, la mamma, ci augura innanzitutto che la pace di Gesù, suo figlio, resti salda nei nostri cuori e si rafforzi nell'amore e con la preghiera del cuore. Queste sono le sue insistenti materne raccomandazioni. La pace che deve stabilirsi nel mondo deve venire dal cuore, dal nostro cuore immerso nel cuore di Gesù, immerso nel cuore immacolato di Maria. Lei sa, la madre, che è molto importante ed è estremamente utile per tutti i suoi figli essere tutti suoi, essere da lei guidati, e da parte nostra che abbiamo da accoglierla. E quando trova chi la accoglie, lei arriva addirittura a ringraziarci. È strano, no, questo? Dio che ringrazia noi. La Vergine Maria che ci ringrazia, vi ringrazio immensamente di avermi accolta nella vostra vita. E questa è l'accoglienza vera. Accoglierla nella nostra vita, come dobbiamo accogliere Gesù nella nostra vita, nel nostro cuore, nei nostri pensieri ed affetti, nei nostri rapporti con i fratelli e con gli avvenimenti di ogni nostra giornata. Accolta Maria, siamo certi che lei ci aiuterà ad accogliere in pienezza anche Gesù, suo figlio. Ci chiede perciò di pregare con il cuore in questo tempo di grazia. Questo è, questo qui, oggi, domani, se il Signore ci darà vita. È come che ci dicesse: leggete i segni dei tempi. Gesù ci ha richiamato, no? Voi sapete se domani verrà bello o cattivo tempo. Come mai? Che non siete capaci di leggere i segni dei tempi? Tutti questi segni che stanno avvenendo attorno di voi. Come mai che siete così ciechi, disorientati? Non vedete che stanno urgendo tempi che stanno precipitando? Ed è vero che il Signore sta passando. E il Papa legge attentamente oggi questa nostalgia di Dio che l'uomo moderno sente nel suo disorientamento e ci invita ad aprire strade nuove di evangelizzazione. È un tempo buono, opportuno, è il tempo della grazia. Tempo di grazia nel quale Gesù desidera visitare ogni cuore. Perché se cambia il cuore dell'uomo, cambia tutto. Anche i segni sensibili e drammatici non mancano e ci richiamano urgentemente e non possono lasciarci indifferenti. Tutti sappiamo, e quello che è capitato e sta succedendo drammaticamente e dolorosamente nella ex Jugoslavia. Speriamo che si stia stabilendo la pace, ma che passaggi terribili. E cosa lascia dietro di sé una guerra di quel tipo? E noi sappiamo che la Madonna dal 1981 è apparsa a Međugorje per richiamare tutti i suoi figli affinché potessero prevenire ed evitare quegli orrori con la preghiera, con il digiuno, con la penitenza, con la conversione. Quante chiacchiere, quante confusioni a riguardo della Madonna di Međugorje, quanti discorsi inutili. E chi ci ha creduto? E chi ha ascoltato? Però abbiamo visto cosa è successo. Quindi vuol dire che non è proprio del tutto indifferente quello che avviene spiritualmente, soprannaturalmente. I segni, i richiami ci sono stati e ci sono ancora. Il cielo ci è venuto incontro, ma noi purtroppo siamo sempre occupati in tutt'altro. Siamo sordi e ciechi, siamo pieni di ragionamenti, sempre pronti a deridere i segni del soprannaturale. Così proprio come è capitato, è raccontato nella Bibbia, è la storia dell'uomo questa purtroppo, ma deve veramente illuminarci, perché è capitato questo anche al tempo di Noè. Quando stava costruendo l'arca e quelli che stavano gozzovigliando deridevano Noè: sei pazzo, cosa stai facendo? Stai fantasticando, e che lo costruiva l'arca. E poi quando è venuto il diluvio distruttore, purtroppo allora era troppo tardi per provvedere. Potrebbe succedere qualche cosa del genere anche oggi, forse nell'Jugoslavia è successo. E poi questa mattina sono stato molto impressionato, perché anch'io qualche volta sono distratto e non ci penso sempre, ma la Madonna ci ha pensato, perché stamattina, ascoltando il radiogiornale della nostra radio Voce del Deserto, per mezzo della voce di Maurizio, e sono stato molto incuriosito di quello che lui ha comunicato, riferendo quanto è apparso su Avvenire, il nostro giornale cattolico, ieri 12 giugno 1994, e sono andato a cercarlo, questo articolo, ed è questo che io vi voglio così con tanta semplicità presentare, senza allarmismi, ma per dire che non potremmo incolpare il Signore di non averci avvisati abbastanza e di non averci richiamati abbastanza. E allora dobbiamo sentire anche il dovere di fare anche noi la nostra parte, anche se saremo derisi, anche se non saremo capiti, perché se il pericolo è qui, e dobbiamo dire: Signore, ti prego, aiutaci a richiamare i nostri fratelli e anche noi soprattutto a metterci nel giusto. E che succede? Ecco, c'è un articolo, è di Maurizio Blondet. Io vi riferisco qualche punto soltanto, e questo è quello che riguarda il Ruanda. Tutti sappiamo che cos'è oggi il Ruanda, no? Peggio ancora che non la Bosnia. E l'articolo richiama i dolorosi misteri di Kibeo. Dopo io sono andato anche a prendere un libro di Laurentin, che ha scritto di queste apparizioni della Madonna in Ruanda, in una parrocchia di Ruanda. E i libri sono dell'84-85, quindi le apparizioni sono avvenute dall'81 all'84. Una serie di apparizioni mariane in una parrocchia ruandese. Un punto di domanda di questo articolista, e dice: le veggenti sono sei, ebbero una premonizione della guerra? Ecco, ed è quello che io adesso cercherò di dirvi, ecco, non per essere profeta di sventura, ma per dire come dobbiamo aprire gli occhi, perché il Signore parla e ci dà anche il modo di salvarci. Ecco, colgo qualche spunto di questo articolo. Era passato da poco mezzogiorno e Alfonsine Mumerecca, una scolara sedicenne della scuola di Kibeo, serviva a tavola nel refettorio. Sentì la voce e chiese: chi sei? La risposta venne nella lingua parlata da questa ragazza: sono la madre del Verbo. Così hanno avuto inizio le straordinarie apparizioni della Vergine in Ruanda. Era il 28 novembre del 1981. Come vi ho detto, le veggenti erano e sono sei, sono ancora viventi, anche se le apparizioni sono finite. Soltanto Alfonsine ha ancora qualche visione ogni tanto. Anche a Kibeo i giovanissimi veggenti hanno ricevuto un segreto da rivelare quando sarà il momento. E anche in Ruanda il messaggio della Madonna è stato: pentitevi, digiunate, pregate, perché il mondo è sempre più cattivo. Il vescovo, compiute le necessarie e prudenti indagini, attesta gli effetti meravigliosi di queste apparizioni, quindi sono segni che stanno a dimostrare che non è venuto il diavolo e che non è venuto niente, perché la gente si converte, come capita a Međugorje, che dovunque si prega. Il vescovo dice: conversioni e fervore sono rinati nell'anima di migliaia di cristiani. E insieme con Alfonsine c'era anche un'altra ragazza, Marie Claire, che era incredula, come capita sempre, considerava la sua compagna di scuola Alfonsine, che diceva di vedere la Madonna, e la considerava una pazza. Ma la Madonna no, non guarda neanche a queste cose, quello che deve fare lo fa, ed è capitato che anche a lei, tra il marzo e il settembre dell'82, ebbe la visione della Signora dei piedi nudi e della veste bianca. A Marie Claire l'apparizione chiede di recitare la coroncina dei sette dolori, quindi diciamo i sette patri ave gloria. La ragazza non ne sa niente e chiede: dove posso trovare questa coroncina? Non l'ho mai vista. Ma la signora risponde: questa coroncina c'è già. Da allora Marie Claire ha sempre ripetuto che bisogna meditare sulla passione di Cristo. E anche la sua amica Vestine Salima e anche Agnès ha dei segni. Il Signore dice, ha voluto dimostrarci che quando vorrà metterà fine a questo mondo, cioè a questo modo di vivere. Ecco, non pensiamo alla fine del mondo come distruzione, ma finirà questo modo di vivere, questo mondo così mal impostato, perché il Signore tiene questo mondo nelle sue mani. Però dice: bisogna prepararci. E alle ragazze l'apparizione chiede anche: vi lavate? E spiega, cioè vuol chiedere se riceviamo il sacramento della riconciliazione. Ecco come questi richiami sono sempre gli stessi. Nel luglio dell'82, questo lo trovo anche appunto nel libro di Laurentin, anche un ragazzo di 15 anni, Sigatasia, analfabeta di genitori musulmani, viene visitato addirittura da Gesù, che lo manda a trasmettere il suo messaggio. Dice che Gesù gli ha insegnato a pregare, tanto vero che i sacerdoti restano sbalorditi di come questo ragazzo, che non era vissuto nella religione cristiana, conosceva il Vangelo. E allora il ragazzo fu battezzato col nome di Emmanuel e ha trasmesso fedelmente i messaggi di Gesù. E qui ne sono riportati due. Uno per il clero locale. Gesù dice: vedo che i consacrati ricevono una missione e fanno come se avessero preso un cesto di patate dolci che vanno a riporre dietro la porta. Continua: se avete con il voto promesso liberamente a Dio la castità, dovete essere fedeli. E poi un messaggio per il popolo. Il piccolo Mandriano ha quest'altro messaggio per tutti e dice: questo mondo è pieno di odio. Voi riconoscerete il momento del mio ritorno quando vedrete scoppiare le guerre di religione. Quando vedrete questo, sappiate che io sono in cammino. Niente potrà fermare queste guerre. E poi c'è riportato al termine di questo articolo un riferimento che impressiona molto e si riferisce non più a questo ragazzo di 15 anni ma alle sei ragazze, alle sei veggenti, poiché a queste ragazze la Madonna vestita di bianco è apparsa il 15 agosto del 1982 e la Madonna dice: i peccati in questo mondo sono più numerosi delle gocce d'acqua del mare. Il mondo corre verso la sua rovina. E ha detto anche: il tempo che vi resta è breve e voi siete distratti, vi lasciate distrarre dai beni di questo mondo. È breve nel senso che abbiamo il tempo di grazia da vivere. ma siamo distratti. E poi la cosa proprio direi più drammatica, il 19 agosto del 1982, davanti a 20.000 persone, queste veggenti di Kibeo in Ruanda piangono, tremano, cadono a terra durante una visione che dura molto. Racconteranno dopo di aver veduto immagini terrificanti, un fiume di sangue, persone che si uccidevano a vicenda, cadaveri abbandonati senza che alcuno li seppellisse, un albero tutto fuoco, un baratro spalancato, un mostro, teste decapitate. L'articolista conclude semplicemente così: non si può fare a meno di rabbrividire, perché la televisione, 12 anni dopo, cioè in questi giorni, ci ha mandato proprio quelle stesse immagini dal Ruanda. Ora noi sappiamo che le rivelazioni private non sono oggetto di fede, si può anche fare a meno di credere, ma queste coincidenze, ne abbiamo parlato di due, Jugoslavia e Ruanda, sono proprio senza significato o non sono forse abbastanza eloquenti? Noi non ne dubitiamo e diciamo che vale veramente la pena che impariamo a leggere i segni dei tempi, perché i segni continuano ad accadere anche oggi in mezzo a noi, in questo tempo di grazia che ci viene concesso. Che cosa significa tutto questo? Non dobbiamo, come ripeto, fare i profeti di sventura, perché il Signore vuole la salvezza, però a che prezzo per Lui sulla croce? E a che prezzo per la ex Jugoslavia? E a che prezzo per il Ruanda? E a che prezzo per altre nazioni? E per noi? E la Madonna, pur aprendo le sue braccia piene di misericordia, nel mese di febbraio, ci ha invitati ad accogliere il suo appello doloroso, perché lo abbiamo da portare ai fratelli, ecco perché dobbiamo anche parlare. Non importa se ci sarà qualcuno che si deriderà, noi dobbiamo parlare. Di fronte a queste coincidenze cominciamo a diventare tutti pensierosi, penso anche quelli che finora non ci hanno tanto creduto. Perché la paura penso che bussi alla porta di tutti. E la Madonna: pregate, figlioli, pregate più intensamente per la pace nel mondo. Satana si sta impossessando di molti cuori. E gli orrori adesso del Ruanda, come quelli della Bosnia prima, chi li ha provocati se non Satana? E molte sono le anime che si perdono. Pregate, vi supplico. Mio figlio è troppo offeso dalla cattiveria del mondo, la misura è colma. Pregate per la pace. Se i governi delle nazioni non guarderanno al cielo, il fango inerte della terra accoglierà ancora il sangue dei piccoli in guerre molto più dure. E non era ancora scoppiata la guerra in Ruanda. Pregate, solo così le allontanerete. E la mamma del cielo, sempre premurosa per i suoi figli, ci dice: guardate che state vivendo un tempo di grazia, distoglietevi dalle vostre distrazioni, dalla perdita di tempo inutile, pregate. Mio figlio desidera visitare ogni cuore, non chiudeteli la porta, non scappate lontano da lui, apritevi alla salvezza. Solo in questo modo io potrò condurvi per mano sulla strada della luce. Ascoltatemi, vi amo infinitamente e intercedo per voi. Ecco, io credo che ce n'è abbastanza per stasera, ma ce n'è abbastanza anche per mettersi all'opera, per continuare a pregare, a non perdere tempo, a lasciare stare tante distrazioni, a fare un po' di penitenza, un po' di digiuno, stare insieme, volerci bene, perdonarci, per non aumentare i peccati di questo mondo, perché possiamo salvarci. La preghiera può fermare le leggi della natura, perché può ottenere i miracoli del Signore. È una scelta da fare. Lasciamo che il mondo vada alla rovina, che si perdano tanti fratelli, o noi che sono già 10 anni che stiamo facendo questo cammino di preghiera insieme con la Vergine Maria, vogliamo metterci veramente a disposizione di lei, che ci chiede di collaborare a quest'opera che dovrà finire con il trionfo del suo cuore immacolato. Ecco, allora rivolgiamoci alla Vergine e preghiamola con il canto "Trionfa presto". Trionfa presto, Maria. È il canto 319.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Buongiorno e ben ritrovati a tutti voi che ci state ascoltando, sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto. Quest'oggi l'appuntamento è con il professor Roberto Castenetto, che abbiamo raggiunto via telefonica. Intanto buongiorno e ben trovato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, professore, quest'oggi riprendiamo il nostro ciclo di storia della devozione mariana in Friuli, nel quale lei tratta appunto argomenti dedicati alla ricostruzione del culto mariano in Friuli sin dalle origini del cristianesimo aquileiese. Quindi do subito a lei la parola.
1: Sì, buongiorno a tutti. Oggi riprendiamo le nostre riflessioni, diciamo, sulla devozione mariana in Friuli, la storia della devozione mariana in Friuli, e parliamo oggi di Concordia. Ci siamo soffermati a lungo negli incontri precedenti su Aquileia, sui primi secoli del cristianesimo ad Aquileia, e appunto oggi ci spostiamo invece nella destra tagliamento, come si dice, nel Friuli occidentale, chiamiamo senso storico, sempre alla ricerca delle tracce più antiche di devozione mariana. Ricordo alcune nozioni di storia antica, che la colonia romana di Iulia Concordia Sagittaria, come fu chiamata nella tarda antichità, era stata dedotta già nell'anno 42 avanti Cristo. Cosa vuol dire dedurre una colonia? Non significa costruire, diciamo, un centro urbano, una città dove c'era il deserto, dove non c'era nulla, bensì significa iniziare un'opera di riorganizzazione, diciamo, del territorio, di sfruttamento e di controllo di un territorio ritenuto importante per Roma, quindi da parte dello Stato romano, che prevedeva appunto l'invio di contadini soldati che si insediavano sull'area colonizzata, che nel nostro caso, nel caso di Concordia, era, scusate, molto vasta, perché andava dal centro urbano che già esisteva, perché era un centro urbano di cultura venetica, che risaliva a ben prima della nascita della potenza di Roma. Quindi andava dall'attuale Concordia e risaliva su lungo la vasta pianura compresa tra Tagliamento e Livenza, fino alla zona di Pordenone, Torre Pordenones. Quindi tutta questa pianura fu interessata, a partire dal 42 a.C., da un'opera di risistemazione, diciamo, da parte dei romani. Cosa facevano i romani? Sistemavano il territorio in modo molto razionale, dividevano questa ampia pianura in due assi perpendicolari, uno chiamato il decumano, che andava da est verso ovest, e l'altro perpendicolare, il cardo, in senso nord-sud. Ma quest'opera, diciamo, di risistemazione del territorio non era solo un fatto tecnico, che rispettava anche l'andamento del terreno, diciamo, dei vari livelli del terreno, che nel nostro caso vedevano, diciamo, un andamento, uno scorrimento delle acque in senso nord-est, sud-ovest, quindi questa era la caratteristica del territorio. Dicevo, non era solo un fatto tecnico, ma era soprattutto un fatto religioso, perché a Roma, come si sa, tra religione e Stato c'era un forte legame. Roma era diventata grande, era diventata una potenza, perché così avevano voluto gli dèi, e poteva conservare, diciamo, il proprio ruolo, il proprio potere, se si rispettava la Pax Deorum, come la chiamavano loro, quindi l'alleanza con gli dèi. Pertanto gli assi attorno ai quali si costruiva la colonia erano orientati verso dei punti dell'orizzonte che corrispondevano a determinate divinità. Ora, in uno studio recente, uno studio importante di Eva Spinazzè, un'autrice che abbiamo già nominato negli incontri precedenti, uno studio uscito negli atti dell'Accademia di San Marco di Pordenone, nell'ultimo numero, diciamo, l'ultimo volume, che è della fine del 2019. Appunto, in questo studio Eva Spinazzè ha dimostrato, diciamo, ha fornito, insomma, valide ragioni per ritenere che la fondazione di Concordia sia avvenuta nel giorno in cui che la fondazione con cui si è avvenuta nel giorno in cui

i frutti della terra sotto la protezione di questa divinità. Questa scelta corrispondeva, appunto, come abbiamo detto prima, anche alla morfologia del territorio, che vedeva appunto le acque, i corsi d'acqua, ovvero un andamento da nord-est a sud-ovest. In questo modo, diciamo, i confini dei campi seguivano il percorso dello scorrere delle acque. Possiamo renderci conto anche visivamente di questo, tutto questo, percorrendo ad esempio il raccordo autostradale da Portogruaro a Pordenone, che si sviluppa proprio parallelamente al percorso del cardo romano, che andava, diciamo, da Cinto Caomaggiore verso Artano e oltre. Allora, se noi guardiamo verso le montagne, in particolare osserviamo quel segno bianco che è formato dal torrente Artugna, si vede appunto anche da lontano, che è il torrente che scende verso Dardago, no? È visibilissimo questa ferita, diciamo, sulla montagna. Abbiamo la direzione della centuriazione romana spostata appunto verso ovest. Invece il decumano, che era perpendicolare al cardo, andava dalla zona di Pasiano a San Lorenzo di Casazza, per la direzione. Allora, nell'ottobre del 42 avanti Cristo, che cosa succede? Succede che il console Antonio aveva sconfitto gli uccisori di Cesare, Bruto e Cassio, nella famosa battaglia di Filippi, Macedonia. Pertanto, presumibilmente, la colonia di Concordia servì a sistemare una parte dei veterani della lunga guerra civile che aveva insanguinato per decenni la Repubblica di Roma. E per sistemare questi veterani, che avevano combattuto per anni, sappiamo, è noto, che anche il grande poeta Virgilio rischiò di perdere le terre paterne situate nel Mantovano. Si dice che il nome Concordia, che era a sua volta una divinità a Roma, sia stato scelto per sancire l'accordo provvisorio che Ottaviano e Antonio strinsero a Brindisi prima dello scontro finale tra i due, che vide, come noto, trionfare Ottaviano e la sua nuova forma di Stato, che è il Principato a scapito della vecchia Repubblica Romana. Però questo accordo fu stipulato a Brindisi, risale al 40 a.C., mentre, come abbiamo visto, la colonia di Concordia fu fondata presumibilmente nell'inverno del 42, quindi 2 anni prima. Ora, questa premessa di carattere storico ci serve per capire che cosa fece dei cristiani a Concordia quando ci fu finalmente la libertà religiosa dopo, in seguito all'editto di Costantino del 313. I cristiani poterono finalmente costruire le loro chiese, prima si riunivano in case private, le cosiddette domus ecclesiae, e costruirono il primo edificio religioso, che è la cosiddetta Tricora dei Martiri, che è quell'edificio che si vede tuttora, cui resti si vedono tuttora a destra della chiesa di Concordia. E poi, alla fine del secolo, costruirono la grande Basilica Apostolorum, Basilica degli Apostoli,

Ebbene, questi due edifici, sempre grazie agli studi di Eva Spinazzè, sappiamo essere orientati, sono paralleli questi due edifici, sappiamo essere orientati verso il punto dell'orizzonte in cui il Sole punta il 2 febbraio. Il 2 febbraio è il giorno della purificazione di Maria. Scrive appunto Eva Spinazzè a tale proposito che anche la Chiesa medievale, quella che oggi noi frequentiamo, che è stata, che risale al X secolo, ha un allineamento con il Sole nascente il 2 febbraio. Che cosa dimostra tutto questo? Dimostra che i costruttori, durante i secoli, quindi dalla tarda antichità al pieno medioevo, hanno cercato un allineamento con il giorno della purificazione di Maria. Dice la Spinazzè che la festa della purificazione è una festa della luce, la indicata con il nome di Candelora. Noi sappiamo che era celebrata nel VII secolo a Roma con candele accese durante una processione notturna che partiva da, c'erano varie processioni che partivano da ogni parrocchia romana e arrivavano alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Ora, questa festa, dice Spinazzè, derivava dall'antica celebrazione romana della purificazione fissata agli inizi di febbraio. Il nome febbraio deriva dal latino februare, che significa purificare. Anche i Celti, popolazione che come sappiamo viveva nel centro Europa, celebravano negli stessi giorni la festa della luce rinascente, festa chiamata Imbolc, che fu trasformata poi dai cristiani in una festa religiosa, come ci narra la leggenda aurea di Jacopo da Varazze, un autore appunto medievale, il quale dice: facciamo una processione e portiamo fino in chiesa un cero acceso che rappresenta Gesù. Quindi ci fu questa trasformazione di un rito, queste antiche popolazioni, in un rito cristiano. Continua la Spinazzè: il significato di questa ricorrenza rimane uguale sia per i pagani, sia per i pagani di Roma, sia per i Celti che per i cristiani, cioè quello della festa della luce nascente. Segnava il momento in cui il sole iniziava ad essere di nuovo ben visibile, una sua lenta risalita verso il chiarore, quindi festa collocata tra il solstizio d'inverno e l'equinozio di primavera, proprio nel culmine, diciamo, dell'inverno. Tutti conosciamo il detto famoso secondo cui la Candelora, con varie versioni, diciamo, ma la versione originaria dovrebbe essere che la Candelora se nevica o se plora dell'inverno siamo fora. Quindi comunque la festa della Candelora indica la fine del tempo invernale. Dice ancora la Spinazzè: da prima era la festa della presentazione al Tempio del Signore, che poi divenne la festa della purificazione di Maria. 40 giorni dopo la nascita di Gesù, 2 febbraio, le candele accese portate in chiesa simboleggiavano quindi la purezza e lo splendore della Santa Madre del Signore e la luce del bambino Gesù presentato al Tempio. Ma il significato rimane lo stesso: Maria, attraverso la presentazione di Gesù a Dio, offre Cristo per salvare l'umanità, un atto che è presente in ogni gesto liturgico. Ora, rispetto a queste affermazioni della Spinazzè, bisognerebbe precisare una cosa.
e cioè che non è corretto dire che la festa della purificazione deriva da quelle pagane dei purificazione appunto dei romani, Februa, o di Imbolc, dell'Imbolc celtico, come non è corretto dire che la festa del Natale deriva dalla festa diciamo, romana del sole, che seguiva appunto della risalita del sole, che seguiva il solstizio d'inverno. Perché non è corretto? Perché Gesù è nato veramente il 25 dicembre, come confermano vari studi, e pertanto il 2 febbraio cadevano effettivamente i 40 giorni prescritti nel libro dell'Esodo per la presentazione dei primogeniti al Tempio e per il ritorno in società delle donne dopo il parto, sarebbero 38 giorni per la precisione. Ecco, perché dunque i cristiani di Concordia decisero di orientare la loro chiesa, le loro chiese primitive, quindi la Tricora e la Basilica, verso il giorno della Candelora? Non è facile rispondere a questa domanda, perché la festa della Candelora fu istituita ufficialmente da Papa Gelasio I verso la fine, alla fine del V secolo. Papa ottenne allora dal Senato l'abolizione dei riti pagani che si celebravano il 14 febbraio, per sostituire appunto con la festa della Candelora che aveva quella data. Fu poi l'imperatore Giustiniano che disse tra V e VI secolo, poco dopo la metà del III secolo, a spostare la Candelora al 2 febbraio. Ecco, quindi come fecero i cristiani di Concordia a orientare, diciamo, le loro chiese prima di queste date sul punto appunto dell'orizzonte in cui il sole sorge il 2 febbraio? Questo rimane un punto di domanda. Per aiutarci un po' a capire quello che accade in quei lontani anni, ci è molto utile il sermone per la dedicazione della Chiesa di Concordia che il vescovo Cromazio tenne appunto a Concordia alla fine del IV secolo, in cui dice Cromazio: dobbiamo ringraziare il nostro Dio in modo straordinario perché si è degnato di ornare così la sua chiesa in ogni dettaglio. È appena stata costruita appunto la grande basilica di Concordia, che si trova sotto l'attuale cattedrale. È stata ultimata, dice Cromazio, la basilica dedicata ai santi, e ultimata rapidamente. Certamente siete stati sfidati dall'esempio di altre chiese a una tale devozione, che quello era un periodo di, ovviamente, subito dopo, pochi decenni dopo appunto l'editto di Costantino, in cui si costruirono molte chiese. Ma, dice Cromazio, ci compiacciamo della vostra fede perché avete superato quell'esempio. Infatti avete iniziato più tardi, ma avete finito prima, perché avete meritato di avere prima le reliquie dei santi. La Chiesa di Concordia era riuscita ad avere delle importanti reliquie di santi, che sono quelle di Giovanni Battista, Giovanni l'Evangelista, Andrea, Tommaso e Luca. E parte di queste reliquie furono trattenute da Aquileia e parte
appunto giunsero a Concordia. Cromazio ricorda di ognuno di questi tanti una caratteristica, ed è interessante quello che dice di Giovanni Battista, che dice che riconobbe il suo Signore quando era dentro l'utero materno. Questo è un chiaro riferimento mariano, no? Quando Maria va a trovare appunto Elisabetta. Quindi tutti questi santi hanno riconosciuto Cristo, ma il primo a riconoscerlo è stato Giovanni Battista. Come si possono conciliare tutte queste dedicazioni della Chiesa di Concordia, tutti questi elementi che abbiamo raccolto, quindi orientazione verso la festa mariana della Candelora, dedicazione ai santi apostoli alla fine del IV secolo, dedicazione attuale a Santo Stefano, sappiamo che la cattedrale oggi è dedicata a Santo Stefano. Non è semplice, diciamo, orientarsi in questo insieme di intitolazioni, dedicazioni. Intanto però bisogna dire che parliamo di due chiese, la Tricora dei Martiri e la Basilica degli Apostoli. Poi bisogna tenere conto di un altro fatto, bisogna distinguere tra la fondazione di una chiesa e la sua consacrazione. Quando si fonda una chiesa si sceglie un luogo in cui costruirla, si orienta l'abside verso un punto dell'orizzonte in cui il sole nasce nel giorno di una festa liturgica o della memoria di un santo, e si benedice la prima pietra. Questa è la cerimonia di fondazione. Così avveniva fino al Medioevo, oggi non è più così, inteso che l'orientazione non è più così precisa. Per consacrazione invece si intende il rito di consacrazione dell'altare, cioè quando la chiesa è terminata, quindi l'altare viene consacrato dai soli sacerdoti, vengono depositate le reliquie dei santi nell'altare stesso, cerimonia che si fa anche adesso, e poi viene celebrata la prima messa con il concorso anche del popolo. Quindi bisogna distinguere i due eventi. Ora, la prima chiesa di Concordia, quindi la Tricora dei Martiri, dove furono conservate le reliquie dei martiri di Concordia, fu costruita probabilmente subito dopo l'edito di Costantino, quindi dopo il 313, per raccogliere appunto le spoglie dei martiri concordiesi della persecuzione di Diocleziano. Tale chiesa fu orientata verso il punto in cui il sole sorge il 2 febbraio. Quindi fu una chiesa dedicata probabilmente alla Madonna. Poi fu costruita la basilica, terminata appunto nel 389, quando Cromazio venne a consacrarla, e tale chiesa fu dedicata agli apostoli, in sede di consacrazione però, come afferma Cromazio. Siamo negli anni in cui il vescovo Ambrogio di Milano promosse un po' tutto il nord Italia la dedicazione delle basiliche agli apostoli. Ad esempio a Milano fu consacrata la Basilica Apostolorum, appunto, poi intitolata a San Nazaro. Nel caso di Concordia probabilmente il titolo di Santo Stefano fu attribuito alla Basilica dopo il suo rifacimento medievale. Ecco, quindi abbiamo una stratificazione, diciamo, di titoli complessa, che va ulteriormente studiata, in cui però è presente l'intitolazione mariana.

0: Torniamo in studio con il professor Roberto Castenetto. Stiamo parlando della devozione mariana in Friuli. A lei la parola, professore.
1: Sì, riprendiamo il nostro discorso sul cristianesimo di Concordia nelle origini e ricordiamo brevemente alcune personalità di questa chiesa così antica, per vedere se magari in quello che ci hanno lasciato come testimonianza nei loro scritti ci sono elementi di devozione mariana. Così avevamo fatto, se ricordate, col vescovo Cromasso di Aquileia, che ci ha lasciato numerose riflessioni sul tema mariano. Allora, innanzitutto abbiamo una figura importante, figura di Paolo, che visse a Concordia tra il III e il IV secolo, una figura molto importante perché ci testimonia appunto l'esistenza di una chiesa a Concordia già nel III secolo e anche prima, certamente, però Concordia non aveva ancora una sede vescovile, la ebbe appunto con la costruzione della basilica. Vale la pena ricordare quello che di Paolo dice San Girolamo. Leggiamo un breve passo di San Girolamo che coglie alcuni tratti fondamentali di quest'uomo ormai molto anziano. E dice Girolamo: già volge al termine il cielo dei tuoi 100 anni. Tu hai sempre custodito i precetti del Signore e ti prepari alle beatitudini della vita futura attraverso opere esemplari qui sulla terra. I tuoi occhi sono tuttora limpidi e vivaci, i tuoi piedi avanzano con passo sicuro, l'udito è acuto, i denti bianchissimi, la voce vibrante, il corpo è robusto e pieno di salute. E continua appunto elencando queste caratteristiche di Paolo che fanno appunto un uomo ancora pieno di energia nonostante i suoi 100 anni. Viene da pensare a tanti nostri anziani in questi giorni. Ieri appunto abbiamo avuto la notizia della morte del grande autore Morricone, e anche lui come ci hanno raccontato i notiziari, cosciente fino alla fine, con intelligenza ancora viva, ha discusso col suo medico della vita in paradiso, no? E hanno discusso negli ultimi, poco prima della morte appunto, della musica di Beethoven e di Mozart che sarebbe sentita appunto in paradiso. E quindi diciamo una figura molto bella questa di Paolo, che ci ricorda tanti nostri grandi anziani. E però di Paolo non abbiamo diciamo degli scritti, sappiamo che conobbe, frequentò il segretario di un padre della chiesa importante, Tertulliano, ma non abbiamo di lui informazioni. Invece abbiamo informazioni su Rufino Turanio, il quale fu diciamo una figura molto importante del IV secolo, perché tradusse gli scritti di un altro padre della chiesa che è Origene, quindi personalità importantissima della chiesa delle origini. Ebbene, fu proprio Origene, quindi tradotto da Rufino, quindi fatto conoscere in Occidente da Rufino, di Origene era in greco, no? Rufino lo tradusse appunto in latino, In Origene abbiamo l'immagine biblica di Maria che emerge per la prima volta in modo determinante per la successiva tradizione ecclesiale, come dice lo studioso Ermanno Toniolo, che ha studiato a lungo questi padri delle origini, in particolare in riferimento alla figura mariana. Dice questo studioso, Ermanno Toniolo, che la figura teologica di Maria si compendia su due capisaldi dottrinali, uno espressamente trasmesso dagli apostoli e professato pubblicamente dalla Chiesa, l'altro insito nell'anima dei fedeli, cioè quello che si chiama il sensus fidelium, cioè la maternità virginale di Maria, ricordiamo, è stata i primi padri della Chiesa, e la sua perpetua verginità. Scrive ad esempio Origene nel prologo delle sue opere principali, I Principi, scrive appunto Origene: ecco le verità che in maniera chiara sono state tramandate dalla predicazione apostolica. Gesù Cristo negli ultimi giorni, annientandosi, si è fatto uomo, si è incarnato pur essendo Dio, è fatto uomo ed è stato ciò che era Dio, ha assunto corpo simile al nostro corpo, diverso solo perché è nato dalla Vergine e dallo Spirito Santo. In un'altra opera contro il pagano Celso, sempre Origene scrive: giacché Celso definisce spesso clandestina la nostra fede cristiana, pure in ciò si deve dire che sbaglia. Infatti, quasi tutto il mondo conosce il messaggio dei cristiani, ancor più delle dottrine dei filosofi. Chi non conosce la nascita di Gesù dalla Vergine, la sua crocifissione e la sua resurrezione? Ecco, quindi vediamo che in Origene è molto chiara sono molto chiare le affermazioni riguardanti Maria e la sua, appunto, le due verità fondamentali, cioè la maternità virginale, ma anche la sua perpetua verginità, su cui si discusse a lungo nei primi secoli, e soprattutto in Occidente, perché l'Oriente, diciamo, era preso dalle discussioni dottrinali sulle due nature di Cristo, no? Che portarono a vivaci discussioni, anche a scontri, e poi alla definizione del dogma nei concili, in particolare nel concilio di Efeso, che portò alla definizione di Maria come madre di Dio, nel concilio di Calcedonia, che chiarì appunto la questione delle due nature di Cristo, umana e divina. Ecco, quindi possiamo dire che certamente attraverso Rufino, e Rufino, dopo aver vissuto a lungo in Oriente, appunto ritornò ad Aquileia proprio in occasione, poco dopo la costruzione della grande basilica degli apostoli, possiamo dire che certamente attraverso Rufino, attraverso la sua predicazione, ci fu un'accentuazione di questi aspetti mariani, di queste verità riguardanti Maria. E questa è un'ulteriore, diciamo, testimonianza nell'ambito della nostra ricerca che stiamo conducendo sulle tracce, appunto, della devozione mariana in Friuli. Qui anche a Concordia abbiamo elementi importanti che oggi abbiamo appunto ricordato, l'orientazione delle chiese primitive verso la festa della Candelora e la testimonianza di Rufino, che riporta appunto a sua volta la testimonianza di Origene. Ecco, ci fermiamo qui perché il tempo sembra stia terminando. La prossima volta usciremo dall'età tardoantica, su cui ci siamo soffermati in questi primi incontri, e entreremo nel primo medioevo, nel cosiddetto alto medioevo, quando il Friuli fu sconvolto, come sappiamo, da scoterie, invasioni barbariche, calamità naturali, che portarono a una crisi prima e poi una riorganizzazione anche della Chiesa, ma anche qui vedremo che la devozione mariana ebbe un ruolo molto importante nella rinascita, diciamo, alto medievale del Friuli, ma ne parleremo la prossima volta, che sarà il primo martedì di agosto. Grazie e arrivederci.
0: E noi ringraziamo moltissimo il professor Roberto Castenetto e voi tutti che avete seguito questa nuova puntata di Storia della Devozione Mariana in Friuli, a cura appunto del professor Castenetto, che lo ricordiamo, del Centro Culturale Augusto Del Noce. In questa rubrica parliamo con lui di argomenti dedicati alla ricostruzione del culto mariano in Friuli dalle origini del cristianesimo aquileiese, come avete avuto modo di ascoltare anche quest'oggi. A voi tutti ancora buon ascolto e buona giornata. Giornata da Radio Voce nel Deserto.

Dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Sara Bibba, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: La tua parola mi fa vivere. Buon ascolto.

Ti ringrazio di questo tema che mi permette di poter condividere con voi qualcosa in questo momento che è così particolare per noi, a poche ore dall'inizio della Quaresima. Domani è il mercoledì delle ceneri e credo che la Provvidenza ci abbia regalato, ecco, questa serata proprio alle soglie della Quaresima per dire qualcosa che spero possa aiutarci a predisporci, a posizionarci nella maniera più corretta a vivere questo tempo forte che la liturgia ci regala ancora una volta quest'anno. Giustamente noi non possiamo mai pensare di trovarci semplicemente a riflettere su delle cose astratte, su delle cose che non toccano la nostra vita, cioè questa nostra vita in questo nostro momento storico. Forse ci sarà più facile vivere questa Quaresima perché in realtà è da un anno che siamo dentro una grande, lunga Quaresima e stiamo vivendo un lunghissimo deserto e a volte si affaccia così il miraggio di un'oasi e diciamo ecco, tra poco tutto finirà e poi sembra allontanarsi un po' questo miraggio, questa quest'oasi. Ma questo è il momento in cui più di tutti gli altri noi credenti dobbiamo conservare un'ostinata speranza nel riuscire a camminare, ad attraversare questo deserto. Tenendo i piedi per terra, ma avendo la certezza che non sarà per sempre questo momento. E anche se non saremo le stesse persone di prima, e si spera che non saremo le stesse persone di prima, vorremmo tanto che anche la nostra esperienza di fede possa concorrere a vivere pienamente, interamente, profondamente questo momento storico che è dato di vivere a noi, proprio a noi che siamo qui. Gli esseri viventi di questa storia che il Signore ci ha donato. Ecco, detto questo, vorrei partire da un'immagine suggestiva per rispondere un po' al titolo di questo nostro incontro, La tua parola mi fa vivere, ma vorrei partire da un'immagine che può sembrare un'immagine lontana da questo titolo e più vicina al tema della Quaresima, che è l'immagine del deserto. Ma in realtà non è un'immagine lontana questo titolo, in fondo perché Gesù quando entra in questo tempo dei 40 giorni di prova che precedono un po' la sua vita pubblica, a cui noi poi abbiamo costruito il tempo della Quaresima, i 40 giorni, come i 40 anni del popolo di Israele nel deserto, insomma questo 40 che ci dice il tempo della prova e che ci introduce nello spazio del deserto. Perché è importante lo spazio del deserto e soprattutto che cos'è lo spazio del deserto? Vorrei dire una cosa che può sembrare scontata, ma credo che non lo sia, perché certe volte le cose che diamo per scontato sono quelle che non riusciamo più ad averne consapevolezza. Noi ci troviamo nel deserto quando abbiamo smarrito i punti di riferimento, non abbiamo più punti di riferimento. Ci troviamo nel deserto quando ciò che normalmente ci aiuta non c'è più di aiuto e quindi ci sentiamo sprovvisti di aiuti. Allora, siamo spaesati, senza punti di riferimento, ciò che ci aiuta non c'è più di aiuto e allo stesso tempo sperimentiamo una sorta di solitudine, di incomprensione rispetto agli altri. Cioè, anche se siamo attorno a delle persone, abbiamo accanto a noi delle persone, quando entriamo nel tempo del deserto non ci sentiamo capiti e quindi ci sentiamo soli. Quindi viene da sé che il tempo del deserto non è una passeggiata e non è qualcosa che si può vivere come uno sport di fine settimana, perché ci sono degli spazi della nostra vita che ci spingono forzatamente nel tempo del deserto senza che lo scegliamo e senza che lo stabiliamo con un calendario liturgico. Il fatto che la liturgia ci faccia vivere in maniera programmata un deserto è appositamente messo lì per insegnarci ad abitare ogni deserto in ogni momento della nostra vita in cui esso si affaccia. Quindi è bello poter vedere questo legame profondo. Ciò che noi viviamo nella fede e nella liturgia in realtà ci prepara a vivere le cose quando ci capitano realmente dentro la nostra vita, quando la vita a un certo punto ci fa smarrire i punti di riferimento, quando le cose che ogni giorno ci aiutano non ci aiutano più, quando ci sentiamo particolarmente soli. Ecco. In questo tipo di esperienza in cui sperimentiamo una sorta di precarietà, una sorta di smarrimento, capita una cosa molto strana. Quasi mai noi pensiamo che questo sia un tempo dello spirito, pensiamo invece che sia un tempo lontano da Dio, soprattutto perché non lo sentiamo, perché niente ci aiuta e perché non sappiamo dove sbattere la testa.
Cioè, c'è sempre molto difficile quando siamo nel buio, quando siamo in un momento di prova, quando siamo in un momento no della vita, in cui tocchiamo che la vita ci fa sentire particolarmente fragili, pensare che quello sia un tempo forte per la nostra vita. Bello come la liturgia chiama forte proprio il tempo della Quaresima, e quanto più tu sperimenti la debolezza esistenziale, più devi dire a te stesso come credente che il Signore ti sta facendo vivere un tempo forte della tua vita, proprio quando tutto sembra perduto e non sai più che cosa fare. Questo per un motivo molto semplice, perché quando si smarrisce la via, quando non si hanno più punti di riferimento, punti di appoggio, quando i ragionamenti non aiutano più, finalmente ci si mette nell'atteggiamento dell'ascolto, ci si arrende. Vorrei dirvi che il passaggio tra accorgersi di questo deserto e arrendersi è molto semplice, in realtà non è così, anzi molto spesso noi combattiamo con il deserto dentro la nostra vita e molto spesso ci arrabbiamo perché abbiamo smarrito i punti di riferimento, perché niente ci aiuta, perché ci sentiamo particolarmente soli, ma la prospettiva della fede è esattamente questa: proprio quando ci sembra di aver toccato il fondo, quello è un momento in cui Dio sta parlando profondamente al nostro cuore. Perché questo è così vero per noi? Perché nel tempo dell'ascolto si diventa capacissimi di riuscire a sentire voci che normalmente non riusciamo a sentire perché siamo immersi nel fare della vita. Quando siamo occupati a fare qualcosa, quando siamo mescolati alla nostra routine, alla nostra quotidianità, quando tutto fila per il verso giusto, ci abituiamo un po' così tanto alla vita da non sentire più quella voce di sottofondo che ci parla, sottesa a ogni evento della nostra esistenza. Ad esempio, cominciamo a non sentire più quella voce che ci parla attraverso le nostre famiglie, un matrimonio, una vocazione, un mestiere, uno studio, una scelta, un percorso. Noi facciamo il marito, facciamo la moglie, facciamo la suora, facciamo il prete, facciamo il medico, facciamo il malato, facciamo lo studente, cioè siamo presi dal verbo fare, ma non ascoltiamo più la voce che c'è dietro tutte le cose che facciamo. Perché se Dio non ci parla nelle cose che facciamo, a un certo punto noi ci prosciughiamo, perdiamo completamente di senso nelle cose che viviamo. Quindi so che può sembrare un paradosso, ma quando la vita ci costringe a entrare nel deserto, in qualche maniera è un tempo di grazia, perché possiamo recuperare

vi andate a prendere tutti i racconti delle tentazioni di Gesù nel deserto, Dio non parla. Manda qualcun altro a parlare al posto suo, manda a parlare il suo opposto in qualche maniera, il suo nemico. È il male che parla nel deserto. Anche questo è qualcosa di molto interessante. Noi vorremmo che Dio ci parlasse direttamente, soprattutto quando ci troviamo nel deserto. Oh amici, quanto sarebbe di consolazione dire: ecco, io entro nel deserto e finalmente la voce del Signore si rivolge a me e mi parla direttamente. No, non mi parla direttamente, mi parla indirettamente, mi parla attraverso una negazione, mi parla attraverso la voce del male. Qualcuno di voi magari potrà rimanere molto scandalizzato. Perché uno dice: come fa Dio a parlarmi attraverso la voce del male? Ma se ci prendiamo i racconti del Vangelo ci accorgiamo che quelle che sono le tentazioni che Gesù subisce nel deserto aiutano Gesù a ricentrarsi, a capire che cosa il Signore sta facendo della sua vita, che cosa sta costruendo dentro la sua missione, dentro la sua vocazione. Combattendo con le tentazioni, Gesù capisce Dio, capisce la volontà di Dio. Ecco, noi, e qui aggiungiamo un tassello molto importante, per ascoltare Dio lo riusciamo ad ascoltare soltanto quando ci scontriamo con la tentazione del male, cioè quando ci scontriamo con la parte negativa che molto spesso abita dentro ciascuno di noi. Se non avviene questo incontro-scontro con il male, con la nostra disperazione, con le nostre paure, con le nostre incertezze, con le nostre ferite, se non avviene questo incontro-scontro, noi non riusciamo nemmeno a capire che cosa il Signore ci sta dicendo. E voi pensate invece che noi passiamo la maggior parte della vita a cercare di non arrivare mai a questo scontro. Noi non lo vorremmo mai. A noi ci è stato insegnato e adesso dico per bene questa cosa così nessuno si confonde con il catechismo che abbiamo ricevuto, eh. Ci è stato insegnato di fuggire ogni occasione prossima di peccato. Ecco, noi è vero, dobbiamo fuggire ogni occasione prossima di peccato, ma ci sono delle situazioni in cui il male non ci lascia e tu ti trovi a confrontarti col male e non hai via di fuga, non puoi più scappare. Ecco, in quel momento in cui tu non puoi fuggire dal male, devi incontrarti e scontrarti col male. Da questo incontro-scontro avviene una rivelazione, avviene che Dio ti parla senza parlare. È un paradosso, no? Dio ti parla senza parlare. Dio ti parla attraverso il male che ti dice delle cose perché vuole distruggerti. Ma paradossalmente quelle parole diventano la tua rivoluzione, diventano la tua Pasqua, diventano la tua rinascita. Ecco, volevo introdurre un po' questo nostro tema dicendo che domani entriamo nel tempo della Quaresima, che è il tempo del deserto, ma qualcuno di noi è già dentro il deserto e da molto tempo, qualcuno magari ci entrerà non domani nel mercoledì delle ceneri, ma perché gli succederà qualcosa dentro la propria vita. Volevo darvi le coordinate. Allora, potete fermarvi, guardare la vostra esistenza e dire: io sono nel deserto, non lo so. Come faccio a stabilire che sono nel deserto? Attraverso queste tre caratteristiche. Mi sembra di non avere più punti di riferimento, sento che le cose che normalmente mi aiutano non mi stanno più aiutando, mi sento particolarmente solo. Ecco, detto questo, entriamo in quella che potrebbe essere la rivoluzione dell'esperienza cristiana, perché la parola di Dio, e questo ci è già capitato di dirlo, la parola di Dio non è mai semplicemente un'esperienza informativa, cioè la parola di Dio non ci dà semplicemente delle nozioni su Dio. La parola di Dio è sempre costantemente un'esperienza. Ora dobbiamo capire come funziona questa esperienza e soprattutto mi piacerebbe che questo nostro incontro questa sera facesse venire voglia a molti di voi di tornare a innamorarvi in maniera nuova della parola di Dio. Allora, devo usare un'immagine molto forte. Ecco, questa immagine forte la possiamo costruire in questo modo.
per poter mettersi in un atteggiamento di ascolto, per poter vivere il tempo del deserto, noi dobbiamo imparare un atteggiamento che è l'atteggiamento esistenziale della sobrietà.

quando una persona è sobria, uso questa immagine forte, immaginate qualcuno che ha una dipendenza forte dall'alcol oppure ha una dipendenza forte da una droga. Questa dipendenza forte dall'alcol o dalla droga diventano totalizzanti dentro la sua vita. Solitamente, questo ci è già capitato di dirlo diverse volte, solitamente una persona usa rifugiarsi nell'alcol o nella droga, ma in atteggiamenti di dipendenza, semplicemente perché la vita è difficile, è faticosa, suscita angoscia, dolore, sofferenza, e a volte per riuscire a proteggersi da questa angoscia, da questa sofferenza, troviamo delle vie di fuga, che sono vie di fuga che ci fanno del male. La dipendenza molto spesso non è frutto di cattiveria o di superficialità, a volte è l'espressione più drammatica del dolore e della sofferenza nella vita di una persona. Ora, detto questo, quando tu ti trovi davanti a una persona, ad esempio alcolizzata o tossicodipendente o che comunque vive una dipendenza, e questa persona vuole venire fuori da questo tipo di schiavitù, di oppressione, di chiusura, se tu la privi dell'alcol, se tu la privi della droga, se tu la privi della dipendenza, ecco, veniamo fuori dal lato simbolico, se tu ti privi di tutto quello che usi per scappare dalla realtà, per alienarti dalla realtà, se tu ti togli il filtro, la droga che usi per non stare dentro la realtà, perché ti fa troppo soffrire, perché ti angoscia molto, ecco, se tu togli questo, a un certo punto entri in crisi di astinenza. Io non vi auguro di vedere di persona chi vive una crisi di astinenza. È davvero qualcosa di drammatico, perché sembra che tutto il corpo, che tutta quella persona è piegata, distrutta, frantumata dalla mancanza di quella sostanza o di quella cosa che fino al giorno prima è servita come antidolorifico, come schermo, come filtro. In quel dramma di una persona che vive una crisi di astinenza, tu puoi fare 10.000 ragionamenti a una persona che è in crisi di astinenza, gli ragionamenti non servono a nulla. Puoi dargli tutti gli strumenti del mondo, metterti lì a riempire, non lo so, la sua stanza di oggetti che possano essere alternativi, non serve a nulla, perché nella crisi di astinenza c'è come una disperazione che si manifesta in una persona. Allora, l'unica cosa che può essere utile non sono i discorsi, ma è la presenza di qualcuno. È bello poter pensare che quando niente ti aiuta e tu sei al fondo di tutto e stai lottando per venire fuori dalla tua angoscia, dalla tua disperazione, dalla tua dipendenza, da ciò che imprigiona la tua vita, l'unica cosa che ti è utile è che qualcuno sia presente. Ora, non ti interessa nemmeno se quella persona dice delle cose, perché se dice delle cose non le capisci. Ma sapere che quella persona c'è ti cambia la vita. Ora, la parola di Dio è dentro la nostra vita la prima presenza che il Signore ci dà per venire fuori dalla schiavitù. Ecco, io spero che questo vi rilassi moltissimo, perché noi vorremmo innanzitutto che la parola di Dio riusciamo a capirla. No, la parola di Dio dice innanzitutto una presenza, non una comprensione. Quindi dovremmo imparare a frequentare la parola di Dio per rendere palese una presenza dentro la nostra vita, anche quando quella presenza che ci parla ci dice delle cose che noi non capiamo. Vorremmo leggere, facciamo un esempio molto concreto, perché spero in questo modo di esservi di aiuto. Immaginate una persona che sta vivendo in questo momento un dramma familiare e soffre moltissimo. Ovviamente legge il Vangelo perché vorrebbe trovare in quel Vangelo una risposta, una consolazione, vorrebbe trovare una soluzione, ma prima che arrivi tutto questo, la lettura del Vangelo aiuta quella persona a non sapersi più sola in quello che sta vivendo. Cioè, il Signore sta parlando a questa persona, anche se questa persona in quel momento non riesce a capire fino in fondo che cosa il Signore gli sta dicendo. Cioè, il primo atteggiamento che noi dobbiamo avere è quello di aprirci a una presenza. Aprirci a una presenza.
e sentire che questa presenza non accarezza innanzitutto le nostre emozioni. Lo so, tutti noi vorremmo sempre molto materno dentro la nostra vita, vorremmo sempre sentire la presenza così come si sente la presenza di una madre, ma la parola, prima di fungere anche come una sorta di funzione materna, ha innanzitutto una funzione paterna, perché è una parola che man mano è presente dandomi e facendomi crescere nella scoperta di ragioni. Non vi preoccupate che tra poco spero di darvi qualche indizio per non rimanere confusi rispetto a questa mia affermazione. La parola è una presenza ragionevole. Facciamo un esempio. Un bambino non sa nuotare. Tu lo butti nell'acqua. Che cosa desidera quel bambino, visto che non sa nuotare? Aggrapparsi a qualche parte. E vorrebbe aggrapparsi a qualcuno perché sta affogando. Ora, immaginate che qualcuno è nell'acqua e invece di tirarlo fuori rimane accanto a lui, gli dà sì un punto di appoggio, ma non lo toglie dall'acqua. Mentre lui si sta dimenando a destra e sinistra in maniera irrazionale perché pensa di stare ad affogare, quella persona con una calma infinita comincia a dire piano, respira, piano, calmati, comincia a muovere le braccia in questo modo, le gambe in questo modo, cioè questa presenza non gli sta risolvendo il problema immediatamente, ma in maniera ragionevole gli sta parlando e sta facendo sì che quella disperazione che non si capiva, man mano comincia a diventare comprensibile. Ecco, la parola dà ragionevolezza alla nostra esperienza, esattamente come un istruttore di nuoto, invece di lasciarsi impressionare da noi che diciamo sto affogando, sto morendo, nessuno mi salva, invece di prenderci sul serio in questo grido, comincia a parlarci e comincia a dire calmati, respira, muoviti in questo modo. Ecco, vedete, io credo che qui si giochi molto nella nostra esperienza cristiana, perché noi Dio lo vorremmo come quello che ci tira fuori dall'acqua, e siccome non ci tira fuori dall'acqua, allora o non esiste o non ci vuole bene, e noi così chiudiamo i discorsi su Dio. Invece la presenza di Dio è una cosa completamente diversa, è uno che non ti tira fuori dall'acqua, ma non ti lascia nemmeno solo mentre sei nell'acqua, comincia a parlarti proprio mentre tu pensi di stare ad affogare e ti insegna che cosa fare in quel momento. Ecco perché ci vuole molta pazienza. Invece di pensare che Dio debba risolverci immediatamente il problema, dobbiamo lasciare che entri dentro i nostri problemi e ci insegni un modo nuovo di vivere i nostri problemi. E con una pedagogia tutta sua, comincia a portare delle ragioni nella nostra disperazione, delle ragioni nella nostra irrazionalità, delle ragioni nel nostro buio, nel nostro deserto, nel nostro aver toccato il fondo. Allora, questo fondamentalmente mi serviva a dirvi in che modo la presenza della parola nella vita di una persona è utile. Quando noi ci priviamo della parola di Dio, diciamolo sottovoce, anche se siamo diverse centinaia di persone, noi cattolici abbiamo un problema molto serio con la parola di Dio. Per noi la parola di Dio è qualche scampolo di parola che leggiamo durante la liturgia e che molto spesso neanche ci ricordiamo. Noi dovremmo riscoprire una familiarità con la parola di Dio, perché è grazie alla parola di Dio che la nostra vita torna ad essere ragionevole, che la nostra vita comincia di nuovo ad avere un senso, un significato, e noi cominciamo a muoverci non più in maniera scoordinata. Il nostro non saper nuotare, traduciamolo in questo modo, il nostro non saper vivere man mano comincia a diventare un imparare a vivere, un saper vivere, un riuscire a rimanere a galla in una maniera per noi completamente inaspettata, nuova. Ora cercherò di elencare quando una persona comincia seriamente a avere familiarità con la parola di Dio,
a leggerla, a frequentarla, a meditarla, a pregarla, ad approfondirla, a riscriverla, a impararla a memoria, a sentire una lectio, a pregare la lectio divina, insomma, tutte le possibili immaginabili opzioni per essere familiare alla parola di Dio. Quali sono gli effetti nella vita di una persona? Il primo è che è un effetto che a me piace sottolineare spesso, e io lo riscontro in diverse esperienze della fede, ma in quello della parola di Dio credo che sia uno dei primi, forse il primo, il fondamentale effetto. La parola di Dio rompe la solitudine dell'io. Spieghiamo che cosa significa. Quando l'io è solo, comincia a convincersi che quello che pensa è vero e che quello che sente è vero. Non so se vi ricordate che nella preghiera abbiamo toccato questo tasto, no? Cominciare a pensare che la realtà coincide con la sensazione che noi abbiamo della realtà e che la realtà coincide con quello che noi pensiamo della realtà. Ora, immaginate una persona che vive una frustrazione, magari si sente costantemente giudicata e pensa che tutti stanno pensando male di lui o stanno parlando male di lui o di lei. E si convince che quel pensiero è reale, vive malissimo, è un inferno la sua vita. Oppure la sensazione di essere tristi, abbandonati, da soli, e tu pensi che la realtà sia esattamente così, esattamente come la senti. Quando tu cominci a frequentare la parola di Dio, ti accorgi che il tuo io non è più da solo e quindi tu non sei più sotto la dittatura dell'io penso, io sento. Capisci che la verità è più grande di quello che pensi e che la verità è più grande di quello che senti. Oh, ditemi voi se questa non è una buona notizia, che esiste qualcosa di più grande delle sensazioni che io provo, che esiste qualcosa di più grande dei miei ragionamenti. Più grande. E siccome tu non sei più solo, abbandonato all'io penso, all'io sento, il tuo atteggiamento comincia a diventare un atteggiamento di ascolto. Ti piace ascoltare qualcosa che è più grande dei tuoi ragionamenti? Ti piace ascoltare qualcosa che è più grande del tuo sentire, della tua esperienza sensitiva, sensoriale? La seconda caratteristica della parola di Dio non è, quindi, la prima è liberarci dalla solitudine. Non dobbiamo più pensare le cose in solitudine o sentire le cose in solitudine. La seconda cosa è che la parola di Dio risignifica la nostra storia. Ecco, questa parola che sembra una parola difficile, credo che sia una parola bellissima. È come se la parola di Dio ridà significato a cose che per noi erano o incomprensibili, o contraddittorie, o delle ferite aperte. Risignifica la nostra storia, cioè noi abbiamo la capacità attraverso la parola di Dio di dare nuovamente un significato a tutto quello che abbiamo vissuto. Capite allora che quando tu vai a leggere la storia di Mosè, la storia di Giuseppe, la storia di Noè, la storia di Caino, di Abele, per andare nell'Antico Testamento, la storia di Geremia, la storia di Isaia. Oppure per andare nel Nuovo Testamento, la storia di Pietro, di Giacomo, di Giovanni, la storia di Zaccheo, la storia del lebbroso, la storia dell'emorroissa. Quelle storie, mentre tu entri in familiarità con questi racconti, per una misteriosa esperienza della grazia di Dio, ti aiutano a rileggere in maniera significativa la tua stessa vita. E cominci a dire, se un orfano assassino balbuziente è diventato il liberatore di Israele. Non è possibile che anche la mia storia abbia qualcosa di inaudito nascosto all'interno? Se un profeta sfigato come Geremia, ah, guardate, dedicheremo un ciclo di conferenze nel nostro istituto a Geremia. Tutto quello che di peggio poteva succedere a una persona, a Geremia è successo. Quindi ragionevolmente questo profeta poteva dire di se stesso, sono leggermente sfigato. Eppure una storia che non sembra una storia a lieto fine, infatti non finisce bene, finisce male, è una storia piena di speranza.
come si può tornare a pregare quando Dio non ascolta più le preghiere? Come si può continuare a dire la verità quando tutti ti danno contro? Quante volte questa solitudine è stata uguale dentro la nostra vita? Geremia ci può aiutare a risignificare la nostra storia. Ora, sto toccando dei personaggi e delle storie della Bibbia per dirvi il valore intrinsecamente terapeutico che la grazia di Dio ha proprio nel momento in cui noi ci avviciniamo al testo sacro. Il testo sacro ci aiuta a risignificare la nostra storia. Ora, finché la nostra storia non trova un significato attraverso la parola di Dio, rimane una storia troppo mondana, cioè una storia che non è mai a lieto fine veramente, non è mai Vangelo, non è mai una buona notizia. Qualcuno di voi che magari ci sta ascoltando ha seguito un corso di esercizi spirituali che io ho tenuto un po' di tempo fa, tutto dedicato all'Apocalisse. In questi giorni è venuto fuori anche un testo che raccoglie quelle meditazioni di quegli esercizi. Bene, la cosa paradossale dell'Apocalisse, lo sapete qual è? È che per la maggior parte questo libro parla di sconvolgimenti, tragedie, terremoti, stragi, cose così assurde che uno dice, mamma mia, cioè, perché devo andarmi a leggere un libro che sembra cronaca eccessivamente nera? Poi c'è un piccolissimo pezzettino, il finale, no? L'ultima parte, gli ultimi capitoli dell'Apocalisse che invece sono pieni di luce, strabordanti di luce, ma la percentuale è 1 su 4. Com'è possibile allora che la luce sia così poca rispetto al buio? Perché la luce ha il potere di dare significato anche a tutto il buio. La luce ha il potere di arginare il buio, di ridare senso al buio. Basta un unico fiammifero acceso per sconfiggere il buio. Questo è il potere della luce della parola di Dio. Ti dà l'opportunità di ridare significato alla tua esperienza. Ora, già se ci fermassimo qui, vedete cari amici, sarebbe da stupidi non tornare ad avere un rapporto speciale con la parola di Dio, già soltanto per questi due motivi: non sentirsi soli e quindi non più sotto la dittatura dell'io penso e l'io sento, due, trovare finalmente qualcosa che ridà significato alla nostra storia, alla nostra esistenza. Ma in realtà non finisce qui, gli effetti della parola di Dio non finiscono qui. C'è un terzo effetto. La parola di Dio ti educa a guardare con uno sguardo diverso ciò che tu odi di te stesso. Che cos'è che odiamo di noi stessi solitamente? I nostri limiti, la nostra miseria, la nostra debolezza, la parte di cui ci vergogniamo di più della nostra vita sono le nostre debolezze. Non ci piace parlare delle nostre debolezze. E quando dico le debolezze non mi sto riferendo a delle cose devote, sto dicendo debolezze che a volte non racconteremo mai agli altri. Perché sono davvero debolezze. Quelle debolezze in realtà nascondono qualcosa. E finché tu non guardi quelle debolezze, quella miseria, quei tuoi limiti, con uno sguardo diverso, non possono mai diventare un punto di appoggio rivoluzionario dentro la tua vita. Ecco, la parola di Dio ti educa a guardare in una maniera nuova la tua miseria, a guardare in una maniera nuova la tua debolezza, a riconciliarti con quello che tu odi della tua vita. Ecco, questa esperienza che tante volte ci è capitato anche a noi, no? di chiamarla in questo modo, cioè di dire che in fondo è l'esperienza della misericordia, no? Di sentirci amati dentro la nostra debolezza. Ma l'esperienza di sentirci amati dentro la nostra debolezza deve portare uno sguardo diverso, un metro di giudizio diverso. Vi faccio un esempio. Quando una persona si viene a confessare,
Io rifletto sempre molto spesso, ma veramente rifletto anche sulle confessioni che faccio io, quindi non soltanto su quelle che ascolto, le parole che usiamo quando ci confessiamo. Ecco, a volte noi usiamo delle parole tremende quando dobbiamo descrivere noi stessi. Usiamo parole brutte, bruttissime. E vedete, finché noi non cominciamo, ad esempio, a correggere le nostre parole, il nostro linguaggio, non riusciamo nemmeno a sperimentare la misericordia. Uno che dice di se stesso io faccio schifo non sta dicendo una cosa bella di sé. Non puoi usare una parola simile nei confronti di te stesso. Perché è una pietra quella parola, fa malissimo. Dire di te stesso sono un buono a nulla è una cosa terribile. Ti condanna a rimanere in quella considerazione di te. Allora, quando tu frequenti la parola di Dio, cominci a correggere lo sguardo su di te e quindi cambi le parole, cambi l'atteggiamento, muti il tuo modo di avere a che fare con te, soprattutto con quel lato di te che detesti, che ti fa male, soprattutto con quel lato di te che non accetti. Ditemi se questo non è rivoluzionario. Cominciare a farci correggere le parole, lo sguardo, il giudizio nei confronti di noi stessi. Ora, queste tre cose, io credo che siano tre cose decisive. Non essere più da soli, abbandonati a noi stessi. Essere capaci in qualche maniera di risignificare la nostra storia attraverso le storie della Bibbia e guardare in una maniera nuova i nostri limiti, la nostra miseria, la nostra debolezza. Finalmente, dopo che queste tre cose accadono dentro la nostra vita, finalmente allora possiamo domandare alla parola di Dio, chissà se questa parola ci dice anche che cosa dobbiamo fare. Che tutti vorremmo a un certo punto che qualcuno ci dicesse devi fare così. Ecco, la bella notizia è che la parola di Dio effettivamente ci aiuta a capire che cosa dobbiamo fare, ma permettetemi di completare la frase in questo modo. La parola ci insegna cosa fare, ma anche come fare, perché non serve semplicemente sapere cosa dobbiamo fare, ma c'è anche un modo giusto di fare quella cosa. Quindi non ci insegna semplicemente di andare a destra o a sinistra, ma ci dice anche come andare a destra e a sinistra. Perché tu potresti dire la verità, ma dirla in un modo che fa male. C'è un modo giusto di dire la verità, c'è un modo giusto di vivere la carità. C'è un modo giusto di pregare, c'è un modo giusto di fare l'elemosina. Sentirete i preti durante la Quaresima quante volte ve lo ricorderanno, facendosi forti di quello che la parola di Dio ci dice. A che cosa serve quando tu digiuni metterti in mostra? A che cosa serve quando preghi suonare la tromba davanti a te? O peggio, quando fai l'elemosina, dire a tutti che stai facendo l'elemosina? In fondo, una persona che dice: che cosa mi hai chiesto? Di pregare? Di digiunare, di dare elemosina, di fare la carità, io quelle cose le sto facendo. No, non basta farle, c'è un modo giusto di fare quelle cose. Allora, la parola di Dio non ti aiuta semplicemente a capire cosa fare, ma anche come fare. E queste cose vanno sempre di pari passo. Cioè, quando tu sei illuminato sulla cosa giusta da fare, la parola ti illumina anche sul come fare quella cosa giusta. Se noi scindiamo queste due cose, ricordatevi che il male non ha nessun problema a citare la Bibbia per deviarci. Ecco, quando io mi incrocio con tanta violenza, anche in noi credenti, e ormai il web è pienissimo di violenza, quando vedo questi atteggiamenti così chiusi, così a volte fondamentalisti, violenti, di insulti, di accuse nei confronti degli altri. Non immaginate poi quanto soffro quando questa violenza e questa asprezza vengono indirizzati al Santo Padre o alla Chiesa.
Ecco, tu magari stai dicendo la cosa più giusta del mondo, ma la modalità con cui stai dicendo quella cosa giusta è diabolica. Il male ti ha messo in bocca la verità per uccidere. Un cristiano che ha incontrato il Signore non ha semplicemente in bocca la verità, ha attorno a quella verità la carità necessaria per dire quella verità, perché la carità edifica. C'è un modo giusto di dire le cose giuste, di fare le cose giuste, di scegliere le cose giuste. Una madre, facciamo un esempio, tocco una madre, si arrabbieranno che magari sto puntando su alcune mamme. Tu a messa ci devi andare. Ecco, tu puoi vivere questa cosa, che è una cosa giusta, portare un figlio a messa, ma porre la questione in un modo talmente tanto brutto che il risultato che avrai è far crescere piccoli atei convinti. Vedete, non basta semplicemente aver capito che quella è una cosa giusta e che bisogna fare quella cosa. C'è un modo giusto. Chi frequenta veramente la parola di Dio si lascia cambiare proprio nell'atteggiamento. Quindi capite che quelli che citano la parola di Dio per cadere sempre in piedi, per accusare gli altri, per mettersi un atteggiamento di saccenza, di quelli che cominciano a dire quelli vanno all'inferno perché c'è scritto in Romani 4:15, Osea 16:18, Levitico 4:32, quella roba lì non è un rapporto giusto con la parola di Dio, perché la parola ci deve trasformare in Cristo. La parola ci deve fare avere lo stesso atteggiamento di Cristo. E mi pare che Cristo parlasse con la Samaritana. Mi pare che Gesù salvasse la vita all'adultera. Mi pare che Gesù è stato crocifisso con due ladroni e a uno gliel'ha data anche vinta sulla croce, facendolo entrare in paradiso. Gesù ha un atteggiamento di verità e di carità che coincidono. Quelli che frequentano in maniera sana la parola di Dio assomigliano potentemente a Cristo e questo è l'ultimo effetto che vorrei condividere con voi. La parola di Dio crea in noi una mentalità nuova, è la mentalità di Cristo. Noi cominciamo a pensare, a guardare le cose come Cristo le pensa e le guarda. Meglio ancora, noi cominciamo a pensare, a comprendere le cose e a farle come Cristo le guarda, le pensa e le fa. Allora sì, vedete cari amici, che possiamo chiamarci veramente cristiani, perché siamo Cristo, agiamo come Lui, pensiamo come Lui, tocchiamo l'esistenza così come la tocca Lui, diventare Cristo. Ecco, se attraverso l'Eucarestia misteriosamente noi veniamo mescolati nella vita di Cristo, attraverso la parola di Dio, la nostra testa, i nostri ragionamenti, i nostri atteggiamenti e quindi le nostre scelte, la nostra libertà, la nostra volontà, vedete quante robe, tocca la parola di Dio, tutte queste cose vengono trasformate in Cristo. Cominciamo ad assomigliare. Se uno, dice la parola di Dio, se uno dice di essere di Cristo, deve comportarsi come egli stesso si è comportato. Volte di concludere, arrivo davvero alla fine di questa mia riflessione dicendo che cosa? L'atteggiamento che dobbiamo avere accanto a una parola di Dio è quella di ricordarci che questa parola può darci vita, può darci una nuova vita, può rinnovare la nostra vita. In questo senso, la parola, la tua parola, mi fa vivere. Ma l'atteggiamento che dobbiamo avere non è quello intellettualistico. È l'atteggiamento di un bambino che deve imparare a parlare. I bambini che non sanno parlare e devono imparare a parlare guardano. Guardano parlare la mamma e il papà, le persone che ci hanno intorno. Li osservano. E cominciano a provare a parlare. Quanto ci fanno ridere i bambini, no? Che inventano delle parole che non esistono, che non sanno dire un termine nella maniera corretta, ci fanno sorridere. Ma
se un bambino crescendo arriva a 30 anni e continua a parlare in quel modo, cominciamo a preoccuparci. Dovrebbe essere così anche per un cristiano. Immediatamente noi siamo un po' come dei bambini, no? Nel mettere in pratica quello che la parola ci dice, a volte non ci riusciamo, no? Facciamo danni, cadiamo, ci rialziamo. Dobbiamo avere questo atteggiamento molto autoironico anche nei confronti del nostro percorso spirituale. Ma guai se ci accontentassimo di tutto questo. Se tu ti privi della parola di Dio, tu non sai più parlare. Non hai più un punto di riferimento per imparare a parlare. Se tu ti privi della parola di Dio, che cosa voglio dire? Tu ti privi di ciò che ti insegna a vivere. Allora, se nell'Eucarestia Gesù è realmente presente, nella parola Gesù è misteriosamente presente. Se nell'Eucarestia ti afferra, nella parola dischiude la tua mente e le tue labbra. Se attraverso l'Eucaristia ti abbraccia, attraverso la parola di Dio ti sussurra all'orecchio e ti dice dove guardare, dove andare, che direzione prendere. Allora c'è una sorta di materno-paterno nella vita spirituale. Se c'è un principio materno, proprio quasi fusionale in senso sano, però, che ci rimette in vita, che fa rinvigorire in noi la vita attraverso l'esperienza dei sacramenti, soprattutto attraverso l'esperienza dell'Eucaristia. C'è un'esperienza paterna, però, che avviene attraverso la parola di Dio, che ci spinge a usare la nostra libertà e a fare delle scelte. Questo è il motivo per cui Gesù nel Vangelo a un certo punto dice che chi ascolta la mia parola e non la mette in pratica è simile a uno che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cioè, non basta ascoltare questa parola, bisogna anche scegliere, fare, provare a vivere secondo questa parola, metterla in pratica. Questo perché? Perché mi piacerebbe che ciascuno di voi ogni giorno potesse frequentare un po' la parola di Dio, o nel Vangelo della liturgia di ogni giorno, o leggendosi così da solo dei pezzi di parola di Dio. Ma potesse concludere quella lettura, quella preghiera, quel sostare, quel trattenere la parola attraverso questa preoccupazione. Quale preoccupazione? Dire che cosa devo scegliere, che cosa devo fare, come devo vivere, come devo attuare, come posso mettere in pratica quello che il Signore mi ha detto. Ecco, questa è una maniera sana di rapportarsi alla parola di Dio. Concludo veramente dicendo che tutto questo è vero perché lo abbiamo incontrato vero in tante persone, ma c'è una persona, la prima, la persona che più di tutte ci ha mostrato il rapporto più sano con il Verbo, ed è Maria. Ed è talmente profondo il rapporto che Maria ha con la parola, che la parola in lei si è fatta carne ed è venuta ad abitare in mezzo a noi. Ora, tutti noi, guardando Maria, dobbiamo avere lo stesso desiderio di essere talmente tanto in rapporto con la parola da permettere alla parola di farsi carne nella nostra vita, da diventare attraverso la nostra vita nuovamente un fatto. Maria ha reso fatto Dio. Noi siamo chiamati a rendere in questo momento storico Dio un fatto. Come potremmo concludere questo nostro percorso? Che non c'è nient'altro che cominciare. E come si fa a cominciare? Quali sono le attrezzature giuste per riscoprire questo rapporto con la parola di Dio, innamorarci della parola di Dio? Ecco, se tu una persona o qualcosa la vuoi far diventare importante dentro la tua vita, devi avere la fedeltà di frequentare quella persona. Devi avere la pazienza di farle spazio. Da questa intimità, da questa familiarità, da questa fedeltà può nascere molto. Ecco, l'unico ingrediente che a noi cristiani è chiesto per iniziare questo percorso è essere fedeli alla parola, familiari alla parola, assidui frequentatori della parola. Tutto il resto
la comprensione, l'apertura della mente, la risignificazione della nostra vita, lo cambio di sguardo, il capire la volontà di Dio, come fare la volontà di Dio, questo sarà un effetto un po' alla volta, come una goccia che scava. E la cosa che non dobbiamo dimenticare è che non siamo soli in questo percorso. Lo facciamo con la Chiesa. E questa sera, quello che stiamo vivendo è un'esperienza di Chiesa. La tecnologia sta rendendo manifesta una grande chiesa sparsa per tutta Italia e vedo qualcuno che è anche fuori dall'Italia. Ed è bello poter vedere come la comunione è così grande e ci unisce. Ecco, questo ascolto fatto insieme è la maniera più giusta di accogliere la parola. Grazie.

Radio Voce nel Deserto vi invita all'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminari 1 a Pordenone. A seguire alle 18 la Santa Messa presso la Chiesa del Seminario presieduta da Monsignor Basilio Danelon. Il relatore dell'incontro sarà il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. L'incontro è aperto a tutti, la partecipazione libera è aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. La chiamata alla santità comunitaria, domenica 21 giugno, all'Auditorium Seminario Diocesano Pordenone alle ore 16:30.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazione di Jean Galot, proposte al microfono da Monia Parente.

Gesù avrebbe potuto conservare semplicemente per sé la gioia che sentiva nel constatare la fede dei più piccoli. Essa era il frutto della sua dedizione e degli sforzi operati per far comprendere il vero fine della sua missione. Ebbene, caratteristico del comportamento di Gesù è il fatto che egli rende subito omaggio di tale gioia al Padre. Ne riconosce l'origine come dono del Padre ed eleva la sua mente al Padre per lodarlo e ringraziarlo. Per cogliere meglio il valore dell'atteggiamento di Gesù, bisogna ricordare che, assieme all'irrompere della gioia, può venire anche la tentazione dell'egoismo. Chi si rallegra può compiacersi della propria gioia, così da chiudersi in essa e da cercare soltanto il proprio godimento. Quando si volge verso uno scopo egoistico, la gioia impoverisce la persona umana, invece di arricchirla spiritualmente. In Cristo, la gioia non è stata mai vissuta secondo una prospettiva egoistica, ma era accolta come un dono dell'amore e si trasformava in azione di grazie. La grande importanza che Gesù attribuiva all'azione di grazie è attestata anche dalle parole che egli pronuncia prima della risurrezione di Lazzaro. Vi abbiamo già fatto allusione per sottolineare una verità che sottostà a tutti i miracoli. Essi sono stati preceduti da una domanda rivolta al Padre. Un'altra verità si manifesta con non minore evidenza. I miracoli sono accompagnati dall'azione di grazie, come testimoniano queste parole: «Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato». Eccezionalmente, questo ringraziamento è formulato proprio prima del compimento del miracolo. È solo dopo aver ringraziato il Padre che Gesù grida al suo amico: «Lazzaro, vieni fuori». Si capisce l'intenzione di Gesù a partire dalle circostanze del miracolo. Egli vuole farsi sentire dalla folla nella sua preghiera di ringraziamento, perché vuol far risalire tutta la gloria del miracolo al Padre. Dopo il miracolo, questa preghiera sarebbe passata inosservata, perché tutti gli sguardi sarebbero stati fissati su Lazzaro risorto e tutta l'attenzione sarebbe stata rivolta verso di lui. Invece, prima del miracolo, tutti gli sguardi della folla sono rivolti a Gesù. Tutti quelli che sono presenti e lo vedono vicino alla tomba seguono i suoi gesti e cercano di ascoltarne le parole. È dunque in questo momento che egli esprime al Padre il suo ringraziamento per il miracolo che sta per avvenire. Adotta così la regola secondo la quale nessuno dei suoi miracoli è privo di ringraziamento, o, per essere più esatti, è un'esigenza del suo cuore filiale che al Padre venga rivolto un ringraziamento per ogni miracolo. Così da riconoscervi un esaudimento della preghiera e un dono della sua bontà.

Il valore attribuito da Gesù all'azione di grazie trova la sua espressione soprattutto nell'istituzione del sacramento dell'Eucaristia. Non è un caso che il sacramento più importante e più caratteristico della religione cristiana porti il nome di Eucaristia, cioè ringraziamento. Questo nome proviene dalla preghiera pronunciata da Cristo prima di dare la propria carne da mangiare e il proprio sangue da bere. Questa preghiera è ricordata con l'espressione «avendo reso grazie». In questo c'era una novità da parte di Gesù. Nella religione giudaica la benedizione aveva una grande importanza. Dio benediceva il suo popolo e il popolo benediceva il suo Dio, ossia lo lodava per le opere meravigliose da lui compiute e che manifestavano la sua grandezza e la sua sollecitudine. Alcuni studiosi hanno cercato di identificare benedizione e azione di grazie, ma è stato fatto notare che l'espressione azione di grazie non esisteva nel vocabolario ebraico. Effettivamente, l'azione di grazie è diversa dalla benedizione, perché vuole esprimere un omaggio in risposta a un beneficio ricevuto. Chi ringrazia cerca di restituire a Dio, con una preghiera o con un'azione, qualche cosa in compenso di ciò che gli è stato dato. L'ideale dell'azione di grazie è di poter restituire a Dio tutto ciò che si è ricevuto da Lui. Questo ideale si realizza nell'Eucaristia, in cui Cristo, in virtù di un privilegio unico dovuto alla sua figliolanza divina, rende al Padre, nella sua offerta, tutto ciò che ha ricevuto da Lui. In questo senso, Egli compie una perfetta azione di grazie. Pertanto, l'azione di grazie si attua nel sacrificio eucaristico. È quanto Gesù ha voluto esprimere nell'ultima cena, nel momento in cui ha consacrato il pane e il vino, per trasformarli nel suo corpo e nel suo sangue. La preghiera formulata da Gesù in quel momento è caratterizzata da una novità che supera di gran lunga la portata della benedizione giudaica. L'azione di grazie che si realizza nell'Eucaristia tende a influenzare tutto il clima di sviluppo della vita cristiana. In virtù del suo amore filiale, Cristo impegna tutto il suo ardore personale nel ringraziamento che vuole rivolgere al Padre e desidera associare a questo omaggio filiale tutti coloro che si legano a Lui. Vuole offrire al Padre la sua azione di grazie e nello stesso tempo quella di tutta la Chiesa e di ciascun credente.

Una sola volta troviamo nei testi evangelici un'affermazione esplicita di Gesù sul proprio cuore, una specie di definizione che tende a giustificare un invito a venire a Lui. Il contesto di questa dichiarazione è molto significativo. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e seguite il mio insegnamento, perché io sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. Precisiamo innanzitutto un dettaglio di interpretazione di questo testo. Invece di «seguite il mio insegnamento perché io sono mite e umile di cuore», molti hanno tradotto «imparate da me che sono mite e umile di cuore». Secondo quest'ultima traduzione, l'oggetto essenziale dell'insegnamento di Gesù sarebbe stato la sua persona, considerata in particolare nella sua mitezza e umiltà. È questo che gli ascoltatori avrebbero dovuto imparare. Senza dubbio, qui c'è una verità importante, fondamentale, da cogliere e da meditare. Ma il contesto della dichiarazione indica l'intenzione di Gesù, che non è quella di proporsi come esempio da seguire, bensì di enunciare il motivo per il quale si è invitati a mettersi all'ascolto della sua parola. Si tratta allora di ricevere i suoi insegnamenti perché egli è mite e umile di cuore e così procura il ristoro alle anime assetate di verità. Si nota subito l'atteggiamento di amore che anima Cristo quando svela le qualità del suo cuore. Egli non lo fa per mettere in luce la superiorità del suo comportamento. Non si presenta, come abbiamo già detto, come il modello perfetto da imitare, benché lo sia in realtà, bensì parla semplicemente del suo cuore mite e umile, per infondere fiducia in coloro a cui rivolge la parola. Quelli che vanno da lui per ascoltare la sua predicazione non saranno vittime di un orgoglio che pretende imporre una legge severa e duri obblighi, né di un egoismo che, opprimendo gli altri sino a schiacciarli, riserva per sé vantaggi e privilegi. Ciò che determina l'atteggiamento di Cristo in quanto maestro di dottrina è la benevolenza nei confronti di tutti e soprattutto dei più umili. Tuttavia ci si potrebbe meravigliare del fatto che egli indichi come motivo essenziale per ricevere il suo insegnamento il suo cuore mite e umile. In altri momenti egli menziona altri motivi che sembrano più evidenti come garanzie di verità del suo insegnamento. Nell'ultima cena osa affermare «Io sono la via, la verità e la vita». Essendo la via, può ben rivolgere l'invito «Venite a me». Essendo la verità, porta la certezza di un insegnamento senza alcuna deviazione o errore. Essendo la vita, procura ai suoi ascoltatori tutto ciò di cui hanno bisogno per vivere. Cui hanno bisogno per vivere.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presso il mio aiuto.
0: Meditiamo i misteri del dolore. Ci introduce ai misteri del dolore una storia singolare, la storia di Alessandro Serenelli. È stato scritto un libro intitolato «Può un assassino diventare santo?». Questo libro è ispirato alla storia vera di Alessandro Serenelli, uccisore di Santa Maria Goretti. Molti conoscono bene la storia di Maria Goretti, ma pochi conoscono la storia di Alessandro Serenelli. Da Nettuno, il giorno dopo il 6 luglio 1902, mentre Maria Goretti stava morendo, dopo aver dato prima il perdono ad Alessandro Serenelli, con quelle famose parole: «Perdona Alessandro e voglio che sia con me in paradiso». Alessandro viene portato in carcere, trasferito a Regina Coeli temporaneamente. Dopo il completamento delle formalità giuridiche gli viene assegnato il numero 3142. Con il nuovo anno il direttore lo convoca in ufficio, gli comunica la destinazione al carcere di Noto, in provincia di Siracusa. Cosa accade in questo carcere? Lì rimase quasi 30 anni in quel carcere. Era disperato. A Noto però avvenne un fatto che segnò in modo indelebile la sua vita. Lo racconta lui stesso. Ero all'ultimo anno del tremendo cellulare. Allora il carcere era veramente luogo di pena. Avrei dovuto impazzire anch'io.

0: per tante sofferenze. Idee di disperazione mi turbavano nella mente, sempre più violente, quando una notte faccio un sogno. Mi vedo davanti ad un giardino, in un angolo, tutti fiori bianchi e gigli. A un certo punto vedo scendere Marietta, Maria Goretti, bellissima e bianco vestita. Man mano che coglieva i gigli, me li presentava e mi diceva «prendi», e mi sorrideva come un angelo. Dinanzi a quel sorriso mi faccio animo ed accetto quei gigli fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli tra le mie braccia si trasformano in fiaccole. Marietta mi sorride ancora e sparisce. Mi sveglio di soprassalto e dico a me: ormai mi salvo anch'io, perché sono certo che Marietta è venuta a trovarmi per darmi direttamente il suo perdono. Da quel giorno non sento più l'orrore che sentivo prima nella mia vita. Pensate, oggi la cella del carcere di Noto è stata trasformata in una cappella, una piccola cappella dedicata evidentemente a Maria Goretti. Passano gli anni, cosa succede? Quando esce dal carcere, Alessandro ha un solo desiderio: incontrare la mamma di Maria Goretti. E nel 1934 la vigilia di Natale va a bussare alla porta della canonica di Corinaldo, il paese originario della famiglia Goretti, e va a bussare alla porta della canonica. Allora non esistevano i campanelli, bussò veramente. Chi andò ad aprire? Andò ad aprire Assunta, la mamma di Maria Goretti. Appena la vide, si buttò in ginocchio e disse: «Mi riconoscete? Sono Sandro. Ti riconosco, sì». Era in ginocchio, lei lo fece alzare e lui disse: «Assunta, mi perdonate?». Lei ha avuto il coraggio di dire: «Ti ha perdonato Dio, ti ha perdonato la mia figlia, ma non ti perdoni io?». Guarda quell'immagine, si vede la mamma e Alessandro. Quella notte di Natale insieme partecipano alla messa. Mi hanno raccontato, quando stavo a Loreto, che fu una messa indimenticabile. E tutti guardavano l'altare, ma anche la scena della mamma e di Alessandro. E pensate che Assunta Goretti ha avuto il dono veramente straordinario di assistere alla canonizzazione della figlia in San Pietro. Era il giugno 1954. Terminata la canonizzazione, padre Virginio Rotondi, che dirigeva una rivista per giovani, avvicinò Assunta Goretti e disse: «Assunta, ve la sentite di scrivere un saluto per i giovani lettori della mia rivista?». Le disse: «Io non so né leggere né scrivere». Padre Virginio Rotondi commentò: «Questa donna conosceva il Vangelo molto di più di quelli che studiano il Vangelo. Lo conosceva e lo viveva». Meditiamo allora i misteri e il dolore, perché dalla passione di Cristo è nata la storia di Maria Goretti, è nata anche la storia del perdono di Maria Goretti e della conversione di Alessandro Serenelli. Entriamo nell'orto degli ulivi. Gesù soffre, suda sangue, e suda sangue perché Gesù porta su di sé il peso dei peccati umani, i peccati che pesarono tanto nell'animo di Alessandro Serenelli. E lui diceva, pensate, poco prima di morire: «Tutta la mia vita io la vivo per espiare il peccato che ho fatto. Ora capisco la gravità del peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male».
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Grazie il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù che viene crudelmente flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Pensate, Alessandro Serenelli, mentre era nel convento dei Cappuccini a Macerata, cadde quando era già anziano, si ruppe il femore, rimase praticamente quasi paralizzato e pensava sempre alla flagellazione di Gesù, alle sofferenze di Gesù. Padre nostro,
2: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine e viene ingiustamente condannato alla crocifissione. Pensate quante corone di spine vengono messe sul capo di Gesù anche oggi. Quante persone lo bestemmiano, lo deridono e mettono corone di spine sul capo di Gesù. Mentre mettiamo corone di splendore, Oscar, come volete, su persone ignobili, vuote, talvolta veramente anche immorali, non abbiamo capito niente qual è la vera grandezza. La vera grandezza è quella che risplende nella croce di Gesù, nella sofferenza di Gesù. È la grandezza dell'amore, cioè della vita data per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che venne caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario e cade spesso sotto il peso della croce. Ma ciò che pesava in quella croce era il peso dei peccati. Pensate, Alessandro Serenelli, dopo la morte, venne sepolto nel cimitero di Macerata, oggi è portato a Corinaldo, accanto alla mamma di Maria Goretti. Ebbene, i frati andarono a cercare nel cassetto se aveva lasciato uno scritto e trovarono un piccolo testamento, anche lui era semi analfabeta, riuscì a scrivere: io vorrei dire ai giovani, non peccate, il peccato non fa bene, evitate l'impurità, io l'ho provato cos'è, non seguitemi. Ricordatevi che la purezza è indispensabile per poter veramente amare una persona. Alessandro Serenelli, Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
2: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta ai piedi del Calvario, ai piedi della croce. Gesù è in una posizione di sofferenza incredibile. Il crocifisso con fatica riesce ad aprire i polmoni per respirare. Ebbene Gesù, in quella posizione, pronuncia parole meravigliose. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Maria Goretti conosceva bene questa storia, perché la mamma gliel'aveva raccontata. Ebbene, mentre era in ospedale, il parroco di Nettuno ha corso accanto alla mamma, evidentemente, temendo che Maria Goretti morisse con sentimenti di odio nel cuore. Disse a Maria Goretti: Marietta, come la chiamavano tutti, guarda Gesù, aveva il crocifisso davanti. Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Te la senti di perdonare anche tu? Senza esitazione risponde: perdono Alessandro, l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Queste parole sono state la salvezza dell'uccisore, la salvezza di Alessandro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre celeste che sei Dio. Figlio redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo amore che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Fiducia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna di amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, rosa mistica, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina della famiglia, regina della pace, regina del Santo Rosario, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che tanto mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua splendida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è tanto orgoglio, vieni con la tua impressionante umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia con te. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Alessandro Serenelli nel suo testamento esprimeva una preoccupazione, la preoccupazione per i giovani. Pensate, ai suoi tempi del resto non c'era la corruzione di oggi, eppure diceva: i giovani sono ingannati, la purezza è una salvaguardia dell'amore. La stessa volta dice Maria Teresa: nel mondo del benessere, che poi è il nostro mondo, la segnaletica della felicità è tutta sbagliata. Bisogna aiutare i giovani a non cadere nell'inganno. Questo ha sentito Alessandro Serenelli fino all'ultimo giorno della sua vita e l'ha messo anche nel testamento. Aiutiamo i giovani a non prendere strade sbagliate che poi portano evidentemente a ferite e anche peggio. Nel nome del Signore, andate in pace.
2: Vediamo, grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre salvato.

Dio la mia speranza. Attualità dell'imitazione di Cristo per un cammino spirituale d'oggi. Un programma di Don Ferruccio Bortolotto, presentato da Monia Parente e Rosario Tronolone.

0: nell'Imitazione di Cristo leggiamo che la perfezione si può raggiungere nel non disperdere lo spirito della contemplazione. Il richiamo che ci viene rivolto è importante. I nostri occhi non sono fatti per le sole cose che appaiono. Non ci possiamo arrendere alla superficialità e all'apparenza. Tutto ha un significato profondo che trascende e supera l'immediata percezione. Ci è chiesto di accogliere la logica della trasfigurazione. Ascoltiamo il passo evangelico di Luca.
1: Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini parlavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, tuttavia restarono svegli e videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quel che diceva, e mentre parlava così, venne una nube e li avvolse. All'entrare in quella nube, ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.

0: nella trasfigurazione Gesù non mostra un qualche cosa altro da sé, ma manifesta la sua verità. La fede in lui, quindi, non ci pone in una dimensione di estraneità dalle cose del mondo, non ci inganna sul senso dell'uomo, ma anzi è la via alla comprensione più vera e più forte della realtà. Chi incontra Gesù si pone nella condizione più proficua per comprendere e per comprendersi. La preghiera vera, consolidando il rapporto d'amore con Cristo, ci sostiene nel cammino e nel raggiungimento della verità. La stessa personale conversione può essere definita come una crescita nella verità.
1: Saper vedere la realtà e in fondo ad essa la presenza di Cristo è il fine, la tensione che anima tutta l'esperienza di fede del credente. Per cui la visione di Dio è dischiusa a chi persevera in una vita orientata verso Dio, nel sacrificio del proprio io, nel dono gratuito del proprio cuore e della propria intelligenza, nel distacco graduale e genuino che ogni giorno compiamo dalle occupazioni vane, vi è la forza per non cedere alla tentazione di innalzare la creatura allo stesso rango del creatore. Sempre nella logica della trasfigurazione, ci è ben chiarito che la creazione e la sua bellezza sono un richiamo alla bellezza infinita del creatore. Per cui solo chi sa compiere un salto in avanti, oltre ciò che muta, può comprendere la grandezza di un amore eterno, fedele e intimo come quello di cui Gesù è il volto.
0: Lasciamo vibrare dentro di noi la sete del volto di Cristo, insieme con la parola ispirata del salmista.
2: Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Quando mi assalgono i malvagi per straziarmi la carne, sono essi, avversari e nemici, a inciampare e cadere. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia. Una cosa ho chiesto al Signore. Questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore e ammirare il suo santuario. Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura, mi nasconde nel segreto della sua dimora, mi solleva sulla rupe e ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano. Immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza, inni di gioia canterò al Signore. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto. Non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino a causa dei miei nemici. Non espormi alla brama dei miei avversari. Contro di me sono insorti falsi testimoni che spirano violenza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.

0: La fede, quindi, è come la luce che permette al nostro sguardo interiore di vedere in pienezza tutte le cose, in tutte le loro sfumature. Il nostro sguardo non è spento, perché esso è reso vivo dal dono di Dio, dal suo amore, nel quale vogliamo essere consumati e resi nuovi. L'amore è questione di sguardi. Ogni relazione si nutre di sguardi. Così anche la fede e la sequela hanno bisogno di non perdere mai di vista il Maestro. Nel mondo dell'immagine, in cui la volgarità e la superficialità ci svuotano, l'imitazione di Cristo ci dà un consiglio difficile, ma quanto mai necessario. Il nostro sguardo non deve attaccarsi in modo smodato alla creatura.
1: Così, davanti a tanta indifferenza, sia di fronte al bene sia di fronte al male, siamo noi cristiani che non possiamo rinunciare a riconoscere il bene per smascherare il male. Abbiamo un compito particolare, quello di amare il bene e di cercare la bellezza del bene anche nel sacrificio. Contemplare vuol dire alzare il nostro sguardo verso l'infinito, verso l'orizzonte di Dio, verso il luogo dove la nostra umanità si incontra perfettamente con la divinità, quindi il nostro punto più alto è il Cristo. Proviamo ad accostarci ai Vangeli in un modo diverso, portandoci dentro di essi per scoprire come poter incontrare lo sguardo di Gesù.

0: Abbiamo bisogno di una purezza che ridoni limpidezza alla nostra anima. Partiamo dai Vangeli dell'infanzia di Gesù, nei quali la rivelazione passa attraverso gli sguardi e i vagiti del bimbo nato nella grotta, perché non vi era posto nell'albergo. Che cosa rifletteva negli occhi dei pastori di Betlemme quella grande luce che li avvolgeva mentre si erano portati alla grotta per vedere il Cristo Signore? Stupore, tenerezza, gioia. Lo sguardo di Gesù bambino avrà già parlato loro della tenerezza e della mansuetudine del Messia. Maria custodiva e meditava, continuava a tenere dentro di sé, nel suo cuore, tutto quello che Dio le aveva rivelato già dall'annuncio dell'angelo. Gli occhi di Maria tutti per Gesù, le attenzioni di Giuseppe tutte per Gesù.
1: La Santa Famiglia non è ripiegata su di sé. Il bimbo, nostro re, è appena nato e già quel piccolo rifugio è aperto ai pastori, a tutti. Silenzio, meditazione, amore, preoccupazione e stupore. Tutto è racchiuso da quegli sguardi che si incontrano. Simeone è condotto dallo Spirito Santo nel Tempio, proprio nel momento in cui anche Gesù è condotto dai suoi genitori per essere circonciso. Questo santo vecchio ha atteso per tutta la sua lunga esistenza questo incontro. È il momento più importante della sua vita. Anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo:
2: ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.

0: Simeone ha visto la salvezza. I suoi occhi bruciano dell'amore che salva. Il suo sguardo è consumato dalla perfezione della carità. È ormai un uomo completamente libero, sciolto da ogni condizionamento, da ogni falsa attesa, da ogni pregiudizio. La sua saggezza è stata scavata lungo tutta la sua attesa. Ha compreso il progetto di Dio, ha afferrato il piano della redenzione e con dolcezza lo stringe fra le sue braccia.
1: Fissando Maria, forse contemplando il suo sguardo, Simeone già vede l'anima trafitta della madre, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Sempre nel Vangelo di Luca leggiamo che
2: c'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto col marito 7 anni dal tempo in cui era ragazza. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino, a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme.

0: Anna sopraggiunge per accogliere il senso del suo servizio e della sua attesa. La sua vita austera, intessuta di solitudine e di preghiera, trova il suo senso in uno sguardo, in un abbraccio con il Dio della vita. Lasciamoci afferrare dal racconto di Gesù tra i dottori della legge.
1: I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza. Ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io, angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?»

0: una parte abbiamo gli sguardi smarriti di Maria e di Giuseppe, che scoprono di non avere più Gesù con sé. Dall'altro possiamo immaginare gli occhi sgranati dei dottori della legge, ai quali Gesù dava ascolto e poneva interrogativi. L'angoscia del timore, la ricerca, la gioia del ritrovamento sono sicuramente passati sugli occhi di Maria e Giuseppe, per fare spazio poi alla domanda di Gesù sul senso del loro cercare.
1: La contemplazione, quindi, è fatta di silenzio, di ricerca, di luce, di profezia, di abbandono, di quiete e di lotta, di stupore, di meditazione, di cuore, di dono, di angoscia, di smarrimento, di fiducia, di digiuno, di preghiera, di servizio e di sguardi. Con il nostro autore spirituale invochiamo il dono della contemplazione.
2: Ti scongiuro, oh mio Dio pieno di misericordia, tienimi lontano dalle preoccupazioni di questa vita, così che esse non mi siano di troppo impaccio. Tienimi lontano dalle molte esigenze materiali, così che io non sia prigioniero del piacere. Tienimi lontano da tutto quanto è di ostacolo all'anima, così che io non finisca schiacciato da queste difficoltà. E non voglio dire che tu mi tenga lontano soltanto dalle cose che la vanità di questo mondo brama con pieno ardore, ma da tutte quelle miserie che a causa della comune maledizione dell'umanità gravano dolorosamente sull'anima del tuo servo, impedendole di accedere a sua voglia alla libertà dello spirito.

0: per cui anche le cose più ardue e difficili, anche ciò che fa sanguinare il cuore, diviene una via che ci richiama alla verità della meta che stiamo raggiungendo, quella di un amore e di una dolcezza che accolgono il presente come un dono. Tutto infatti ci viene dalla tenerezza del Padre e tutto ci è chiesto di vivere secondo questa tenerezza.
1: Con la libertà che proviene dal sentirsi amati da Dio, possiamo davvero trasformare la nostra esistenza in un rinnovamento permanente, in una crescita senza indugi e senza paura verso il superamento della nostra immaturità. E concludiamo il nostro incontro ascoltando ancora un brano da L'imitazione.

mio Dio, dolcezza ineffabile, muta in amarezza per me ogni piacere terrestre. Esso mi distoglie dall'amare le cose eterne e mi avvince tristemente a sé, facendomi balenare qualcosa che al momento appare buono e gradito. Oh mio Dio, non sia più forte di me la carne, non sia più forte di me il sangue, non mi inganni il mondo con la sua gloria passeggera, non mi vinca il diavolo con la sua astuzia. Dammi fortezza a resistere, pazienza a sopportare, costanza a perseverare. In luogo di tutte le consolazioni del mondo, dammi la dolcissima unzione del tuo spirito. In luogo dell'attaccamento alle cose della terra, infondi in me l'amore della tua gloria. Ecco, per uno spirito fervoroso, sono ben pesanti e cibo, e bevanda, e vestito, e tutte le altre cose utili a sostenere il corpo. Di queste cose utili fa che io usi moderatamente, senza attaccarmi ad esse con desiderio eccessivo. Abbandonare tutto non si può, perché alla nostra natura si deve pur dare sostentamento. Ma la santa legge di Dio vieta di cercare le cose superflue e quelle che danno maggiormente piacere. Diversamente la carne si porrebbe sfacciatamente contro lo spirito. Tra questi due estremi mi regga la tua mano, Signore, te ne prego, e mi guidi per evitare ogni eccesso.

Monia Parenza e Rosario Tronolone hanno presentato Solo in Dio, la mia speranza. Attualità dell'imitazione di Cristo per un cammino spirituale d'oggi. Un programma di Don Ferruccio Bortolotto. Hanno collaborato al microfono Franca Salerno, Gaetano Lizio, Adriano Evangelisti. Tecnico del suono Gustavo Messina. Realizzazione di Monia Parente.